0: La 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio verso Firenze. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Mi piace l'ululata, eh? Ululanta.
3: Ululiamo alla luna. Ah, mi sa che domani sarà luna piena.
2: Sì, sì, domani parleremo 29. Anche parleremo di luna piena con un nostro amico, un nostro esperto, insomma, di luna. E
3: sì.
2: Non è Gianni Togni, eh?
3: No. È Guardo il mondo da uno blog. Mi annoio un po', ma noi non ci annoiamo, anzi.
2: Anzi sì, anzi no, va bene, possiamo, che ne so. Va bene, senti, mettiamo la canzone The Bausa con Magnetic.

0: come giungla su RTL 102.5. C'era Luciano Ligabue alle 2:10. G come
1: Genova.
0: Come Giacomo, come Giovanna.
1: G come Grey,
0: esatto.
1: G come Grigio.
0: Basta.
1: Ecco, che giochiamo a nome, cose, città. Cioè, quanto era bello quel gioco.
0: Lo faceva Angelo Baiwini di mattina, tra le 11 e le 13 in Viva l'Italia. Era molto bello, molto seguito. Ma intanto salutiamo tutti i nostri amici che sono sintonizzati con noi e che sono in partenza per le proprie vacanze. Ci sono quelli che invece sono al lavoro e che scelgono un altro periodo per andare in vacanza. Il mio desiderio più bello è quello di passare un Natale, no, dove ci sono le babbe natali.
1: Babbe, ma tu stai pensando già a Natale con questo caldo che fa?
0: Voglio ricordarti no, che qua vicino a noi c'è una casa dove c'è un albero di Natale sempre acceso.
1: Voglio ricordarti che ho fatto anche un video e io puntualmente passo da questa casa qui a Lipari e puntualmente trovo la porta aperta, si vede l'albero di Natale, però l'anno scorso le lucine erano spente, quest'anno sono accese.
0: Essendo tu una brava ragazza e sei una bella persona, non pensi al segnale che può esserci con un albero di Natale acceso e la porta aperta.
1: Vieni, bambina mia, per guardarti meglio.
0: Magari quello può essere un segnale del lupo cattivo. E tu invece sei attratta e dici: ma che belle palle che ci sono qua.
1: Non vengo, me ne vado.

0: I Bon Jovi, origini sicule, Bon Giovanni, You Give Love a Bad Name su RTL 102.5 alle 2:18 minuti. Vane, sai qual è il segnale che la serata sta per cambiare?
1: Allora, vedi se indovino, quando senti il freezer aprirsi e sul tavolo arriva la bottiglia di Amaro del Capo.
0: Anche due bottiglie. Allora, esatto, si versa, si brinda e per un attimo ci sono solo gli amici e quel gusto inconfondibile di Amaro del Capo. Il momento ghiacciato!
1: Evviva, evviva! Allora,
0: cara Vanessa, io adesso mi alzo
1: e vado a bere.
0: No, basta. Perché voglio dire, no, io adesso parlarne, ok, di vecchio Amaro del Capo, ma assaggiarlo è un'altra cosa.
1: È un'altra cosa. Un conto è parlarne, un conto poi è assaporarlo. Vai.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Lanzai, Pedro Capó,
1: Giorgi Noriega. Oh, Pedro Capó. Oh, Farruko, oh, ci sei anche tu, dai, Calma Remix su RTL 102.5, in diretta alle 2.27 minuti di questo lunedì notte, inizio di un martedì molto bello, all'insegna del caldo, all'insegna dell'estate e quel profumo delle creme solari che solo le donne, io non lo so,
2: emanano profumo.
1: Sì, quel cocco, quella cosa, a me il cocco non piace, ma come crema quella roba lì dopo sole,
2: ti piace?
1: È fantastica, piace? Sì, mi manda in tilt.
2: Ah, wow, quindi attenzione, non regalate mai creme al cocco ad Armando Piccolillo.
1: Assolutamente no.
2: Per nessun motivo al mondo, però è vero, no? Cioè il fatto che oggi sia lunedì anche per noi è un nuovo inizio qui dal Tourmalin di Lipari e hai aspettato tanto tempo l'estate dove tu dici finalmente è arrivata, no?
1: Esatto.
2: Un po' per tutti, per chi non fosse arrivata, arriverà. Anche Natale arriverà. Certo. Però concentriamoci sul caldo per
1: sì,
2: ora.
1: Perché il tempo va avanti, giustamente.
2: Dici?
1: Io volevo salutare anche il nostro amico Fabrizio che scrive al 378-378-1025: estate finita per me. Vabbè, poi a pizzichi e mozzichi, insomma, il weekend si trova per stare un po' al mare, al lago, in montagna, ovunque voi siate. L'importante è che siate sintonizzati sempre con noi su RTL.

0: 102.5. Carissima Vanessa Gray,
1: dica,
0: vuoi mettere una bella novità per favore?
1: Bravo, però me l'hai spoilerata. Io allora lo dico ufficialmente su RTL 102.5, novità.

0: prima c'erano, abbiamo sentito Iris, ok, adesso invece c'è Iris di Biagio Antonacci su RTL 102.5 alle 2.34 minuti. Allora, vi ricordiamo una cosa importante, che il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
1: RTL 102.5 radio partner dell'evento, fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo, quindi restate con noi sempre, ovunque e comunque.
0: Adesso andiamo al telefono da un nostro amico, e lui si chiama Claudio.
1: Ciao, sono Claudio.
0: Vende pannelli solari, un Ciao. Inverno andato malissimo, però non d'estate cerca di racimolare facendo il DJ. DJ.
2: Ma perché mi butti così giù? Tenta di racimolare.
0: Aspetta.
2: Lo faccio da 25 anni.
0: Cosa?
1: Il DJ?
2: Tra radio, lo faccio da 25 anni, tenta di racimolare.
0: Ma non dire bugie, Claudio. Allora, intanto tuffiamoci in questo nuovo inverno che arriverà, e su questi pannelli
2: cerchiamo di... Ti ringrazio, ma ancora mancano 6 mesi. Fammi godere l'estate.
1: Ecco, ma anche perché tu mi sa che hai già fatto le ferie, giusto?
2: No, le faccio no, tranquillamente, no, ma voglio dire, ancora per l'inverno ci vuole. Fatemi godere queste vacanze, così, ma io...
0: Senti Claudio, momento tu... Ciao, sei in Calabria, Claudio.
1: Ciao, dove sei?
2: Lo so, sono in Calabria dove ci sono i vostri colleghi.
0: Bravo.
2: Sono a due ore di distanza, però mi sa che a vigilia di Ferragosto li vado a trovare, visto che mi trovo
1: ma
2: da
1: non
2: quelle
1: ti apriranno
0: non ti apriranno mai, Claudio, sai che
2: so,
0: non ti apriranno mai.
2: E quanto faccio finché
1: se provi a dircelo a noi non ti apriranno lo stesso.
2: Lo so, cara Vanessa, lo so.
0: Allora, mandami un messaggio, Claudio, io chiamo qualcuno lì.
2: Io il 15 ti saluto. Io il 15 ti saluto in diretta lì mentre sono sulla spiaggia.
1: Farai proprio una trasmissione.
0: Vabbè, quello ormai viaggia, naviga per la mente, Claudio.
1: È giusto, in qualche modo.
2: Il mio programma l'ho intitolato Radio Spiaggia. Io praticamente da là.
0: È una cosa nuova, sai che non l'ha fatto mai nessuno?
2: L'ho fatto io, infatti, appunto per questo.
0: Senti Claudio, che ci vuoi raccontare? Com'è la tua notte?
2: Ti volevo dire, la mia notte è stata, da quando tu hai parlato della mano del capo, che stavi chiamando qualcuno per farti arrivare una bella rinfrescatina.
1: Hai iniziato a bere?
2: Io non ho iniziato a bere, avevo fame, mi sono fatto una bella
0: piadina.
2: Mi sono fatto una bella piadina. Ho mangiato una piadina, così colì, e poi ho sentito che tu volevi trovarti davanti a delle babbe natali. Se vuoi, te ne cedo una io. Ho una mia parente di 70 anni. La cedo.
0: Ma dove? Io, però, intendo in un paese caldo, tipo che ne so, quando qui è inverno.
1: E quando vuoi spedirla ad Armando, giusto così per capire?
2: Se viene il 15 gliela do a Guardia Piemontese, gliela cedo direttamente di persona.
0: Molto bene, ma non mi interessa perché io d'inverno a dicembre voglio andare in un paese caldo, non adesso.
2: Allora te la porto io a Cologno.
0: Bravo, va bene.
1: Allora, a parte la Babba Natale, dove andrai in vacanza, Claudio? Hai organizzato qualcosa oppure no?
2: No, sto qui dalle mie zone, anche perché ho delle seratine, degli appuntamenti, quindi sto qua.
0: Devo lavorare, amico del Tirreno.
2: Vabbè,
0: bravo.
2: Ci sta.
1: Claudio, faccio un saluto. Ciao, sono Claudio. Ed è stato bello stare con voi.
0: Però abbassa la voce, tornate a bassa.
2: Sono le 2.38 minuti, vi lasciamo in compagnia di Vanessa e Armando con i Nottambuli.
0: L'hai detta malissimo.
1: No, dai, non era male.

0: Quando comincia l'intro della canzone Ti pretendo di Raff, sì? In questa versione, il singolo, proprio il primissimo che anticipò tutto l'intero lavoro, inizia proprio con Io ho diritto a te, mentre invece poi nelle altre versioni
1: la cambia
0: e dice non dice più ho diritto a te, ma dice sei l'unico diritto che ho.
1: Comunque, okay.
0: ti pretendo in questa bella e calda estate. Uno potrebbe dire, ma ti pretendo cosa? Ma come ti permetti?
1: Però scusami,
0: non si può più dire ti pretendo.
1: Ma dai, sì che si può dire, stanotte io ti pretendo. E uno dice,
0: magari.
1: Tu mi pretendi, ma devi vedere se questa pretesa è ricambiata. Però dipende sempre il modo in cui dici le cose.
0: Allora,
1: il modo.
0: Certo. Io domani ti lavo la macchina.
1: Bravo, sì, grazie.
0: Faccio casa, ok,
1: sì,
0: pulisco casa,
1: casa,
0: i vetri,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, sì.
0: Faccio lavatrice, lavastoviglie. Quindi stanotte io, no poco poco, ti pretendo.
1: No, prima fai tutto e poi vediamo.
0: Perché?
1: Vediamo.
0: Scusa.
1: No, devi dimostrare, non è che mi pretendi e via.
0: Ma, allora, se venisse, capito? Ma ti pretendo un pochino, non tutto.
1: Toh, la mano, dai. Al massimo un bacino sulla guancia, sul naso.
0: Ho detto, è un'ipotesi.
1: No, ipotesi.
0: No, io e te. Cioè, tu sei mia sorella.
1: Non me and you.
0: No, me and you, assolutamente. Mai al mondo.
1: Mai. Ascoltiamo il vocale.
0: Vai.
2: Armando, risentiti domani settimana. È una gioia. L'altra mattina mi hanno chiamato alle 4 quando c'era Malanotte No, e io ho detto che sono un fan tuo, che tutte le notti da mezzanotte alle 3 sono a contatto con te e non ti cambio con nessuno. Buona giornata a tutti, un bacione.
1: Wow.
0: Ciao.
1: Adesso vi lascio solo con Armando.
0: No,
1: ve lo dico, io me ne vado.
0: Lui è quello che aveva
1: scherzo.
0: Gli occhiali brutti, ok, che dice che io sono brutto.
1: È il Panetta.
0: Hai capito? Fabio il Panetta, no, non è Fabio
1: non
0: il Panetta,
1: è, Fabio
0: no,
1: Panetta.
0: È il pescivendolo, questo qui, quello siciliano che si alza tardi, si alza intorno a quest'ora. Comunque,
1: va bene, abbiamo tanti amici in ottamboli.
0: Scusami, non tergiversare sul fatto di ti pretendo,
1: e non c'è tempo,
0: no,
1: purtroppo è andata.
0: Quando uno dice allora ti pretendo, ti pretendo un pochino.
1: Comunque, scusate, leggo questo messaggio per Armando, va curcati, piccoli,
0: siete cattivi, dai, fulminacci.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ragazzi, come al solito noi andiamo a chiudere con una bomba di canzone.
3: Che però era stata vietata anche di suonare l'intro nei negozi, sì. Perché i commessi non ne potevano più. Tu arrivavi, iniziavi a suonare l'intro di Stairway to Heaven delle Zepp e dici basta, non ce la faccio più.
2: Un minuto di intro. Andiamo a sentire Stairway to Heaven.

0: Stairway to Heaven dei Led Zeppelin su RTL 102.5. Abbiamo suonato anche la copertina, perché un pezzone così non è che puoi suonarlo 1, 2, 3, 4.
1: No, questi devi suonarlo tutto.
0: Sono 3-4 canzoni moderne, no, come minutaggio, i 7-8 minuti, insomma, sono come se fossero 3 canzoni moderne. Va bene, signore e signori, noi raccogliamo adesso i remi in barca.
1: Giusto, domani andiamo al mare, sì. Ma a mezzanotte, perché? No, così è per dire, no, remi in barca. Sì. E a mezzanotte torniamo.
0: Esatto, okay? Tra poco ci sarà, come al solito, Andrea De Sabato, dalle 3 alle 6. Mi raccomando, interagite con lui come avete fatto con noi allo 02 25.

0: 15:15.
1: Non come al solito.
0: Ammazzatelo di messaggi e di telefonate, amici. Allora, siamo arrivati al termine e ringraziamo Amaro Del Capo, l'icona italiana dell'anima calabrese che trasforma un semplice gesto in un rituale.
1: La regola è una sola: bottiglia in freezer a meno 20 gradi e bicchierini ghiacciati.
0: Anzi, super ghiacciati, perché ogni sera ha il suo momento, è quello di Amaro Del Capo, e si serve ovviamente ed obbligatoriamente ghiacciato. Evviva Amaro
1: Evviva
0: Del Capo.
1: Evviva Armando Piccolillo,
0: evviva Vanessa Gray. Se Dio vuole torniamo domani dalla mezzanotte con i Nottambuli.
1: Grazie a Leo Di Mauro, grazie a David Bella, ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Isnello, in provincia di Palermo, sono le 3, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura c'è il CDM che ha varato un nuovo sconto sul gasolio, sconto già in vigore per un valore di 17 centesimi e valido fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione si aggira sui 120-125 milioni di euro. Poi ci dovrebbe essere un nuovo intervento sulla base dell'andamento dei prezzi, andamento che sarà esaminato nel CDM del 4 agosto. Passiamo al caos della nazionale italiana di calcio, con Maldini e Leonardo che si sono dimessi da direttore tecnico e da consulente dopo la vicenda del mancato arrivo sulla panchina azzurra di Pirlo. Ora il presidente della FIGC, Malagò, sembra puntare su Mancini, ma resta in campo pure il nome di Conte, seppure più defilato. Polemica, inoltre, fra lo stesso Malagò e il ministro dello sport Abodi sulla brutta figura di queste ore. Fra poche ore, intanto, è previsto il Consiglio federale. E nel frattempo proseguono le indagini della polizia volte a identificare i responsabili degli scontri di sabato presso i cantieri dell'alta velocità. Scontri nel corso dei quali oltre 120 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. Per ora sono oltre 1000 le persone identificate e sottoposte a controllo. E sempre ieri la Presidente del Consiglio Meloni, insieme al Ministro dell'Interno Piantedosi, ha visitato proprio i luoghi della Val di Susa dopo gli assalti no TAV. Violenza organizzata, la magistratura deve fare il massimo, ha detto la Premier. È tutto, c'è Via Radio.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Autostrade per Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare senza disagio alla circolazione, ma vi informiamo che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di domani, mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa. Chi deve raggiungere Ronco Bilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria rientrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio verso Firenze. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Знауцер, знауцер, знауцер. Адибо.
1: Eccoci qua, ben ritrovati su RTL 102.5, saluto la coppia della Snoces, ovvero Armando e Vanessa, ed eccomi qua.

0: a domattina all'alba. Sono bello fresco, insomma, fisicamente sì, di mente invece ho bisogno magari di, non so, un caffettino, poi carburo e sono di nuovo da voi. In regia ci sono David Bella e Leo De Mauras, che tra l'altro si sta scaldando e presto arriverà sull'isola, perché siamo sempre in diretta da Lipari. Ci divertiamo, stiamo bene insieme, qui stiamo respirando della bella aria marina che fa bene, io personalmente me la sogno da un anno e quindi finalmente mi sto... Si vede che sto prendendo anche un po' un colorino, no?
1: Si vede, ciao Andrea, si vede!
0: Ciao Leo, ma sai che io non sono ancora andato al mare, cioè sì, l'ho visto ma non ho ancora fatto un bagno.
1: Come mai?
0: Ci credi?
1: Io ci credo, ma perché?
0: Che ne so, perché ogni giorno ne succede una, oh, mi aiuti a montare questa cosa, oh, mi accompagni a fare la spesa, oh, dovresti andare a fare la revisione della moto, oh, senti, dovresti... Mamma mia, e non riesco a fare manco un bagno, niente. E invece voi ne avete già fatti di bagni?
1: Doccia, solo doccia per ora.
0: Ecco, ma sì, quelli ne ho fatti un casino. Tra l'altro da un paio di giorni è girato scirocco e si sente proprio nell'aria che si sta scaldando sempre di più. Però dai, l'estate è bella anche così. Di giorno non ho visto gente con l'ombrello.
1: Ah.
0: Ombrelloni sì, ma l'ombrello no. E quindi direi che qua sono, è tutto normale.
1: Forse li ho presi troppo in giro, dici, quindi...
0: Oppure aspettano che arrivi tu, non lo so, staremo a vedere.
1: Tirarmeli in testa gli ombrelli.
0: Esattamente. Senti, visto che sei più tu pratico di questa trasmissione e David anche, più di me, perché la trasmissione di Andrea Tuzio, che intanto salutiamo, un paio di settimane, o forse solo una, non mi ricordo, ho perso un po' il conto. No, un paio di settimane di meritate vacanze, poi sarà di nuovo con noi, quindi lo salutiamo caldamente, spero di essere all'altezza della sua nomea, insomma della sua, del suo modo di fare radio, che mi piace assai. E quindi diamo via, apriamo le danze?
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: dici?
1: Sì.
0: Cominciamo, dai, power it.

0: buon vento fa, com'è che è? Buon vento fa buon sangue. No, quello era un altro. Qual era il detto del buon vento? Vabbè, insomma, questa era la canzone di Jovanotti con Alfa e ci basta questo. Poi il buon vento ce lo ricordiamo, deve essere qualche
1: genere. Cos'era? Qual buon vento?
0: Qual buon vento? Sì, però, qual buon vento?
1: Che, qual buon
0: vento? Sono i termini che forse non si usano più. Qual buon vento? Chi lo dice più? No? Però si usa dire ancora, l'ho sentito dire più volte, si va con il vento in poppa.
1: Sì.
0: Il vento in poppa sì, si usa dire. Sì,
1: sì, sì. Quando si va alla grande, praticamente.
0: Quando si va alla grande, sì, cioè, viaggiava con il vento in poppa. E quello sì, si usa dire ancora, però qual buon vento è raro. Magari lo leggi in qualche libro, però è difficile che uno...
1: Peraltro, Andre, devi fare anche l'impostazione qual buon vento, perché è un po' antico.
0: Ma qual buon vento, cari ragazzi. Va bene. Allora, le tre, facciamo la trasmissione tutta così. Dai, le 3:09. Come torniamo negli
2: così
0: anni, negli anni 80. Inizio anni 80. Bene, buonasera a tutti. Le 3:09, cari amici sintonizzati.
1: Ma che voce caverna.
0: Sintonizzati, ragazzi, non me la ricordavo più. Sintonizzati sulla radio numero uno, che in questo momento, ma come sempre, vi accompagna,
2: Andrei, scusa,
0: nella notte.
2: Che dici, mettiamo un disco?
1: Sì, forse è meglio.
0: Mettiamo un disco, forse è meglio, sì.

0: Ordinary, Alex Warren, qual buon vento, in diretta su RTL 102.5, in ottamboli, sì, ciao, scusate, sono ancora a letto, malanotte no, non c'è Andrea Tuzio, ma tranquilli, tornerà presto, un paio di settimane di, così, ciuffini nel mare, nuotatine, anche se lui mi sa che non è uno molto da mare, da spiaggia.
1: Non da, è da tuffa bomba.
0: Non è tuffa bomba, no,
2: no,
0: non,
2: no.
0: È tuffa, non è tuffa bomba, però mi hanno detto che lui e Mauro Corvino ogni tanto vanno sullo scoglio, quello preferito,
1: come le cozze.
0: E fanno il tuffi a cufaniello per fare un buffoncello, il buffoncello col tuffo a cufaniello,
1: che
0: il tuffo,
1: ma lo fanno anche in reverso, ho saputo. Fanno il tuffo, sì, e poi tornano indietro. Tuffo e tornano indietro.
0: Ah, è vero che poi adesso, adesso è vero, con questa tecnologia, con i telefonini di ultima generazione, si possono fare degli effetti veramente molto simpatici.
2: Ma comunque andava in montagna. Va bene. Andava in montagna.
0: Esatto, sì, sì. Esatto, perché è un classico. Lui va, tutti vanno al mare, lui va in Norvegia. Perché è fatto così? È strano, è anticonformista, è, no? È Tuzio, è proprio Tuzio.
1: Esatto.
0: Bene, sentiamoci un paio di messaggi vocali.
3: Buonanotte, va. Un abbraccio, Marcello da Melilli, from Sicily, sì. Sempre in ascolto.
2: Hai visto? La risata finale c'è sempre.
0: È simpaticissimo.
4: Andre, sei vecchio del mestiere, il lupo perde il pelo, ma non è il vizio di fare radio.
0: Ecco, quando la capisco mi ingazzo, però mi hai dato del vecchio. scherzo, grazie ragazzi. 378-378-1025, mi raccomando, continuate a ascoltare RTL 102.5, votate RTL 102.5 Play, il vostro

0: nostro Power Hits dell'estate, potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 direttamente al vincitore. Ragazzi, un'occasione assolutamente da non perdere. Se non l'avete fatto, scaricate l'app RTL 102.5 Play, buttatevi all'interno, votate, votate, votate.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
3: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Federico, Federico. Caro G, Manu, ciao, vagando por el mundo, te digo, preferivo però, me gusta la muchacha, me gustas tu, era molto più, cioè io l'avrei chiamato così, era, mi sembrava più, no? No, che ne dite,
1: ma
0: ragazzi?
1: C'è un po' di, un po' più... un po' di me gusta stu dentro, no? Vero?
0: Sì, no, c'è,
2: no, c'è proprio, la, c'è proprio il passo, sì. Richiamo dal sì. brano, sì sì.
0: È proprio la canzone giocato su quel pezzo storico di Manu Chao.
1: Si è autocitato, diciamo, no?
0: Si è autocitato, no, forse. Che, secondo me bisogna capire se l'idea è venuta a Manu Chao o a Karol G. Cioè, tipo, magari Karol G era in studio, aveva il suo testo, capito? C'era un amico, un produttore che ha detto: oh, senti sto pezzo di qualche anno fa. Perché non ci provi a rappare? È perfetta così. Poi hanno detto: ma invece che cambiarla, chiamiamo proprio Manu Chao, diciamo, facciamo la collaboration. Che ultimamente si usa, devo dire.
2: C'era Manu Chao lì in spiaggia in quel momento, esatto. E diceva: sì, vengo io aiutarti con piacere. Ma le immagino la scena, lei, lui con Manu Chao.
1: Certo, perché sì. Fa le dici di no.
2: A Karol G non direi mai
0: Che le dici di no. Che le dici di no? Cioè, mi sembra giusto. Poi sì, mi hanno detto, ho saputo che hanno firmato il contratto, perché poi, sai, quando si fanno queste collaborazioni, bisogna mettere i puntini sulle I, le Y, le J, no, tutto preciso. E il contratto l'hanno firmato su quel ciringhito, ti ricordi? Dove c'era Farruko
1: sì,
0: lì?
1: Sì.
0: Quello sì. Calma Remix. Sì. Proprio in quella spiaggia lì, sono trovati tra una cerveza e una noce di cocco, hanno proprio firmato col sangue. Proprio.
2: Ma cos'era? Il terzo ciringhito a destra, giusto?
0: Sì, il terzo ciringhito, bravo!
2: Esatto, mi ricordo, sì,
0: e
2: sì,
0: sai
2: sì.
0: Come
1: ragazzi,
0: lo riconosci?
1: Che memoria che avete. Io non mi ricordo
0: se non
1: nulla.
0: Ti ricordi il numero del ciringhito, sai come lo riconosci? Inchia giallo,
1: Che poi i colori accesi da quelle parti funzionano.
0: I colori accesi. No, mi fa piacere che alle 3:26 di questo martedì 28 luglio non sta lavorando nessuno. Hai notato? Tranne noi, cioè solo noi stiamo lavorando.
1: Andre,
0: vero?
1: Dici? Sì.

0: Bella estiva, good old days. Questo era Chris De Sarandi, tipo De Sabato, però ho detto non so, tipo alla canadese. Canadese di lingua inglese. Allora, le 3:33, siamo in diretta su RTL 105, in Ottambuli Belli, ci sono David e Leo a Milano, io sono Andrea De Sabato e sono qui a Libari.
1: Però Andrea, che anche tu.
0: Sono,
1: Andrea, cosa? Li hai che provocati detto? E mo te magnano.
2: Forse che stai sbagliando, Andrea. Popolo della notte, Vincenzo. Alle 6 finisco di lavorare, tutte le notti. Sono 33 anni che vi seguo e 33 anni che lavoro di notte, esclusivamente di notte. Buongiorno da Vincenzo, il popolo della notte, RTL anche nostro.
1: Grande Vincenzo!
0: È vero, ciao Vincenzo, però stavo pensando, lui è 33 anni che lavora di notte e 33 anni che ci segue. Cioè, ha cominciato prima a seguirci e poi ha iniziato a lavorare, o prima ha iniziato a lavorare e poi ci ha scoperto? Cioè, nel senso, perché magari lui ha iniziato a lavorare quando ha iniziato a sentire RTL. Cioè, capito? Nel senso, quando smette di ascoltare RTL va in pensione.
1: Beh, ma no. Lui nasce con RTL?
0: Nasce
1: sì,
0: con RTL.
1: Proprio nasce.
0: Bene. Bene.
1: E va avanti ancora.
0: Sì. Quindi vabbè, abbiamo trovato un lavoratore, cioè uno almeno insieme a noi. Uno.
1: Ma senti qua.
3: Cosa dice Andrea? Qui si lavora dalle 19 di ieri sera fino stamattina alle ore 10 al panificio al Vecchio Mulino qua a Soveri Vannelli, che vi salutiamo tutti a voi di RTL.
0: Certo, anche salutiamo Antonio, che lui proprio secondo me è più di 40 anni che ci ascolta.
1: Lui è un veterano, eh? Un veterano.
0: Non può essere, perché non credo che RTL abbia più di 40 anni.
1: Ma!
0: Però può essere. Adesso andiamo a controllare quando è nata RTL. Sì, 35 sicuro, ma più di 40 anni non lo so. Vabbè, quindi siamo a due, dai.
3: Amabelia, buongiorno. Antonio Pasticcere, sempre presente da Versa. Che bello vedere Andrea e sabato, a quest'ora. Siete grandi.
0: Ciao, grazie, no, veramente siete straordinari. Allora, abbiamo capito, solamente i pasticceri. Insieme a noi solo i pasticceri e i panettieri. Va bene, Coldplay.

0: una delle canzoni più estive in assoluto, perché è proprio brasilera, ma è Gaia, bossa nostra, RTL 105.342. Ma la notte no, non c'è Andrea Tuzio, c'è Andrea De Sabato, casogno io, va bene?
1: È sempre Andrea.
0: Allora,
1: È sempre Andrea.
0: È sempre Andrea, quindi è palindromo, diciamo. Nel senso che non è palindromo. Anna è palindromo, però Andrea non è palindromo, ma io e Andrea Tuzio siamo, diciamo, che
1: Palifier siete.
0: Esatto. Vabbè.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Leo, che si dice?
2: Basta chiamare che arriviamo. Tommy da Milano, mentre sto sfornando le brioche ho una domanda. Oh. Ma secondo voi Maldini, Leonardo, Pirlo, tutta quella gente lì l'hanno fatto a farla di confronto? Boh, buona giornata.
0: Citando Temptation Island. Ma io tra l'altro mi sono imbattuto in una notizia, non so se l'ha detta in modo provocatorio, se corrisponde alla realtà, che pare si sia proposto anche Gianni Rivera come tecnico.
3: Mamma mia.
0: Non so se l'ha detto.
1: Ma per giocare in nazionale, giusto?
0: No, per fare l'allenatore del prossimo CT.
4: Scusa, Lino Banfi?
0: Così ho capito.
4: Lino Banfi?
1: Anda bene.
4: Niente.
0: Però ecco, bravo, secondo me Lino Banfi sarebbe perfetto.
3: Vero no?
0: Cioè, perfetto, l'allenatore del pallone.
4: Ma ragazzi,
0: diciamo.
4: Ma che casino stiamo facendo? Cioè, no? Cioè, sono io che ho battuto la testa da qualche parte oppure sta succedendo qualcosa di strano? Comunque.
0: Allora, secondo me, siccome gli italiani si erano stancati, no, del calcio, perché non ci sono più risultati, allora si sono buttati tutti sul tennis, giustamente c'è Sinner, sulla Formula 1 perché c'è Kimi Antonelli, c'è la Ferrari, insomma, ci sono altri sport che stanno avendo un po' il sopravvento rispetto al calcio. Allora hanno detto, sai, allora per arrivare alle prossime qualificazioni mondiali noi spariamo un po' di, cioè facciamo una roba tipo Temptation Island, c'ha ragione l'ascoltatore, no? Per cercare di accattivarsi un po' di...
4: Ma quindi tu dici è tutto studiato, tutto
0: sì,
4: fatto...
0: È tutto studiato a tavolino.
1: Tutto studiato.
0: A tavolino.
1: È studiato, Andrea. Sì. È studiato male però.
0: Sì, è studiato. Infatti, vedremo, lasciamoli lavorare i ragazzi.
4: Chi è?
0: Capito? Però Gianni Rivera come tecnico io ce lo vedrei... Ce lo vedrei? Non ce lo vedrei.
4: Chi è? Aspetta.
0: Ne abbiamo altri? Sì, ma perché sono tutti pasticceri, com'è?
4: Aspetta.
5: Buongiorno RTL, buongiorno. Le mattine, quelle belle. Andrea, ne sai qualcosa? buongiorno. Beh, non ci sono solo pasticceri e panettieri, c'è anche chi consegna il latte. Alfonso, agente, latteria, la Soresina. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, il lattino che è buonissimo non solo al mattino. Sapete che ultimamente mi capita che quando ho tanta sete, però più quando ero a casa, qui non è che mi sono... Però quando ero a casa avevo tanta sete, invece che bermi solo l'acqua, a volte mi andava di bermi...
4: Latte freddo.
0: Il bricco del latte, sì, il latte freddo. Mi piace un sacco d'estate, ovviamente.
4: Ma a te come piace? Con il cacao oppure così?
0: No, proprio così. Prendo proprio,
4: senza zucchero?
0: La bottiglia, sì, così, senza zucchero. Sì. Buono, mi piace, proprio bello.
6: Buonasera, sopravvissuti a uno tsunami di Bagna Cauda. Alessandro il Perugino pazzo. Ma fatemi capire, Andrea non andava in onda solo De Sabato, mi sembrava così.
4: Perugino pazzo, non dovevi farlo. No,
1: ma questa era già vecchia a scuola, quando andava a scuola.
4: Adesso che l'ha capita, esatto. Si incazza, secondo me.
0: Però scusate, lo tsunami di Bagna Cauda a Perugia? Com'è? Cioè, qualcosa che non va.

0: My Soul, Bruno Mars, uno cresciuto a pane, James Brown e Motown e Stax Records, cioè proprio tutto concentrato, un grandissimo artista. Questa è RTL 105, mandiamo un saluto anche a Luca di Bassano del Grappa. Luca, giusto Leo?
1: Esatto, sì.
0: Perché lavora in metalmeccanica, ci ha mandato il suo messaggio vocale, però era un po' disturbato e non era molto radiofonico. Però Luca, abbiamo apprezzato tantissimo, ti ringraziamo, ti mandiamo un abbraccio grosso quando il mare, l'oceano, l'oceano. Whitney Houston.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica, ultimo c'è Cozza stamattina, signora. Mi è venuto in mente, non so perché, ma ho avuto un flash di mia zia a Taranto che mi portava in questo mega mercato del pesce. Dove, guarda, ci sono delle cose emozionanti, a parte il pesce che è buonissimo, ma a parte quello, ci sono dei personaggi singolari tra i venditori di pesce, sì, che fanno a gara chi urla di più perché devono attrarre la clientela, e poi si mettono a contattare. All'epoca, quando mi portava mia zia, c'erano le lire, no? Quanto vengono le cozze? 4.000 lire, tipo, che ne so, adesso non mi ricordo mai. 4.000 lire? No, troppo, me ne vado. No, signor, venga qua, fammi 3.500 lire.
1: Usi, costumi e tradizioni.
0: Esattamente, sentiamo un bel messaggio vocale.
2: Padre, buongiorno, è la categoria dei trasportatori, te la sei dimenticata, che in maggioranza siamo molto di più. Carmelo dalla bella Sicilia.
1: Carmelo, detto quindi, Melo.
0: Detto Melo, non tieni in min. Ti ricordi che era? No, non che Cozzaloni, era Cettola qualunque. Cettola, Melo, non tieni in min.
1: Antonio Albanese, numero uno.
0: Va bene, torniamo un po' a sbloccare un ricordo con i Rolling Stones.

0: Rolling Stones, Ruby Tuesday su RTL 102.5 per chiudere la nostra prima ora insieme.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Le 4 e un minuto anche a Ponte di Legno, in provincia di Brescia.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ancora un saluto da Alberto Ciapparoni. In apertura il caos della nazionale italiana di calcio, con Maldini e Leonardo che si sono dimessi da direttore tecnico e da consulente dopo la vicenda del mancato arrivo sulla panchina azzurra di Andrea Pirlo. Adesso il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, sembra puntare su Mancini, ma resta in campo anche il nome di Conte, seppure più defilato. Polemica inoltre fra lo stesso Malagò e il ministro dello sport Abodi sulla brutta figura di queste ore. Fra poco è previsto il Consiglio federale. E ora il CDM, che ha varato un nuovo sconto sul gasolio, sconto già in vigore dalla mezzanotte, per un valore di 17 centesimi e valido fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione si aggira sui 120 milioni di euro. Poi ci dovrebbe essere un nuovo intervento sulla base dell'andamento dei prezzi, andamento che sarà controllato nel Consiglio dei Ministri del 4 agosto. Intanto, voltiamo pagina, la tregua dal gran caldo è finita e torna l'allerta. Entro metà settimana ricompaiono i bollini rossi e da nord a sud la cartina si colora di nuovo di giallo e arancione. Oggi l'allerta sarà massima a Campobasso, domani a Cagliari. Infine, andiamo al Tribunale Civile di Milano. Ha stabilito che Leonardo Maria Del Vecchio deve consegnare entro le 18 di oggi la figlia di un anno alla madre, l'ex compagna Sara Soldati. La decisione è arrivata dopo l'istanza presentata dal legale Anna Maria Bernardini De Pace, che assiste la modella, ma gli avvocati di Del Vecchio parlano di accuse del tutto infondate e pretestose. È tutto, il traffico.
1: Via Radio.
3: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, ma vi informiamo che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima a Ronco Bilaccio in direzione di Bologna fino alle ore 13 di domani, mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa. Chi deve raggiungere Ronco Bilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio in direzione di Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ma la notte no, 4 e 4 minuti, sempre in diretta da Lipari, Andrea De Sabato in regia a Milano, ci sono anche in onda, anche al microfono, ci sono Leo Di Mauro e David Bella. Ho sentito una notizia sul rincaro della benzina, il fatto degli sconti, no, eccetera eccetera. Vi devo informare che qui sull'isola di Lipari la benzina non costa moltissimo, devo dire 2,30 euro al litro, e ho parlato di benzina, lasciamo perdere il gasolio, va. Che uno dice, ma chi se ne frega, c'hai la moto 10 euro, vado in giro una settimana, sì, ma se per caso noleggio un gommone sono rovinato.
4: Vabbè, però scusa Andrea, pure tu, è una benzina diversa, è una benzina dell'isola, c'è una benzina che profuma, è una benzina estiva che sa di sale.
0: Bravo.
4: Sale
0: e fa male, però questo fa male. Allora, 02 25 15 15 378 378 1025 e basta, chiù.

0: Los Angeles Blanco su RTL 102.5 alle 4 e 8 minuti. Ma la notte no, salutiamo anche il nostro, aspetta, adesso io lo chiamo sempre Claudio Francesco Giordana perché si firma così, ma sarebbe
1: per gli amici Pizzi,
0: Pizzi
1: sì.
0: Esatto, Pizzi, che dice: Rolling Stones, il gruppo più vecchio al mondo, il secondo sono i nostri amatissimi, italianissimi Nomadi. È vero, è vero. Allora, un altro, mi scappa un altro messaggio vocale.
2: Ciao,
0: non so se poi...
2: ciao Leo, ciao David. Il mungitore mascherato, dunque, sono 37 anni che ascolta RTL di notte. Andrea, okay, posso dire che quasi ti conosco tutti i giorni, perché quando eri con una Di Benedetto, dunque, sì, è un bel po' di tempo che vi seguo, tra il resto. Comunque ci sono anche tanti mungitori che vi conoscono, credimi. Ciao, buona nottata.
0: Ciao, grazie. Allora salutiamo tutti i mungitori e soprattutto in particolare il mungitore mascherato.
1: Vedi che poi ci sono i mungitori, poi ci sono, sì, chi consegna il latte, ma sì, poi c'è anche chi raccoglie il latte.
2: Andrea, non dimenticare i camionisti. Ciao a tutti quelli della notte, da Antonio, raccolta latte. Ciao, ciao RTL.
0: È vero. Ma loro raccolgono il latte, lo mettono sul furgone e poi lo spostano da un posto all'altro. Cioè, è proprio un lavoro, è un multiplo.
1: E poi tu da casa multiplo lo bevi, apri il frigo
0: e tu da casa lo bevi.
1: Tu lo bevi.
0: Però quello non è un lavoro, è un piacere, certo, è una roba diversa. Va bene, allora ci sono dei lavori strani, magari c'è qualcuno che fa un lavoro davvero particolare che non viene mai citato. Tipo, un tempo c'erano i casellanti autostradali, oggi non credo che esistano più, forse esistono ma ricoprono ruoli diversi, magari c'è lì un ufficetto.
1: Qualcuno c'è ancora, qualcuno.
0: Sì, però sono proprio rari. Chissà se ci chiama un casellante autostradale, sarebbe bello, no, sapere come è cambiato il loro lavoro nel corso di questi anni. Se vi va, 02 25 15 15 oppure 378 378 1025. Moby, andiamo a Barry dove c'è Moby con Lift Me Up. Play.

elegante, un capolavoro questa canzone di Olivia Dean su RTL 105. Attenzione, perché il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. RTL 105 è radio partner di questo importante evento. Fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e questa atmosfera unica di questo torneo da non perdere assolutamente. Quindi rimanete con noi, rimanete anche in questo momento. Torniamo tra pochissimo.

0: Bellissima, ma quanto manca ancora?
1: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
0: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
3: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.

0: Emma e Fabri Fibra, antidroga su RTL 102.5. Malanotte no, malanotte no. Allora, non ha chiamato nessun casellante matto, quindi per me si sono estinti. Attenzione, i casellanti si sono estinti, casellanti autostradali naturalmente.
1: O magari saranno in ferie, quei pochi

0: pochi saranno in vacanza, quei pochi che sono rimasti. Esatto.
1: Oppure sono in vacanza, però scusa, ma come fai ad andare in vacanza? Cioè, si fermano le autostrade.
0: No, perché è tutto automatico adesso.
1: Ormai
0: metti l'automazione e via. Ciao.
1: Però è un peccato, perché io tante volte, io mi ricordo quando eravamo a Taormina d'estate, sì, io ogni tanto, magari quando mi capitava di notte di fare un giro così, percorrevo quella meravigliosa autostrada che è la Catania-Messina, che è proprio un'autostrada super tecnologica, con wifi, cosa, aria condizionata, cose, cioè proprio paraboliche, arrivavo al casello autostradale e più di una volta mi mettevo a chiacchierare, perché c'era poca gente che viaggiava a quell'ora, quindi mi fermavo, come va, tutto bene? Dai, poi fa caldo stasera, però dai, siamo tranquilli qui, abbiamo l'aria condizionata, si sta bene. Dove va di bello? Guardi, vado a Lentini. Ah, Lentini, bello, c'è mia cugina che, cioè, capito, c'era quel rapporto umano.
0: E nel frattempo dietro c'era la fila, capito? No?
1: Cioè... capito? No, perché di notte non c'era nessuno. Però invece adesso ti fermi e senti tipo inserire la tessera, tutto così, cioè, è diverso, cioè è cambiato proprio il mondo, non mi piace.
0: Però noi abbiamo Antonella, che bella, bella attiva.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno
1: Antonella.
2: Ragazzi, non dimenticate anche quelli che prendono l'aereo, vanno a lavorare a Napoli, da Verona. Ciao da Antonella.
1: Allora aspetta, lei ha preso l'aereo per andare a Napoli a lavorare?
0: Sì.
1: Cioè lei vive a Verona e va ogni giorno a Napoli con l'aereo per lavorare. Quanto cacchio spende l'azienda per... No, per dire...
0: Vabbè, lei può. Che
1: lei
0: ne
1: può,
0: sai?
1: Brava. Antonella, ti auguriamo un'estate lavorativa. Certo, un po' andare avanti e indietro con sto aereo Verona-Napoli è un po'... Però quando arrivi a Napoli è fantastico. E poi quando ritorni a Verona è fantastico. Quindi in ogni caso speriamo che anche durante il viaggio aereo sia fantastico. Cioè che ci siano hostess, comfort. Ci sono compagnie aeree che non ti mollano un secondo. Cioè è impossibile. Tu dici, vabbè, magari dormirò un po' sull'aereo. No. Attenzione, tampoco ci sarà il gatto e vinci. Il gatto e vinci. No, vero. Attenzione, tra poco delle grandi offerte dei profumi che adesso verranno dati con uno sconto del 30%, 40%, 60%. Cioè, vai, ho in continuazione. È una cosa insopportabile.
0: Scusa, me lo rifai un attimo? Scusa, com'è che fa?
1: Attenzione,
0: ma scusa, sembravi
1: lo sconto 3x2.
0: Non ti sembra David Alberto Ciapparoni?
3: Mettici! Buonanotte dal sempre presente Simone, formaggio rosso nero di Borgofranco di Brea, provincia di Torino. Tutti che partono, tutti che vanno al mare a mostrare le chiappe chiare, e noi continuiamo a lavorare tutta l'estate, sempre con voi, numero uno, e via, sempre in vostra dolce compagnia. Dal Nord Piemonte è tutto, a voi studio, mitici!
1: Anche lui mi ricordava molto.
0: Sì, un po'.
1: Vabbè, le 4:25, se siete vivi fatevi, palesatevi, ecco, palesatevi. YouTube!

0: fosse sempre così. Cucù Marie, in origine Napoleone aveva pensato a Bubu Settete, però ha detto no, non è molto estivo. Invece Cucù Marie, vedi, sono proprio più... No, però bella, una canzone proprio che mi fa venire... Cioè, sento una canzone così e dico... Sì, torno in camera a prendere il costume, faccio un tuffo a mare, proprio bello, proprio... con una frisella, sai, le friselle, no? Quel pane tipico pugliese che va così bagnato leggermente, poi ci metti l'olio, il pomodorino, sale, pepe
1: e ti lecchi pure i baffi.
0: E ti lecchi i baffi, esatto. E pure la barba, se ci arrivo lecco pure la barba. Allora, 378-378-1025 oppure 0225-1515. Se vi scappa una telefonata, noi siamo qua e siamo vivi. Sentiamo un messaggio.
2: Ciao, vocale. Sandro da Vigevano. A proposito di latte, io consegno il latte a pasticcerie, gelaterie, intentata vendita. Ciao, ciao.
0: Intentata?

0: la vendita? In che senso? Non l'ho capito.
1: Tu sorvola, non farci caso.
0: No,
1: lui consegna latte, cioè, tipo, io ho capito che consegna il latte.
0: Sì, però intentata vendita non l'ho capito.
1: Non vabbè, insomma, magari ce
2: lo spiega, che lui ci prova. Messaggio. Ah, a vendere, ci mangio due volte il latte. Io tento di vendere.
0: È lui oppure sono i pasticceri che dicono: vabbè, grazie, adesso vediamo. Tento di venderlo. Se lo compri, esatto. Se no te lo restituisco. No, come funziona? Che ignoranti che
3: ciao
0: siamo.
3: Ciao a tutti,
0: veramente.
3: Dalla fresca Asiago si parte per andare a fare un giro a funghi. La mattina alle oro in bocca.
0: All'oro in bocca, la mattina all'oro in bocca con i funghi, fai un risottino, oro e funghi.
1: Oh, che meraviglia!
0: Tanto Asiago mi è venuto in mente quel formaggio, mamma mia, adesso darei, non lo so, un microfono, però non è mio, non posso darmi.
4: Ciao Andrea, ciao Leo, sono Rodrigo del Ecuador, sono 25 anni che ascolto RTL, la numero uno, il poco italiano che so l'ho imparato ascoltando RTL, 102.5, viva RTL, ciao Andrea, ciao Leo, Rodrigo del Ecuador, ciao!
2: Hai capito?
0: Grazie Rodrigo, grazie mille, ci hai inorgoglito il tuo messaggio. Quel poco di italiano che l'hai imparato ascoltando me è proprio poco,
2: esatto,
0: di italiano che
2: esatto.
0: Impara, perché c'ho proprio il lessico proprio ristretto, proprio
2: Andre,
0: ho fatto un juice.
2: Andre, io aprirei un corso di italiano solo per ascoltatori di RTL 102.5 che vengono nuovi cose freschi.
0: Nuovi.
2: Facciamo un corso di italiano, va bene?
0: Dai, va bene. Io hai scelto proprio quello preciso.
2: Se tu fai il professore docente di italiano.
0: Sì, docente, cocente, perché fa caldo, quindi cocente. Sentiamo i Maroon 5 con Lisa, e questa è Priceless.

0: Donde sta la discoteca? Everybody get up and dance, danceteria. Madonna è ancora sul pezzo, assolutamente, alle 4.40, ma notte no. RTL 102.5, siamo andati vicino con il conto vendita, il coso, ci provo a vendere, ma ne parleremo dopo. Adesso torniamo ai casellanti, senti qua.
1: No, ragazzi, Andrea, ma tu non sai che le macchinette le abbiamo inventate noi liguri, almeno dicono arrivederci, grazie, perché i casellanti in Liguria, io non so, non li ho mai sentiti parlare in vita mia, ragazzi. Un abbraccio, Gabriele Savona.
0: Grazie Gabriele, sì, effettivamente, sì, è vero, in Liguria siete un po', è vero, però secondo me la Liguria, non, noi abbiamo un'immagine della Liguria, anche voi liguri vi date questa immagine, ma in realtà poi, no, dopo un po', se entri nel cuore del Ligure, poi ti dà l'anima, la fa pagare, però...
2: No, vabbè, ma ci sono quelli gentili, no? Che tu.
0: Sì, adesso, ma certo, la Liguria è meravigliosa, ragazzi.
2: No, beh, ci sono quelli gentili che ti salutano. Grazie, salve, arrivederci. Oppure ci sono quelli che ti saluti, arrivi. Buongiorno, silenzio.
0: Silenzio, ma però niente. Quello devo dire non è una caratteristica solo ligure, a me è capitato.
2: Prendi il resto, sì, certo, no, in generale, certo. Prendi il resto, grazie. Sì. Niente, silenzio. Sì, te ne vai, grazie, buongiorno, buon lavoro.
0: Ciao, buongiorno.
2: Silenzio. Fregano.
0: E noi stupidi che continuiamo a insistere, cioè, veramente.
3: Vabbè. Caro Andrea di sabato, mi unisco anch'io al collega Mungitore che ha detto che sono 37 anni che ascolta RTL. Oh. Lo condivido in pieno e mi unisco a lui perché anch'io sono 37 anni che ascolto la bellissima radio e posso dire che RTL

0: è anche mia.
1: Ringraziamo moltissimo. Allora, dai 30 siamo passati ai 37. Allora, almeno 37 anni RTL ce li ha. Pinguini tattici nucleari.

0: Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari. Lo spagnolo va molto di moda d'estate. Allora, prima abbiamo sentito di un amico che lavora con intentata vendita e noi ci abbiamo ironizzato sopra e ironizzando invece ci abbiamo proprio azzeccato. Vero?
1: Eh sì, Tony, giusto?
2: Benvenuto Andrea tra noi pazzi della notte. Comunque la tentata vendita è praticamente carichi il mezzo, arrivi e quello che vendi, vendi. Tendi di vendere quello che hai caricato. Ciao.
0: Ciao. Io ti giuro in tutta la mia, cioè da 28 anni che sono al mondo, 29, 35, 31. Vabbè, insomma, da quando sono nato non avevo mai sentito questo termine, tentata.
3: Ma mi sa che è una sorta di venditore porta a porta diretto. Cioè, nel senso che gira, sì, carica, però, va in giro, certo. Dice, chi vuole comprare, chi vuole, come si faceva anche una volta si faceva così.
0: Esatto,
3: anche.
0: Come i rappresentanti, no? Sì. Magari c'ha il suo giro di clienti, va, si ferma alla pasticceria, fa... Antò, ti serve il latte? No,
3: esatto.
0: Guarda, c'erano ancora 4 litri. Ah, ok, allora ci vediamo domani. Ciao.
3: Ma una volta si faceva, Andrea.
1: Esatto.
3: Una volta si faceva questo.
0: Però tentata vendita non l'avevo mai sentito.
1: Ma scusa, cioè... tentata rapina, non l'ho mai sentito tu dire.
0: Tentata rapina, sì.
1: Tentato furto.
0: Per alcuni settori di mestieri, no? Tentata esatto. Rapina, tentato furto, quelle robe, sì. Però tentata vendita nel latte non l'avevo mai sentito. Va bene, ok. 02 25 15 15 378 378 1025. Se c'è qualche ladro o rapinatore professionista, ci vuole spiegare magari anche il termine tentata rapina, come funziona, così noi siamo

0: è Francesco. Una volta Battisti diceva non è Francesca, stavolta Amelie dice non è Francesco, perché mi sembra giusto, c'è parità di diritti, non bisogna solo fare tutto al femminile, quindi anche il maschile. Io ne farei un altro con non è Francesco.
1: Francesco, giusto, vero?
0: Potrebbe essere bellissimo. Francesca o Francesco, quindi prossimo album. Bravo. Lo facciamo così, grazie, grazie mille. Questa è RTL 105, buona nottata, buongiorno anche a quest'ora, potremmo già dire. E tra poco parleremo ancora, nella prossima ora, di questa crisi occupazionale, perché purtroppo i ladri di autoradio hanno vita difficile ultimamente.

0: I need somebody, a little help from my friends, nella versione di Joe Cocker, with a little help from my friends, un discone pazzesco che abbiamo ascoltato in questa versione live e con la quale chiudiamo la nostra seconda ora insieme.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Tricarico, in provincia di Matera, sono le 5.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Alberto Ciapparoni. Apriamo con il caos della nazionale italiana di calcio, con Paolo Maldini e Leonardo che si sono dimessi da direttore tecnico e da consulente dopo la vicenda del mancato arrivo sulla panchina azzurra di Andrea Pirlo. Adesso il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, sembra puntare su Roberto Mancini, ma resta in campo anche il nome di Antonio Conte, seppure più defilato. Polemica inoltre fra lo stesso Malagò e il ministro dello sport Abodi sulla brutta figura di queste ore. Oggi è previsto il Consiglio federale. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi hanno visitato i luoghi della Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato scorso ai cantieri dell'alta velocità. La Premier ha sollecitato i magistrati a fare il massimo contro i violenti. Sempre ieri il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo sconto sul diesel, sconto che è già in vigore, 17 centesimi in meno fino al 6 agosto. La Premier Meloni ha parlato di un intervento tempestivo contro i rincari dovuti alle tensioni sullo stretto di Hormuz, ma l'opposizione va all'attacco. E chiudiamo con un po' di notizie di calciomercato che sta entrando nel vivo. Castro è il primo colpo della Roma, l'attaccante arriva dal Bologna. Il Milan chiude per il ventenne difensore Diawara e derby Inter e Juve per l'inglese Stones. Per il Monza c'è Varela del Benfica, la Lazio e sul centrale danese Markman. È tutto, ora c'è il traffico, linea Via Radio.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di domani, mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa. Chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e, attraverso la viabilità ordinaria, entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio verso Firenze. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?

0: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Buongiorno, buongiorno, le 5 e 2 minuti, ma la notte no, con Andrea De Sabato, ci sono Leo Di Mauro e David Bella e stiamo ancora pensando a questa cosa che è successa, che già Maldini si è dimesso, che non hanno accettato Pirlo, ma che noi abbiamo proposto questa notte così di ingaggiare Oronzo Canà, che è l'allenatore che secondo me è preciso per questa situazione, cioè proprio casca a pennello, ci starebbe bene, no?
2: Come no?
1: Siete d'accordo?
2: Sì, d'accordissimo. Ah. Almeno ti fai due risate.
3: Certo, io tornerei alla bizzona.
1: Due risate. La bizzona, bravo, la bizzona. E poi alla fine se vince fa, ah, ma avete preso per un Va bene, 02 25 15 15 378 378 125, basta chiudere adesso un Powerade.

0: versione remix Tame Impala Genie. Bisogna staccare, perché se tu dici Tame Impala Genie non è carino. Le 5-7 minuti, buongiorno, ma la notte no, abbiamo, scusa non me lo ricordo più, Leo, annuncialo tu, Ottavio al telefono. Ciao Ottavio.
1: Mi senti?
2: Sì.
0: Sì, assolutamente sì, buongiorno.
1: Ok, buongiorno. Allora, io ho il mio genero che fa la tentata vendita.

0: Ah, vedi, non tentato furto, eh. No, no,
1: no, tentata rapina, no, ancora non ci sta chiamando nessuno.
2: Quello gli ho portato a insegnarglielo, però non è scattato.
1: Sì. Allora, e quindi spiegaci bene come funziona.
2: La tentata vendita funziona così: ci sono, cioè, le ditte che vendono latte. Lui naturalmente lavora in Liguria, non dico la marca perché sennò si fa pubblicità. Vabbè. Lui prende il camion, lo carica, naturalmente c'ha i suoi clienti, la zona, diciamo zona,
1: certo.
2: da Genova Totte a Genova Totte. Non può andare a invadere le altre zone dei colleghi. Se no,
1: della stessa azienda, ti intendi?
2: Sempre della stessa azienda, sì.
1: Ognuno ha le sue zone, ok.
2: Ognuno ha le sue zone. Naturalmente c'hanno i loro clienti, vanno lì e quello gli dice 10 litri di latte, mozzarella, yogurt, burro, di panna, di tutto.
0: Tutta roba buona, signore.
1: Tutta roba buona. Mio genero, stai facendo anche fame.
2: Sì, è fortunato perché c'ha 3-4 clienti che lavorano da Dio, proprio da un panificio che fa orario 24 ore, non so, però non ti dico quello.
1: Ok.
2: Insomma, prendo un buon stipendio.
1: Certo, abbastanza.
2: E poi c'hanno hanno anche un piccolo rimborso. Gli danno un tot al mese per il rimborso che vanno con le macchine a prendere i furgoni.
1: Certo, un rimborso spese, perché poi adesso in questo periodo con la benzina, il gasolio che costano sempre di più, quindi è giusto così. Stavo pensando che io ho fatto la stessa cosa quando, per un breve periodo della mia vita, quando ero giovane, per comprarmi il motorino d'estate, in periodo estivo, ho fatto il venditore di brioche, ma dicevano tentata vendita, però era quella roba lì. Io avevo la zona, andavo col furgone e consegnavo.
2: Loro hanno una percentuale sulle vendite, la percentuale
1: Quindi, più vendi, più guadagni.
2: Sì, certo. Più vendi, più, però la percentuale si diminuisce alla metà quando fanno il ritiro della roba scaduta, perché la roba scaduta il cliente la ritorna indietro. E allora,
1: ma scusa, ma essendo latte non si può riciclare? Tipo, vabbè, è scaduta, però la facciamo ricotta.
2: Magari l'azienda lo ricicla, per questo gli danno la metà della percentuale.
1: Ok.
2: Comunque, guarda, non sta bene, lo dico tanto perché lui ascolta pure RTL. Appena lo sente oggi a casa, mi dice tu. Lui guadagna quasi 3.000 euro al mese, così, eh?
1: Ah, mannaggia, allora se meglio guadagna non dire meno, chiama,
2: dipende dal cliente che hai. Lui è fortunato, c'ha una gelateria che vende tanta panna, tanta latte, c'ha questo panificio che gli vende di tutto, mozzarella, cose.
0: Ecco,
1: bellissimo. E vedi, sono lavori che, vabbè, si sa che esistono, però questa è una particolarità che io non avevo mai sentito. Ti ringraziamo, Ottavio.
2: L'ha ereditato dal padre il suo lavoro, per un po'.
1: Ah, quindi si tramanda di generazione in generazione.
0: Adesso da settembre.
1: Bene, Ottavio, grazie mille.
0: Andrea, scusa, adesso da settembre so cosa devo fare.
1: Cosa devi fare?
0: Vado a fare la tentata vendita.
1: La tentata vendita. Io vado a fare la tentata rapina, invece.
0: Ciao, Ottavio!
1: Ciao, Ottavio, grazie.
2: Grazie.
1: Parleremo ancora dei ladri di autoradio.

Post Malone, Enough is Enough, che tradotto in italiano significa Enough è enough. Questa fa ridere solo me. Buongiorno, prima abbiamo lanciato questo argomento perché siamo sensibili, molto sensibili. Con l'avvento della tecnologia i tempi cambiano, certi lavori non sono più come una volta, quindi dobbiamo dire la verità. Allora, quelli che un tempo erano professionisti del furto di autoradio, quelli che c'erano sulle automobili, oggi sono in seria difficoltà, hanno dovuto, qualcuno si è riciclato su altri tipi di furti, qualcuno invece a casa disoccupato. Cioè, questa è una questione di cui bisogna sensibilizzare, no? Rimettiamo le autoradio come una volta, che è meno ilate capito? Spaccano il vetro, entrano in scala, e invece adesso si devono portare via il cruscotto, è un problema. È un

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour. La vita è adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: Francesco Gabbani, Somo Funk, 522, buongiorno, questa è RTL 102.5, siamo in diretta da Lipari e stiamo bene, stiamo proprio da Dio, la notte sta volando che neanche mi sono accorto. Le Uzzombare, sentiamo il prossimo messaggio vocale.
1: Amici di RTL, buongiorno, Alberto da Udine. Ma quale tentata rapina, stentata rapina, con la S, perché ormai i soldi non se n'è più da nessuna parte, né in banca e neanche da nessuna parte. Ciao amici, buona giornata.
2: Ha ragione però, ha ragione.
0: Sono sotto tutti, sotto il materasso, infatti ultimamente va di moda rubare i materassi, non si sa mai, capito? No, stavo pensando invece a quello che riesce ancora a rubare e poi va al bar e con gli amici si vanta di aver rubato qua, di aver rubato là, quella si chiama ostentata rapina.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno Leo, Oscar il milanista qua è sempre presente. Anch'io sono in partenza, anzi è già un po' che sono partito e sono in direzione Valsamoggia, Bologna, per trabacco Valsamoggia. Scarico però, non per le vacanze, ancora qualche giorno, dai che ce la facciamo, forza che ce la facciamo,
0: dai forza. Hai capito il gergo da CB, no? Il trabacco scarico, trabacco, capito? Il trabacco è... Il lavoro. Buon viaggio, buon lavoro ovunque siate. Allora, noi siamo alla ricerca, insomma, di qualche nostalgico ladro di autoradio che oggi ha dovuto cambiare mestiere. Questo non è giusto, ma continueremo a parlarne dopo i Dire Straits.

0: Lo chiamavano, non l'ho capito.
1: Pizza,
0: Arty
1: pizza,
0: Five.
1: Come lo chiamano?
0: Swag Music Pizza. Mi chiamavano pizza. No, com'è che era? Vabbè, 5:30. Buongiorno, questa RTL 1025 per Bacco. Allora, abbiamo aperto veramente questo problema. Noi vogliamo sensibilizzare praticamente la popolazione sul fatto che i lavori cambiano. Purtroppo la tecnologia a volte è un progresso, no? Che non si può arrestare. Noi ci siamo occupati questa notte, ci stiamo occupando questa mattina, anzi meglio, di questi ladri che negli anni 80 rubavano le autoradio. Era bei tempi, no? Con un po' di nostalgia ricordiamo di quando bastava un cacciavite, un appendiabiti di metallo per così aprire, scassinare la macchina e rubare l'autoradio, che poi già avevano inventato le estraibili.
1: Sì.
0: Però dopo un po', capito, andare in giro con queste macchine, cioè con queste autoradio estraibili che erano pesanti, era, allora la mettevi sotto il sedile, ma i ladri lo sapevano, entravano dentro e andavano subito a cercare sotto il sedile e ti rubavano l'autoradio. E i tempi cambiano e Antonio ha scritto: prima si rubavano le autoradio, oggi invece, siccome dovresti staccare tutta la plancia perché diventa un problema, allora cosa fanno? Si rubano tutta la macchina, no? In un colpo solo e dicono: vabbè, facciamo così. Giusto?
1: Abbiamo complicato la vita ai ladri.
0: Esatto.
1: Non è possibile.
0: Adesso però diventa più impegnativo, perché poi se tu rubi anche una macchina grande devi avere il garage.
1: Sì.
0: Neanche puoi rubare una macchina e la lasci sotto nel cortile sotto
1: e
0: casa.
1: E poi cosa fai? Smonti i pezzi che ti servono e gli altri pezzi li butti via.
0: Li butti via. No, beh, riciclano, quello riciclano tutto.
1: Ah, perché poi c'è il tentato vendita, la tentata vendita dopo.
0: Ma poi adesso ci sono le macchine che entri dentro, c'è il riconoscimento facciale, capisce la macchina che non sei tu il proprietario e fa partire magari degli allarmi, delle cose, ti blocca nella
1: tutto
0: macchina,
1: complicato.
0: Non riesci più a uscire.
1: Tutto.
0: Cioè, non si può complicare la vita, era un lavoro così semplice, così bello, tranquillo, capito? C'è adesso, e molti hanno proprio desistito, qualcuno ha cambiato proprio tipo di furto, cioè fa altre cose, capito? Perché quello è diventato complicato. Erano bei tempi gli anni 80, purtroppo siamo nel 2026.
1: Ma buongiorno, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno.
2: RTL, buongiorno. Io come tutte buongiorno. Le mattine vi ascolto. Ma sì, ma che rubare, ma quali soldi. Io sono contenta di avere il mio lavoro e di guadagnare e di poter spendere il giusto. Ormai è così. Arrivederci a tutti e buona mattinata. E le ferie, come vi ho ricordato ieri mattina, che mi faccio sentire se posso tutte le mattine, a ottobre. Ciao, buona giornata e grazie per questa canzone dei Dire Straits.
0: Ah, vero, anch'io ho apprezzato a ottobre, quindi va in ferie a ottobre.
1: Pare di sì, sì.
0: Come Andrea Tuzio, cioè nel senso Andrea Tuzio è già in ferie, però andrà anche a ottobre.
1: Giusto? Le ferie più belle, l'abbiamo detto più volte, sì, settembre, ottobre sono i giorni più belli.
0: Non è male, è vero, non è male.

0: Bausa, dicevano i latini. Va bene, ma era Magnetic, perché sapete che in inglese la GN non si pronuncia, la G nella GN non c'è il dittongo, cioè noi diciamo gnu, no? Diventa gnu. Però mi chiedo se gli inglesi non devono pronunciare la G. Perché cacchio, a me, cioè, scrivi Magnetic.
1: E toglietela sta G! Oh.
0: Scusa, al massimo metti la. Come si chiama la spadriglia? La mediglia. La mediglia, no? Quella S che mettono gli spagnoli, no?
1: Sì.
0: Come si chiama?
1: È la. Mediglia, sì, no? Sì.
0: La spadriglia. Ah. Metti le spadriglia. Allora.
1: Una sorta di accento, diciamo, no?
0: State con noi, tra poco vi accentiamo.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
7: Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Yeah, yeah.
1: Sotto un ponte, hai capito? Dove sono finiti i ladri di autoradio? Sotto il ponte, che ormai c'è crisi, c'è crisi. Under the Bridge, buongiorno, RTL 102.5, Red Hot Chili Peppers, 5.49. Andiamo da Christian, che ha il telefono con noi, perché ci racconta, insomma, di qualcosa di non bello che sta succedendo in questo momento. Ciao Christian!
2: Ciao a tutti!
1: Ciao, dove ti trovi in questo momento?
2: Vabbè, adesso mi sto incamminando verso il lavoro, ma io, come ho già spiegato nel messaggio, arrivo da Via di Certosa e imbocco la tangenziale di Cormano, che quindi sì, è adiacente alla fiera. In lontananza vedevo queste nuvole gigante, secondo me oggi piove perché era nero. Man mano che vado avanti, vedo, faccio un pezzettino tangenziale, vedo proprio, cioè, il fumo uscire e vedo le fiamme in lontananza. Allora, okay, siete stati i primi che ho contattato con un messaggio, magari se non ve l'aveva mai detto nessuno a questo orario.
1: Allora, certo, ti ringraziamo messaggio per questa segnalazione, speriamo che non ci sia nulla di grave,
2: sì, quindi abbiamo capito che secondo me un capannone comunque è in zona fiera, ma comunque c'è qualcosa di bruciato.
1: Lì sicuramente nero, i vigili del fuoco si staranno occupando sicuramente della vicenda. Quello che mi interessa sapere è, ci sono problematiche per quanto riguarda la viabilità, dall'autostrada?
2: No, io ho visto un paio di ambulanze al contrario che andavano verso zona fiera, era scorrevole, ma secondo me tra un 20 minuti secondo me bloccheranno l'autostrada. Il fumo sta arrivando verso l'autostrada.
1: Vabbè, naturalmente noi vi aggiorneremo durante i nostri servizi sul traffico. Grazie mille Christian, ti auguriamo una buona giornata.
2: Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie,
1: buon lavoro, grazie, davvero molto preziosi, siete sempre sul pezzo, ci informate, questo ci fa piacere, oltre che onore. Abbiamo i Colors, Rolling Stone.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

Buongiorno, buongiorno, le 5.55, cioè proprio so preciso svizzero elvetico a Lipari in questo momento. Allora, siamo giunti al termine di questa puntata che mi è piaciuta tantissimo ed è veramente volata. Dobbiamo chiuderla al meglio che possiamo, lo facciamo con un grande classico firmato Deep Purple.

0: che maniera grandiosa di chiudere la puntata di questa notte con un classico dei Deep Purple, ma tra l'altro non il classico, cioè potevamo suonarvi Smoke on the Water, ok, tritta ritritta, però questa Black Knight fa paura, a quest'ora della mattina, cioè io se fossi in macchina per andare al lavoro sarei gasatissimo proprio, mi sembrerebbe di essere, che ne so, a Miami, la Ocean Drive di Miami, però negli anni 70. Va bene, allora noi siamo in diretta da Lipari, abbiamo terminato il nostro lavoro per il momento, ci ricollegheremo magari nel pomeriggio, anzi sicuramente non magari, ci spostiamo in Calabria perché tra poco ci sarà la banda dei Non Stop News e quindi Massimo Lonigro e Ludovica Marafini. Grazie a Leo Di Mauro e a David Bella.
1: Ciao Andrea, domani.
0: Ciao, ciao belli, state voi buone. Noi ci risentiamo domani notte alle 3. Ciao.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Sono le 6 del mattino ad Alba, in provincia di Cuneo.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Maria Paola Raiola, è martedì 28 luglio. In apertura c'è ancora il caos della nazionale di calcio. Oggi si riunisce il Consiglio federale della FIGC. Allora, il servizio di Massimiliano Mantiloni.
4: Dopo neanche due settimane, Paolo Maldini e Leonardo si dimettono dall'incarico di direttore tecnico e consulente della Nazionale, dimissioni comunicate al presidente federale Giovanni Malagò e confermate dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, che dice: adesso bisogna ripartire da zero, non siamo abituati a queste situazioni. Abbiamo appreso dalla TV delle dimissioni di Maldini e Leonardo, ne abbiamo preso atto, ha commentato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli dopo l'incontro con il presidente FIGC Malagò e le componenti federali. Pirlo è saltato sulla bufera provocata dai rapporti con un'agenzia di scommesse online russa. Il presidente Malagò, pressato dal governo, deve comunicare il nome del prossimo CT. La scelta è tra Conte e Mancini. Il Consiglio federale delle prossime ore sarà chiamato a discutere della situazione. La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra, c'è da recuperare una brutta figura, punge il ministro dello sport Abodi. Bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura, ha replicato il numero uno della FIGC Malagò.
3: Cambiamo argomento, ieri la visita della Premier del Ministro dell'Interno Piantedosi in Val di Susa. Alessandra Giannoli.
5: La magistratura faccia il massimo del lavoro, i responsabili vanno assicurati alla giustizia, così Giorgia Meloni in un video girato durante la sua visita in Val di Susa. La Premier con il Ministro dell'Interno Piantedosi ha effettuato un sopralluogo nell'area Teatro degli Scontri avvenuti sabato a margine del corteo Notav, tra centinaia di antagonisti incappucciati e le forze dell'ordine, sorvolando anche in elicottero il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte devastato. Durante l'assalto 120 agenti sono rimasti feriti, questa è violenza organizzata, lo Stato c'è e non intende indietreggiare, ha affermato ancora la Presidente del Consiglio nel pomeriggio al termine di un sopralluogo. Massimo Bufalini, il direttore generale di TELT, la società incaricata di realizzare la Torino-Lione, ha dichiarato: è il peggior attacco che abbiamo subito dal 2011, quello che è successo a Chiomonte l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili. Così in Otav, dopo il fermo di 4 antagonisti, tutti stranieri che apparterrebbero al cosiddetto blocco nero, accusati di devastazione, controlli a tappeto a Venaus, identificate 800 persone.
3: Chiudiamo andando negli Stati Uniti. Il presidente Trump ha detto di avere concesso una nuova chance negoziale all'Iran, ma ha aggiunto di essere pronto ad azioni forti. Intanto oggi ci sarà alla Casa Bianca il premier israeliano Netanyahu e anche il leader ucraino Zelensky. È tempo di dare la linea al buongiorno ai colleghi di Non Stop News. C'è Massimo Lonigro.
1: Buongiorno Maria Paola, buon mattino ai nostri veri normal people. Allora, sono passati appena 16 giorni da quando Paolo Maldini e Leonardo avevano ricevuto l'incarico per cercare di dare un nuovo corso alla nazionale, sotto ovviamente lo sguardo attento del presidente della FIGC Malagò. Non è andata benissimo, lo avete sentito anche nel giornale orario di Maria Paola. Allora vi chiediamo un po' di commentare la situazione nazionale e vi chiediamo da dove dovrebbe ripartire questa nazionale, questo caos nazionale che sembra davvero animare almeno quest'estate. 02 25 15 15, ci sentiamo tra pochissimo in diretta.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole praticamente su tutto il nostro territorio, salvo per un po' più di variabilità dal pomeriggio sulle Alpi e sulla Sicilia, con la possibilità qui anche di qualche fenomeno localmente a sfondo temporalesco. Le temperature minime non subiranno particolari variazioni. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Le eccezioni interessano la 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Orvieto e Fabro verso Firenze per lavori alla pavimentazione. Il tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto al normale. Vi ricordiamo poi che sulla 1 Panoramica per lavori è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 Direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di domani. In modalità continuativa. In alternativa si consiglia a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la 1 direttissima. Vi ricordiamo poi che fino al prossimo 31 agosto per lavori sulla diramazione Predosabetto le resta chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia in direzione della 26 dei Trafori. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803-111. È tutto, buon viaggio!
3: Non c'è altro, arrivano Stop News.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Buongiorno, buon mattina, buona mattina, martedì 28 luglio, no, c'è questo caos nazionale che sta animando le nostre serate anche qui da dove trasmettiamo, dalla Calabria, da Praia Mare. Buongiorno a Fabio Romano qui sul track con noi, buongiorno a Leo Di Mauro, David Bella che ci seguono in regia Milano, buongiorno Ludovica Marafini.
9: Ma buongiorno Massimo Lonigro, buongiorno a tutti voi amici che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, dall'autoradio, perché in tanti magari state viaggiando, vi state muovendo, state andando al lavoro, insomma ce lo racconterete. Ma prima di tutto, lo ricordavi anche tu, no? Soltanto 16 giorni sono passati dal nuovo corso di questa nazionale, li abbiamo raccontati anche qui in linea diretta, passo dopo passo, abbiamo registrato il vostro entusiasmo, poi qualche dubbio. Adesso un po' di delusione, però dobbiamo in effetti ripartire.
1: Dobbiamo ripartire, devono ripartire. Ieri anche le parole di Malagò, che in realtà ha mantenuto stretto riservo anche attorno a nuovi nomi che dovrebbero girare attorno a questa rosa giocatori che animano la nostra nazionale. Qui in No Stop News, dicevamo, ce ne siamo occupati molto. Più tardi sentiremo Ciccio Graziani. Cerchiamo di raccogliere un po' di voci che magari ci aiutano a interpretare quello che sta succedendo. Sta di fatto che Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato la nazionale, sembrava che dovessero in qualche maniera davvero inaugurare questo nuovo corso, si era parlato molto di Pirlo, poi tutto quel problema col caso Fombet, di cui lui era ambassador, questo sito di scommesse russo, insomma pareva non fosse la scelta più opportuna. Oggi sui giornali ci sono molti retroscena che raccontano proprio dello scontro che c'è stato ieri, soprattutto tra Maldini e Malagò. Insomma sembrerebbe che Malagò, dopo il caos Pirlo, abbia detto il prossimo lo decido io, poi voi ci lavorate per carità, però lo decido io, Maldini pare non ci sia stato e quindi da lì le dimissioni. Voi che idee vi siete fatti? 02 25 15 15.
9: Per le vostre chiamate in diretta e poi c'è il numero per i messaggi, il 378 378 1025. Noi intanto partiamo, dai, un po' di musica che ci dà la carica, c'è Achille Lauro.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su RTL 102.5. Buon mattino da questa squadra di Non Stop News, Ludovica Marafini, Massimo Lonigro. 6:12, arrivano copiosi i vostri messaggi che cercano un po' di analizzare, di interpretare questo caos nazionale. Stiamo parlando della nostra nazionale di calcio, Maldini e Leonardo che si dimettono. Da dove ripartire? Lo chiediamo anche ad Alessandro che ci ha raggiunto in diretta. Buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno, sono Alessandro da Düsseldorf, RTL anche mia.
2: Bene, allora, Alessandro, che idea ti sei fatto?
1: Ma io mi sono fatto un'idea, abbiamo molti allenatori che ci invidiano tutto il mondo, dove sono molti allenatori forti, però li lasciamo alle altre squadre, vedi il Brasile certo, con Ancelotti. De Zerbi al Tottenham. Altri allenatori che potrebbero fare causa alla nazionale, ma però li lasciamo liberi. Adesso c'è stato questo discorso con Maldini, Leonardo, Pirlo. Pirlo sì, è un ottimo allenatore, però cosa ha fatto in passato da allenatore? Non ha molte esperienze positive. Penso che si sia creato questo problema che secondo me non è affatto, come dire, positivo. Ci sono altri allenatori, vedi Conte, Mancini, lo stesso Thiago Motta che con i giovani sa allenare, cioè abbiamo visto in passato col Bologna, alla Juve non tanto, però si è creato tutto questo problema secondo me per solamente per fare notizie. Gli allenatori ci sono, gli allenatori buoni, e poi soprattutto dico, se prendiamo solamente gli allenatori buoni ma non abbiamo la squadra, cioè non cambia nulla. Bisogna partire sempre dai giovani. Io faccio un esempio: l'Under 17 dell'Italia ha vinto quest'anno l'Europeo contro il Belgio, non so se lo sapete.
0: Ok, e quindi tu ripartire da quell'esperienza lì, dove vuoi arrivare?
1: Sì, di questi ragazzi, quanti saliranno nella nazionale maggiore? Pochi. Cioè, questo okay. È il problema secondo me tanto principale, non tanto l'allenatore.
2: Rinnovare dalle basi. Sì, chiaro, infatti c'è più di qualcuno che lo scrive, c'è Daniele per esempio che dice si deve ripartire, abbiamo tutto il tempo, 4 anni, tutto dovrebbe partire dai settori giovanili. Al di là di questo però, tu citavi anche insomma Pirlo, poi abbiamo visto che ci sono state probabilmente anche delle questioni politiche. Adesso in poll ci sarebbero i nomi di Conte e di Mancini, che ne pensi?
1: Sì, assolutamente da prendere Conte, 100%, fagli fare un progetto con i giovani. Conte è un allenatore molto duro anche negli allenamenti che fa, però abbiamo bisogno di quello, abbiamo bisogno di esperienza. Conte ha vinto dove è andato, ha vinto con quasi tutte le squadre, Napoli, Juventus, Inter, Chelsea, cioè cosa basta ancora? Vai a prendere Conte, dagli quei soldi, fai un progetto di 4 anni e farlo ripartire dai giovani e con i giocatori che abbiamo, e poi abbiamo un futuro roseo. Però i giovani, bisogna fare

0: di giocare, fate qualcosa. Io ho chiamato l'altra volta perché vivo in Germania, ogni volta mi dico ma l'Italia da 12 anni che non partecipa.
1: Ce lo ricordiamo bene. Grazie Alessandro per averci

0: Nessun altro lo merita come lui. Buona giornata a tutti.
1: A partire da mezzanotte è scattato uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto, una misura del valore complessivo di 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti, ricavati in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e dal fondo per interventi strutturali di politica economica.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato i luoghi della Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità. Violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, ha detto la premier.
1: Nuovo stop dei treni nel nodo di Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio. Sono previsti lavori di manutenzione programmata. Lo comunica Trenitalia. I treni alta velocità potranno subire cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso e modifiche di orario.
2: Era l'ultima notizia alle 6:16. Adesso arrivano tutti gli aggiornamenti di viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie Ludovica, una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico al momento è scorrevole sulla rete, le eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la tangenziale est esterna di Milano e Lodi verso Bologna per lavori alle barriere di sicurezza. Il tratto si percorre in 15 minuti. Vi ricordiamo poi che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di domani in modalità continuativa. In alternativa si consiglia a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la 1 direttissima. E vi segnaliamo poi che questa notte, sempre per lavori, dalle 21 alle 5 chiude sul la 13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803-111. È tutto, buon viaggio.
2: Grazie ad Enrico Campagnoli, buon viaggio anche da parte nostra. Alle 6:17, non stop news, RTL 102.5, martedì 28 luglio 2026 e si sta parlando del caos nazionale di calcio, tutte le ultime notizie che arrivano e soprattutto quali sono le prospettive che si aprono.
1: Ecco, non proprio rose al momento, secondo i nostri ascoltatori che sono un po' pessimisti. Buongiorno, scrive Marco, ma con i giocatori che abbiamo, chi vorrebbe andare ad allenare la nazionale per poi prendersi tutte le colpe, dice Marco, perché oggettivamente è chiaro che nel momento in cui arrivi in un contesto così complicato è comunque una responsabilità. Poi se volete c'è tutto il fronte della comunicazione, vero. Nel senso, come è stata gestita questa cosa del nuovo CT? Oggi si riflette anche molto sui giornali, Maldini, Leonardo, insomma loro che avevano avuto degli esempi brillanti di comunicazione da Berlusconi, Galliani eccetera, ecco, andare subito a comunicare anche banalmente i tentativi da Guardiola ad altri. Insomma, tanti la stanno criticando questa cosa perché dicono magari si poteva prima trattare e dopo dare la notizia se andava bene o anche non fosse andato bene, però comunque diciamo coinvolgere tutta la nazione in questo dibattito che poi si è concluso in un nulla di fatto, forse non ha fatto proprio bene all'immagine della federazione.
2: È vero, perché poi si rischia di passare per deboli perché sembra che non si riesca a concretizzare le varie alternative che vengono messe sul tavolo. C'è anche King ai nostri messaggi al 378 378 102.5, solleva il tema politico. Ad esempio c'è Christian che scrive: dopo Trump che chiama per togliere l'espulsione, ricorderete il caso ai mondiali con certo. Infantino, Malagò liquida Pirlo, ma possibile che non si riesca a tenere la politica lontana dallo sport?
1: Ecco, questo è un altro grande fronte. Abbiamo visto anche il battibecco che c'è stato tra il ministro dello sport Abodi, che in realtà è stato interpellato sul tema e ha detto evidentemente c'è da recuperare una brutta figura. Sembra diciamo un commento assolutamente di buon senso nel momento in cui questa insomma, è stata giudicata così da tantissimi. E anche le parole del presidente della Lega Serie A Simonelli, che ieri ha detto: abbiamo appreso dalla TV delle dimissioni di Maldini e Leonardo, ne abbiamo preso atto ma non ne sapevamo assolutamente nulla. Anche lì a giudicare, come dire, in modo un po' negativo, in questo caso da parte del presidente della Lega Serie A, tutta questa dinamica anche di comunicazione che ha coinvolto la nostra federazione. Vi aspettiamo in diretta allo 02 02 25 15 15. Intanto ovviamente ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
2: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare, pensate, il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2020.

0: 26 proprio voi, al vincitore.
1: E allora, Very Normal People all'ascolto, partecipate numerosi, anche se vorrete la nostra linea diretta 02 25 15 15 per commentare il caos nazionale di questi giorni. Noi torniamo tra pochissimo anche con la musica di RTL.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Try Pink alle 6:26 minuti, RTL 102.5, questo è il Non-Stop News, buongiorno a tutti voi. Beh, provare è quello che in effetti si fa anche rispetto a questa nazionale di calcio, è l'argomento che vi stiamo sottoponendo questa mattina. Quando si parla di caos sulle prime pagine dei giornali dopo il passo indietro di Maldini e Leonardo, insomma in qualche modo si ricomincia da zero. Stiamo chiedendo a voi allo 02 25 15 15 che cosa dovremmo fare. Massimo, lo chiediamo a te, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao RTL 105, anche mia.
2: Grazie. Dici tutto, come stai valutando questi momenti per la nostra nazionale?
1: Ma io sinceramente faccio più un discorso generale. Allora, in Italia attualmente ci sono circa 2500 aziende russe che operano e che stanno investendo e che stanno operando. Abbiamo un giro di affari di 2,5 miliardi di euro. Sono aumentate, cioè non ho ben capito la dinamica che ha portato a dover far dimettere Pirlo o a dimettere comunque, perché era un testimonial di un professionista che ha fatto da testimonial ad una azienda di scommesse russe. Che facciamo? Buttiamo fuori tutte queste aziende dall'Italia e dall'Europa, perché ce ne sono oltre 5.000 che operano in Italia, in Europa, di aziende russe. E non mi pare che sia
2: grande...
1: tutto questo sollevarsi, certo, anche da parte di un ministro che dice brutta figura. Magari, ecco, se verificasse con il ministro dell'economia e della finanza e del tesoro quante aziende russe ci sono in Italia, poi magari riusciremo, chiaro, anche a parlare in maniera,
2: Massimo,
1: competente.
2: È chiaro, lì il tema secondo me è leggermente diverso, nel senso che da un lato ci sono dei privati, delle aziende private che chiaramente operano, c'è tutto un intreccio commerciale che tu giustamente sottolineavi, che è molto molto complesso. In questo caso stiamo parlando un po' del simbolo di un paese, cioè nel momento in cui l'allenatore della nazionale diventa prende quel ruolo lì, forse è comprensibile che ci possano essere delle polemiche per il fatto che diciamo ha un rapporto così stretto con una realtà come quella russa, che è stata protagonista di una vergognosa aggressione negli scorsi anni. Poi non vuol dire che lui sia d'accordo con quell'aggressione, siamo d'accordo, però quando diventi un simbolo della nazionale di un paese, forse è leggermente diverso rispetto a un'azienda che magari da 30 anni lavorava con la Russia e che adesso sta avendo difficoltà a interrompere quei rapporti, no?
1: Se uno legge i rapporti economici dall'Europa, negli ultimi 6 mesi sono raddoppiate le aziende che operano in Italia e operano nei piccoli settori, turismo, quindi c'è se vogliamo metterla su questo piano, c'è un'infiltrazione dell'economia russa importante in Italia e in Europa.
2: No, ma è chiaro, quindi... però sono due temi diversi, cioè da un lato c'è l'economia che come sappiamo è molto complessa, dall'altro c'è il calcio che è sicuramente un settore dell'economia, ma la nazionale è il simbolo di un paese, no?
1: Se la mettiamo su questo piano, scegliamo il più rappresentativo, scegliamo il Presidente della Repubblica per fare l'allenatore.
2: No, ma non è un tema di essere più rappresentativo.
1: Perché ogni allenatore avrebbe una peculiarità, cioè un difetto, un qualcosa. Per dirti, io personalmente trovo che uno come Baldini non sia la persona giusta, perché è uno che ha preso a calcio in culo un collega. Cioè, cosa può insegnare?
2: Hai usato un giro di parole molto radiogenico, grazie, sempre che siamo in diretta nazionale.
0: Vabbè, Massimo,
1: ha fatto quello, poi fondamentalmente.

0: Mi sembra di capire che in qualche modo tu insomma vai a parare su una sorta di ipocrisia, no? Perché dici insomma non ci preoccupiamo dei rapporti con la Russia sotto altri punti di vista e poi il problema è Pirlo. Ok, però adesso superiamo, no, questa vicenda e diciamo ok, adesso invece dove si va? Tu su che cosa punteresti? Su chi punteresti?
1: Ah, beh, intanto ci vogliono, a questo punto, se usciamo da questo punto di vista, prendiamo dei manager veri.
2: Ok. Tipo?
1: Non ti posso, cioè, dei veri manager, perché se abbiamo rifiutato, cioè andiamo a prendere dei simboli come Maldini, e probabilmente si è dimesso proprio non tanto per il discorso Pirlo, ma per il fatto che gli è stato messo un alto là, cioè bisogna fare qualcosa di questo genere.
2: Va bene, è chiaro. Grazie Massimo, un abbraccio, buon lavoro. Andiamo da Carlotta, benvenuta.
3: E ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora,
2: senti che entusiasmo, Carlotta.
0: Che bella energia.
2: Alle 6:31 del mattino. Oh, che bello, coinvolgici, Carlotta. Dici tutto.
3: Ho una bella energia perché sto andando a fare un concorso pubblico. Mi sto facendo 500 chilometri, quindi.
2: Attenzione, sei preparata? Sei pronta? Hai studiato molto?
3: Ma, insomma, ho studiato, ma non così tanto. Spero più in una botta di fortuna. Però
0: noi attiviamo qui tutti gli scongiuri del caso, dita incrociate. Beh,
2: cornetti,
0: dai. Carlotta, dai. A che ora ce l'hai questo appuntamento?
3: Ah, questo appuntamento ce l'ho alle 9:30, quindi tra 3 ore più o meno.
0: C'è tempo. Bene.
3: Tempo.
0: E allora dai, ti puoi concentrare per un pochino sulla nazionale, dici la tua.
3: Allora, vi dico la mia. Io intanto sono contentissima che Andrea Pirlo se ne sia andato, perché se no probabilmente non avremmo partecipato al mondiale neanche nel 2030, secondo me. Io punto tanto su Antonio Conte, perché a me piace molto, è molto bravo, è riuscito sempre ad avere grande disciplina secondo me, e a seguire anche abbastanza bene i giocatori in questi anni, insomma, diciamo è il meno peggio, ecco. Mancini così non mi fa impazzire, non mi ha mai entusiasmato più di tanto, vi dico la verità, ecco.
2: Beh, però ci ha portato a vincere l'Europeo, no? Ti ricordi qualche anno fa? Era stato un grande successo.
3: Sì, infatti sì, su quello sì, però dopo non ha fatto granché, quindi non lo so, anche se credo che poi diventerà lui, credo, l'allenatore di questa
2: nazionale. Tu punti su Mancini, tu dici vorrei più Conte, però secondo me più Mancini. È interessante,
3: esatto.
2: Tra l'altro il fatto che poi sia andato via dall'Italia Mancini verso l'Arabia, insomma, questa cosa a tanti poi tifosi anche della nazionale, non solo, non è mai andata fin troppo giù, e quindi questo un po' il nome che divide un po'. Allora, 6:34 minuti, grazie Carlotta per essere stata con noi.
0: Buona
2: e in
0: fortuna,
2: bocca al lupo.
3: Grazie ragazzi, vi seguo sempre, RTL.
0: Grazie. Poi facci sapere come va, magari mandaci un messaggino al 378-378-1025, come potete fare voi per raccontarci che cosa pensate della nazionale di calcio, da dove bisogna ripartire. Intanto arrivano tutte le ultime notizie.
4: A partire da mezzanotte è scattato uno sconto sul gasolio, solo sul gasolio, per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Una misura del valore complessivo di 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti, ricavati in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato i luoghi della Val di Susa dopo gli assalti in OTAV di sabato ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità. Violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, ha detto la premier. La tregua dal caldo è finita, in Italia torna l'allerta. Nelle prossime ore ricompaiono i bollini rossi e da nord a sud la catena si colora di giallo e arancione. Oggi l'allerta sarà massima a Campobasso e domani a Cagliari. È tutto.

0: Parlare d'amore su RTL 102.5 in questa prima ora di Non Stop News, nella nostra linea diretta parlare di calcio, in particolare parlare della nostra nazionale, così, come posso dire, messa un po' maluccio dopo l'ennesimo problemino, chiamiamolo problemino, le dimissioni arrivate ieri in serata di Paolo Maldini e Leonardo Malagò, che deve ricominciare sostanzialmente da zero. Lo ricordiamo, più tardi faremo un'ampia pagina dedicata alla nostra nazionale e magari anche a partire dalle suggestioni che stanno arrivando al 378 378 1025, con tanti vostri commenti, suggerimenti, spunti, perché lo sappiamo, l'Italia è il paese un po' degli allenatori, siamo tutti appassionati e tutti giustamente prendiamo a cuore la causa della nostra nazionale, che da tanti troppi anni non porta a casa, insomma, dei bei risultati. Andiamo da Paolo, buongiorno.
1: Sì, ciao RTL 1025, anche mia. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te.
1: Buongiorno. Guardi, mi avete dato voi una notizia. Io non sapevo che si era dimesso Paolo Maldini ieri sera. Era proprio la persona con cui fidavo, speravo bene.
2: Aia.
1: Ci sono
2: Qui ci sei rimasto molto male, Paolo.
1: Sì, ci sono rimasto veramente male, perché su Maldini confidavo, perché essendo un campione e pensavo che avesse delle idee giuste per la nazionale e tutto, e quindi anche qualsiasi allenatore avrebbe scelto, io ero
2: ti
1: contento.
2: Fidavi.
1: Adesso invece avete lasciato...
0: No, hai ragione Paolo, ma è il sentimento un po' di tutti quanti un po' gli appassionati, cioè dire eravamo, guarda, non sei l'unico, io ricordo linee dirette di qualche settimana fa dove parlavamo di questo tema e tantissimi scrivevano e chiamavano dicendo è Maldini l'uomo giusto da cui

0: di partire. 16 giorni è durato però, Paolo, ma saresti stato contento anche di Pirlo?
1: Sì, sì, no, beh, di Pirlo no, da ex Juventino di Pirlo proprio no, di Pirlo proprio no. Però non capisco queste dimissioni di Maldini e di Leonardo. Strano, è proprio al vertice che c'è da cambiare qualcosa, no, sicuramente. Se non riescono a restare dei campioni in nazionale. Boh.
2: Ok, mi sembra di capire da quello che insomma ci stai raccontando che comunque sei un appassionato di calcio, che lo segui. Ecco, se fossi tu in questo momento in un ruolo di responsabilità per la nostra nazionale, fermo il brivido, lo capisco, però insomma è soltanto un'ipotesi, come ti comporteresti? Da dove ripartiresti? Qual è la prima cosa da fare?
1: Beh, sicuramente prenderei un po' di giovani e basta con gli anziani giocatori. Ma andrei sui giovani, molto sui giovani. Le società, innanzitutto sportive, direi coltivate i giovani, solo che adesso sono tutti pieni di stranieri le società e quindi i giovani non hanno spazio. Noi vincevamo in nazionale quando c'era l'obbligo dei 3 stranieri e basta.
0: È chiaro. Paolo, la questione dei giovani è molto interessante. Cioè, l'unico, diciamo, ostacolo è che richiede giustamente tempo. Nel momento in cui tu punti sui giovani, devi formare una squadra.
2: Famoso vivaio.
0: Esatto, ci metti degli anni per portarli poi chiaramente a portare a casa dei successi. E questa cosa sicuramente non è semplicissima. Grazie Paolo, un abbraccio a te, un abbraccio a tutti quelli che stanno chiamando lo 02 25 15 15.
2: Vi aspettiamo in Non Stop News ancora tra poco.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Se questa maledetta guerra andrà avanti, evidentemente dovremo intervenire anche dopo il 6 agosto, è oltranza, ma i soldi vanno presi dove ci sono. Ci sono due realtà che fanno guadagni miliardari, la finanza e l'energia, banche e società energetiche. Andiamo a prenderli lì. Così Matteo Salvini a proposito del taglio delle accise sui carburanti.
1: Taglio che è scattato a partire dalla mezzanotte, sconto sul gasolio, solo sul gasolio, per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto, misura dal valore complessivo di 125 milioni.
0: Le polemiche sul caso Pirlo, ne stiamo parlando anche in No Stop News, rispondendo al ministro dello sport Abodi, che aveva detto che bisogna rimediare alla brutta figura in relazione a quanto successo con l'ex allenatore di Juventus e Sampdoria. Il presidente della FIGC Malagò ha replicato: bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura.
1: Prima di chiudere, un'altra notizia: nuovo stop dei treni nel nodo di Firenze. Fino alle 11 di giovedì 30 luglio sono previsti lavori di manutenzione programmata, lo comunica Trenitalia. È tutto.
0: 6:49 minuti, allora torniamo su questo caos nazionale. Dicevamo, tanti messaggi che stanno arrivando, anche vocali, tra poco ascoltiamo alcune delle vostre testimonianze, e devo dire che questa storia di Pirlo sta dividendo molto gli animi, no? Il fatto delle scommesse in Russia, no? Di questo suo essere ambassador che ha un po' diviso l'Italia. Prima abbiamo sentito la posizione di Massimo, sentiamo cosa dice Gianfranco su tutto questo caos nazionale. Buongiorno.
2: Buongiorno. Ma intanto una figuraccia è stata già fatta, insomma, dai, perché noi non siamo una federazione, diciamo così, influente. Noi siamo una nazionale che ha vinto 4 mondiali e 2 europei, insomma siamo al top mondiale, non si possono fare queste figuracce. Ma non concepisco neanche, diciamo, le dimissioni di Maldini e Leonardo. Cioè, loro penso che lo sanno, esistono delle regole in federazione, che la nomina, diciamo, dell'allenatore spetta al presidente. Quindi, cioè, voglio dire, anche loro stessi queste cose qua le dovevano coordinare insieme.
0: Però forse non era così scontato, perché evidentemente Maldini si aspettava di poter avere maggiori margini di manovra, no? Forse non è così

0: scontato che lo debba scegliere il presidente della FIGC.
1: È la regola, insomma, è una regola, non è una legge del calcio, insomma, della federazione. Cioè, poi il problema non è l'allenatore di per sé, perché l'Italia ha bisogno di una rivoluzione calcistica. Cioè, il problema è diverso. Quindi lo stesso Maldini e Leonardo dovevano avere un approccio diverso, ma cioè non è che manca l'allenatore in Italia.
2: Insomma, Gianfranco, tu dici serve una rivoluzione dalla base, perché adesso tutti ci stiamo concentrando sulla punta dell'iceberg, che è la mancanza di un allenatore, quando invece
1: mancano
2: c'è
1: le
2: tutto
1: fondamenta,
2: il resto.
1: Insomma,
2: mancano quali le sono fondamenta, secondo
1: è come,
2: te?
1: È come riparare un tetto e poi le fondamenta, insomma, sono obsolete, insomma, non è così che si va avanti. Cioè, facciamo l'esempio della Spagna, perché oggi è l'esempio della Spagna. La Spagna,
2: certo.
1: Nel corso degli anni ha rivoluzionato, diciamo, periodicamente il suo assetto calcistico, portandolo dalla tattica alla tecnica. Cioè, a noi manca proprio quello, insomma, manca la tecnica. Nelle scuole calci, il gioco del calcio non si fa più come si faceva una volta, a insegnare la tecnica. Oggi si fa la tecnica.
0: È chiaro. C'è un tema, Gianfranco, evidentemente, che è molto ampio. Quello che commentiamo forse di più stamattina è molto a fuoco quello che stai dicendo, però è un po' anche proprio la federazione come ne esce da questa storia, perché è chiaro che poi c'è tutto il mondo dei dilettanti, dei vivai che vanno coltivati, però c'è anche un tema grosso, che è quello che emerge forte in queste ore, di comunicazione, cioè il fatto che sia stata forse gestita un po' male questa situazione, no?
1: Benissimo, cioè voglio dire, lo stesso Maldini e Leonardo conoscevano delle regole, quindi cercate di comunicare senza magari poi parlare quello che penso io, attenzione, poi non lo so.
0: No, è quello che chiediamo.
2: Esatto, stiamo chiedendo proprio il vostro parere, il tuo, Gianfranco, è chiarissimo. Grazie per essere stato insieme a noi, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie, noi ci spostiamo da Oretta, 02 25 15 15, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di esistere.
2: Grazie. Tu ricordacelo tutti i giorni, se ti va, chiama.
0: Grazie della pazienza.
3: Anni ormai. Io volevo dire comunque che la figuraccia l'hanno già fatta quando hanno messo Malagò. Punto.
0: Addirittura, non ti ha convinto Malagò?
3: Tutta gente nuova. Tutta gente nuova, questi qui ormai hanno un giro che non è la figuraccia già lì, cioè a me proprio non piace.
0: Dovevano
3: riformare il calcio,
0: diciamo,
3: dall'inizio alla fine. Potevano
0: Oretta,
3: mettere
0: però,
3: un Baggio che aveva delle bellissime idee.
0: No, è chiaro.
3: Io non so neanche però, perché Maldini
0: Oretta,
3: ha accettato.
0: Oretta, forse c'è un problema con la comunicazione. Occhio, Oretta, tieni bene il telefono all'orecchio. No, dico, Malagò tendenzialmente non viene da figuracce. Cioè, è uno che ha gestito il CONI e tutti ne hanno parlato molto bene.
3: Però
0: le Olimpiadi sono andate molto bene.
3: È ora di cambiare proprio tutto, secondo me.
2: Però è anche
3: cambiare
2: vero
3: le regole,
2: direbbe
3: calcio, meno stranieri, così forse arriveranno dei ragazzini, dei ragazzi che andranno in nazionale. Gli allenatori ce li abbiamo senza andare a prendere quelli forestieri, secondo me. Andava bene anche Pirlo, perché a me andava bene anche Pirlo.
0: A te andava bene anche Pirlo.
2: Oretta, tu insomma ci hai detto la tua, ci hai fatto una bella panoramica. Grazie per aver chiamato, ti auguriamo una buona giornata.
3: Anche a voi, grazie.
2: Grazie. Qualche vocale, sentiamo.
4: Io punterei come allenatore Ranieri, mentre come direttore Roberto Baggio, se vogliamo cambiare realmente tutto l'apparato. Poi sono Francesco da Fasano di Brindisi.

0: Call Me su RTL 102.5, sempre in diretta dalla Calabria, da Praia Mare, mentre il villaggio da cui stiamo trasmettendo, dal TH Resort, si anima, si sveglia. Gente che passa, va a fare anche attività fisica, e noi vi parliamo guardando il mare, che è un privilegio, devo dire, di cui siamo molto grati.
1: Seduti, tra l'altro.
0: Seduti, questa cosa aiuta. Stiamo leggendo tanti vostri messaggi che riguardano questo caos nazionale.
1: 378-378-1025, Sandra scrive: secondo me Maldini e Leonardo non sono rimasti per coerenza, sarebbero partiti con il piede sbagliato. Credo che insomma sia un parere assolutamente condivisibile. Poi c'è qualcuno tipo Matteo che dice: ma è normale che adesso tutti gli allenatori rifiuteranno? Accettare un ruolo così importante li esporrebbe anche ad una serie di critiche. L'unica cosa possibile è optare per figure meno rilevanti, che quindi hanno meno da perdere, magari più giovani.
0: Oppure per nomi storici. Baggio, Baggio, Baggio, l'ha scritto tre volte questo amico o amica che non si è firmato. Aveva portato un piano di ristrutturazione totale qualche anno fa, è stato letto velocemente e poi messo da parte. Insomma, gli è rimasta qui questa cosa. Effettivamente Baggio è uno di quei grandi grandi nomi che si è tornati a fare anche in queste ore, nonostante poi evidentemente le direzioni sembrano siano altre.
1: Eh sì, insomma, tanti pareri che abbiamo raccolto. Più tardi torneremo a parlare con vari approfondimenti di nazionale, sempre insieme a voi. Grazie per aver partecipato anche a questa linea diretta. Arrivano le ultime notizie.
2: Pool 60, la nostra storia. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Pooh nei Palasport. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
4: Anche a Berlino.

0: Ingo, in provincia di Brescia. Sono le 7.
1: RTL 102.5, giornale orario.
0: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. La riunione lampo del governo ieri pomeriggio ne è scaturito un nuovo intervento sui prezzi del gasolio, ridotti di 17 centesimi al distributore fino al 6 agosto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa ha spiegato i contenuti del decreto. Ascoltiamo.
2: Sostanzialmente si prevede uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Naturalmente è già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
0: All'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri anche un nuovo decreto ex Ilva. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
3: L'articolo del decreto approvato dal CDM, che era stato concepito prima della sentenza di Milano, prevede ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva per completare il percorso di cessione delle attività da circoscrivere alle attività a freddo. Così il ministro dell'Economia Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Domani c'è un incontro con i sindacati, ma la sentenza, ha aggiunto Giorgetti, mi sembra assolutamente chiara, con l'ordine di chiusura dell'area a caldo, un fatto che cambia completamente le condizioni della vicenda. La premier Meloni ha convocato d'urgenza una riunione a Palazzo Chigi dopo che la Corte d'Appello di Milano ha disposto appunto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che comporta di fatto la chiusura entro 90 giorni. Una decisione presa per scongiurare un pericolo grave e rilevante per la salute umana a causa della presenza di oltre 2000 kg di amianto ed emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge.
0: Nella mattinata c'era stata ieri una visita della premier e del ministro dell'interno Piantedosi in Val di Susa al cantiere di Chiomonte di alta velocità, oggetto delle violente proteste dei Notav, culminate poi in scontri con le forze dell'ordine e centinaia di persone coinvolte. Meloni ha parlato di violenza organizzata, ascoltiamo.
4: Però non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
0: Dall'opposizione la condanna delle violenze è stata generale. La segretaria del PD, Elie Schlein, ha accusato il governo di strumentalizzare i fatti. Ne abbiamo parlato con voi in linea diretta, è sempre calda la questione Pirlo e CT della Nazionale. Massimiliano Mantiloni.
5: La rivoluzione ai vertici della Federcalcio si consuma nel giro di poche ore dopo il naufragio della trattativa che avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il consulente Leonardo hanno rassegnato le dimissioni comunicandole al presidente federale Giovanni Malagò. A far saltare l'accordo con Pirlo è stata la forte polemica nata attorno alla sua collaborazione commerciale con un'agenzia di scommesse online russa. Pirlo ha sempre respinto ogni lettura politica della vicenda, neanche 2 settimane in azzurro dunque per Maldini e Leonardo. Il doppio addio apre ora una nuova fase, mentre la federazione è chiamata a individuare rapidamente una guida tecnica per la nazionale. La scelta adesso sarebbe tra Mancini e Conte. Nelle prossime ore il Consiglio federale sarà chiamato a discutere della situazione. La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra, c'è da recuperare una brutta figura, punge il ministro dello sport Abodi. Bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura, ha replicato il numero uno della FIGC Malagò.
0: È tutto meteo e viabilità.
6: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti. Naturale.
6: Qualcosa di sfizioso
7: e originale.
6: E un tocco esotico,
7: ma autentico.
6: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
1: Previsioni del tempo.
8: Buongiorno da Vanessa Minotti, tempo stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia per la giornata di martedì. Si rinforza infatti progressivamente l'anticiclone africano. Da non escludere però qualche isolato fenomeno in Sicilia. Caldo in intensificazione con temperature massime fino ai 35-36 gradi al nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Il meteo è stato

0: presentato da Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Via Radio.
2: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si formano code tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Parma verso Bologna per un camion in avaria. Restiamo sulla 1, flussi intensi tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Il tratto in questione si percorre in un quarto d'ora. Situazione simile sulla 4 Milano-Brescia. Le code si formano in direzione di Torino tra Milano Est e Viale Certosa, con tempi di attraversamento di 25 minuti. Code anche verso Brescia tra Pero e Milano Est, con tempi invece di 20 minuti. Infine sulla 10 Genova-Savona si è verificato un incidente tra Genova Pra e Genova Pegli per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure, con i mezzi spostati in corsia di emergenza e il traffico che defluisce su due corsie. È tutto per il momento, buon viaggio.
3: Non c'è altro, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la collezione.

0: 1025 Play.
1: Ed eccoci con la seconda ora di Non Stop News, 7 e 8 minuti, il villaggio si sveglia, anche Enrico Galletti si è svegliato, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: buongiorno a voi, ho sentito tutto e che caos, ecco, per non usare altre, che situazione di caos, ok? Beh, insomma, ne parleremo molto di questo disastro nazionale, ci risiamo, sembra di avere qualche déjà vu,
1: Dici?
2: È già capitato, cioè, qualche volta, sì.
3: Pensate che ne parla anche Giacalone, quando Giacalone parla di queste cose vuol dire che la situazione, ragazzi,
2: è davvero grave. Ci arriviamo tra poco, c'è la musica. Che arriva Madame.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che alle 7:11 minuti torna puntuale per portarci in edicola la scoperta dei titoli dei principali quotidiani. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno, allora cominciamo oggi dal decreto sul caro benzina, se ne parla da giorni, c'è il provvedimento perché il provvedimento è arrivato ieri, prima pagina del Corriere della Sera, carburanti, sconto solo sul gasolio, no alla tassa sul fumo, taglio alto di Repubblica si dedica a questo tema, mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, meno 17 centesimi appunto per il gasolio fino al 6 agosto e poi vice premier contrari all'aumento sui tabacchi. A te.
2: Era il 7 giugno la data in cui il governo adottò un provvedimento relativo ancora alla questione della tassazione dei carburanti, non diminuendo, anzi aumentando il peso delle accise sul diesel anziché sulla benzina. Anzi, sulla benzina li diminuì. La strategia era quella di portare benzina e diesel la stessa tassazione. 7 giugno, siamo ancora per qualche ora nel mese di luglio, cioè stiamo parlando di ieri mattina. Adesso si fa l'esatto opposto, cioè si diminuisce ma solamente sul diesel 17 centesimi al litro fino al 6 agosto, oggi ne abbiamo 28 luglio. Non sto dicendo queste cose, non è questione della critica al governo, guardate, questo sta diventando tutto molto irrilevante. Forse sarebbe il caso, in una condizione di difficoltà in cui meritoriamente il governo, credo che sia gran parte diciamo così opera del ministro dell'economia Giorgetti, cerca di far vedere che fa qualche cosa, ma al tempo stesso di non scassare i conti, tenuto presente che gran parte della campagna elettorale se la fecero le forze di maggioranza, sostenendo che si potesse fare più deficit, più debito, che non bisognava rispettare i vincoli europei e che bisognava cancellare le accise. Ora, la volete prendere al volo questa occasione per un minimo di trasparenza e di onestà nei confronti degli italiani, in modo tale che sia anche in qualche modo contagioso con l'opposizione per l'opposizione di sinistra? È evidente che oggi chi sta all'opposizione dice è una misura troppo poco, doveva essere di più, gli italiani non ce la fanno più. Cioè, esattamente quello che avrebbe detto la destra se fosse all'opposizione. La volete finire di scambiarvi questo genere di modo di fare che credo faccia crescere solamente il numero di quelli che non vanno più a votare? Cioè di quelli che proprio non ne vogliono più sapere. E invece approfittare della difficoltà per dire alcune cose banalissime ma vere, inequivocabilmente vere. Non è possibile fare scendere la pressione fiscale, ivi comprese quindi le accise sui carburanti, se non ti dai da fare per far diminuire la spesa pubblica. Chiunque vi prometta diminuzione della pressione fiscale senza diminuzione della spesa pubblica è un ciarlatano. Beh, sarebbe un buon punto d'incontro, non è che voglio dire, non è una cosetta da poco. La seconda cosa, toglietevi dalla testa che la spesa pubblica, cioè il soldo dello Stato, possa far fronte a qualsiasi cosa, intanto perché il soldo dello Stato non esiste, sono soldi dei contribuenti e quelli che non sono soldi che i contribuenti hanno già versato, sono soldi che i contribuenti dovranno versare. Quindi ogni volta che faccio vedere che con le casse pubbliche risolvo un problema di, per esempio, appunto la guerra nel Golfo, sto annunciando che domani ti tasserò di più per riprendermi quei soldi. Ma non perché io sia Dracula, perché il vampiro che vuole i soldi. No, perché semplicemente i soldi dello Stato sono un tema da fumetto, non della realtà. I soldi sono quelli che gli italiani in questo caso versano, degli europei per l'Unione Europea e così via andando per il resto del mondo.
3: 7:15 minuti, tra poco torniamo in Val di Susa, ieri tantissimi controlli e poi la visita anche della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro Piantedosi. Ripartiamo da qui tra poco, dopo la viabilità.
0: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Enrico Campagnoli.

Lì da Autostrade per l'Italia, il traffico è in aumento sulla rete, partiamo dal tratto urbano della A24 Roma-Teramo dove si sono formati 3 km di coda per il traffico congestionato tra via Togliatti

0: Sulla 4 Milano-Brescia le code si formano in direzione di Torino tra Milano Est e Viale Certosa con tempi di attraversamento di 25 minuti. Code anche verso Brescia tra Pero e Milano Est con tempi in questo caso di 20 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Apertura del Corriere della Sera, riprendiamo la rassegna stampa. No TAV, stretta sui violenti. La premier in Val di Susa, Schlein, dice condanna senza se e senza ma. Intanto sono stati fermati due tedeschi. Controlli a tappeto, 1500 identificati. Meloni, due punti, la magistratura faccia il massimo. Stesso tema in apertura sulla stampa. No TAV, ipotesi terrorismo. L'aggravante allo studio della Procura di Torino. Fermati quattro stranieri. I manifestanti, siamo tutti black bloc. I blitz di Meloni e Piantedosi, la premier, i magistrati facciano il massimo. Schlein dice non strumentalizzi.
2: Allora, adesso siamo al secondo giro di condanne nelle dichiarazioni pubbliche, quindi diciamo, puntiamo l'orologio, diciamo che entro 24 ore questo tema sparisce dall'attenzione pubblica e ci rivediamo la prossima volta. Per i nostri ascoltatori che hanno simpatie a destra, la condanna fatta dalla sinistra è troppo poco, troppo tardi, dovevate farla meglio. Per coloro che ci ascoltano, che hanno simpatie invece a sinistra, il governo sa strumentalizzando, state esagerando, che ci andate a fare dopo? Cioè, che dire, peraltro del posto dove si fa la manifestazione, forse è il caso di andarci prima. Ma comunque, ci sono modi più interessanti di occupare il tempo, e quasi il sudoku è più interessante di queste dichiarazioni incrociate. Io però sono preoccupato da una cosa, cioè la risposta. Siccome il crimine richiede repressione, la repressione non può essere il fatto che i poliziotti si fanno prendere a sassate e poi identificano 430 che dove siano, persone che si sono, diciamo, macchiate comunque di reati in quelle condizioni. La repressione consiste nel processarli. Ora, in questo bislacco paese, cioè, in cui si pensa che la giustizia sia un affare esclusivo della magistratura, ma non è così. Il magistrato deve essere, il magistrato della procura, deve essere liberissimo e incondizionato nel perseguire i crimini e quelli che pensa essere criminali, però non tocca a lui stabilirlo. E il giudice deve essere liberissimo e non condizionato nel giudicare quei casi che gli portano davanti. Ma la politica giudiziaria non compete alla magistratura, compete al legislatore prima e al governo poi. Allora, quando ci si trova di fronte a queste cose, leggo per esempio la procura valuta la contestazione dell'aggravante di terrorismo, io sono preoccupato, perché questi bisogna portarli a processo subito. Se cominci a valutare i reati sempre più grossi, fai 4 anni di indagini. E io vi garantisco che a Ferragosto si saranno tutti, Ferragosto è lontanissimo, dopodomani si sono dimenticati tutti di questa cosa. Allora, le va fatto subito. Sapete, l'avete visto nei film 200.000 volte, ma forse non ci avete riflettuto abbastanza. Perché Al Capone fu condannato per evasione fiscale? Un assassino, un mafioso, un disgraziato. Aveva fatto di tutto per evasione fiscale. Perché era il reato che potevo subito dimostrare. Razionalmente io non devo processare le persone per tutto il male che hanno fatto a questo mondo. Io devo processarle subito per quello che sono in grado di dimostrare ora, immediatamente, che sei un criminale. Dice, ma così li condannano solo a 3 anni e mezzo. E si beccano intanto i 3 anni e mezzo, al prossimo giro lo posso fermare. Gli posso dire, scusi, lei è quello dei 3 anni e mezzo, non ci va sul cantiere, capito? Sono molto preoccupato dal fatto che tutti debbano condannare e nessuno ragionare per la miseria. E poi ci sarebbe un altro aspetto, sti lavori per l'alta velocità a quanta alta lentezza devono andare? Cioè quanti secoli ancora noi avremo il cantiere lì? Perché quei lavori dovevano concludersi fra il 2015 e il 2018, vi notifico che siamo nel 26. Attualmente è prevista la conclusione nel 2033, ma a guardare l'andamento dei lavori è ragionevole supporre che intorno al 2031-32 sarà stabilita un'altra data. Anche questo è sfiancante, anche perché le persone che vivono nella valle, gli enti locali, eccetera, ci sono giustamente le compensazioni per questi lavori. Procedere, cioè vuol dire governare significa anche occuparsi di andare lì, non solo a constatare quanto è stato sfasciato nel cantiere,

0: Ma quanto andava veloce sto cantiere dell'alta velocità? Perché forse andrà un po' velocizzato.
1: A proposito di annose questioni, sulla prima pagina dei quotidiani troviamo anche un'altra vicenda. Ultimatum all'ex Ilva, ci appoggiamo alla prima del Sole 24 Ore. 90 giorni per bonificare oppure si chiude, la decisione della Corte d'Appello di Milano. Davide.
0: Emilio Riva fu arrestato nel 2012 per la questione dell'Ilva, dell'inquinamento, dello sporcare, eccetera. La nostra era la più grande acciaieria europea a ciclo continuo e aveva dichiarazioni di ammirazione dalla Commissione europea dell'epoca per gli enormi investimenti fatti per sanificare l'area, perché in passato, quando l'Ilva era dello Stato, non era la caparbia, diciamo, la bramosia dei privati che avvelenano pur di fare profitti, no, era dello Stato, si chiamava Italsider, aveva creato un disastro e no, quelli erano gli investimenti, diciamo, più 2012. Siamo nel 2026, il governo, dopo aver rinazionalizzato, cioè ripreso la proprietà dell'IVA, perché naturalmente il povero Emilio Riva è morto nel 2014, ancora procedimento, ovviamente ancora aperto, e adesso sta cercando di venderla, e ieri ci hanno detto: così, in queste condizioni non la venderemo mai a nessuno, chi se la compra una cosa in cui un giudice si alza? C'è il problema quindi del giudice della Corte d'Appello di Milano, no? C'è il problema di come sono fatte le leggi. Se adesso fanno il decreto Ilva, siamo al 100.000° decreto Ilva, nessuno riuscirà più a sapere come diavolo si fa un chilo d'acciaio in Italia. Ci saranno ancora persone, lo dico anche perché ci ho guadagnato dei soldi pure io in passato per fare questo mestiere, che si guadagneranno da vivere facendo i testi unici, perché siccome nessuno sa più come si possa mai rispettare la legge in un determinato settore, paghi uno e gli dici: sì, ma non lo dici nel tempo come cavolo sono cambiate tutte le leggi e quindi cosa devo fare? Me lo dici per favore, perché non me lo sa dire nessuno. Ecco. Questo è il tema, no? Fare i salvataggi che servono come gli sconti delle accise fino al 6 agosto.
2: Allora Davide, ultimo tema di oggi, la nazionale è un flop anche senza giocare, così titola Repubblica, che sceglie l'apertura, di fare l'apertura su questo tema. Pirlo da allenatore in pectore a grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, poi ieri c'è stata una lite, botta e risposta a distanza Malagò a Bodi, avanza l'idea Mancini CT, ma la Serie A spinge per Conte. Tutto quello che poteva succedere ieri è successo. A te Davide.
0: Ma è successa un'altra cosa ieri che emerge adesso e che è interessante. Ieri mattina qui facevo osservare che signor Pirlo può non avere avuto un intento politico, semplicemente di lucro lecito, facendo da spalla a degli interessi russi, però la cosa finiva con l'avere un significato politico, e questo gliel'ha chiarito ieri l'ambasciatore russo a Roma, il quale ha abbracciato virtualmente Pirlo dicendo: è uno dei nostri, viene discriminato. Quindi l'ambasciatore ha chiarito che quella era una questione che aveva, ovviamente, ma era ovvio, solare, riflesso politico. Però vedete, in un paese in cui noi abbiamo interi gruppi politici che apertamente sono moscofili, addirittura abbiamo gente che dice: ma sarà una minaccia per la Russia? Voi avete le prove che la Russia sia una minaccia per la nostra vita pacifica e prospera? Ci picchia. Ci sono attacchi quotidiani che vengono fatti e provocazioni quotidiane che vengono fatte sul campo della difesa militare, come sottolinea il ministro della difesa Crosetto, che convive al Consiglio dei Ministri con quelli che si domandano se per caso sia una minaccia la Russia. E la stessa cosa si riproduce a sinistra, uguale, dove ci sono interi gruppi che dicono: ma no, facciamo gli affari con i russi e smettiamola di fare queste cose. Ecco, in tutto questo rimango colpito e positivamente meravigliato dal fatto che il primo settore in cui in Italia si pone il problema della incompatibilità tra gli incarichi e la vicinanza ai russi è il calcio. Non è una cosa da poco, una volta era lo sport più popolare, non so se lo è ancora, e quindi ho deciso di fare penitenza e col prossimo campionato di calcio non so se esistono ancora, ma spero di sì, di rifare quello che facevo da ragazzino, cioè la raccolta delle figurine Panini. Spero che esistano ancora, se no non posso fare penitenza e mi dispiace per voi.
2: Se la contendono, se non sbaglio, l'azienda verso Modena e anche dall'estero, però esistono, ti confermiamo.
3: Dalle figuracce alle figurine.
1: Vedi lo scambio di figurine anche in No Stop News. Si chiude così la rassegna stampa di oggi. Grazie Davide Giacalone, ci risentiamo domani mattina.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Grazie Davide, a domani. La Gazzetta dello Sport oggi titola Italia da rifare, Malagò vuole Mancini, Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono, in pole l'ex CT che lasciò tra le polemiche. Corriere dello Sport, anche qui apertura dedicata alla nazionale, tutto da rifare, Pirlo bocciato, il ministro Abodi brutta figura, il presidente FIGC replica, dipende da chi l'ha fatta. E poi l'apertura di Tutto Sport, Mancini o Conte dopo la farsa, ne parleremo in No Stop News.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

partire da mezzanotte è scattato uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore tra accise ed IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Una misura del valore complessivo di 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti, ricavati in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e dal fondo per interventi strutturali di politica economica. La guerra in Iran entra nel sesto mese e in un periodo di profonda incertezza. Per ora Trump sembra aver congelato l'ipotesi di un'escalation. Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Parliamo di Hormuz solo con l'Oman, ha sottolineato il governo di Teheran. Attacco ucraino a Mosca e nella regione circostante con circa centinaia di droni. Lo riferiscono fonti ucraine secondo le quali è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries, che è l'Amazon russa che già è stata presa di mira nei giorni scorsi. Oggi intanto è previsto alla Casa Bianca il colloquio dal presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, hanno visitato ieri i luoghi della Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità. Violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, ha detto la Premier. La tregua dal gran caldo è finita, in Italia torna l'allerta. In queste ore ricompaiono già i bollini rossi e da nord a sud la cartina si colora di giallo e arancione. Oggi l'allerta sarà massima a Campobasso e domani a Cagliari. Le polemiche sul caso Pirlo, rispondendo al ministro dello sport Abodi, che aveva detto che bisogna rimediare alla brutta figura in relazione a quanto successo con l'ex allenatore di Juventus e Sampdoria, Giovanni Malagò ha replicato: bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete, misuratevi con una luna incombente che vi spingerà a ricercare sempre l'approvazione degli altri e che vi dirà di non pensare solo con la vostra testa, ma di chiedere un parere. Cari Toro, la solida amicizia lunare, solida ma un po' noiosa, vi convincerà a darvi sempre ragione, ma non in modo ostinato, ricercando invece motivi e proposte per brillare. Gemelli, Mercurio riceve l'opposizione lunare, per questo vi sentirete spesso in dovere di equilibrare i sentimenti, le passioni e i desideri del momento. Fate con calma. Cancro, vi proietterete sugli altri, rinunciando però alla logica di quel Mercurio molto vicino, quasi opprimente. Sceglierete comunque la dolcezza e una seduzione gentile. Leone, Giove fa ancora sentire la sua voce, quelle proposte di fortuna e di grandezza che non potete smettere di ascoltare e di sentire. Pensate sempre in grande. Vergine, non avete voglia di emozioni a metà di persone che non sappiano dichiarare e ammettere quello che provano. Ricercate la spontaneità e l'autenticità dei sentimenti. Cari Bilancia, sentirete forte e chiaro il bisogno di rivolgervi alla parte migliore di voi, accettando piccole gentilezze, facendo vostra la voglia di essere gentili e accoglienti. Cari Scorpione, coinvolgete sempre certe persone nei vostri discorsi, nelle vostre scelte, così da non restare mai a corto di idee e di aiuti. Non fate tutto da soli per non trovarvi a corto di fortuna. Sagittario, farete qualcosa che rischia di non piacere a qualcuno, ma che vi dà grande soddisfazione e che vi convince. Per questa volta ricercate la spontaneità e non l'approvazione. Capricorno, curiosa questa luna vicina che vi spinge a vivere di emozione per non dare retta o ragione alla logica, luna che prova ad essere se stessa per non rinnegare il sentimento. Acquario, andate oltre i soliti dubbi e le paure di Plutone per abbracciare un ottimismo che non si freni, una passione che non stia a curarsi dei dettagli. Vivete al massimo. Infine, amici dei Pesci, qualcuno vive emozioni contrastanti, momenti di entusiasmo misti a scatti di prudenza e non sarà facile capire la direzione. Lasciate fare senza intromettervi.
2: 7:40 minuti, torniamo in diretta martedì 28 luglio. Allora, la coppiata vincente dell'estate, secondo le pagine di Casa Facile, e con la quale ci colleghiamo, con la cui redazione ci colleghiamo, è sdraio più ventaglio. Allora, ne parliamo con Claudio Malaguti, caporedattore di Casa Facile, che torna a trovarci. Ciao Claudio, intanto buona estate, bentornato.
3: Ciao, buongiorno, ben ritrovati.
4: Eccoci, allora, sdraio più ventaglio, proponete una serie di soluzioni per quelli che definite i must have dell'estate, anche per stile e colore. Ci fai un po' un quadro di questa accoppiata vincente?
3: Sì, diciamo che su tutti i numeri di agosto a Casa Facile pensiamo sia a chi è in ferie sia a chi rimane in città, no? E quindi il modo più facile per ricavarsi un angolo dove godersi questa stagione fin troppo calda, qual è? Trovare una sdraio e magari un ventaglio. Ventaglio che davvero è diventato il must have della stagione, lo abbiamo visto nelle sfilate di moda, per esempio. E quindi è tornato come un oggetto antico, un po' da signora, che invece viene usato. E noi ci siamo divertiti così a combinare gli stili, i colori del ventaglio e della sdraio, per ricavare un angolo appunto di piacere, anche magari stando a casa, perché appunto ci preoccupiamo anche di chi resta a casa e chi magari passa solo qualche weekend al mare e poi si trova in città. E questa è una delle tante cose che trovate nel numero di agosto, perché poi abbiamo shopping estivi, abbiamo il tema cord negli arredi, per esempio, che è un altro must di questa stagione, quindi anche di portare la natura, il mare e le vacanze in casa, no? E così per chi resta a casa invece, per esempio, abbiamo un bel servizio delle nostre stylist che ci raccontano e ci spiegano e ci aiutano a trasformare casa, a cambiare casa senza cambiare casa, no? Quindi a far diventare la nostra casa un po' diversa, a dare un mood diverso senza però fare lavori impegnativi. Quindi cose che si possono fare magari proprio perché sia qualche giorno a casa in libertà e si ha voglia di trasformare i nostri spazi.
2: Certo, spazi che cambiano, no? Sulla base dell'aria condizionata, cioè là dove l'aria condizionata arriva meglio, allora si ridisegnano, no? Anche un po' le stanze, perché quest'estate va così. Restiamo sul ventaglio, Claudio. Il ventaglio è anche sempre di più nelle dotazioni dei matrimoni, no? Tu arrivi, la prima cosa che ti danno è il ventaglio per sopravvivere.
3: È vero, già perché devi sposarti d'estate, però questo visto che non puoi farlo. Assolutamente sì, davvero, lo si trova anche in alcuni ristoranti, per esempio, lo si trova davvero, è un oggetto che è diventato, e noi siamo divertiti ovviamente a mettere insieme diversi tipi di ventagli, c'è cioè quello da qualche euro e poi c'è quello più raffinato, di materiale un po' più ricercato e costa un po' di più, però appunto come abbiamo detto noi è un po', è anche un oggetto bello su quale può valer la pena investire qualche euro, ecco.
2: Certo, e detto che quest'anno è anche un po' l'anno in cui spopola quel ventaglio ricaricabile, no? Non quello che colleghi al computer, quello ormai è demodé,
3: sì,
2: che
3: quello,
2: sembra,
3: quello c'è da un
2: diciamo,
3: po', sì.
2: Sembra le eliche di... Ecco, questi ventagli con i quali si gira, con batterie che durano tantissimo,
3: sì,
2: e uno
3: certo,
2: ce l'ha sempre.
3: Sì, quello, sì, il ventilatorino tascabile, diciamo così, sì, quello ormai è un must... È entrato un po' dappertutto, sì. Sì, noi cercavamo di dare appunto un tocco un po' più, un mood un po' più glam, insomma, al discorso dello stare, del tenersi freschi con un ventaglio, ecco, che ci è parso più carino. Ecco.
4: Ma poi anche le varie tipologie di sdraio, devo dire, che hanno questa grande comodità, che essendo pieghevoli, tutto sommato, permettono anche un po' di salvare spazio in casa, in giardino, dove le vogliamo
3: assolutamente
4: collocare.
3: Assolutamente sì, e soprattutto non hai bisogno di tanto spazio per crearti un piccolo angolo relax, no? Quindi la sdraio, anche quello è un oggetto antico, se vogliamo, che abbiamo da sempre e vediamo da sempre, abbiamo sempre in casa, e davvero è un oggetto che si può rivelare molto molto utile per crearsi un piccolo angolo relax dentro o fuori casa, a seconda degli spazi che si hanno a disposizione. Il nostro gioco è sempre quello, come dire, spiegare, aiutare chi magari non ha tutto questo spazio, non ha tutte queste possibilità, a crearsi un ambiente confortevole e piacevole, che in ogni stagione, anche e soprattutto d'estate.
2: Grazie a Claudio Malaguti, intanto buona estate. Grazie
3: a voi,
2: Claudio.
3: Buona estate. Ciao.
2: Grazie, a presto.
4: Grazie mille. Ecco, vedete la combo, ogni tanto dal passato tornano delle cose che ci permettono anche di dare un tocco casalingo, devo dire, in questo numero di Casa Facile ci sono davvero delle soluzioni molto anche divertenti per arredare casa da questo punto di vista, in questo momento dell'anno soprattutto, che è un po' complesso dal punto di vista climatico. Avete sentito, arriva la quarta ondata di calore, più tardi ne parliamo anche con Paolo Corazzon.
2: Armatevi di ventaglio,
4: bimani.
2: Esatto, di due da una parte e dall'altra.
5: Oppure fate come in Giappone, dove è arrivato, pensate, un frigorifero per umani. Magari poi ne parliamo meglio.
4: Ci mettono dentro qualche soubrette.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Ehi umano, si parte!
10: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
9: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
11: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
12: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
11: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Gaia su RTL 102.5 alle 7.49 minuti. Allora parliamo un po' di giovani, parliamo un po' di futuro, di lavoro, perché c'è questa ricerca dalla quale vogliamo partire stamattina di scuola.net che dice che 4 maturandi su 10 lasciano i banchi oggi in Italia senza mai aver svolto un tirocinio formativo e in molti casi non hanno la minima idea di che cosa fare nel loro futuro. Allora cerchiamo di inquadrare un po' questo tema con Daniele Grassucci, direttore di scuola.net. Grazie Daniele, buongiorno.
1: Buongiorno e bentrovati anche qui col ventilatore.
2: Ah, vedi? Tutto torna, tutto collegato anche in No Stop News. Tra l'altro abbiamo visto anche molti maturandi che poi hanno avuto questo ventilatore accanto a loro mentre facevano l'esame, probabilmente senza però le idee chiare di che cosa fare nel loro futuro. È così, Daniele?
1: Tanto rivendico che la domanda sul ventilatore si può portare o no alla maturità l'ha fatta a scuola.net al ministero, quindi se quei maturandi l'hanno portata è un po' grazie anche
2: è
1: a
2: merito vostro.
0: Senti però, Daniele, però purtroppo... scusa, ci dai un assist importante, perché ho visto che in una scuola hanno messo i bigliettini nelle fessure del ventilatore che se poco poco ti scappa e lo accendi, cioè no, si diffondono nell'aria.
1: Il problema è che diciamo in guerra, come dire, ogni buco è una trincea, nel senso che quando si fa la maturità ogni diciamo anfratto in cui si può nascondere qualcosa è uno strumento per copiare, però questo come hai detto giustamente te Enrico non basta a chiarire le idee sul futuro. Questa è una ricerca, un osservatorio giovani orientamento che da anni portiamo avanti con GEDU per capire, ma l'orientamento nella scuola italiana funziona? Questa benedetta alternanza scuola-lavoro, cioè l'idea di avvicinare i giovani al lavoro che è stata introdotta 10 anni fa, effettivamente ha prodotto degli effetti? Purtroppo il mercato del lavoro ci dice di no, perché l'alternanza scuola-lavoro, se voi andate a leggere i documenti della buona scuola, è stata introdotta per ridurre il mismatch tra domanda e offerta, cioè tra quello che i giovani si studiano e si preparano a fare e quello che il mercato del lavoro richiede. Bene, dopo 10 anni il livello di mismatch nel mercato del lavoro italiano è molto elevato, cioè il mercato del lavoro richiede laureati e noi di laureati ne abbiamo poco, richiede di diplomati in area tecnica professionale e noi facciamo tutti il liceo e poi non riusciamo a fare l'università, e questo appunto è uno dei problemi legati all'orientamento. L'orientamento si dovrebbe fare dalle scuole medie in poi per permetterti di scegliere prima la scuola superiore e poi l'università, il lavoro, gli ITS Academy, però purtroppo ci sono tutta una serie di criticità che fanno sì che un buon 30% dei maturandi a poche settimane dalla maturità ancora non sapesse che tubo fare dopo la maturità, e questo chiaramente è un grandissimo problema, perché è inutile sapere o conoscere solo Dante e il Manzoni se poi non sai effettivamente come mettere in pratica tutto quello che hai imparato in tutti quegli anni di scuola.
0: E, Daniele, qualcuno punta il dito contro la scuola, dice bene, la scuola prepara in molti casi diciamo senza raggiungere i livelli minimi, ma questo è un altro capitolo e dovremmo tornare ai dati invalsi, prepara sui contenuti ma poco sul mondo che c'è là fuori, cioè orienta poco dal punto di vista lavorativo. È un compito che possiamo delegare alla scuola oppure quelle sono ambizioni che uno dovrebbe avere né più né meno, come si dice?
1: Allora, sicuramente in uno Stato democratico la scuola deve fare il suo, perché è chiaro che laddove non lo fa la scuola, laddove non lo fa nessun'altra agenzia educativa, chi lo fa? Fanno i social, e i social magari ti propongono dei modelli che non sempre sono dei modelli, come dire, raggiungibili. Ecco, non è che tutti accendono un video, fanno dei contenuti e diventano influencer o creator. Poi ce ne sono tanti che riescono a trasformarlo in un mestiere, ma non è una cosa per tutti. La famiglia, le famiglie chiaramente sono ancorata ad un'idea di lavoro che oggi è completamente cambiata, cioè questa, la tecnologia ha fatto sì che il consiglio del genitore di una volta, cioè nel senso il genitore agricoltore negli anni 20 sapeva dare un buon consiglio sul lavoro generalmente al proprio figlio, perché il mondo che si apprestava a venire non era troppo dissimile da quello che era stato
2: dal suo.
1: Oggi il mondo che, come dire, non lo conoscono nemmeno gli esperti, cioè quelli che fanno l'intelligenza artificiale non ti sanno dire se gli sfuggirà dal controllo, ma figurati se la casalinga di Voghera sa dare un consiglio concreto al proprio figlio. Infatti una parte del mismatch è stata legata proprio a questo: genitori che pensavano che per aiutare i propri figli a fare un salto di classe sociale fosse necessaria solo ed esclusivamente la laurea, senza capire che non tutte le lauree hanno la stessa efficacia sul mercato del lavoro, e si sono sguarniti nel contempo dei mestieri molto, molto richiesti. Io non voglio ritornare sempre sullo stesso leitmotiv, mancano idraulici, elettricisti, eccetera, ma proprio ieri parlavo con responsabile della formazione della città metropolitana di Roma, mi diceva loro hanno messo su dei corsi post scuola media, quindi 4 anni di corso dopo la scuola media, per saldatori, e un saldatore oggi prende 3.000-3.500 euro al mese netti, e se è un saldatore subacqueo 7.000, cioè stiamo parlando comunque, non è, sono lavori adatti a tutti, sono faticosi, però questi, come dire, non rientrano mai nell'orizzonte cosa vuoi fare da grande.
2: Sì, che non ci pensiamo più in qualche modo, e proprio per questo, insomma, è importante che ci siano ricerche come quelle condotte da scuola.net. Grazie a Daniele Grassucci per essere stato insieme a noi. Daniele, buon lavoro.
1: A voi, buona giornata e buona estate.

0: Sting, Born in the USA alle 7:58 minuti, chiude la nostra seconda ora insieme in No Stop News.
1: Allora, nella prossima torneremo sul disastro nazionale, vedendo e cercando di immaginare che cosa ci riserveranno le prossime ore. Ne parleremo con Ciccio Graziani, che, come dire, sa il fatto suo, magari può dare anche qualche dritta in queste ore frenetiche.
2: Sicuramente. E poi parliamo di dieta mediterranea. Avete visto che gli inglesi hanno detto: voi italiani mangiate troppa pizza, troppo pane e insomma c'è un tasso di obesità troppo alto. C'è ancora la dieta mediterranea in Italia, ne parleremo con il professor Giorgio Calabrese.
1: Ma perché si occupano di noi, voglio
2: cosa
1: dire?
2: Cosa vogliono sti inglesi?
1: Ergendosi a dei modelli.
3: Vita, morte, miracoli tour 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di J-Ax. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Anche a Calascibetta, in provincia di Enna, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Maria Paola Raiola. È martedì 28 luglio e il governo ha varato ieri un nuovo decreto carburanti. Previsto uno sconto di 17 centesimi dei prezzi del gasolio al distributore fino al 6 agosto. Non sono esclusi nuovi interventi a breve. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
5: Contro il caro carburanti l'esecutivo ha varato un primo intervento ponte, ovvero sconti sul diesel per una settimana, sconti che sono già in vigore, come ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti in conferenza stampa dopo il CDM. Ecco, insomma, uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Poi ci dovrebbe essere un nuovo intervento sulla base dell'andamento dei prezzi, andamento che sarà esaminato nel CDM del 4 agosto. Per le coperture finanziarie, nessun aumento del costo delle sigarette e dei tabacchi. La Lega con Salvini ha detto no, così come Forza Italia, e così la maggioranza su questo non ha trovato la quadra. La Premier Meloni parla di un intervento tempestivo e serio che non abbandona i cittadini e che affronta un problema legato alla situazione della guerra in Iran, ma l'opposizione accusa il governo di ritardi.
4: La guerra in Iran, appunto, entra nel sesto mese in un periodo di profonda incertezza. Per ora Trump sembra avere congelato l'ipotesi di un'escalation. Ho voluto dare un'altra chance a Teheran, ha detto il capo della Casa Bianca. Se la diplomazia fallisce, sono pronto a una forte azione militare. Parliamo dello stretto di Hormuz solo con l'Oman, ha sottolineato il governo iraniano. Torniamo in Italia. La presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani hanno fatto visita ieri al cantiere in Valle di Susa, devastato dai Notav sabato. È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, ha detto Meloni. Per le violenze sono stati fermati 4 stranieri, cittadini stranieri che farebbero parte del gruppo dei Black Bloc, 800 identificati, si indaga per devastazione ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte Black Bloc è unito, hanno fatto sapere i Notav. E intanto per la TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, questo è stato il peggior attacco dal 2011. L'assalto ai cantieri entra nello scontro politico tra governo e opposizione, con la segretaria del PD Elly Schlein che ha accusato il governo di strumentalizzare i fatti. È sicuramente il tema del giorno, ne abbiamo parlato anche in linea diretta questa mattina e ne continueremo a parlare. Il caos Italia per la scelta del nuovo commissario tecnico. Ieri una giornata cominciata male dal post di Andrea Pirlo dopo la bufera provocata dai suoi rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fombet, appeso che non sono più candidato, aveva scritto, proseguita poi con incontri, telefonate, riflessioni, ricuciture, poi il colpo di scena finale, la porta sbattuta da Paolo Maldini e Leonardo che hanno lasciato il loro incarico. Ora nel mezzo ci sono diverse ipotesi, c'è Chiellini come direttore tecnico, per il CD risalgono invece i nomi di Roberto Mancini, favorito, anche se non sarebbe gradito ai club di Serie A, o di Antonio Conte. È tutto, meteo e viabilità.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
3: Previsioni del tempo.
2: Stop News, questa quarta ondata di calore, ma quanto dura, ce lo dice il nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo, che ritroviamo in diretta. Buongiorno Paolo.
9: Allora, buongiorno Mazzo, ti do la possibilità di cambiare domanda se vuoi.
2: No, vogliamo saperlo.
9: Aia. Allora, intanto parliamo dell'arrivo di questa ondata di calore che darà il suo meglio, tra virgolette, verso il fine settimana e l'inizio della prossima settimana. Quindi in realtà i 35 gradi di oggi sono niente in confronto a quello, ecco, che arriverà. Quindi oggi sarà la giornata più fresca della settimana, fai
2: benissimo.
9: Da domani temperature in progressivo aumento, sia le minime che le massime, weekend con punte di 40 gradi, potremmo ancora una volta superarli, e anche inizio la prossima settimana sarà rovente. Quando finisce? Allora, già da tempo ti dico che secondo me prima di ottobre non siamo fuori.
2: Ma vabbè, adesso
9: però ci sono buone speranze per il primo weekend di agosto, cioè quello dell'8-9 agosto. Sì, perché tutta settimana prossima fino a venerdì sarà ancora particolarmente importante, caldo. Cominceranno a calare le temperature al nord, probabilmente in quel weekend, e poi anche al centro-sud. Tutto da confermare, però purtroppo un 8-10 giorni di caldo intenso adesso non ci toglie nessuno. Ahimè.
2: Benissimo, allora tu ce l'hai detto, siamo pronti, abbiamo segnato la data, poi nel caso verremo a chiedertene conto, Paolo Corazzon, ti sei sbilanciato.
9: È bello avervi come amici, grazie.
2: Paolo Corazzon, Trebimeteo, un abbraccio, a domani,
9: ciao,
2: grazie.
9: Ciao.
3: Il meteo è stato presentato da Exquisa.
10: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Via Radio.
11: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove si formano 2 chilometri di coda tra Bologna Borgo Panigale e la A13 Bologna Padova verso Ancona, per il traffico congestionato, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti tra Fidenza e Parma verso Bologna per i flussi intensi. Il tratto in questione si percorre in 35 minuti rispetto ai consueti 15. Situazione che ritroviamo anche sulla 4 Milano-Brescia. Le code si formano in direzione di Torino tra Milano Est e Viale Certosa, con tempi di attraversamento di 45 minuti. Code anche verso Brescia tra Pero e Milano Est, con tempi invece di 25 minuti. Infine sulla 7 Milano-Genova segnaliamo le code tra Genova-Bolzaneto e la A12 Genova-Livorno verso Genova, con tempi di attraversamento di 20 minuti. È tutto, buon viaggio.
4: A dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Eccoci, 8 e 8 minuti. Sai che stavo cercando qui, approfondendo la notizia che tu prima hai dato, no?
2: Così.
1: Hai buttato lì questo frigorifero per umani che nasce in Giappone. Qualcuno dice che diventerà il futuro perché fa sempre più caldo. Dice, sai, vado un attimo, non lo chiameranno frigorifero.
2: Eh no, dai, è una cabina all'interno della quale tu entri come fossi quarto di bue e sei lì.
0: No. Dicono che in realtà in 10 minuti faccia benissimo, sia un toccasana. Tra l'altro, costa circa $9,000, quindi anche economico, dai.
2: Molto bene.

0: Emma e Fabri Fibra su RTL 102.5 in diretta da Praia Mare dalla TH Resort. Allora parliamo anche di sport, tra poco arriviamo alla nazionale, prima però diamo spazio a questa classifica del Sole 24 Ore che ci racconta l'indice della sportività delle città italiane, magari anche le città in cui vivete, no? Voi che ci ascoltate, come vanno le cose sotto diversi punti di vista, perché gli indicatori sono molti e ce li facciamo subito raccontare da Giacomo Bagnasco, giornalista del Sole 24 Ore che ci ha raggiunto in diretta. Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno. Innanzitutto allora, vorrei dire che questa è una indagine di PTS Sport che il Sole 24 Ore pubblica da 20 anni e che riguarda le province italiane nel loro complesso e non solo i capoluoghi di provincia.
2: Benissimo, e questo insomma fa piacere ai nostri ascoltatori che ci seguono da tutta Italia, ma vogliamo andare su quali sono le dimensioni che vengono poi prese in esame da questa ricerca?
1: Sì, la ricerca considera in tutto 32 indicatori che sono divisi in 4 macro aree. Una è la struttura sportiva, cioè il numero di tesserati, la possibilità di praticare sport in una determinata provincia, gli investimenti che si fanno nello sport. Un'altra riguarda gli sport di squadra e un'altra gli sport individuali, considerando sia il numero di atleti, sia le società attive sul territorio, sia naturalmente i risultati delle squadre o degli atleti. E la quarta riguarda lo sport e i suoi legami sia con la società, sport bambini, sport paralimpico, sport femminile, sia con l'economia, e qui ad esempio si parla delle imprese per lo sport. L'insieme di questi 32 indicatori viene raggruppato in una classifica generale da cui quest'anno è uscita vincitrice Milano.
0: Certo, naturalmente un tema al centro anche dell'indice di sportività è quello che riguarda le strutture, no? Dunque gli investimenti delle varie zone italiane, considerato che molto spesso emerge il tema non secondario del fatto che i ragazzi delle scuole, di alcune scuole, non abbiano una palestra, abbiano una palestra diciamo in condizioni non esattamente idonee. Anche questo è un punto fondamentale a proposito di comuni che possono fare strada, no?
1: Gli investimenti sono al centro anche di un nuovo parametro, di un nuovo indicatore che riguarda appunto gli interventi che sono stati avviati grazie a finanziamenti del credito sportivo e neanche a farlo apposta, proprio per quanto riguarda questa specifica voce Milano risulta in testa, così come è davanti a tutti per quanto riguarda il calcio professionistico, il basket e così via. Però se parliamo di strutture, ma soprattutto di eventi, è chiaro che quest'anno a essere molto avvantaggiate sono state tutte le province che hanno ospitato le Olimpiadi di Milano Cortina. Sappiamo che non si tratta solo di Milano e di Belluno, che è la provincia a cui fa capo Cortina, ma anche di Trento e di Bolzano, che non a caso troviamo al secondo e al terzo posto, certo, dell'indice di sportività 2026.
0: Ecco, quarto posto per Bologna, quinto posto per Firenze, sesto per Bergamo. Veniamo nella salutarci inevitabilmente al fondo della classifica.
1: Eh sì, il fondo della classifica purtroppo parla sempre diciamo così dialetti meridionali. Anche in questo caso le ultime 15 classificate appartengono a territori del sud o delle isole, e proprio il sud Sardegna è confermato in questa scomoda ultima posizione, il 107° posto.
2: E comunque al 17° si posiziona Roma, stabile rispetto all'anno scorso. Insomma, sono dati molto utili anche per capire in quale direzione si può continuare a lavorare. Grazie a Giacomo Bagnasco del Sole 24 Ore per averci raccontato questi dati.

0: Buon lavoro.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
2: Grazie, grazie mille Giacomo. E dall'indice di sportività continuiamo a parlare di sport, questa volta però ci focalizziamo.

0: parlare e c'ho l'assemblea della Lega tra 5 minuti.
1: Ecco, il riferimento è alla figuraccia, no, di cui ha parlato il ministro Abodi, bisogna vedere chi l'ha fatta, dice Malagò. Ne parliamo con Ciccio Graziani, non ha bisogno di presentazioni, ma vogliamo capire gli scenari che prospetta lui. Quindi grazie per essere con noi e buongiorno.
2: Piacere mio.
3: Eccoci. Allora, Ciccio, ieri sera la notizia dell'addio di Maldini e Leonardo, come commentare queste dimissioni?
2: Ma difficile da commentarle, anche perché mi sono stupito anche da parte di Maldini e Leonardo, perché la loro non è stata una bocciatura tecnica. Non è che hanno presentato un loro candidato e il presidente federale ha detto no, questo non mi sta bene. La scelta era stata condivisa. Cioè adesso sono subentrati problemi di altro genere che non dal punto di vista tecnico. Io francamente questa scelta di dimettersi di Paolo non la comprendo.
4: Ecco, ma abbiamo sentito le sue parole poco fa, da dove deve ripartire Malagò?
2: È una bella domanda questa. Credo che adesso dovrà riorganizzarsi anche con le idee, con quelli che possono essere i progetti, i programmi futuri. Non so a questo punto chi eventualmente potrà assumere il ruolo che sarebbe stato di Paolo Maldini e di Leonardo. Credo che alla fine, se il progetto prevedeva quello, un direttore tecnico con un advisor che gli dava una mano, credo che la logica sia di proseguire sotto quella linea lì, però non sappiamo oggi chi potrebbe essere la persona giusta per assumersi quelle responsabilità.
1: Ma tu non avresti uno o due nomi da suggerire?
2: Ma così adesso su due piedi no. Ma allora io dico, perché non ripartire da zero? E prendiamo in considerazione Silvio Baldini. Questa è l'unica cosa che adesso mi sentirei di proporre al Presidente. Perché non attenzionare l'allenatore dell'Under 21, che oltretutto ha tante tante panchine tra Serie A, Serie B e Serie C come background di professionale. Però bisognerà capire cosa vorrà fare adesso il presidente Giovanni Malagò. Senza certo capire questo è difficile anche proporre dei nomi.
3: Chiaro. Ciccio Graziani, che idea ti sei fatto del caos di questi giorni? Avevi dubbi anche tu su Pirlo quando era stato annunciato?
2: No, non avevo nessun dubbio, se non altro perché adesso sarebbe diventato il commissario tecnico e non l'allenatore, ma a prescindere anche sul fatto che lui adesso da allenatore avrà sicuramente fatto delle buone esperienze, anche se alcune negative, ma forse le esperienze negative sono più importanti di quelle positive, a dire la verità. Ti formano di più, ti fanno capire dove puoi aver sbagliato, ma quando si va in nazionale non si allena più e si gestisce. Quindi mi sembrava addirittura forse il profilo giusto per poter gestire, diciamo così, la rinascita del nostro calcio. Uno che ha giocato al calcio, uno molto bravo, uno che ha carisma, personalità, quindi potrebbe essere la persona più logica in quel periodo.
4: Tra l'altro quella di Pirlo è stata una bocciatura, diciamo, di natura politica. Abbiamo visto intervenire tanti politici, forse questo non ha fatto bene.
2: No, questo non fa assolutamente bene, perché la politica non dovrebbe entrare in queste dinamiche. Però è chiaro che quello sponsor, quell'essere ambasciatore di quell'agenzia evidentemente ha messo in difficoltà anche lo stesso Pirlo, anche se poi qualcuno ha vociferato che nel caso in cui fosse diventato commissario tecnico automaticamente decadeva quella situazione, però non gli è stato dato neanche il tempo di potersi allontanare da quel problema lì, fermo restando che poi ho visto nel tempo gente che è andata a cantare in Russia, gente che è andata a fare delle ospitate importanti in Russia e nessuno poi alla fine si è indignato. Ma la verità è che quell'essere ambasciatore di quel progetto ha condizionato molto e molto probabilmente ha tolto la soddisfazione della possibilità a Pirlo di diventare commissario tecnico.
1: È già citato Silvio Baldini, va detto che sul tavolo e nell'aria così ci sono anche altri nomi, Thiago Motta, Mancini, fino a Chiellini, che dici?
2: Thiago Motta è molto bravo, non so quanto sia bravo a fare il commissario tecnico, perché sono due cose diverse. Bisogna scegliere tra chi è bravo a fare l'allenatore e chi è bravo a fare il commissario tecnico, perché ripeto, in nazionale non si allena più, si gestiscono i calciatori. Ma Chiellini, che c'entra Chiellini? Chiellini non c'entra nulla, perché non ha mai allenato neanche una squadra di ragazzini, quindi io Chiellini lo scarterei, ma credo che a Chiellini non interessi proprio minimamente diventare commissario tecnico della nostra nazionale.
3: Certo, chiaro. Questa mattina abbiamo parlato con i nostri ascoltatori di tutto questo caos nazionale e sembrano quasi tutti d'accordo sul fatto che per far ripartire il calcio italiano bisogna valorizzare i giovani italiani, comprare meno stranieri. Sei d'accordo?
2: D'accordissimo, il calcio italiano

0: quest'anno soffrirà per un po' di tempo, uno, due, forse anche tre anni, però noi dobbiamo ritornare ad investire sui ragazzi italiani, sul territorio italiano. Non possiamo continuare ad importare così tanti stranieri che impediscono poi a volte anche nei settori giovanili la crescita dei nostri giovani. Io faccio sempre l'esempio di Vergara. Vergara ha 23 anni, no 17 o 18. Se non ci fossero fatti male tutti quei calciatori a Napoli, a centrocampo, non l'avremmo mai visto Vergara. E Vergara è uno dei giovani italiani più attenzionati nell'ultimo campionato. E come vedo alcuni milanisti che solcono la bocca, si dice Amorim che molto probabilmente potrebbe dare più spazio a Camarda, ma magari non ha ancora 18 anni questo ragazzo. Allora sui giovani bisogna investire e soprattutto supportarli nei momenti delle difficoltà.
1: Certo. Ciccio, la tua nazionale ha fatto la storia, ma qual è l'elemento secondo te che c'era allora e che forse è mancato in tutti questi anni invece di insuccessi?
0: Ma la crescita di tanti calciatori, ai miei tempi c'erano, io mi ricordo, ma pensate voi che Paolo Pulici ha vinto 3 classifiche di cannonieri e non è riuscito a fare 20 partite in nazionale. Pruzzo, addirittura qualcuna di meno, anche lui ha vinto 3 classifiche di cannonieri. E voi pensate la scelta, la qualità che c'era in quel periodo ai miei tempi di attaccanti. Oggi addirittura andiamo a prendere in nazionale ragazzi che a volte non giocano titolari nelle loro squadre di club. E ci siamo impoveriti, come non abbiamo più, io non voglio tornare ai miei tempi, ma non abbiamo più i Cannavaro, i Pirlo, i Maldini, i Gattuso, i Totti, Del Piero, i Baggio, non ce l'abbiamo più. Dobbiamo andare alla ricerca di trovare di nuovo questi grandi talenti. Secondo me ci potrebbe essere questa opportunità.
2: Ci hai fatto venire un po' di nostalgia, devo
3: Bravo.
2: Dire. Grazie a Ciccio Graziani per questi minuti, per il tempo che ci ha dedicato. Ovviamente a presto e buona estate.
0: Grazie a voi, arrivederci.
3: A partire da mezzanotte è scattato uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto, una misura del valore complessivo di 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti, ricavati in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
1: La guerra in Iran entra nel sesto mese in un periodo di profonda incertezza. Per ora Trump sembra aver congelato l'ipotesi di un'escalation, dare un'altra chance all'Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Parliamo di Hormuz solo con l'Oman, ha sottolineato invece il governo di Teheran.
3: Ancora polemiche sul caso Pirlo, siamo allo sport, il calcio, rispondendo al ministro dello sport Abodi, che aveva detto che bisogna rimediare alla brutta figura in relazione a quanto successo. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha replicato: bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. 8:24 minuti è tutto, viabilità.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove si formano 2 chilometri di coda tra Bologna Borgo Panigale e la 13 Bologna Padova verso Ancona per il traffico congestionato con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine verso Bologna per i flussi intensi. Il tratto in questione si percorre in circa 35 minuti rispetto ai consueti 15. Situazione simile anche sulla 4 Milano-Brescia, le code si formano in direzione di Torino tra la tangenziale est e Viale Certosa con tempi di 50 minuti. Code anche verso Brescia tra Pero e Milano Est con tempi invece di mezz'ora. Infine sulla 11 Firenze-Pisa segnaliamo le code per il traffico intenso tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze con tempi di circa 15 minuti. È tutto, buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8:26 minuti. Allora, tra poco torniamo a occuparci di dieta mediterranea. Lo facciamo spesso perché è una delle cose che ci contraddistingue, dobbiamo dirlo, che ci valorizza.
1: Patrimonio dell'UNESCO,
2: tra l'altro. Patrimonio dell'UNESCO, quindi assolutamente. Ecco, un'inchiesta della BBC è andata a indagare un po' le nostre abitudini alimentari, diciamo quelle più contemporanee, e pare che questa dieta mediterranea sia un po' meno presente rispetto al passato.
3: Cos'è? Pasta, pane,
2: pizza.
1: Mandolino, perché insomma mi sembra
3: mandolino,
1: un po' di stereotipi.
3: Mandolino,
1: cioè,
3: non fa ingrassare, il mandolino crea non l'atmosfera.
1: Sì,
3: ma ne parliamo tra poco. Ha ragione la BBC?
1: Abbiamo dei dubbi.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro. E da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Ehi umano, si parte, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
10: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai controllato il traffico?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto, partiamo.
12: Con oltre 1000 chilometri di autonomia e fino a 71 chilometri con 1 litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
11: Ma hai prenotato?
12: No!
13: Afte.
14: Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: 22 settembre, ultimo su RTL 102.5 alle 8:32 minuti. Allora, dice un'inchiesta della BBC che i bambini italiani ingrassano perché mangiano pizza, pasta e pane e aggiungono: la dieta mediterranea non esiste più. Insomma, quando ci toccano il cibo e soprattutto la nostra dieta mediterranea, nella quale andiamo molto orgogliosi, ci irrigidiamo un po'. Quindi abbiamo convocato il professor Giorgio Calabrese per capirne di più, capire se hanno ragione oppure no, e se invece la nostra strada che continua, no, anche a ispirare le diete di tutto il mondo. Professore, grazie, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buona trasmissione. Sì, in effetti lei ha detto una cosa molto intelligente, che noi dobbiamo anche un po', come dire, risentirci di queste critiche che vengono da una nazione amica, per carità, che è di grande civiltà come l'Inghilterra, ma che si è dimenticata di dire che loro vivono 8 anni in meno di noi e che hanno i bambini più obesi dei nostri. Quindi questo per essere estremamente chiaro. Noi abbiamo dei grandi problemi. Sa che in Italia ormai solo il 10% segue la dieta mediterranea. Perché? Perché il mondo anglosassone ci ha insegnato che siccome non vogliamo essere obesi, ed è giusto, noi facciamo tutte diete iperproteiche e chetogeniche. Tradotto, mangiamo solo proteine, mangiamo solo grassi e non mangiamo più carboidrati. Quello che loro
2: dicono.
1: Ecco,
2: diciamo che... Prego. Sì, professore, diciamo che questo lo facciamo anche perché forse inseguiamo, no, dei modelli di bellezza, cerchiamo di essere più in forma, anche se in realtà la dieta mediterranea non dovrebbe aiutarci anche in questo. Quali sono magari le buone abitudini da recuperare?
1: Brava, infatti il concetto di fondo qual è? Che le faccio un esempio, cioè noi prendiamo esempio da gente che è più brava di noi per fare quello che facciamo noi, ma se noi prendiamo esempio degli inglesi e degli americani che sono più obesi di noi, cioè come facciamo noi a imparare da loro che non sono magri per diventare magri? Il concetto di fondo è un altro. Noi abbiamo bisogno di rivedere i parametri che abbiamo nelle famiglie, perché veda, negli ultimi anni noi ne abbiamo parlato recentemente sia col Ministro della Sanità che col Ministro dell'Agricoltura, il concetto è che si mangia oggi meglio nelle scuole, nelle mense scolastiche per i nostri bambini, che non a casa, anche perché non dimentichiamocelo, ci sono periodi di crisi economica non solo in Italia ma in tutto il mondo, e certe zone sono più penalizzate degli altri. Allora, certo, quando noi diciamo che i bambini campani sono i più obesi d'Italia perché mangiano troppo pasta e troppo pizza, chiediamoci il perché. Costa di meno mangiare la farina e la pasta che non la carne o il pesce. Allora il problema è di stile di vita ma anche sociale. Ecco perché nelle scuole bisogna far pagare molto meno i menù che si danno e sono molto più equilibrati, per poter avere almeno nell'altro pasto poi a casa una positività che, se anche mangiano un po' di pasta, non incida per tutta la giornata sui bambini.
0: Certo, lei ha citato l'aspetto sociale, professore, ma anche le famiglie. Allora, le voglio chiedere se è cambiato qualcosa anche dal punto di vista culturale, no? Proprio il momento della cena, il momento del pranzo, magari siamo più di fretta, si lavora di più, comunque si lavora entrambi nelle famiglie, si fa anche fatica a curare un'alimentazione sana?
1: È così, ha ragione, perché veda, il nostro mondo è diventato ora il mondo in cui una volta si faceva il pranzo come centro di raccolta della famiglia, era il pasto principale, la cena era minimale. Invece oggi il pranzo è fuori casa. Sappia che noi siamo arrivati dal 35 al 45% di persone, tra adulti e bambini, che mangiano fuori casa, dal panino alla mensa scolastico, dalla mensa di lavoro, e abbiamo obiettivamente un problema di poi ricaricare la famiglia, meno male, la sera a cena. Ma la sera a cena noi non facciamo più movimento, mettiamo la macchina in garage e la riempiamo di benzina, e lì bisogna veramente ritornare a fare un lavoro sulla cena, che non è, come hanno detto qualcuno, l'alternativa col digiuno intermittente, cioè il saltare il pasto. È esattamente il contrario, equilibrare quel pasto, dare la possibilità. Io ho una nipotina che va a scuola elementare nello stato a Roma, e i miei figli, mia figlia e il mio genero, sanno che cosa ha mangiato a pranzo per poi adeguare la cena, per non
2: la
1: fare
2: la cena, certo.
1: Certo, perché è importante, come tutti i genitori, io penso. Ecco, questo è molto importante. Dobbiamo tornare ad avere una cultura dell'alimentazione, che se a pranzo hai mangiato più la carne, stasera mangerai magari più il primo, o viceversa. Se invece noi carichiamo pasta a pranzo, pasta a cena, il problema non è la dieta mediterranea, ma è l'eccesso dei cibi buoni della dieta mediterranea. Certo, io mi preoccupo sempre che i nostri bambini mangiano pochissime verdure, mangiano pochissima frutta. Chiediamoci anche il fatto che questi costano molto di più di quello che costavano una volta.
2: Insomma, in sostanza possiamo dire che noi ce la siamo un po' presa con la BBC, però d'altra parte bene la dieta mediterranea, ma dobbiamo forse recuperare alcune buone abitudini. Grazie al professor Giorgio Calabrese per essere stato insieme a noi. Un buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi.
3: Attacco ucraino a Mosca e alla regione circostante con circa un centinaio di droni, lo riferiscono fonti ucraine, secondo le quali è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Oggi alla Casa Bianca è atteso il presidente ucraino Zelensky, che avrà un colloquio con Donald Trump. Un incendio è scoppiato all'alba di oggi in un impianto di riciclaggio di rifiuti a Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco in fiamme, rifiuti di tutti i tipi, e i vigili che sono presenti sono con circa 12 unità. Il custode di 55 anni dell'impianto è stato ricoverato all'ospedale Niguarda per un'intossicazione e leggere ustioni. Per ora era l'ultima notizia, ci risentiamo più tardi nel giornale orario.

0: Sombra su RTL 102.5 alle 8:42 minuti. Vogliamo salutare tutto il team. Siamo anche un po' in soggezione. Perché abbiamo dei grandi spettatori questa mattina, dal direttore del villaggio che ci ospita. Siamo in diretta a Praia Mare in Calabria nel TH Resort. Il marketing del gruppo T. Insomma,
1: tutti quanti qui a seguirci dal vivo.
0: Ok, li salutiamo, li ringraziamo, perché devo dire che nel villaggio si sta molto bene. Ed è uno dei luoghi dai quali trasmetteremo anche per tutto il mese di agosto.
1: Molto bene, allora continuate a seguirci, anche perché tra poco andiamo sull'economia, ma come sempre c'è il grande calcio anche internazionale, protagonista su RTL, che incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
2: Eh sì, ci saranno i nostri inviati, vi racconteremo match, retroscena, l'atmosfera unica del torneo proprio qui.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it, perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ciao. Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
11: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
10: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
11: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
12: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
11: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
12: È tutto.
11: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Durante un'immersione subacquea segnalate sempre la vostra presenza mediante la prevista bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Flamenco Paranoia, la stiamo imparando a conoscere in questa estate su RTL 102.5, 8 e 49 minuti, pronti a tornare sui fatti del giorno che inevitabilmente dialogano anche con l'economia, con i costi dei carburanti. Allora facciamo il punto con il professor Carlo Cottarelli in diretta con noi. Buongiorno professore, grazie.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, allora alla fine nel decreto contro il caro carburanti, da qui partiamo, c'è lo sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio e fino al 6 agosto. Dobbiamo dire la verità ai nostri ascoltatori, noi ne abbiamo parlato spesso, questo è l'esatto opposto di ciò che lei suggeriva, perché ovviamente lei diceva diciamo, non possiamo più permetterci uno sconto generalizzato. Peraltro c'è anche il tema delle coperture, perché sia Forza Italia sia Lega sarebbero contrari, no, all'aumento sui tabacchi, per andare a reperire le risorse. Che ne pensa in tutto ciò?
1: Insomma, 17 centesimi non è molto, l'intervento quindi è molto inferiore a quanto era stato fatto in passato, riguarda soltanto il gasolio che effettivamente è su livelli storicamente molto alti, al contrario della benzina che al netto dell'inflazione è più alta della media degli ultimi 50 anni, ma non è particolarmente alta. Tra tante cose che se ne sono fatte di peggio, anche intendo gli interventi passati sul taglio della gente sono stati molto più ampi.
0: Ecco, ieri il ministro Giorgetti ha detto che anche di fronte a maggiore flessibilità concessa dall'Europa, però ecco, bisogna fare un utilizzo di questa flessibilità intelligente e mirato. È quello che sta avvenendo, perché molti parlano già di una sorta di anteprima di quella che antipasto di quella che saranno le dinamiche attorno alla manovra. Si inizia già da adesso, professore?
1: Beh, sì, l'elemento fondamentale sarà la legge di bilancio. Perché questa flessibilità di indebitarci di più, peraltro 16 miliardi più quelli che riguardano la spesa militare, in totale si parla di probabilmente qualcosa intorno a una ventina di miliardi per il prossimo anno, sono qualcosa che deve essere usato perlomeno bene. C'è una domanda se c'è davvero la necessità di aumentare il nostro deficit pubblico. Dopodomani escono i dati dell'Istat sulla crescita del PIL nel secondo trimestre, io non mi aspetto niente di disastroso, magari mi sbaglio, ma bisogna fare più deficit quando l'economia non cresce. Vediamo che cosa succede giovedì se effettivamente l'economia non cresce. Comunque questi soldi, se devono essere spesi, è meglio spenderli bene, è meglio spenderli per cosa? Per investimenti che riducono il nostro fabbisogno di idrocarburi, perché rimaniamo sempre esposti a questa maledizione degli aumenti di prezzi del petrolio, dallo shock petrolifero del 73, periodicamente arrivano questi shock che poi creano problemi, come una tassa che noi paghiamo ai produttori di petrolio, certo. Ogni tanto diventa molto alta questa tassa.
2: Professore, mi piacerebbe chiederle in chiusura anche un punto di vista sulla nazionale, no? Sul caos nazionale, così potremmo chiamarlo, sono molti piani, no? Che potremmo prendere per affrontare la questione. Vorrei capire che pensa da un lato dell'esclusione di Pirlo e dall'altra della scelta di Leonardo e Maldini di lasciare.
1: Beh, insomma, la scelta di Pirlo è stata abbastanza sorprendente, perché grandissimo giocatore, come allenatore non credo fosse particolarmente, i risultati non sono stati particolarmente brillanti. Il fatto poi che Maldini e Leonardo si siano impuntati su questa cosa, anche questa è abbastanza sorprendente, quindi credo che sia andata, è stato un brutto episodio, ovviamente imbarazzante un po' per tutti, compreso in qualche modo per Malagò, che aveva nominato qualcuno che poi dopo due settimane se n'è andato. Voltiamo pagina, adesso vediamo che può essere un buon allenatore. Io non voglio fare nomi, quindi non me li chieda.
0: Non ce lo vuole dire il suo commissario tecnico ideale, professore?
1: No, non lo voglio dire.
2: Vabbè, allora ci dica il sindaco di Milano.
1: Sicuro quello non sono io, quindi
2: va bene, vedremo. Tanto torniamo a sentirci e ad aggiornarci. Grazie anche per questo punto di vista sul calcio, il professor Carlo Cottarelli, a presto.
1: Arrivederci.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5 8:54, il gran finale di oggi.
0: Ah, un brano che ci riporta nel 1972. Chissà se faceva il caldo che fa adesso anche a lei.
5: Ma non saprei, però Franco Califano la cantava già un'estate fa.

0: giuro a cose che succedono.
1: Franco Califano, un'estate fa a chiudere queste tre ore di Non Stop News, noi sempre in diretta qui dalla Calabria, da Praia Mare. Vedo già gli amici della famiglia giù al nord che stanno arrivando, vedo Luca Viscardi, vedo Jennifer Pressman.
2: Guarda i Materassini che fanno tendenza davanti al track, che passano. Allora, tra poco, come detto, la famiglia giù al nord, noi dobbiamo ringraziare però Ricky Aristarco, Pio Ingegno in regia a Milano, grazie a Pier Vincenzo Vitiello a Roma e a Fabio Romano dal track in Calabria, e noi ci ritroviamo ovviamente domani mattina con Massimo Lonigro,
1: con Ludovica Marafini,
3: con Enrico Galletti.
2: Buona giornata a tutti, a domani.
3: Ciao. Ciao.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Anche a Potenza Picena, in provincia di Macerata, alle 9.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Maria Paola Raiola. Riunione lampo del governo ieri pomeriggio, ne è scaturito un nuovo intervento sui prezzi del gasolio, ridotti di 17 centesimi al distributore fino al 6 agosto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa ha spiegato i contenuti del decreto. Ascoltiamo.
7: Sostanzialmente si prevede uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio, per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Naturalmente è già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
3: Il caso dell'ex Silva. Per la Corte d'Appello di Milano l'area a caldo dell'impianto dovrà fermarsi entro 90 giorni se non sarà in regola su amianto e polveri sottili. La decisione della magistratura incide sicuramente sulla fase di vendita, in fase già avanzata, anche se il gruppo indiano Jindal ha ribadito l'interesse e la volontà d'acquisto. Dal governo, nella stessa riunione di cui vi abbiamo parlato del Consiglio dei Ministri, è arrivato il via libera a 100 milioni di prestito ponte per garantire la continuità operativa del comparto a freddo in vista appunto della vendita. È sicuramente uno dei temi più caldi quello del caos della nazionale di calcio dopo il tramonto della candidatura alla panchina di Andrea Pirlo. Oggi Malagò è chiamato a scegliere il nuovo CT che dovrà guidare gli azzurri verso gli importanti traguardi del 2028 e del mondiale del 2030. Si parla insistentemente di Roberto Mancini e anche di Antonio Conte. Noi abbiamo chiesto a Ciccio Graziani, campione del mondo del 1982, ospite questa mattina di Non Stop News, una sua preferenza. Sentiamo.
8: Allora io dico, perché non ripartire da zero? E prendiamo in considerazione Silvio Baldini. Questa è l'unica cosa che adesso mi sentirei di proporre al presidente. Perché non attenzionare l'allenatore dell'Under 21, che oltretutto ha tante tante panchine tra Serie A, Serie B e Serie C come background di professionale? Però bisognerà capire cosa vorrà fare adesso il presidente Giovanni Malagò. Senza capire questo è difficile anche proporre dei nomi.
3: Uno sguardo alla borsa prima di lasciar via. Meteo e traffico, più 0,35% l'apertura a Milano. Ora appunto notizie di meteo e viabilità.
4: Previsioni del tempo.
0: Bentrovati da Emma Parigi, una nuova settimana con una nuova ondata intensa di calore della quarta sul nostro territorio. Le temperature massime ed anche minime sono destinate ad aumentare un po' ovunque. Nuovamente la Valpadana e le zone interne del centro ne risentiranno particolarmente, con caldo pesante e anche tropicale nella notte al mattino. Per il resto il tempo si mantiene ben asciutto ed assolato ovunque. Ulteriori dettagli, come di consueto, sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
9: Buongiorno da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo le code a tratti tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine verso Bologna per i flussi intensi. Il tratto in questione si percorre in 45 minuti rispetto ai consueti 30. Situazione simile sulla 4 Milano-Brescia. Le code si formano in direzione di Torino tra la tangenziale est e Viale Certosa, con tempi di attraversamento di 40 minuti. Code anche verso Brescia tra Pero e Milano Est, con tempi invece di mezz'ora. Andiamo ora sulla 13 Bologna-Padova. Segnaliamo code per i flussi intensi tra Altedo e la 14 Adriatica verso Bologna. I tempi di percorrenza qui sono di 20 minuti. Infine sulla 9 Lainate-Chiasso si formano code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, con tempi di 20 minuti. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: che bello iniziare così con questi bei vocioni, compreso quello di Viscardi, ovviamente, che vi accolgono. Buongiorno.
1: Senti, siamo carichi.
0: Ben trovati, dai che ci abbiamo pure una sigla, vai. C'è? Ecco. C'era. Dai. Mamma, Luca, Sara, Jay, Julie.
1: Giulì, no?
0: Giusto, hai ragione. Jay, Nana. No, allora vi spiego questo. Mattinata tragica per me. Buongiorno intanto, ben trovati.
2: È successo adesso.
0: Jennifer Pressman, Luca Viscardi, la bella vita a Praia Mare, la vostra, diciamo la verità.
1: Certo, bellissima, anche perché siamo qui da TH Resorts. In questo momento guardiamo il mare, vediamo l'isola di Dino davanti a noi.
0: Sì.
1: Il mare ieri leggermente agitato, oggi calmo.
0: Sì, invece io da Nanà a Nanna, nel senso che avrei bisogno di andare, tornare un po' a dormire, perché purtroppo vicino a casa mia, l'avete sentito anche nelle cronache, bruttissimo incendio, quindi stamattina alla sveglia con i vigili del fuoco, vi dico il disastro. Quindi abbiamo io più che altro bisogno di voi, della vostra carica, della vostra energia stamattina, degli ascoltatori.
2: E allora
0: intendo,
2: sai cosa ti serve?
0: Vai.
2: Un bel Yahoo! It's Tuesday, martedì.
1: Bravo. Posso fare un saluto speciale a questo punto proprio ai vigili del fuoco, tutti i volontari, quelli che lo fanno professionalmente, che in questo periodo dell'anno stanno facendo un lavoro pazzesco.
0: Mamma
1: veramente
0: mia,
1: una sfida incredibile.
0: Ecco, sì.
1: Chi è?
0: Sì.
3: Buongiorno famiglia. Adesso che state a Praia Mare, non vi dovete più chiamare famiglia giù al nord, ma famiglia giù dal nord. Buona giornata.
1: No, Antonio.
0: Quindi proponiamo un cambiamento provvisorio, ma non che dite, cambiamo? No.
1: Vai.
0: Dai, vabbè, vediamo.

0: balla. Ne abbiamo bisogno di questa energia, quella di Dargen D'Amico, RTL 105. Ancora buongiorno, ben trovati con questi tre quinti della famiglia giù al nord, con Jennifer, con Luca, con Messara, divisi ma come sempre uniti, lo sapete.
1: Tra l'altro, dovremmo capire anche dove sono finiti Emanuele Carocci e Giulia Laura Biati in questi due giorni. Avete visto che non hanno risposto ad alcun messaggio?
0: Ma hanno silenziato la chat. Hanno silenziato tutto, giustamente, come si dovrebbe
2: fare.
0: Hanno
2: archiviati.
0: Sì, in vacanza si fa così. Però dicevo, tutti divisi ma uniti, vicini ma non troppo, perché sta ricominciando il caldone.
1: Che poi, scusami, cioè io stavo guardando adesso con Fabio Romano, che ci assiste qua alla regia al TH Resort, stavo dando un'occhiata che poi in realtà, ad esempio, in Calabria, dove noi siamo, prossimi giorni 33, 34, 35 gradi. Cioè,
0: sono male, dai.
1: Sono nella norma, certo, una percentuale di umidità molto alta, però insomma non mi sembra questa esagerazione pazzesca.
2: Diciamo c'è una bella brezza.
0: Ecco, al mare appunto, Jay, così si sta un po' meglio, chi soffre, chi è all'interno. Pensate che in Giappone il caldo, anche in Giappone, è così estremo che si sono inventati una parola nuova per definire il caldo insostenibile. Secondo me potremmo anche noi adottarla sta parola.
1: Vai.
0: Kokushobi.
1: Beh, tutto sommato, vai Jennifer, sei tu che la perfetta nella pronuncia internazionale.
2: Si dice Kokushobi.
0: Oh, bene, ecco. Quindi oggi tutti Kokushobi, perché saranno lunghi, sono tipo 20 giorni. E qui aprirei una grande inchiesta alla famiglia giù al nord, non si sa ancora questo anticiclone subtropicale africano come si chiama. Vi risulta qualche nome?
1: No, quindi non è Caronte, non è Annibale, non è uno di quei nomi lì. Allora vorremmo dare noi il nome all'anticiclone con il vostro aiuto.
2: 378-378-1025, fatecelo sapere.
0: Ecco, femminile o maschile il nome intanto per questo anticiclone del caldo, della caldazza?
1: Allora, se lo chiedi a me, ovviamente potrei dare una risposta politically correct, quindi preferisco non rispondere. Fate voi, decidete voi qual è il nome dell'anticiclone. 1, 2, 3.

0: Pharrell Williams, prima anche J-Ax, RTL 102.5, cose importanti da ricordarvi.
1: Allora, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
2: Sì, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento dal 1 settembre all'Arena di Verona, bellissima, e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
0: Poi, allora, giudicatevi anche un posticino in questo programma che si chiama La

0: 1025. Che nome dareste all'anticiclone di caldazza che c'è in questi giorni? Ditecelo.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90€, risparmi 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98€.
5: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
7: Arcaplanet, convenienza nostra.
8: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
9: Buono.
8: Melone retato.
9: Buono.
8: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
9: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
10: Ciao.
11: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
10: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
11: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
10: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
12: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
10: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
12: È tutto.
10: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
16: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
15: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
17: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
20: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa!

0: Che sia davvero così, il nostro è per tutti Marco Mengoni, prima anche The Rolling Stones, RTL 105, insieme a voi, la vostra radio del cuore, ovviamente chiacchierando di quello che è sul pezzo in questi giorni, cioè il ritorno del caldo. E stiamo decidendo, quindi pensa il potere di questa radio, stiamo decidendo insieme il nome da dare all'anticiclone subtropicale africano. Ci sono un po' di vocalini, sentiamo.
1: Ciao famiglia, visto che vi scrivo da Bologna e qua fa abbastanza caldo, per dare un nome all'anticiclone uso due della famiglia, quindi o Viscardone o Carroccione. Ciao.
0: Beh, in effetti racconta già questa cosa. Ti piace?
2: Siamo due belle piaghe.
0: No, sì, ti sì, piace sì. L'idea, Luca?
2: Molto, okay. molto.
0: Dai, ancora.
3: Visto anche il film che c'è nelle sale in questi giorni, io questo anticiclone lo chiamerei Odissea.
0: Vero? Bello. Anche Polifemo non sarebbe male, perché dà l'idea di un gigante non tanto buono. Poi?
4: L'anticiclone Kokushobi.
0: L'abbiamo detto prima, Kokushobi è il termine giapponese del caldo insostenibile. Ti piace Jay Kokushobi? Come fa chic?
5: Ah, sì, qualsiasi cosa che c'entra con sushi a me piace.
2: Allora, a me piace molto quello che stavo leggendo prima, io lo chiamerei ve faccio sudà pure l'anima. Sì. Cioè, sì. Anche l'immortacci del ciclone, ecco. Che non è male, e via così, e via andando.
0: Sì, allora in romanesco ne sono arrivati tantissimi, perché si sa che loro sono sempre sul pezzo. A me piaceva questo di Barbara che dice, io gli darei il soprannome che ho dato anche al mio volpino, Satana.
2: Quindi. Ecco, poi attenzione a Donald, portano caos allo stesso modo. Mm. Non so quale sia il riferimento.
5: Stavo è un terremoto, cercando... dici lui.
2: Donald Duck? Sarà Paperino?
0: Secondo te, Jay, quale Donald è questo anticiclone?
5: Ce n'è uno, certo.
0: E tutti gli altri sono nessuno, esatto. Poi,
5: È lui, è sempre lui.
2: Sai che mi verrebbe da dire, cosa? Ce n'è uno e mi verrebbe da aggiungere, no. E meno male.
0: Pensavo finisse peggio, Viscardi, un brivido.

0: Parlare d'amore, il nuovo singolo New Hit The Safe qui su RTL 102.5 e ancora siamo lì con tanti vocali stamattina, ve lo dico, dai.
1: Allora io lo chiamerei e mo basta.
0: L'anticiclone del caldo e mo basta. Beh, ce la facciamo certo. Con un altro? Dai, sentiamo.
2: Ma io le chiamerei Andò, perché mi ricordo una pubblicità di Antonio. Fa caldo, quindi Andò o Antonio è perfetto. Sono Anna dalla Brianza.
0: Però ho sentito Anna.
3: Meno male che non c'è. Meno male che non c'è Carocci, perché sul fa caldo si sarebbe agitato.
0: Ma sexy poi.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando.

0: la storia del pet food in Italia.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: E vai con gli accendini, con le braccia alzate a fare la ola e a cantare insieme Achille Lauro con Amor qui su RTL 102.5 insieme in questo martedì 28 di luglio. Sono le 9:49.
1: Me l'ho già chiesto, scusate.
0: Sì, cosa c'è?
1: Ma non trovi una certa somiglianza tra me e Achille Lauro?
0: Sì, uguale.
2: Soprattutto i pettorali.
1: No, ok, perfetto.
0: Dovresti farti qualche tatuaggio perché la differenza è proprio minima, è solo in quello.
1: E me li nascondo io col trucco, ce li ho ma li tolgo.
0: Si sono divertiti un sacco i nostri amici all'ascolto, i veri normal people, a chiamare questo anticiclone della caldazza che sta arrivando, Crudelia, anche meno, Spacamaron. Poi a gennaio mi rimpiangerete, il nome che hanno dato, anche proprio tutto attaccato. Poi Basche Morri, caldo da morire, che sardo. E quindi veramente di tutto di più. Ma sentite questo vocale.
3: Io lo chiamerei FGC. Faccio il gran caldo. Ciao
1: Familia. Ciao. C'è qualcuno che diceva lo chiamerei Pirlo, no? Sì. Cioè così richiamando questa straordinaria figura di grande gestione, di
2: ma
1: amministrazione, di ma quando mai? Non ci abbiamo ancora l'allenatore, sono passati quanti sono? 6 mesi da quando ci ha buttato fuori dal mondiale e non abbiamo ancora capito quale sarà il dopo.
0: Sì.
1: Però tutto a posto, no?
0: Poi...
1: E non c'è alcuna vena polemica.
0: No. 20 giorni un po' di caos sono stati questi qui, chiusi con un caos ancora più grande, perché poi nel frattempo, lo sapete tutti, ne stiamo parlando da ore ormai, cioè Maldini e Leonardo via anche loro, per cui adesso tocca a Malagò.
1: Si ricomincia da capo praticamente, è una partita di Monopoli, quindi cioè, adesso è passa dal via, abbiamo pescato la carta passa dal via, si ricomincia da capo,
0: sì,
1: però insomma
0: sì.
1: Prima o poi un allenatore lo troveremo.
0: Ecco,
1: no?
0: Ma hai domande da fare in merito? Lo chiedo Viscardi, nel senso
1: allora, ma
0: no.
1: A questo punto, allora Maldini e Leonardo via,
0: sì.
1: Pirlo non è in gioco, ma potrebbe essere un jolly inatteso magari l'allenatore della nazionale.
2: Ma sì, cioè... hanno detto Mancini e Conte, no?
1: E però se fosse qualcun altro al 378 378 102.5.
0: Ma scusa, sai cose che noi non sappiamo, Viscardi?
1: No, assolutamente. Chiedo.

0: Che fortuna che Jennifer sia Praia Mare, che ci sia un leggero ritardo nell'arrivo dell'audio e quindi non possa cantare la canzone di Nelly Furtado che è appena passata.
1: Sono come un uccello.
2: Sì, però. Allora, però sai cosa fa di solito lei? Spegne il microfono e canta per noi, sì, cioè sì, in esclusiva.
0: Vero.
2: È un momento meraviglioso.
1: Anche tutti i nostri amici a volante che stanno andando al mare. Sì. Anzi, a proposito, in che mare state? Vi state per tuffare.
2: Allora vedo il messaggio di
1: stanno cantando.
2: Marco dice: mi sto per tuffare nel mare di Piazzale Loreto a Milano. Okay.
0: Dai, c'è un vocale, sentiamo.
3: Sì, Luca, tu e Achille Lauro praticamente identici. Per te nel taglio di capelli siete proprio identici.
2: Vedi che lei mi capisce.
0: Sì. No, per un attimo pensavo che la signora, l'amica all'ascolto, dicesse o proponesse o te o Achille Lauro come nuovo CT della nazionale. Cioè, ho avuto questo.
2: Può essere. È un'idea.
0: Sì, beh, Achille Lauro, devo dire la verità, per me potrebbe fare qualunque cosa e sono sicura che la farebbe comunque benissimo. Le news.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Buongiorno anche a Monteleone Sabino, in provincia di Rieti, sono le 10 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Maria Paola Raiola. È stato circoscritto dai vigili del fuoco l'incendio scoppiato all'alba di oggi nella ricicleria di Novata Milanese. Secondo i primi rilievi eseguiti dall'ARPA non sarebbero stati rilevati inquinanti, a prendere fuoco quasi esclusivamente le rotoballe della carta. La colonna di fumo che si è elevata è rimasta visibile a lungo anche a chilometri di distanza. Il custode dell'impianto, un 55enne, è rimasto lievemente intossicato ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono comunque gravi. Voltiamo pagina, siamo entrati nel sesto mese di guerra in Iran e ci sono delle novità. Ascoltiamo Ludovica Maraffini.
4: Un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz attraverso tassazione volontaria è quanto avrebbe proposto l'Oman all'Iran, un'idea che ricalcherebbe la gestione dello stretto di Malacca con chi lo attraversa, che contribuisce al finanziamento della navigazione, della protezione ambientale e delle operazioni di ricerca e salvataggio. Nelle scorse ore Teheran aveva spiegato di star trattando proprio con il paese, tutto mentre Trump sembra invece aver congelato, almeno per il momento, l'ipotesi escalation. Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce, sono pronto ad una forte azione militare, ha detto il capo della Casa Bianca, che oggi a Washington incontrerà il premier israeliano Netanyahu.
3: In Giappone è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del paese. La scossa ha avuto un ipocentro a 10 km di profondità, è stata emessa un'allerta tsunami. Passiamo al caso Pirlo. Oggi il Consiglio federale della FIGC e il presidente Giovanni Malagò è chiamato a scegliere il nuovo CT che dovrà guidare gli azzurri attraverso gli europei del 2028 e soprattutto verso il mondiale del 2030. Si parla insistentemente di Roberto Mancini e anche di Antonio Conte. Ora siamo alla borsa, vediamo com'è partita la giornata con Stefano Ungarelli. Buongiorno.
5: Buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina aperture sostanzialmente positive dei mercati europei. Piazza Affari segna con il FTSE MIB più 0,22. Negativo invece il resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,11. I migliori del listino di oggi sono Infrastrutture Wireless Italiane più 1,24, Stellantis più 1,09 e Intesa San Paolo più 0,52. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Saipem con meno 6,95 e Banca Mediolanum meno 1,27. Stabile lo spread BTP Bund oro 81 punti e in leggero calo invece il prezzo del petrolio oro 86 dollari al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
3: Grazie e viabilità.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
1: Via Radio.
9: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Partiamo dalla 30 Caserta Salerno, dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Nocera Pagani e Salerno verso Salerno a causa del traffico congestionato. Il tratto si percorre in mezz'ora. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Parma e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna. Il tratto in questione si percorre in 15 minuti, il doppio rispetto al normale. Situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia, le code si formano in direzione di Torino tra la tangenziale est e Viale Certosa con tempi di attraversamento di mezz'ora. Code anche in direzione opposta di Brescia tra Pero e Milano Est con tempi di 20 minuti. Infine sulla 14 Adriatica ci sono code per i flussi intensi tra Castel San Pietro ed il raccordo di Casalecchio verso la 1 con tempi di circa mezz'ora. È tutto, buon viaggio.
3: Non c'è altro, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Proprio così, noi RTL 102.5 con la famiglia giù al nord, tre quinti con Jennifer, con Luca, con Sara e
11: sigla!
2: Nanna, Luca, Sara, Jay, Nana. È così, gli altri sono Nana per il momento, poi saranno loro due fra due settimane più o meno, cioè i nostri Carocci e Giulia, Laura, Biati.
11: E non bisogna sottolineare ovviamente che questa versione della famiglia sarà migliore di quella successiva. Scherzo ovviamente, scherzo.
2: Che bella persona, che bella persona, guarda che poi tornano, ci fai i conti. Sbaglio, c'è un vocale?
12: Ciao, sentiamo, siamo sentiamo. Alessandra e Francesco, siamo appena arrivati in Puglia. Abbiamo noleggiato l'auto e adesso stiamo andando a Torre Lapillo. Stamattina abbiamo rischiato di perdere l'aereo, ma per fortuna ce l'abbiamo fatta.
11: Oh, e mi raccomando, quando noleggiate la macchina, la prima cosa da fare è sintonizzare RTL 105 su tutti i tasti disponibili.
2: Ah, ma perché, scusa, non è già così? Secondo me è già così dappertutto, Luca.

0: RTL 102.5, Noel Gallagher, prima anche Merck & Cremon con Serena Brancale, The Colors. Sono le 10:12 minuti di questo martedì 28 di luglio, insieme nella famiglia giù al nord andava tutto bene, però abbiamo deciso di chiamare per una cosa importante, bada bene, ma il nostro Andrea Salvati. Buongiorno Andrea.
1: George Clooney.
2: Buongiorno a tutti qui dalla splendida cornice del lago di Como. Guardate alle mie spalle lo stadio, il lago, i idrovolanti. Siamo qui per la Como Cup che prende il via oggi, si concluderà poi sabato. Quest'anno 6 squadre, la Lulua, il Como ovviamente, il Crystal Palace, il Famalicão, il Lens e il Villarreal. Como Cup alla seconda edizione, l'anno scorso vinta dal Como. Ora in questo preciso istante siamo qui a Villa Gallia, che adesso andiamo a mostrarvi, ecco vedete lì Villa Gallia, perché è in corso il Business on the Lake Innovation Summit, insomma per parlare un po' dell'innovazione del calcio, fare un punto sul calcio con queste squadre che vi ho appena detto parteciperanno alla Como Cup, ma anche altre squadre. Siamo qui fino a sabato tutti i giorni per raccontarvi non solo le partite della Como Cup, ma anche per tutto il contorno organizzato qui sulle rive del lago di Como, tra eventi, manifestazioni. Giovedì sera un concerto specialissimo con un artista internazionale, ma sapete che qui a Como ci sono anch'io, quindi insomma la prova che è uno dei posti più internazionali di tutti. Non posso dirvi ancora chi, posso dire chi fa il concerto giovedì sera, no, non posso dirvi. Posso dirvi che non è Saldavinci, ecco, quindi sarà qualcun altro, uno l'abbiamo eliminato. Esatto.
3: Però Andre, diciamo che la formula è veramente divertente, perché sei squadre divise in due gironi, tre partite da 45 minuti un giorno, tre partite da 45 minuti il secondo, e poi le finali, quinto, sesto, terzo, quarto e primo, secondo posto.
2: Esatto, quindi insomma una formula anche... insomma un po' per velocizzare il tutto. Tra l'altro vi do una curiosità, prima siamo andati a fare un'ispezione qui allo stadio alle mie spalle, essendoci sei squadre che giocano contemporaneamente nella stessa giornata, sono stati allestiti, pensate, degli spogliatoi mobili all'esterno dello stadio, perché dentro lo stadio ce ne sono tre e quindi insomma non era sufficiente per garantire a tutti la possibilità di cambiarsi, quindi insomma un'organizzazione meravigliosa, incredibile, impeccabile, e noi saremo qui per raccontarvela, quindi state collegati sui nostri social, dove nel corso di queste giornate vi manderemo contributi, video, foto, e poi ovviamente continuate a seguire RTL 102.5, perché io farò incursioni costantemente a sorpresa nel corso di tutte le 24 ore, anche di notte.
1: Andrea, innanzitutto vai via come il pane, stanno scrivendo tutti che sei bello, affascinante, tutto quello.
2: Anche perché la competizione con Luca
0: Aspetta, no, Salvati, sono...
1: Che volevo chiedere
0: una... Aspetta, Jay, sono i parenti che ti stanno scrivendo.
2: Ecco. Sì, certo.
1: Ma Andrea, visto che stiamo parlando di calcio, tu hai preferenza per il CT del nazionale?
2: Allora, una risposta seria? Sì, allora io perché per valori e per meritocrazia io avrei lasciato Baldini, che secondo me era la scelta giusta, che avrebbe potuto insomma magari riprendere un po' quanto fatto nel passato con Vicini, con Berzot, ed era secondo me la persona giusta per carattere, per determinazione, quanto fatto vedere nelle due amichevoli delle settimane scorse con una squadra rimaneggiata, era qualcosa di positivo. Io a mio giudizio avrei lasciato questo, o se non si può prendere Baldini, insomma, vedremo.
1: Rimaniamo
2: così. Io sono libero se volete.
1: Rimaniamo con Baldini.
3: Allora, grazie. Allora, possiamo dire una cosa, che la Como Cup è un evento meraviglioso e tutto perfetto, tranne Andrea Salvati.
1: No, ci sentiamo.
2: Migliore,
0: la ciliegina sulla torta della Como Cup 2026 invece Salvati, dai.

0: che non esiste niente.
1: Così, in sospeso, come molte canzoni di Vasco Rossi. Dannate nuvole, RTL 102.5. L'abbiamo appena detto con Andrea Salvati della Como Cup 2026. Lo ripetiamo però, no?
2: Beh sì, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026 e RTL 102.5 è radio partner dell'evento.
3: Sì, fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi il match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi su RTL 102.5.
1: Sì, si vogliono portare anche a casa i nostri amici all'ascolto, Andrea Salvati, perché tra l'altro per la prima volta con la giacca, quindi cioè...
2: Guardate, ve lo portiamo noi direttamente a casa, non c'è bisogno neanche di pagare la consegna.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito Oro Cash.

0: piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
0: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curacept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
0: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Ne abbiamo bisogno di Cesare Cremonini tutte le mattine, proprio lui, di lui in persona,
1: dei suoi pezzi.
0: Lo so, Jay. Ora che non ho più te, prima ancora su RTL 105 anche Giselle, la française Giselle, con un pezzo in francese, Jay?
2: A proposito di francesi, Jennifer.
3: Ecco, ci sono questi due turisti. Turisti, vabbè, parlo nella lingua normale.
2: Esatto,
3: così. Vabbè,
2: non capiamo neanche quella, quindi.
0: Diciamo lingua normale. Vabbè.
3: Allora, due turisti francesi erano a Stintino, in Sardegna. C'era il marito di questa signora che ha iniziato a riempire una bottiglia d'acqua di sabbia, sabbia della spiaggia, la bellissima spiaggia di Stintino. È arrivata una residente della zona che diceva: signora, non si fa, non deve restituire la sabbia subito sulla spiaggia. E loro, questa coppia, hanno fatto finta di non capire l'italiano. Je ne comprende, non capivano cosa stava dicendo.
0: Assorta.
3: Quindi questa signora, la residente, è andata alla forza dell'ordine per denunciare e questa signora si lamentava del filmato perché stavano filmando per
0: la violazione della privacy. Si è lamentata?
3: Si è lamentata. Poi, quando è stata informata che l'hanno segnalato alla polizia, hanno restituito la sabbia.
2: Sì. Anche perché ci hanno già rubato la Gioconda, non è che ci portano via anche la sabbia di Stintino. Ogni occasione buona per ricordarlo.
3: Allora, io mi chiedo, ma cosa si fanno della sabbia?
0: Allora, non si fa, lo dico io ai francesi in francese, va bene? Dovete tornare a casa e vattin a casa, non si prende la sabbia, va bu? E la cosa è nostra, è dell'Italia, e vai, dai.

0: smetto.
1: Ah, Negramaro dal Salento con Attente RTL 105. Smettetela di chiacchierare quando entriamo in onda voi due, Jay e Luca.
0: Ma ci mancherebbe, è il momento delle giornate mondiali, potremmo sì. distrarre da questo momento
1: Bravo.
0: Topico.
1: Perché parlavamo dell'importanza della sabbia e sulla social TV anche della protezione del corallo, insomma, quindi preserviamo la natura. Oggi è la giornata mondiale della conservazione della natura, quindi attenzione quando siamo in giro come turisti a non fare danni, mi raccomando.
0: Quindi quando volete picchiarmi per strada, guardatemi, pensate che anch'io ho diritto a conservazione.
1: No, scusa, perché sei protetto dal WWF tu?
0: Cioè più o meno, insomma, specie rara
2: sì,
0: sono.
2: Fa parte dell'UNESCO.
1: Sì, sì.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Disco
4: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ciao. Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
8: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
7: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
8: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
9: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
8: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
9: È tutto.
8: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Charlie Puth, attention! Abbiamo anche una breaking news di Viscardi. Eri anche a quel concerto?
1: No, però il 24 luglio lui era a Pompei, il 25 a Villa Erba, in quel del lago di Como, quindi è stato in Italia proprio in questi giorni.
2: Beh, ma a proposito di turisti e gente che viene in Italia, ho visto che anche nelle Dolomiti pieno di gente, turisti americani, sì. C'è l'over tourism in Italia.
1: Io a proposito di turismo invece ho visto George Clooney in un'intervista l'altro giorno che prendeva in giro le guide turistiche comasche perché quando fanno il giro del lago di Como mostrano la sua casa come se fosse un monumento.
0: Sì, è verità, l'ho letta anch'io quella cosa. Vabbè, ma d'altronde cioè di che si lamenta, nel senso, ci sta un po', no? Anche c'è anche il vipuoso in questo periodo. RTL 125 siamo noi, la famiglia giù al nord un po' agli sgoccioli perché sta quasi finendo il programma, ma io non vorrei lasciarvi senza dirvi qual è il trend d'abbigliamento di quest'anno.

0: Sono ritornati i calzini al malleolo, alla caviglia, ok? Perché fino a un paio d'anni fa si usavano al polpaccio. Adesso invece ritornano alla caviglia prepotentemente. E attenzione, attenzione, Jay, questa non so se ti piacerà, non credo proprio. Pare che per essere cool si dovrebbero abbinare per noi donne alle ballerine.
1: Ecco,
2: no, ma parli dei fantasmini,
0: no,
2: praticamente.
0: No,
1: un po' più alti alla caviglia, quelli alla caviglia un po' più alti, quindi quelli insomma, 5 centimetri, 7 okay. centimetri.
0: Ecco,
1: praticamente, ecco, modello tedesco sul lago di Garda.
0: Sì, più o meno.
2: No, quindi, con le ballerine no, però.
0: No, con le ballerine invece vanno di moda così quest'anno, quindi ci dobbiamo preparare. Detto che ho anche letto, e Mondo Tech Time, lo faccio io sto giro, Viscardi, che hanno inventato una tuta che si veste da sola, cioè la indossi e da sola sale e ti copre tutto il corpo.
1: Voi amici con il mal di schiena potete cominciare a festeggiare ascoltando Irama, quello di Cabana.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: A proposito di calzini corti, ci sono delle proteste di molte donne, Viscardi, perché ieri dicono che si vedeva il polpaccio dalla radiovisione, il tuo oggi invece no.
3: È vero, oggi invece ho tolto il polpaccio per evitare tutta questa sexitudine che potrebbe farvi male. Tra l'altro, a proposito di cose strane in spiaggia, sì, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, saluto voi che avete dei figli che mettono gli slip sotto il costume.
2: Ecco, tuo figlio. Ovviamente.
3: No, c'è una cosa che proprio non si può vedere, però i ragazzi oggi sono così.
2: Non fare l'anziano!

0: Questo è il pezzo per eccellenza che non puoi bellissimo. Non cantare. Dei Pooh, ovviamente.
1: Piccola Katie.
0: No, piccola Katie, Jay, no Katie.
1: Bellissimo.
2: Sì, però è così, cioè, per lei pensiero è pensairo, sì, quindi sì, cioè, sì, tutto sì, a posto, tutto a posto.
0: Beh, ma l'ha detto prima, no? Lingua normale, la lingua normale di Jennifer Pesman, certo, qui certo, nella certo. famiglia giù al nord.
2: A proposito di lingua, sì. devo salutare una signora che ho incontrato ieri qui al TH Resort a Praia Mare, che ha è austriaca, ha sposato un italiano. Sì. Lei, quando si sono sposati, non sapeva una parola di italiano, ha imparato la nostra lingua ascoltando Non Stop News la mattina su RTL 102.5. E allora la domanda è: che cosa è andato storto con Jennifer Pressman? Ciao.
1: No, veramente non so, sta peggiorando il mio italiano, non so più cosa fare.
0: E questo perché sei insieme a Viscardi in sti giorni, per quello certo. che probabilmente sta peggiorando. Va bene, amici, se vi siete trovati bene con i tre quinti della famiglia giù al nord, spezzettata, quindi con Jennifer, con Luca e con Sara, domani noi alle 9 siamo di nuovo qui per tutta la settimana, tutti i giorni, 7 su 7, anche la prossima settimana. Grazie Ricky, grazie Pio.
2: E grazie. Grazie ovviamente a voi che ci avete seguito e gli amici di TH Resort che ci ospitano. A domani.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Buongiorno anche a Sogliano Cavour in provincia di Lecce, sono le 11 in punto.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Maria Paola Raiola. In apertura abbiamo una notizia che arriva dalla Francia, dai contorni drammatici e inquietanti. Ascoltiamo Ludovica Marafini.
6: Una macabra scoperta, quella fatta dalla polizia Orange nel sud della Francia, nell'abitazione di una coppia. Secondo Le Parisienne, che cita una fonte vicina alle indagini, tutto sarebbe iniziato ieri, quando la moglie, una 32enne, si è recata in ospedale per partorire il terzo figlio, già madre di due bambini di 8 e 12 anni. Intanto il marito, dopo aver avuto con lei una discussione sul contenuto di alcuni scatoloni presenti in casa, avrebbe deciso di rovistare, rinvenendo i resti di un neonato. Così sono intervenuti gli agenti, che hanno scoperto anche altri 4 corpi chiusi in sacchetti e poi in scatole. La donna è tuttora ricoverata in ospedale e le indagini proseguono.
5: L'Italia comprerà armi usando il fondo SAFE dell'Unione Europea creato per favorire l'incremento delle spese della difesa degli Stati membri. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani nel corso di un intervento alle commissioni riunite di Camera, Senato, Esteri e Difesa. Sono stati individuati 14,9 miliardi a cui attingere, ha spiegato. Ascoltiamo.
7: Su SAFE noi abbiamo

0: deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
1: In Giappone è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del paese, vicino alla città di Kumamoto. La scossa ha avuto un ipocentro a 10 km di profondità, è stata emessa un'allerta tsunami. Per ora non ci sono ulteriori aggiornamenti. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è arrivato questa mattina nella sede della Federcalcio. È già al lavoro in vista del Consiglio federale delle 12. Ovviamente tra i dossier più caldi c'è quello del nuovo direttore tecnico e del futuro CT della Nazionale di Calcio, dopo il passo indietro fatto su Andrea Pirlo e le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. È tutto, ora c'è tutta l'informazione di viabilità.
2: Via Radio.
3: Grazie, una buona giornata da Cristina Spiniello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le segnalazioni di traffico sulla rete. Al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Piero e Milano Est verso Brescia. E sulla 1 Milano-Napoli code tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa per chi viaggia verso Bologna. Circolazione intensa sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. E code sulla 14 tra Imola e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. E code per traffico sulla 1 tra Firenze Nord e il bivio con la direttissima verso Bologna. Mentre per lavori sulla 7 Serravalle-Genova si segnala un chilometro di coda tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Non c'è altro, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: E certo che sì, buongiorno, viva l'Italia, unita da nord a sud, e al nord c'è la nostra Jessica Brugali, buongiorno.
5: Ma buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno al nostro Angelo Baiguini, buongiorno Angie, dove sei, dove ti trovi, come stai?
4: Io sono sempre a San Teodoro, al TH Resorts, tutto bene, splendida giornata anche qui in Sardegna, la temperatura è leggermente aumentata rispetto a ieri, però fortunatamente c'è sempre questo leggero venticello del mare che ci consente di affrontare al meglio questa giornata. E tu, come va?
5: Beh, io sto bene, sì, non quanto te immagino, sono in quel di Cologno Monzese, il sole splende anche qui, purtroppo.
4: C'è traffico?
5: No, quello no, quello
4: ecco,
5: no.
4: Vedi?
5: Ma da ieri
4: vedi,
5: traffico,
4: un vantaggio c'è.
5: Un
4: vantaggio
5: lato positivo lo troviamo anche qui, no? Bene, bene, bene. Allora, i tuoi fan, l'Acqua Gym, tutto pronto per questa mattina?
4: Tutto pronto, se vuoi dopo verso mezzogiorno facciamo una piccola lezione di acqua gym direttamente dalla piscina, ti va?
5: Assolutamente sì, però stamattina ci entri anche tu nell'acqua. Eh no,
4: infatti mi sono messo il costume da bagno.
5: Non ci
4: cioè,
5: credo.
4: Il vantaggio di essere in questa postazione fantastica è che posso andare in onda col costume da bagno.
5: Meraviglia, beato te, ti invidio.
4: Di cosa vuoi parlarci stamattina? So che ti sei un po' applicata facendo una ricerca sulle gaffe, sulle brutte figure, vero?
5: Sì, esatto, a te capita di fare figuracce? Però allora sei in un
4: campione mondiale.
5: Davvero.
4: Forse più di gaffe che di brutte figure, perché credo che siano due cose diverse.
5: Esatto, sì. Che poi in realtà non sono mai brutte figure, ce le immaginiamo noi, ma poi lo raccontiamo meglio.
4: Ok, intanto prima di iniziare la puntata ho una domanda semplice. Avete provato hummus Noa Cici Avocado?
5: Beh, che aspettate? Fatelo subito, è buonissimo e naturale. L'abbinamento con l'avocado è davvero originale. E sai, ha un gusto delicato e raffinato. E poi l'hummus Noa Cici e Avocado è senza glutine, senza OGM né conservanti.
4: Quindi per un pasto veloce, fresco e leggero è l'ideale. Ah, perfetto anche come ingrediente per tante ricette sfiziose. Lo trovate sul sito noa-vegetale.it. Hummus Noa, fatto con amore.
5: Tanto amore, iniziamo con la musica allora.

0: eccoci qui in diretta dalla Sardegna, San Teodoro di Acca Resorts, la nostra Jessica dalla sede centrale pilota l'astronave. Allora, definiamo se c'è una differenza tra brutta figura e gaffe.
1: Esatto, sì, ho fatto una piccola ricerca. Allora, gaffe è un errore soprattutto nel comportamento o nelle parole. Ad esempio, che ne so, fare gli auguri di compleanno magari in un determinato giorno, invece scoprire che poi il compleanno è il giorno dopo, quindi una cosa molto molto leggera.
0: Mentre tipo collegarsi da un matrimonio e dire tutto pronto per il funerale, una cosa del genere.
1: Non so, è un lapsus, come dicevi tu forse.
0: Perché è vero, lapsus, c'è un'altra definizione.
1: Esatto.
0: Poi,
1: mentre la figuraccia è il risultato di un'impressione che fai, che ne so, può essere una caduta. Ad esempio, io sono vincitrice di figuracce da
0: caduta. Sei campionessa mondiale di cadute.
1: Sì, io cado ovunque, cado sempre. Mi inciampo nei miei stessi pantaloni, con le scarpe, insomma, sono
0: anche
1: campionessa.
0: Se poi, sì. Una volta verificato che chi cade non si sia fatto male.
1: No.
0: Quando
1: no.
0: Uno cade fa anche un po' ridere.
1: Ecco perché dico che è una figuraccia. Dai, fa ridere, no?
0: Oppure... quindi se uno definisce figuraccia un'azione per cui può far scaltare l'ilarità di qualcun altro.
1: Sì, dai, secondo me sì. Poi dipende ovviamente, figuraccia da figuraccia. Oppure un'altra figuraccia può essere, ne so, uscire con la maglietta, con una macchia sulla maglietta e non accorgersene prima.
0: Ah, la macchia di sugo, la macchia di sugo dopo gli spaghetti. Ma è per quello che i grandi ristoranti dove si servono gli spaghetti e bucatine alla matriciana ti danno la bavaglia per non macchiarti, per evitarti brutte figure. Ma intanto al 378-378-1025, siete stati prontissimi, qualcuno ci ha già raccontato con un messaggio vocale qualche tipo di figuraccia o di gaffe. Vogliamo sentire?
1: Sentiamo.
2: A proposito di gaffe e di brutte figure connesse, io tutte le volte che devo fare le condoglianze a qualcuno mi viene da dire auguri.
1: No,
2: e questo non va bene.
1: Ecco, questa è una gaffa o una figuraccia, Angie?
0: E questo può essere anche un lapsus. Tutte e tre le cose.
1: È bruttino però, eh? Mm.
0: Sì. Allora, continuate a raccontarci gaffe, brutte figure o lapsus che vi sono capitati, magari anche in situazioni estive dove si è un po' più tranquilli e distratti.

0: Ma che bello riascoltare Ed Sheeran, Overpass Graffiti, RTL 102.5, le 11:21 in diretta dal TH Resort di San Teodoro. Volevo salutare gli amici del bar, ho visto che c'era Matteo, grazie per l'ottimo caffè di poco fa. E intanto, a proposito di figuracce, cosa scrivono i nostri amici, Jessica?
1: Ci scrivono: ah, congratulazioni, non lo sapevo che tu fossi in dolce attesa. Beh, ammetto di essere un po' ingrassata, ma non sono incinta. Vabbè, questo è un classico, ogni tanto capita.
0: Attenzione, intanto tu, ma dai,
1: no,
0: ma
1: di farlo io, di dirlo io.
0: Bene, allora noi torniamo tra poco, continuate a scriverci, a mandarci vocali, gaff, brutte figure, lapsus.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro. E da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con armi, scina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Che gusto avrà la tua prossima?

Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Hey brother, Avicii, RTL 102.5, le 11:30 del 28 di luglio. Buona giornata a tutti da Jessica e da Angelo. Attenzione, attenzione, perché qui ci si confessa.
1: Esattamente. Esatto. Prima di ascoltare altre voci dei nostri ascoltatori,
0: sì? Cioè,
1: ci tenevo così a precisare che in realtà le figuracce, se vogliamo appunto chiamarle così, non sono notate, sì, così tanto dagli altri. Cioè è una cosa che ci immaginiamo noi. E in psicologia si chiama effetto riflettore. Ok, quindi tendiamo a credere che di essere costantemente sotto gli occhi degli altri. In realtà non è così, le persone
0: non ci
1: fanno così caso. Oh no.
0: È più una nostra convinzione esatto, di essere in difetto. E allora esatto, sentiamo un po' qualcuno invece che ci racconta se gli è capitato, secondo quindi questa teoria, di immaginare o di descrivere quella che per lui è stata o per lei una brutta figura. Prego.
1: Sentiamo.
2: A proposito di gaffe, sì, lavoro per una spa e un giorno entro nello spogliatoio maschile, ci sono un signore e una signora. La signora era girata di spalle con un bob biondo meraviglioso tagliato perfettamente, indossava ciabatte meravigliose rosa, per cui mi permette di dire: signora scusi, è lo spogliatoio maschile. Si gira, mi guarda, è palesemente un uomo, e io guardo l'altro signore, mi guarda e mi dice: ah, non si preoccupi, lui è una signora senza tette.
0: Alessia,
2: bene. Guardo la mia collega e gli dico: bene, allora siamo accompagnati tutti e due dalla stessa tipologia di donna. Buona continuazione, signori. Avrei dovuto morire lì secca.
1: Direi.
0: Anche questo finale autoironico, nel senso che evidentemente anche loro, come si dice, sono un po' piattine? Si può dire piattine? Ci si offende?
1: No, in che senso? Non ho capito.
0: Con poco seno.
1: Tutto chiaro. Torniamo tra poco. Il New Hit.

0: Ed eccomi qui, sono il vostro angelo disteso al sole di San Teodoro. Buongiorno.
1: Beh,
0: tutti.
1: Sicuramente sei nel posto giusto.
0: Sì. E voi sapete qual è il salva pranzo, salva cena, salva spuntino di quest'estate? Ve lo dico io: hummus Noah. Ai ceci, ceci erbe, ceci avocado, ceci pomodoro e basilico. Comunque sia, hummus Noah è sempre buonissimo. È ideale per preparare un sacco di piatti freschi e gustosi.
1: Beh, su una fetta di pane, con verdure di stagione, oppure come ingrediente per ricette più elaborate. Hummus Noah è delizioso, pratico e versatile. Lasciatevi ispirare dalle ricette sulla pagina Instagram di Noah Vegetale, Hummus Noah.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, consultate sempre le ordinanze emesse dalle locali capitanerie di porto. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530

0: Angelo e i nostri amati Very Normal People che al 378-378-1025 condividono le loro gaffe, brutte figure o lapsus, perché
1: sì,
0: abbiamo capito che ci sono delle sottili differenze.
1: Ma proprio sottilissime differenze. Al 378-378-1025 ci scrivono: ciao, io mi sono trovato in fiera per lavoro a porre la mano per salutare una persona che aveva la mano in tasca e non me la poneva, quindi gli ho detto non saluta, non aveva la mano,
0: No.
1: Questa possiamo definire una gran figuraccia. Questa
0: è una brutta figura. Sì, come stando un po' sull'effetto brutte figure d'estate, parlo soprattutto ai maschi all'ascolto. Vi è mai capitato che la vostra fidanzata o i vostri amici vi fotografassero sotto l'ombrellone mentre dormite tutti belli spaparanzati?
1: Ma questo è un classico.
0: Però dalla retina del costume.
1: Ah, oddio, questi dettagli no, non erano previsti. Perché ti è capitato?
0: Sì.
1: Oh, mamma,
0: è anche per quello che qualcuno insiste nel mettere le mutande sotto il boxer,
1: esatto.
0: Perché la retina non è abbastanza continitiva e quindi diciamo che potrebbe sfuggire qualcosa. Vabbè,
1: discorsi che abbiamo già fatto, no? Costume,
0: mutande,
1: ecco, insomma, di tutto e di più. Ma abbiamo una voce, sentiamo subito.
2: Buongiorno, RTL.
1: Buongiorno.
2: Allora, questa è una figuraccia mia tipica che faccio spesso. Cioè, praticamente, suppongo che una persona sia di un certo ruolo, sia una certa persona, e non lo è, e quindi faccio una figuraccia. L'ultimo esempio che mi è successo, praticamente, il mese scorso mi sono laureata e ho discusso la tesi, esco dalla stanza della discussione, c'è lì un ragazzo, cioè, insomma, un signore.
1: Sì.
2: Io gli chiedo, adesso tocca a te? E lui mi risponde: no, io sono nella commissione. Vabbè, comunque mi succede sempre una cosa simile a questo.
1: Vabbè, mica. Sì, dai, non sono figuracce gravi, no? Dai.
0: Come si dice, l'età e l'abito non fanno il monaco,
1: esatto.
0: In questo caso.
1: Esattamente.
0: Diciamo che non sei brava a individuare i ruoli. Ascoltiamo Bresh.
1: Sì, direi di sì. Da Dio, su RTL 102.5. Sei bella.

0: Seven Days, Craig David, RTL 102.5, Jessica a Milano, io sono Angelo, buongiorno. In diretta da San Teodoro. Attenzione, attenzione, perché abbiamo ancora una piccola, piccola compilation di brutte figure. Vogliamo ascoltarle,
1: Jay? Subito, subito, sentiamo.
2: Figuracce tante, ma ce n'è una che non è totalmente colpa mia.
1: Sì.
2: Ero in piscina con mia figlia di 3 anni e a fianco a me avevo un signore di circa una settantina d'anni con una bambina piccola di circa 2 che provava a mettergli il costume e la rimproverava dicendogli: stai ferma perché ti devo mettere il costume bene, altrimenti chi sei, la sente tua madre. Ferma che ti devo mettere la cuffia, sennò altrimenti chi la sente tua madre. Ferma che ti devo mettere le ciabatte, altrimenti chi la sente tua madre. E a posto di sentire tutta questa queste pratiche, mi sono girata verso il signore e ho detto: ma no, guardi, è bravissimo lei come nonno. E lui mi fa: sì,
1: ho capito
2: che sono il papà.
1: Hai capito? Questo lo facevano sempre con mio padre.

0: avanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Andiamo a Positano, in provincia di Salerno, anche lì mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Martedì 28 luglio, buona giornata da Maria Paola Raiola. Il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito SAFE dell'Unione Europea, che serve a incrementare le spese della difesa degli Stati membri, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato durante l'audizione in Senato il ministro degli esteri Tajani ed era insieme al ministro Crosetto. Su come saranno impiegati questi fondi, infatti, ha detto Tajani, deciderà Crosetto. Ma sentiamo.
5: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14 miliardi 9 entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
4: Orrore in Francia, nel sud del paese, a Orange, vicino Marsiglia, terribile scoperta della polizia che ha ritrovato in un'abitazione i corpi di 5 neonati morti. In casa vive una coppia, la moglie ieri aveva partorito all'ospedale un bambino in buona salute, i corpicini erano in scatole di cartone. Un incendio è scoppiato all'alba di oggi in un impianto di riciclaggio di rifiuti a Novate Milanese, a prendere fuoco quasi esclusivamente le rotoballe della carta. La colonna di fumo che si è elevata è rimasta visibile a lungo anche a chilometri di distanza. I vigili del fuoco hanno circoscritto il rogo. Dopo ore di intervento è rimasto ferito lievemente il custode dell'impianto. È stata revocata in Giappone l'allerta tsunami scattata dopo la forte scossa di terremoto registrata sull'isola di Kyushu nel Giappone sud-occidentale. Il sisma di magnitudo 7.1 è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. Si contano comunque diversi feriti, crolli di edifici e incendi, e ci sarebbero persone intrappolate sotto le macerie. Voltiamo pagina, al via il Consiglio federale della FIGC con al centro il dossier nazionale. Dopo il caso Pirlo, il presidente Malagò è chiamato a scegliere il nuovo commissario tecnico per la nazionale. E intanto la Francia ha scelto il suo nuovo CT, sarà Zinedine Zidane. Cambiamo ancora argomento e vediamo quali sono stati gli ascolti televisivi della serata di ieri.
6: Vola Canale 5 con i 4,6 milioni di media spettatori e il 28,2% di share della Ruota della Fortuna e con i 4,4 milioni pari al 34% di share di Temptation Island. Su Rai 1 l'Eredità Summer 2,6 milioni e 15,8%, il Giovane Montalbano 2 milioni e 14,3%. Oltre il milione di media spettatori vanno Un posto al sole su Rai 3 con 1,1 milioni e 7% di share e In onda sulla 7 con 1,1 milioni e 7,2% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e

0: senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco, cremoso e squisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Mmm, exquisa. La bontà va condivisa.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente si segnalano 5 km di coda tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra un camion e un'auto con due corsie al traffico. E un altro incidente sulla tangenziale di Napoli causa 4 km di coda tra Arenella e fine tangenziale verso Capodichino. Circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. E sulla 14 Bologna-Taranto code tra il bivio per la diramazione di Ravenna e il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Traffico intenso sulla 1 tra Firenze Nord e il bivio con la direttissima verso Bologna. E al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Raccomandiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, buon viaggio.
3: A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: E sesso e samba, sapore d'estate con questa canzone di Tony F. Gaia, RTL 102.5, le 12.12 del 28 di luglio. Signore e signori, collegata con noi da Milano, Jessica Brugali.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, no, buon martedì. E collegato invece dal TH San Teodoro il nostro Angelo Beguini, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ora, in queste giornate, a quest'ora, molti stanno già pensando a dove e cosa mettere sotto il tavolo le gambe, sopra il tavolo il cibo, giusto?
1: Assolutamente sì. Secondo me anche tu sei andato in Sardegna un po' con l'obiettivo, no, di provare, ormai li conosci tutti, ma comunque di assaggiare, di gustare certi cibi, insomma.
0: Sono tornato volentieri in Sardegna perché mi è capitato spesso di organizzare i miei spostamenti in base
1: in base a quel che
0: stavo pensando di poter trovare a livello gastronomico nella località che raggiungevo.
1: Ma non sei l'unico, perché sai che questa tendenza si chiama snack.

0: packing, ed è una tendenza che sta andando molto di moda, ovvero mette al centro del viaggio il cibo. Quindi dimenticatevi i viaggi con destinazioni, che ne so, musei, magari località particolarmente
1: città,
0: non so, turistiche, esatto, città
1: troppo,
0: d'arte
1: troppo alte, anche troppo... se devo dire in Italia anche le città d'arte spesso hanno un perfetto abbinamento con dei cibi fantastici.
0: Assolutamente sì, però questa tendenza trasforma proprio bancarelle, non parlo di ristoranti stellati, proprio bancarelle, botteghe, supermercati, in vere e proprie attrazioni estive. Quindi tu immagino che in Sardegna ti sia già segnato, no, sulla mappa le varie tappe.
1: Sì, mi sono sbizzarrito. Ecco, vuoi che ti faccia l'elenco dei miei acquisti tipici di ogni estate?
0: Sì, certo. Poi non mi porti nulla, però.
1: Anche per alcune cose tu non le mangi, giustamente.
0: Non tutte, però.
1: Ti piace il piccante?
0: Molto. Mm?
1: Ok, allora ti porto la crema di pecorino.
0: Che buona.
1: E invece voi al 378-378-1025... come organizzate i vostri spostamenti? Andate lì perché sapete che trovate l'oliva particolare, il capocollo, la polenta?

0: Mahmood su RTL 102.5, ratatatata, mezzogiorno e 21 minuti. Buongiorno da Jessica, da Angelo, eccoci qui, siamo
1: buongiorno,
0: noi. Siamo
1: buongiorno.
0: Noi.
1: Sì, siamo
0: intanto,
1: noi.
0: Grazie per la straordinaria partecipazione. Come sempre vi avevo chiesto poco fa, quando organizzate gli itinerari per le vostre vacanze, badate anche al cibo che troverete lungo la strada.
1: Soprattutto,
0: cercate posti soprattutto.
1: Sì, soprattutto il cibo. Anzi, forse solo per il cibo, no, è soltanto per il cibo, no. Però, insomma, è una destinazione molto importante, no? Trovare appunto qualche bancarella caratteristica della località. Intanto ci scrivono: ciao, noi siamo diretti su una casa, su un albero, questo è il messaggio.
0: Ma un albero di cosa?
1: Che, esatto.
0: di fichi, di pere.
1: Non so se può reggere una casa, ma
0: e quindi la specialità la cogliete direttamente dall'albero. Un altro amico ci segnala le bancarelle di San Teodoro, dove mi trovo io. Sì, vero, ci sono tante specialità sia gastronomiche sia di artigianato locale. Ecco un'altra cosa che io faccio spesso, sì. E ormai ho una collezione, ogni volta che vengo in Sardegna mi compro un coltello.
1: Un coltello? Ah sì?
0: Sì,
1: per cosa?
0: La patata, tipica patata sarda.
1: Ok, quindi te lo porti a casa,
0: utile.
1: Immagino tu abbia una collezione incredibile,
0: sì,
1: di coltelli, ecco. Mi ricordo che li ordinavi ogni tanto pure.
0: Sì, intanto faccio una cosa, coltello, sì, abbinato a pecorino e salsiccia,
1: wow,
0: perché
1: vabbè,
0: quello è lo
1: ciaone.
0: Scopo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. In the
8: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane.

0: mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ossessione di Samurai J su RTL 102.5, le 12.32 minuti in Viva l'Italia con Angie e Jessie, con voi fino alle 13. Ma senti qui Angie, perché il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
1: Fantastico.
0: RTL 102.5 è la radio partner dell'evento. Fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi perché vi raccontiamo tutto.
1: Ne ho sentito stamattina Andrea Salvati.
0: Anch'io
1: che ha già
0: sentito,
1: cominciato
0: sì.
1: questo racconto.
0: Sì,
1: molto
0: sì, sì.
1: molto bene. Secondo caffè della mattinata qui al TH Resorts di San Teodoro, secondo saluto per Edoardo. Che ringrazio,
0: e ringraziamo Edoardo,
1: saluto.
0: Grazie. Buongiorno. Grazie per il
1: intanto Giorgia sta terminando l'acqua gym. Secondo me domani mattina, quando torna Paola, facciamo la lezione in diretta.
0: Ci riproviamo, assolutamente.
1: Dai.
0: Sì. L'aspetto da ieri. Sentiamo. Una voce intanto.
2: Sì. Ciao Angelo, ciao Jessica.
0: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Massimiliano. Ma se quando si va in vacanza non va bene le chiese, i castelli, le opere d'arte, ma se sì. non si scoprono anche i sapori tipici e caratteristici della zona dove si va in vacanza, ma che vacanza è? È una vacanza
0: è
2: a metà.
0: Vero.
2: E poi si riportano quelli a casa, ovviamente. Ciao a tutti!
0: Ha ragione.
1: Allora,
0: insomma,
1: si riportano a casa i sapori o il pacco da giù? Perché sono due cose diverse.
0: Ma secondo me entrambe. Cioè, il ricordo, insomma, il sapore, ma si riesce anche qualcosina fisicamente.
1: E anche
0: no?
1: il souvenir, certo. Certo,
0: esattamente.
1: Oppure si fa una bella spedizione frigorifera, così sei a posto.
0: Guarda che me l'hai promesso.
1: Sì, ok. Beh, allora quella te la posso fare anche oggi, ecco. Direttamente.

0: Giorgia, credo, su RTL 102.5, luna meno 20, cara Jessica, diamo un bel consiglio ai nostri ascoltatori. Uno, continuate ad ascoltarci. Due, votate per la classifica di Power Hits Estate, molto importante per far salire le vostre canzoni.
1: Esattamente, ma non solo, perché potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona. E non solo, consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore, insomma. Tanta roba,
0: mica male. Per cui su RTL 102.5 Play votate.
2: RTL 102.5.
3: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale.
5: Qualcosa di sfizioso
4: e originale.
5: E un tocco esotico,
4: ma autentico.
3: Hummus Noah, fatto con amore.
6: Ehi umano, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Paule pieno in store su arcaplanet.it.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella.
10: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it, perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti! Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo! Mmm, Exquisa!

0: Ella Noia, Angelina Mango.
1: Jessy.
2: Sì, dimmi, Angie.
1: Mancano 10 minuti all'una.
2: No, avevo capito. No, anche oggi sta per terminare questa meravigliosa puntata di Viva l'Italia, ma non prima di sentire una voce. Sentiamo subito.
3: Ciao Angelo, ciao Jessica.
2: Ciao, buongiorno.
3: È una vacanza meravigliosa, con molti gusti, paesaggi, esperienze. E ho portato a casa tante memorie e 4-5 kg in più. Un saluto dal Rio de Janeiro, sono ecco. Ale.
0: Ecco. Ciao, ciao.
2: È quello che succederà anche a te, Angie. 4-5 chiletti in più. Beh, 4-5 te li smaltisci poi nel giro di due settimane, no?
0: In questi te li smaltisci o li metti su?
2: Ah, intendo, mettili pure, che quando torni poi te li facciamo smaltire, su.
0: Vabbè, cercherò di aumentare il numero di passi quotidiani, anche perché devo dire che qui attorno, nella zona in cui mi trovo, qui a San Teodoro, c'è veramente una ampia scelta di possibilità. Peccato che ci sia anche un'ampia scelta di tentazioni dall'altro punto di vista, giusto?
2: Esattamente. Salutiamo anche Giorgio che ci scrive: ciao, io da Verona vado sempre in Puglia per il pesce, il mare e i meravigliosi abitanti che creano grande questa regione. Beh, insomma, come dargli torto. Fantastico, fantastico.
0: Poi lo sappiamo. Qual è il luogo dove tutti gli italiani si ritrovano d'accordo? A tavola.
2: A tavola, è vero. Lì non si litiga,
0: e gli italiani a tavola di cosa parlano?
2: Di cibo.
0: Di cibo.
2: Siamo fantastici. Quindi mi raccomando, oggi prima di salutarci giro insomma tra le bancarelle di San Teodoro. Qualche cibo tradizionale, poi domani mi dirai, mi racconterai.
0: Dai, ti faccio anche facciamo una cosa, due appuntamenti per domani, il reportage dalle bancarelle e l'acquagym.
2: Giuro.
0: Un, due.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Attenzione, attenzione, come sempre prima di chiudere ogni appuntamento con i programmi di RTL 102.5 noi scartabelliamo nel nostro archivio e stamattina abbiamo trovato un 45 giri addirittura.
3: Sì.
2: Che li stiamo per suonare. Sono i Beatles, She Loves You.

0: bel molto anni 60 dei Beatles. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi, ma torneremo domani come sempre tra le 11 e le 13. E attenzione, se oggi siamo stati in due a ballare l'Alligalli,
1: domani
0: saremo in tre a ballare l'Alligalli, secondo le ultime notizie.
1: Dovrebbe essere così, dovrebbe tornare la nostra Paola Di Benedetto.
0: Se... molto bene, molto intanto bene. Jessica ed io ci saremo sicuramente.
1: Quello sicuro.
0: Allora, grazie a Ricky Aristarco, grazie a Pio Ingegno per la parte tecnica.
1: Grazie.
0: Noi vi vogliamo salutare anche questa mattina ringraziando Humus Noa, l'humus numero uno in Italia, senza OGM, senza glutine, senza conservanti e con solo olio d'oliva.
1: E se vi piace sperimentare abbinamenti gustosi, provate Humus Noa ceci e erbe e lasciatevi sorprendere dal suo sapore delicato e aromatico. È buonissimo da sole, perfetto per ricette originali. Humus Noa, fatto con amore. Tanto amore, Angie, tanto amore.
0: Anche
1: tanto
0: noi
1: amore.
0: È quello che mandiamo ai nostri ascoltatori. Rimanete con noi, adesso ci colleghiamo con TH Resource Praia Mare e da San Teodoro domani mattina. Ciao
1: Angie, ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Jessy, ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Castellaneta, in provincia di Taranto, sono le 13.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Raffaella Coppola. In primo piano la politica. Il governo italiano alla fine ha deciso di chiedere un finanziamento all'Europa sull'uso dei fondi. Deciderà il Parlamento, ci spiega tutto Maria Paola Raiola.
4: L'Italia comprerà armi usando il fondo SAFE dell'Unione Europea, creato per favorire l'incremento della spesa della difesa degli Stati membri. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani nel corso dell'intervento alle commissioni esteri e difesa in merito all'ultimo vertice NATO di Ankara. Sono stati individuati 14,9 miliardi a cui attingere, ha spiegato Tajani, aggiungendo poi che sulle modalità di utilizzo sarà il ministro della difesa Guido Crosetto a decidere. Ascoltiamo questo passaggio dell'intervento di Tajani.
5: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
4: Crosetto ha spiegato poi che non tutto l'importo del SAFE prenotato dall'Italia sarà utilizzato, la cifra sarà decisa entro l'anno. L'Italia ha aderito al SAFE dopo un lungo periodo, nel governo tira comunque il freno la Lega con il senatore Claudio Borghi, che ha dichiarato: sull'uso dei fondi deciderà il Parlamento sulla base dei dati di opportunità e convenienza.
3: In Giappone, dopo la scossa di terremoto, la polizia ha riferito di aver ricevuto segnalazioni di un'esplosione avvenuta all'interno di un centro commerciale a Kumamoto. Molte persone sono rimaste intrappolate sotto la macerie. Andiamo in Francia ora. I corpi di 5 neonati morti sono stati trovati in casa di una coppia vicino Marsiglia. Il servizio di Ludovica Marafini.
6: Una macabra scoperta, quella fatta dalla polizia Orange nel sud della Francia, nell'abitazione di una coppia, secondo Le Parisien, che cita una fonte vicina alle indagini. Tutto sarebbe iniziato ieri, quando la moglie, una 32enne, si è recata in ospedale per partorire il terzo figlio, già madre di due bambini di 8 e 12 anni. Intanto il marito, dopo aver avuto con lei una discussione sul contenuto di alcuni scatoloni presenti in casa, avrebbe deciso di rovistare, rinvenendo i resti di un neonato. Così sono intervenuti gli agenti, che hanno scoperto anche altri 4 corpi chiusi in sacchetti e poi in scatole. La donna è tuttora ricoverata in ospedale e le indagini proseguono.
3: Assalti ai cantieri della TAV, la procura chiede il carcere per 2 fermati. Sono 20enni tedeschi, una misura necessaria per esigenze cautelari. Ora anche un flash di economia a Milano. L'indice FTSE MIB è poco sotto la parità, meno 0,06%. Infine lo sport, è in corso una partita cruciale in FIGC per le nuove nomine nel calcio. Facciamo il punto con Mario Vai.
7: È il giorno decisivo per la panchina della nazionale. In corso il Consiglio federale della FIGC, chiamato a mettere fine a una delle crisi più complesse degli ultimi anni. L'obiettivo del presidente Giovanni Malagò è chiudere il nome del nuovo commissario tecnico. In cima alla lista resta Roberto Mancini, che secondo quanto confermato anche da fonti Sky sarebbe affiancato da Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. Antonio Conte resta invece sullo sfondo come possibile alternativa alla panchina azzurra. Una giornata che segue il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia. Dopo il definitivo tramonto della candidatura di Andrea Pirlo, il Consiglio federale è ora chiamato a chiudere il caso e ad aprire una nuova fase per la Nazionale Azzurra.
3: È davvero tutto, arrivano le informazioni sul meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Paolo Corazzona, nuova intensa ondata di calore sull'Italia, tutto confermato. Già oggi sfioreremo i 35 gradi in molte zone, verso il weekend punta anche di 38-40, prepariamoci, salgono anche le temperature serali e notturne. Per oggi vi segnalo anche un po' di variabilità in Sicilia, anche domani con la possibilità di qualche temporale. Per il resto tanto sole, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.

0: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo al traforo del Monte Bianco. Occorre 1 ora e 30 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna con tempi di 30 minuti e code sul tratto tra Firenze e Scandicce e il bivio con la direttissima verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di 50 minuti. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: E ta ta ta!
5: Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia!
4: Miseria e nobiltà!
5: Mi piace!
4: Tum! Ah ah! Cosa succede?
5: Mi piace! Tutto tum! Ah! Sembra incredibile, ma abbiamo appena pranzato in 10 minuti. C'ho ancora il cibo in gola e faccio gli acuti, si rende conto?
4: Sì, e in più abbiamo l'aria condizionata che quest'anno per fortuna funziona molto,
5: molto bene,
4: ma per la gola non fa così tanto bene,
5: no,
4: caro.
5: No,
4: Conte.
5: Ma stiamo benissimo, per carità.
4: Allora, il Conte Galè per questa nuova e splendida puntata da Praia a Mare qui al TH Resort.
5: Virginia Chang.
4: Ecco, e il suo bonjour nobile.
5: Certo, bonjour, un saluto noblesse oblige, come ça va bien?
4: Oh bien, merci beaucoup, Conte. Deve salutare anche qualcun altro?
5: Devo salutare certo qualcun altro. Prima di cominciare vorrei salutare tutti i dipendenti Eurospin. Pensi che ci sono ben 1300 punti vendita in tutta Italia. Siamo davvero fortunati.
4: Siamo anche dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Troviamo ogni giorno qualità, convenienze e tantissimi prodotti esclusivi, e sull'app Eurospin Family ci sono offerte e vantaggi dedicati.
5: E allora cercate il vostro Eurospin su eurospin.it.
4: Conte, è pronto?
5: Sono pronto, devo schiarire
4: adesso,
5: la voce.
4: Adesso
5: però
4: fa un po' di mamme mi fuori onda.
5: Sai perché? Perché io quando mi posso spegnere da me il microfono,
4: è
5: mi
4: meglio.
5: Schiarisco e vado.
4: Ha ragione.

0: Boot, Texas Hold'em, Beyoncé in apertura di queste due ore di miseria e nobiltà.
1: Davvero.
0: Allora, il conte ieri è arrivato e ha detto: voglio parlare delle mie conquiste di quest'estate.
1: Ma sì, ma scherzavo, figuriamoci.
0: Allora ci racconti, perché siamo tutti curiosi e vogliamo sapere. Lei oggi chi punta?
1: Manuale di sopravvivenza alla cotta estiva. Non parliamo, non dobbiamo parlare di noi, dobbiamo prendere un argomento e far parlare
0: ma
1: loro.
0: Ma lei che l'ha detto?
1: No, ma io già il mio l'ho già sviscerato.
0: Poi ci racconterà.
1: Consapevolezza.
0: Dica, ok, questa è la prima regola base, chiave.
1: Nel sapere che si tratta di una... oggi c'ho la...
0: Il rospino. Nel sapere che si tratta
1: nel
0: di una
1: sapere
0: storia.
1: Che si tratta di una storia nata sulla spiaggia e che le favole esistono, ma non sempre. Quindi lasciate andare la vostra indole romantica, vivete la situazione, ma prendetela con leggerezza senza sperare in un dopo.
0: Ecco, perché sono tanti gli amori che nascono d'estate, però molto spesso è difficile. Quindi mettiamoci già l'anima in pace quando partiamo. Poi
1: però tentateci.
0: Allora, cosa dice?
1: Al ritorno a casa, se la persona che avete conosciuto in vacanza vi piace davvero, provate a fare un tentativo di mantenere la relazione senza che la routine vi assorba nel suo individualismo. Capito?
0: Anche il fatto magari della distanza, perché
1: nell'era,
0: non sempre chi conosciamo d'estate poi abita proprio di fianco a casa.
1: Nell'era delle relazioni in cui si gioca al ribasso, qualcuno che ci crede ancora, è bello che ci sia, no?
0: Giusto.
1: Sono d'accordo.
0: Allora, 378-378-1025 per i vostri messaggi vocali, raccontateci la vostra cotta estiva.

0: Take Me Home, Jess Glynn su RTL 102.5. Allora, abbiamo qualche notizia da dare, giusto?
1: Assolutamente, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento, no?
0: Quando? Esatto, del 1° settembre all'Arena di Verona, e dove verrà consegnato il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore.
1: Molto bene, ma adesso una domanda secca, ecco, ai nostri ascoltatori meravigliosi.
0: La faccia.
1: Le vostre esperienze e storie estive sono durate o sono durate,
0: no,
1: da un weekend, dalla sera alla mattina?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza, Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno, Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: con questa canzone che ci esorta a vivere fino in fondo, I Live Day One Republic, ce lo dicono anche i nostri ascoltatori raccontandoci un po' le loro storie estive.
1: Però,
0: ci dicono, Virgi,
1: mi faccia fare un appello, una signora mi ha raccontato tutta la sua vita, 2 minuti e 42 il vocale. Noi abbiamo gli interventi di un minuto e mezzo, no? Come possiamo mandare un vocale di quasi 3 minuti?
0: Ma l'ha ascoltato per dire bene?
1: Tutto, io per rispetto
0: ascolto tutto.
1: Ma un
0: riassunto
1: tutto.
0: Cosa dice?
1: Che è meglio non impegnarsi d'estate o non, che lei va a fare i balli caraibici, qualsiasi, ma perché non ha nessuno a cui dover render conto di tutto quello che fai, quindi
0: fa la Valdoria
1: amori
0: allora.
1: Estivi o meno è meglio star da soli che
0: è brava.
1: Oppure godersi un amore estivo in quel breve lasso di tempo, poi libertà totale.
0: Ecco perché invece Roberto ci scrive che ha 64 anni e dice: posso solo evitare di raccontare i miei rimpianti per non aver da ragazzo gestito la mia vita per come sarebbe stato giusto fosse.
1: Ecco.
0: Esorto tutti ragazzi e non, seppur nel rispetto del credo di ciascuno, a seguire l'istinto dell'anima che sa solo chiederci amore. Un abbraccio a tutti.
1: Cosa abbiamo detto anche l'altro giorno, almeno io, meglio avere dei rimorsi che dei rimpianti. Perché sai, dei rimorsi perché
0: vuol dire che qualcosa l'hai combinata, però ci hai provato almeno.
1: Se hai dei rimpianti
0: non va bene.
1: Non va bene,
0: è meglio averci provato perlomeno.
1: Capito?
0: Giusto.
1: Quindi, anche agli ospiti, capito? Meglio rimorsi che rimpianti.
0: Allora, tra poco si prepari perché le chiediamo un'altra delle regoline delle cotte estive.
1: Bene, ce l'ho qua.
0: Ce l'ha? Vada.
1: Zero aspettative. Allora, se siete nel mood da storia seria, non pensate che l'estate sia la vostra chance ideale. Non ponete nella persona che avete conosciuto tutte le vostre proiezioni, perché le storie più belle nascono proprio per caso, vivendo il presente.
0: Quindi magari un innamoramento passeggero, ma che è passeggero per davvero. Quindi rimane lì un po' durante l'estate. Poi magari ritorna anche l'estate dopo, perché spesso succede questa cosa.
1: Uno torna negli stessi luoghi, perché l'assassino torna sempre sul luogo del delitto.
0: Non parliamo di assassini,
1: no?
0: Dai,
1: no, è un modo di dire una frase fatta.
0: Di amori.
1: Una frase fatta.

0: Fedez, Tananai, Mara Sattei, La Dolce Vita, che come dice Fernando è stato uno dei nostri power hits che hanno vinto,
1: esatto,
0: il Power Hits estate qualche anno fa.
1: Però ha notato che i tormentoni di questo tipo da un paio d'anni a sta parte non ci sono più.
0: Ma lei, scusi, oggi, sì, come si sente?

0: Conte.
1: Caro, oggi cara.
0: Come si sente?
1: Cara,
0: dica,
1: oggi
0: dica.
1: Mi sento un po' come Leonardo da Vinci.
0: È un genio?
1: Certo.
0: Ah, però lei è un piccolo genio in confronto al maestro. Vabbè, ho capito, Conte, è andato a fare la spesa da Eurospin, dove tutti diventiamo piccoli geni, perché in tutti i 1300 Eurospin troviamo qualità, convenienza, freschezza e una grandissima varietà di prodotti esclusivi.
1: Esatto, e ho anche scaricato l'app Eurospin Family per avere tante offerte e vantaggi.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, le pieno in store su arcaplanet.it!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.

lasciato fare, perché ero fuori di testa. Dimmi quando ci si perde, a cosa serve fare festa. Fumo sti fiori del male, tutto

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziavo.

Eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: 100 messaggi i nostri ascoltatori abitué, affezionatissimi, sia dell'onda che del fuori onda, ricordiamolo.
1: Che bravi, che bravi. Allora ci scrivono: ho conosciuto mia moglie nel 2003, tutti e due in vacanza in Tunisia, io di Torino, lei di Varese, sposati nel 2005, tre figli ormai grandi, quella vacanza ci ha rivoltato la vita.
0: Ecco.
1: Che bello, vede che devo... allora funzionano ogni tanto queste cote estive.
0: Ma certo, ma se c'è chi si è sposato, ci hanno mandato anche dei vocali, delle cose, dei messaggi, che stanno insieme da una vita, poi lo sentiremo.
1: Ma
0: magari.
1: Lei? Ma i suoi spasimanti, li ha mai conosciuti durante un'estate?
0: Non voglio parlare di
1: ma
0: me.
1: Ma da quando? Cos'è una rivoluzione estiva,
0: certo,
1: questa?
0: È la, è il nuovo target del programma, non parlare
1: mai
0: di noi.
1: Mai successo prima.
0: No, no, ora succederà.
1: Vada.
0: Sempre di più. Allora, io fra l'altro devo dare dei consigli a distanza.
1: Ah, cosa le chiedono?
0: Ci salve contro una domanda culinaria per il Conte. A Firenze, zona Duomo e dintorni, dove si può mangiare un buon bollito misto come Dio comanda? Grazie Nanà, dappertutto è pieno di trattorie meravigliose a Firenze nel centro storico dove si mangia
1: ma dia un po' le sue preferite.
0: Lei zona Duomo, allora vada zona San Lorenzo, lì dove c'è anche il mercato all'aperto, lì anche è pieno di trattorie famose, ma non voglio privilegiarne una, fa pubblicità a una invece che a un'altra.
1: Allora scrivetegli in privato, ecco, per consigli culinari, così che può inviarvi direttamente i link di dove andare, già, con anche menù completo.
0: Già ogni volta che usate il termine culinario io mi corre un brivido sulla schiena.
1: Dai che sta arrivando Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola.

0: Narcotic alle 13.58 su RTL 102.5.
1: Davvero?
0: Conte, abbiamo dei vocaloni da sentire,
1: da
0: quindi
1: sentire,
0: andiamo subito a Cologno dal nostro Angelone.
1: Ma
0: per
1: dobbiamo
0: sentirle.
1: Ancora finire di sviscerare.
0: Dopo ne parliamo.
1: Scusi.
0: Sentiamo prima il vocale.
1: Sentiamo.
2: Ho conosciuto mia moglie nell'estate dell'87. Mi ha proprio colpito, era troppo bella, abbronzatissima, col costume bianco, occhi verdi, capelli neri. Stiamo ancora insieme.
0: Wow.
1: No, ma si ricorda ancora il colore del costume. Oggi mi metto il costume bianco, vediamo.
0: Bravo.
1: Se poi si ricordano anche di me.
0: Già oggi è tutto vestito di bianco lei.
1: Sì, ma anche il costume nuovo bianco.
0: Bravo,
1: bene.
0: Prima volta che metto il costume in questi giorni, assurdo. Cioè siamo in Calabria, ci sono 62 gradi,
1: costume
0: Conte.
1: Intero.
0: Dai.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Anche a Turraca, in provincia di Salerno, sono le 13.59.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5.
0: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito il calcio. In FIGC è stata trovata la quadra sul nuovo commissario tecnico della nazionale italiana e si tratta di un ritorno. Sentiamo il servizio di Mario Vai.
3: Roberto Mancini torna alla guida della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente del CONI Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale, secondo quanto appreso dall'ANSA. A breve è attesa anche la nomina di Claudio Ranieri come direttore tecnico. Malagò ha aggiunto: ho scelto Mancini e sto parlando con lui, ora va definito l'accordo con il tecnico, ma sembra ormai una formalità. Mancini era diventato commissario tecnico degli Azzurri nel 2018, avviando un percorso di rilancio culminato con la vittoria dell'Europeo nel 2021. Successivamente aveva mancato la qualificazione ai mondiali nel 22 e nell'agosto del 2023 aveva lasciato a sorpresa l'incarico per accettare la guida della nazionale dell'Arabia Saudita. Dopo l'esperienza di Luciano Spalletti, sulla panchina azzurra per Mancini si apre un nuovo capitolo alla guida dell'Italia.
0: Ora le altre notizie, quelle drammatiche in arrivo dal Giappone. Il terremoto di magnitudo 7.1 ha provocato un'esplosione in un centro commerciale di Kumamoto. Molte persone sono rimaste intrappolate per il cedimento del secondo piano, riportano i media, e secondo la polizia ci sarebbero diversi morti. Crolli anche nelle mura del famoso castello di Kumamoto, una delle fortezze più imponenti del paese dell'epoca dei samurai. Il premier Takaichi manda l'esercito per soccorrere le vittime. Cambiamo argomento con una notizia che riguarda la TV. Sarà Raffaella Griggi a condurre Chi l'ha visto dal 23 settembre su Rai 3. Già nella squadra di Federica Sciarelli, Griggi si è occupata principalmente di casi di femminicidi, in particolare di quello di Giulia Cecchettin. Cambiamo argomento. L'Italia è entrata nella quarta ondata di calore di questa estate e le temperature alte rendono sempre più bollenti anche i mari. Maria Paola Raiola.
4: Anche il mare e le sue profondità, veri e propri scrigni di vita, soffrono per il caldo anomalo. Lo rileva l'ultimo rapporto del progetto Mare Caldo di Greenpeace Italia, in cui si evidenzia come accanto alle temperature di superficie sempre più torride si registrano ondate di calore fino a 40 metri di profondità. Risultato: sbiancamento di coralli, morte di alghe e le espansioni di specie termofile e aliene. Il report analizza i dati raccolti nel 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 in aree marine protette. Quello pubblicato oggi è il sesto rapporto del progetto Mare Caldo di Greenpeace Italia, nato nel 2019, grazie al contributo di Monica Montefalcone, la professoressa di ecologia dell'Università degli Studi di Genova, tragicamente scomparsa lo scorso maggio con la figlia Giorgia e altri tre subitaliani durante un'immersione alle Maldive. Dedichiamo a lei questo lavoro, fa sapere la ONG.
0: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: in Giappone è scattato un ordine di evacuazione per 300.000 persone.
2: Via radio.
5: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 12 Genova 6 Levante, dove tra Genova Nervi e il bivio per la 7 sulla Valle Genova verso Genova registriamo 4 km di coda per un incidente tra 4 auto. Al momento si transita su una corsia. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna ci sono coda tratti per traffico intenso. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
8: E non si può, caro, non
9: con
8: si
9: te,
8: può.
9: Con te, scrivono costume bianco, nudo, che tanto è bianco che deve prendere il
8: dobbiamo
9: sole,
8: fare
9: con
8: la sigla, sciocca, mi dia l'aggancio.
9: Miseria e nobiltà. Ta-ta-ta.

0: Mamma mia, fatto bene a mano con questa
1: manina d'artigianino fiorentino piccolo. Allora Conte, sì, deve ancora darci consigli per, sì, queste relazioni estive, queste cotte, queste infatuazioni.
0: Allora, bella notizia.
1: Dica, dica.
0: Perché? Se rientra a casa è una delusione totale, possiamo chiamare bella notizia il fatto che soffrirete per poco tempo.
2: Bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo
1: giusto,
2: pieno.
1: O fino all'estate
0: tutto,
1: prossima.
0: Tutto è proporzionale e a fine settembre sarete già tornate in perfetto equilibrio. Le cotte estive sono intense ma durano poco e anche dal vostro malessere vi riprenderete in fretta. Questo è il lato positivo.
1: Un po' come quando
0: cosa.
1: Ti scotti la pelle, la stessa cosa, la cotta ti scotti
0: poi
1: e via.
0: La bruciatura passa, va via la pelle.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Come suona Conte? Suona Italo Disco.
1: Suona Italo Disco, sciocchina.
0: Allora abbiamo tantissimi vocali al 378-378-1025 in cui ci raccontate un po' quelle che sono state le vostre cotte estive. Sentiamo.
2: Io ho conosciuto mio marito in Colonia esattamente domani 40 anni fa. Felicemente sposati, due ragazze grandi, una bellissima vita, quindi viva le vacanze.
0: Viva le vacanze, le cotte estive.
1: Ma i miracoli succedono, ragazzi. Certo. Non è mica detto che siano tutti amoretti, passeggeri
0: ma
1: e indolori.
0: Tante testimonianze dei nostri ascoltatori. Ecco. Ne sentiamo un altro di vocale.
1: Sentiamo subito.
3: Io non ho una cotta da un bel po'. Ma sto prendendo il sole e sono quasi cotta. È la stessa cosa, va bene lo stesso.
1: Bacio, sì, tesoro.
0: Tiziana, per me va bene. Io sono dalla tua parte.
1: È comunque una faccenda di scottatura, esatto. Come dire. Di arrossamenti.
0: Allora, Conte, abbiamo altre regoline, però.
1: Poi gliele leggo dopo.
0: Va
1: però.
0: Bene, dopo ci legge altre regoline. Allora facciamo in tempo a mandare un altro vocalino.
1: Assolutamente, volevo smaltire i vocaloni.
0: Vai. No, no, il nostro come angelo no? Dice assolutamente no.
1: E quando dice no, me lo dice da 20 anni, no, e passa.
0: Allora ci scrivono: ciao, nessuno avrebbe scommesso, ma io e mio marito avevamo 14 anni, ora sono 64 e siamo ancora insieme con 5 figli in più, da Monica.
1: Quindi sfatiamo tutto questo articolo di oggi, perché gli amori estivi funzionano e come, anzi, si creano delle gran famiglie.
0: E tutti gli altri sono rimasti troppo scottati e non scrivono, mi sa.

0: faccio io a sopportarla quando mi fa ste battute.
1: Sa cosa fa? Potrebbe andare sulle rive del lago di Como, sa?
0: Veramente, perché sì, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como, appunto, per la Como Cup 2026. RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. E quindi restate con noi, no?
1: Giustissimo,
0: è stupenda
1: Conte,
0: questa manifestazione sul lago di Como.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella!
11: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
16: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: non si comporta molto bene, signor Conte.
1: Ma
0: lei,
1: come si permette che sono un angioletto?
0: È un po' ribelle.
1: Allora,
0: dica,
1: mi faccia leggere una delle ultime cose riguardo l'argomento di oggi, che questa la dice lunga sugli amori, amoretti estivi o anche quelli duraturi. Come capire appunto se durerà? Non concentratevi solo su cosa provate voi, come siamo tentati di fare noi arietti, spesso e volentieri, no? Ci riguarda
0: tutti e due. Egocentrici, egoriferiti.
1: Ma per capire se durerà, appunto, osservate come vi ricambia. Parla mai al futuro? Vi esclude dal suo ritorno alla routine o vi include? È interessato a sapere qualcosa sulla vostra vita? Vi scrive anche se siete tornati a casa?
0: Sono belle queste domande.
1: Queste
0: comunque
1: domande sono fondamentali per capire se ci può essere un futuro o meno.
0: È
1: o
0: vero,
1: no.
0: Di solito il massimo delle domande che ci poniamo è tipo: ma starà scrivendo a qualcun'altra? E invece no, ci sono delle domande un pochino più profonde che ovviamente giustamente il nostro Conte ci ha fornito.
1: Grazie.
0: Abbiamo anche una conclusione finale dell'argomento.
1: Abbiamo una conclusione, perché come dire, male che vada, no? D'amore non si muore, tantomeno di una cotta estiva. Ma credeteci almeno un po' che il flirt di una vacanza si possa trasformare in qualcosa di più duraturo e illecito, anche perché abbiamo un sacco di testimonianze inbox, vocali e scritti che invece sono nati
0: grandi amori
1: duraturi, con grandi famiglie, figli e quant'altro.
0: Altri invece ci scrivono al 378-378-1025 e dicono: ma solo io d'estate pensavo a divertirmi e delle cotte proprio non ne volevo sapere, se no addio divertimento.
1: No, non solo lei, anch'io.
0: Ah sì, Conte. Lui si innamora tutto l'anno, quindi d'estate un po' di relax.

0: Allora non mi uccidere il mood, dai, ma per come carità, dice Gali, Good Times su RTL 102.5.
1: Non uccidere il mood, ha messo gli occhiali da sole perché ci abbiamo dei fari.
0: Perché c'è un mood qua dentro,
1: mood
0: è accecante, incredibile.
1: Molto bene.
0: Allora, arrivano sempre i vocaloni, quindi sentiamone uno.
2: Guarda, Fonte, a me non è successo un miracolo, ma quella sera in discoteca a Praia Mare, quell'anno mi ricordo che era l'80, boh. Io ho fatto una serata con quelle che comunque
0: hai capito
2: nella mente e nel corpo
0: A Praia, dove siamo noi,
1: ricorda ancora, sono passati più di 40
0: Conte
1: anni.
0: Conte dice che accadrà anche a lei,
1: chissà, stasera.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti.

0: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
3: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Love Never Felt So Good, Michael Jackson e Justin Timberlake.
1: Davvero.
0: Allora, da Praia Mare ci spostiamo a Como per la Como Cup con il nostro Andrea Salvati.
2: Andiamo,
0: ciao Andrea.
2: Sul lago di Como.
3: Eccoci,
2: Andrea.
3: Ciao, buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo qui in piazza Cavour all'interno della fan zone della seconda edizione della Como Cup. Coppa che vedete alle mie spalle, bellissima, tutta in oro, 18
0: bella.
3: Carati. Ce l'ha detto anche
1: stupenda.
3: La nostra. Attenzione che io coi nomi sapete faccio che Irene Crivellaro di Como TV. Ciao Irene, benvenuta.
4: Ciao, grazie a tutti.
3: Allora Irene, ciao, seconda edizione della Como Cup. Quest'anno siamo passati da 4 squadre a 6 squadre. Quest'anno il Como in Champions League. A questo punto ci viene anche a dire che forse è più importante la Como Cup della Champions League.
4: Questo mi sembra un po' troppo grande, però la Como Cup è sicuramente molto interessante, da questa sera la scopriremo insieme.
3: Ecco, allora Irene, siamo qui all'interno della Fan Village, che al di là della coppa, voglio dire bellissima, ci sono anche un sacco di attività. Allora, se sei d'accordo e siete d'accordo, velocemente posso prendere sotto braccio. Sotto braccio,
4: vai,
3: facciamo
4: vai.
3: Due passi appena sotto braccio, che sapete continuamente. Ecco, questa è
0: Marpione.
1: Andrea fa il bravo.
3: La fan zone, vedete? Allora, qui c'è, questo è il
4: questo è un campo dove si possono fare uno contro uno, piuttosto che forse Beat the King addirittura. Azzardare dove si può, secondo me, tra qualche giorno battere 3 giocatori della Como Z.
3: Ah, addirittura battere 3 giocatori della Como Z dei Kings League. Poi allora andiamo in qua, vedete, c'è anche spazio per i bambini, se siete, attenzione, se siete a Como magari con dei bambini, tra l'altro posto meraviglioso, vedete, in riva al lago, qua c'è giochi anche per bambini, ping pong, lì c'è Como TV, giusto, lì sopra.
4: Sono in show ogni giorno dalle 2, la nostra live terrace, insomma, per approfondimenti, ospiti, un po' di approfondimenti vari.
3: Ok, allora oggi le prime 3 partite, 3 partite da 45 minuti, domani le altre 3 e poi insomma giovedì grandi eventi. Anche
4: giovedì abbiamo un concerto.
3: Non si può dire di chi però,
4: non si può dire di chi.
3: Prima ho detto non è Saldavinci, adesso andiamo più avanti, non è Shakira.
4: Non diciamo chi è.
1: Suspense.
3: Allora,
0: no, per
3: amici,
0: fortuna che avete detto che non era Shakira, perché noi pensavamo invece fosse
1: che ci
0: proprio
1: fosse,
0: lei.
1: E come?
3: Sì, ma sì. Volevi Shakira, volevi Virginia, la grande fan di Shakira, non è detto che però possa venire magari.
4: La capisco e anche io la vorrei. Vediamo.
3: Sì, ma tutto poi Shakira, ma invece il tuo cantante, dato che siamo una radio, il tuo cantante preferito, quello proprio per cui faresti follie, saresti anche disposto,
1: ecco,
3: a tagliare i capelli, diciamo, solo per una donna.
4: Per
1: dire.
4: Per nessuno. Sei proprio
1: brava, brava.
4: Bad Bunny che ha appena fatto un bel concerto.
3: Bad Bunny, quindi ti piace insomma il maschio, quello proprio. Invece un cantante italiano, diciamo.
4: Italiano.
1: Achille.
4: Non ascolta tanto musica italiana
3: perché lei è una grande fan, cioè, di Bad Bunny, abbiamo detto.
4: Bad Bunny.
3: Però magari
1: io stavo suggerendo Achille Lauro, vabbè, però.
3: Conte suggeriva Achille Lauro.
1: No.
4: Vabbè, qualcosina, dai.
3: Quindi sosie di Achille Lauro con la nostra Irene.
1: Niente.
3: Allora, però c'è anche il Villarreal, squadra spagnola, quindi non è detto che possa magari Shakira venire a fare un giro,
4: Attendiamo.
3: Allora,
4: anche il Famalicão, comunque, per rimanere sempre un po' in quel mood
3: portoghese, però.
4: Però il mood è sempre un po' quello lì.
3: Ah, sempre un po' così.
4: Sì.
3: Va bene. Allora, grazie alla nostra Irene, grazie a tutti voi, ci risentiamo più tardi qui da Como. Combo Cup, seconda edizione.
1: Grazie Andrea.
3: Se siete in zona venite a trovarci. Ciao Andrea,
1: grazie. Non ci provi perché la ragazza mi sa di gusti un po' difficili.
0: Hai capito?
1: Secondo me Andrea Salvati rimbalza.
0: Oh, ma niente Shakira, come facciamo?
1: Ne faremo una ragione.
0: Vabbè, speriamo che nei prossimi interventi, quando si collega di nuovo il nostro Andrea, ci sveli anche di chi sarà questo concerto.
1: Bad Bunny potrebbe recuperare il concerto che ha perso a Milano sul lago di Como.
0: Ma sai che hai ragione, non
1: questa
0: sarebbe una brutta idea.
1: È un'idea, no?
0: Almeno anche Irene sarebbe contenta.
1: E tutti quelli che hanno pagato il biglietto gliel'avranno rimborsato, ma hanno perso il concerto.
0: Vabbè, vanno a vedere un po' di partite,
1: esatto,
0: alla Como Cup e poi dopo Bad Bunny.
1: Magari gli appare Bad Bunny da qualche parte.
0: E la cassetta. Lei vorrebbe andare nella cassetta.
1: No, di Bad Bunny no, nella cassetta di Achille.
0: Ma è sicuro? Ma l'ha visto
1: ragazza.
0: Bad Bunny lei? O solo per sentito dire?
1: No, l'ho visto, l'ho visto, okay. So com'è, ma non, è, non mi fa impazzire.
0: Comunque secondo me in qualche casetta sua c'è anche qualcuno che può interessare a lei, eh.
1: Cartonato di Bezzani, sì, certo, sì. Come no.
0: Dai, adesso ciao. Arriva, esatto, il nostro Millennium.
2: RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: nostro millennium e qua Conte costumino bianco e si balla, eh? È pronto?
1: Assolutamente, ora lo vado a mettere subito.
0: Ci mostra tutte le sue mosse che ha imparato negli anni con tutti i corsi di teatro.
1: Non qua in diretta, in costume,
0: peccato. Everybody needs somebody, Blues Brothers.

0: Everybody Needs Somebody, Blues Brothers in chiusura con te.
1: Davvero,
0: abbiamo ballato.
1: Ma che botta di vita che dà questo pezzo. Comunque, carina,
0: dica.
1: Stia attenta perché le hanno scritto. Eh? Segue il Conte fin dagli albori. Stia attenta, cara Virginia, perché di mariti ne ha sepolti tanti, ma di mogli no, ancora. E lo hanno battezzato con tanti appellativi. Ma da birichina a birichione.
0: Io non mi sono mai.
1: Ma lei dice: ma nessuno aveva mai osato tanto con Signorotta, vi adoro da sempre. Perché Signorotta è un po' anche body shaming, è come una signora che sia un po' agé, un po' che sia un po' appesantita.
0: Ma Conte
1: anche.
0: Si cresce nella vita e quindi da birichini si diventa signorotte.
1: No, signorotte anche, si perde anche il punto vita, oltre ai punti di riferimento.
0: Vabbè.
1: Vuol dire.
0: Grazie al Conte Galea, ai nostri registi, ma chi dobbiamo ringraziare anche?
1: Beh, grazie a Eurospin, naturalmente, che ci rende tutti dei piccoli geni.
0: È certo, perché da Eurospin la spesa è intelligente, nei reparti gastronomia, ortofrutta e macelleria troviamo tutti i giorni qualità, freschezza e convenienza.
1: Esatto, e scaricando l'app Eurospin Family ci sono tanti altri vantaggi e offerte. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it anche se siete in vacanza.
0: Ecco, come noi, quindi adesso è arrivato il momento di sfoggiare il costume bianco. Lo aspetteremo nelle sue storie, Conte. Ciao.
1: Ciao.
2: Pool 60, la nostra storia. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Pooh nei Palasport. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Sospirolo, in provincia di Belluno, sono le 15.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5 Giornale.

0: giornale orario.
1: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola in primo piano anche in questa edizione Il Calcio, con la scelta di Roberto Mancini per la panchina azzurra, ma non solo, perché è ancora in corso la conferenza stampa di Malagò. Ci aggiorna in diretta Alberto Ciapparoni.
2: Esattamente così, Raffaella. In conferenza stampa al termine del Consiglio federale, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha confermato: Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri il nuovo direttore tecnico degli azzurri. Mancini e Ranieri domani alle 18 terranno una conferenza stampa di presentazione. In campo per Mancini, secondo indiscrezioni autorevoli, c'è un contratto quadriennale da 2 milioni all'anno più bonus. È chiaro quindi che l'obiettivo sono i mondiali del 2030. Eccola dunque la novità dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni dalla nomina. Ma proprio su questo aspetto, cioè su Andrea Pirlo e il suo mancato arrivo sulla panchina azzurra, sentiamo proprio Malagò poco fa.
3: Sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto onestamente a non, diciamo, approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di valutazione, consentitemi di dire, di opportunità. Sull'argomento non ho fatto il tempo, come mi conoscete molto bene, a leggere tutto, ma qualcosa ho visto.
2: Malagò ha anche annunciato un'altra novità, e cioè l'arrivo per la prossima settimana di una terza figura nel ruolo, un dirigente nel ruolo che era di Buffon e di Riva in precedenza, però non ha fatto nomi Malagò. Poco fa inoltre è arrivata anche l'approvazione pure di Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Mancini, scelta di qualità, ha già vinto con gli azzurri. È tutto per il momento, a te Raffaella.
1: Grazie Alberto. Dopo la scossa di terremoto di stamattina in Giappone ci sarebbero diverse vittime nella prefettura di Kumamoto, in molti sotto le macerie del centro commerciale. Circa 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Crollate alcune parti delle mura del castello di Kumamoto, una delle fortezze più imponenti che con la sua pendenza in epoca samurai impediva ai ninja e ai guerrieri nemici di arrampicarsi. Ora la politica: il governo italiano ha deciso di usare il prestito SAFE dell'Unione Europea per le spese della difesa. Lo ha dichiarato e annunciato il ministro degli Esteri Tajani. Ascoltiamolo.
4: L'Italia ha prenotato 14,9 miliardi, che è il tetto massimo da utilizzare. Poi, entro la fine dell'anno, decideremo quanto utilizzarne. Come ho sempre detto e come hanno detto tutti i miei colleghi Giorgetti e Crosetto, ne utilizzeremo probabilmente di meno, 6, 7, 8, 9, l'abbiamo detto anche oggi, quindi ne abbiamo prenotati 14,9, cioè quello è il tetto massimo, ma ne utilizzeremo di meno.
1: Chiudiamo sempre con lo sport, perché l'Italia del fioretto maschile è oro ai mondiali di scherma di Hong Kong. Bianchi, Macchi, Marini e Martini hanno battuto 45-44 in finale i padroni di casa. È tutto traffico.
0: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla 4 Milano-Brescia, dove tra Rovate e Palazzolo verso Milano registriamo 5 km di coda per un incidente. In alternativa consigliamo di uscire a Rovato con rientro a Palazzolo. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro ed Imola verso Ancona ci sono 4 km di coda per un camion in panne. In alternativa consigliamo di uscire a Bologna-San Lazzaro con rientro ad Imola. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto, a più tardi.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 15:04 minuti, buon martedì 28 di luglio 2026, ben ritrovati. Questo nuovo appuntamento in versione estiva di The Flight, versione estiva che ovviamente vuol dire che nella seconda metà del nostro appuntamento avremo come sempre uno spazio dedicato alla classifica ufficiale dell'estate, la Power It's Estate. Buon pomeriggio, io sono la Zac, saremo quindi insieme per le prossime due ore. La prima ora la passiamo come sempre ascoltando musica, ma quello 24 ore su 24, 7 giorni su 7 qui su RTL 102 5, con un po' di curiosità, un po' di novità, un po' di notizie. La seconda parte, come dicevo, appunto sarà dedicata alla Power It's Estate. Cosa facciamo noi dal lunedì al venerdì? Andiamo semplicemente a dare un'occhiata alla classifica che è in continua evoluzione, perché con i vostri voti su RTL 102.5 Play le posizioni cambiano e quindi diamo un po' un'idea di come stanno andando le vostre canzoni preferite. Poi naturalmente sabato e domenica invece facciamo il countdown canonico. Una delle canzoni protagoniste anche di quest'anno è quella di Francesco

Se potete fatelo anche voi, subate la radio, alzate il volume della vostra radio, se non date fastidio a nessuno ovviamente, ci mancherebbe altro. Grazie per l'invito Enrique Iglesias, Desemer Bueno, Zion e Lennox, la canzone Súbeme la radio, appunto alzami un po' il volume della radio, che è sempre una cosa bella da sentire, la radio con tutta l'energia, poi mettere pam pam pam pam con questi bassi così potenti. E comunque stavo facendo due conti, Enrique Iglesias e l'ex tennista ormai Anna Kournikova sono insieme da 25 anni, hanno passato molti di questi anni un po' in segreto, nel senso che non si sono mai fatti vedere troppo in giro, oh però funziona, 25 anni insieme, 4 figli, quindi direi che le cose vanno super bene, così come vanno bene per Gianna Nannini e Marrakesh.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
6: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
5: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

Adele con A Rumor Has It, una canzone di un po' di anni fa, mentre sicuramente in tempi recenti non sono tanto rumors, non sono voci di corridoio, ma sono certezze, proprio foto alla mano e dalle nostre parti. In questo momento dovrebbe essere nella costiera amalfitana, è stata anche in Sardegna.

E come sapete sta girando il nuovo film di Tom Ford, Cry to Heaven, si intitola, insieme a Aaron Taylor Johnson, e tra l'altro il suo primissimo film da protagonista, quindi sarà sicuramente una gran bella occasione. Sta facendo anche un po' di vacanza nella costiera amalfitana, quindi la salutiamo. Ciao Adele.

Williams con Supreme, riascoltato con piacere qui su RTL 102.5 alle 15:38 minuti. L'appuntamento è quello di The Flight ancora fino alle 16 e poi entreremo nella parte dedicata alla vostra classifica, la classifica ufficiale dell'estate, cioè la Power Hits estate 2026. Tra l'altro, a proposito di Robbie Williams, giusto qualche giorno fa al Tomorrowland la DJ ucraina Miss Monique ha presentato in anteprima, praticamente la prima volta che l'hanno ascoltata, questa nuova canzone fatta proprio con Robbie Williams, che si intitola Beauty in Us. Quindi insomma anche questa è una cosa molto interessante riguardo a Robbie, che è veramente attivissimo ultimamente, l'abbiamo visto anche alla cerimonia di chiusura dei mondiali di calcio. Adesso attenzione ai numeri uno della Power Hit, forse.

I campioni in carica della Power Hits Estate sono da 6 settimane al numero 1 della classifica ufficiale dell'estate. Li state votando tantissimo, evidentemente, su RTL 102.5 Play. Siamo arrivati alla settimana numero 9, ma tutto può ancora succedere, non c'è nessuna garanzia che, noi glielo auguriamo, ci mancherebbe altro, però insomma vi ricordo che mancano sempre da conteggiare tutti i voti arrivati nei weekend, eh? Quindi chissà, potrebbero, come dice qualcuno, ribaltare il risultato. Voi intanto continuate a votare RTL 102.5 Play, restate con noi, a tra poco.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

quindicina d'anni fa i Kasabian con questa Goodbye Kiss. Prima abbiamo ascoltato uno dei successi del momento, Another, con la canzone che sta veramente imperversando in tutte le classifiche. Pensate che è stata già nominata come la canzone fino adesso più forte dal punto di vista della musica dance.

0: dell'intero 2026. In Italia, tra l'altro, ieri è stata certificata anche disco d'oro, quindi insomma sta andando alla grandissima per questo duo olandese che si avvale di questo cantante del New Jersey che si fa chiamare 54 Ultra, che non sembra il nome di un detersivo. Invece, perché lui ha preso Studio 54, il titolo di un album di Frank Ocean, li ha messi insieme. Ecco perché.
1: Sounds good. Real good.

0: Laura Pausini con Io canto per chi mi ascolterà, e lei canta veramente per tantissimi che l'ascoltano e la seguono da ogni parte della terra, perché lei veramente gira tutto il mondo con il suo tour. Complimenti, la salutiamo, ciao Laura, e ovunque tu sia, chissà in quale parte del globo si trova in questo momento. L'abbiamo vista anche, come sapete, alla cerimonia di chiusura, cantato con Robbie Williams, Desire, e con Nicole Scherzinger, che era, diciamo, special guest della situazione. Tra pochissimo entriamo ufficialmente nella Power Hits Estate 2026. A tra poco.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Cattolica, provincia di Rimini, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura la nuova Italia del pallone, annunciata in conferenza stampa al termine del Consiglio federale della FIGC dal presidente Giovanni Malagò.
3: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, perché laddove non ci fosse stata questa condivisione e se fosse stato individuato un altro nome, praticamente il mio ragionamento lasciava il tempo che trova. Cioè, in sostanza, una persona che dovesse appunto diventare presidente del Club Italia e direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di

0: di avere Roberto Mancini come allenatore. Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
1: Malagò inoltre ha annunciato per la prossima settimana una terza novità, ossia un dirigente delle squadre nazionali, e si fa il nome di Francesco Totti. Cambiamo pagina e occupiamoci delle tensioni nella maggioranza sui fondi europei per la difesa. Coppola.
2: Prima snobbati, quindi richiesti, anzi prenotati, per dirla col ministro degli esteri Antonio Tajani, il governo ha deciso di utilizzare il prestito safe dell'Europa chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo stesso capo della Farnesina ha precisato che se ne utilizzeranno di meno, in linea con quanto dichiarato dal ministro della difesa Guido Crosetto. Lo strumento europeo è pensato per offrire ai paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nel settore della difesa, ma il leghista Claudio Borghi frena sull'uso meno dei fondi perché, ha affermato, l'ultima parola spetta al Parlamento. Bruxelles chiede a Roma di chiarirsi le idee e di farlo in fretta. Le opposizioni invece vanno all'attacco del balletto tutto interno alla maggioranza sui fondi safe, a pesare anche l'impatto di un aumento delle spese per le armi sull'opinione pubblica, già sotto pressione per aumenti di bollette e carburanti.
1: Per la pagina degli esteri andiamo in Giappone, dove al sud c'è stato un terremoto di magnitudo 7 che ha causato fra l'altro un'esplosione in un centro commerciale e si temono molte vittime. La polizia per ora parla di 30 dispersi. La Farnesina comunica che nella zona coinvolta dal sisma ci sono pochi connazionali e che al momento non ci sono segnalazioni, ma la situazione è in evoluzione e il consolato di Osaka sta seguendo gli sviluppi. Intanto i sindacati hanno fatto sapere al termine del tavolo ex Ilva a Palazzo Chigi che proclameranno 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori e le lavoratrici. Il governo ha aperto un confronto che durerà nel mese di agosto. Sport, infine, l'Italia vince l'oro anche nella spada femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong. Battuta l'Estonia 31-30, è il terzo oro della spedizione azzurra. Con questa bella notizia chiudiamo questa edizione, ma voi restate con noi perché adesso c'è il traffico. Linea Via Radio.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano il traffico non è più bloccato, ma rimangono 6 km di coda per un camion in fiamme. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto toscano, dove tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma registriamo 4 km di coda per un veicolo in panna all'interno di una galleria. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Rovate e Palazzolo verso Milano permangono 4 km di coda per un incidente da poco risolto. In alternativa consigliamo di uscire a Rovato con rientro in autostrada a Palazzolo. Nella stessa direzione segnaliamo 3 km di coda per un veicolo in fiamme tra Dalmine e Trezzo. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: È tutto anche per noi. Buon pomeriggio dalla redazione di RTL 102.5.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 105 Play.
1: Regia, fatevi sentire. Ha cattato un pesce, sembrava un po' così. Vabbè, buon pomeriggio amici, sono le 16:05 minuti, ben ritrovati nel magico mondo della Power Hits Estate, la classifica ufficiale dell'estate che ascoltate su RTL 102.5. Tutto parte il lunedì, quindi ieri, siamo partiti con una nuova settimana, la nona per essere precisi. Year One, che si occupa di monitorare le radio italiane, ci ha fornito la lista di 50 canzoni che risultano essere appunto le più programmate in Italia, una lista rigorosamente in ordine alfabetico, perché poi le posizioni si formano man mano che votate le vostre canzoni preferite. RTL 102.5 Play.

l'unico modo per votare e sostenere la vostra musica dell'estate. Partiamo! E per cominciare questo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, come al solito andiamo così a caso a prendere delle canzoni e vedere se si muovono. Al numero 25 c'è Achille Lauro.

Una delle due canzoni presenti nella Power Hits Estate che riguardano Achille Lauro, La città degli angeli, quella più recentemente entrata in classifica, si trova alla posizione numero 25 della settimana numero 9 di Power Hits Estate. Il totale delle settimane che affronteremo insieme, che stiamo già affrontando insieme, sono 13. Poi naturalmente ci sarà da aggiungere tutti i voti arrivati nel corso del weekend, e solo il 1° di settembre sul palco dell'Arena di Verona conosceremo il vero tormentone di quest'estate 2026. Altra canzone che ci ha avuto tra l'altro un periodo molto molto fortunato all'interno della classifica attualmente è la 35, J-Ax.

IPIO, però anche no, J-Ax si trova in questo momento alla posizione numero 35 della Power Hits estate 2026. Vi spiego cos'è che guardo io qui verso il basso sulla mia destra. È un computer, ovviamente, dove c'è un link particolare che mi permette di vedere, refreshando, le posizioni che cambiano. Ovviamente, se una canzone la votate, è chiaro che va in su all'interno della classifica. Tutto questo lo facciamo ogni pomeriggio, diamo un'occhiata giusto per darvi un'idea su come stanno comportandosi le vostre canzoni preferite, le 50 di questa settimana, visto che abbiamo iniziato questa settimana numero 9 proprio ieri. Alla 24 in questo momento c'è Bruno Mars, On My Soul.

Mars con Oh My Soul. All'inizio della canzone era la posizione numero 24, adesso è sceso alla 25. Perché? Perché Achille Lauro, che era la 25, è salito alla 24 con La Città degli Angeli. Questa è la Power Hits Estate 2026, l'ascoltate su RTL 102.5, solo su RTL 102.5, perché questa è la classifica ufficiale dell'estate che fate voi con i vostri voti su RTL 102.5 Play. Siamo arrivati alla settimana numero 9. La prossima canzone in questo momento si trova in tempo reale alla posizione numero 14, Rovazzi.

0: Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana nella Power Hits estate 2026 in questo momento sono alla posizione numero 14. Ma attenzione, restate con noi perché tra poco ascolteremo una canzone che oggi è messa bene, devo dire, rispetto a ieri che mi pare fosse un po' più in basso. Vabbè, però insomma l'ascolteremo tra poco. Li chiamiamo i Mengoni ormai, o i Mangoni se preferite. Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, la ascoltiamo tra pochissimo qui su RTL 102.5 per la Power Hits estate alla posizione numero 2.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
6: Ci sono gusti che nascono,

e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto

0: Disney Plus.
1: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
0: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
2: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
0: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
2: È tutto.
0: Preparati a sfilare per Il Diavolo Veste Prada 2 dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, la loro canzone insieme a Canto d'Amore si trova in questo momento alla posizione numero 2 della Power Hits Estate 2026. Vedo risalire Achille Lauro con La Città degli Angeli, è passato dalla 24 alla posizione numero 20, leggera risalita anche per Jax che raggiunge la posizione numero 34.

invece in flessione Bruno Mars alla 25 e Rovazzi alla 14. Mentre abbiamo ascoltato Angelina Mango alla posizione numero 2, quindi rispetto a ieri sicuramente in risalita. La prossima canzone invece dove si trova? Lo vediamo insieme precisi in questo momento. Alla numero 41, Baby K, Tuca Macarena.

Luca Macarena, Baby K, presente nella Power Hits Estate 2026, in questo momento alla posizione numero 41. Vi ho detto che ieri si è aperta la nuova settimana, la nona per essere precisi. A mezzogiorno sono partite le votazioni per quella che sarà la classifica settimanale, che avverrà ovviamente sabato e domenica tra le 15 e le 17. Le votazioni sono aperte a mezzogiorno e si chiuderanno venerdì a mezzogiorno per realizzare la classifica settimanale, ma poi in qualsiasi altro momento i vostri voti non vengono buttati via, ci mancherebbe altro, anzi sono preziosissimi per determinare proprio la canzone vincitrice di quest'anno. L'unica nuova entrata è questa, Safe.

La nuova entrata di questa settimana nella Power Hits Estate 2026, la nuova di Safe featuring Bresh, Parlar d'amore, l'altra canzone di Safe che Buona Domenica presente in classifica, si trova in questo momento alla posizione numero 42. Volevo segnalarvi tra le canzoni che abbiamo già ascoltato oggi che Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore in questo momento sono alla posizione numero 1. Attenzione, continuate a votare su RTL 102.5 Play, come vedete i vostri voti fanno andare avanti e di conseguenza anche indietro le canzoni all'interno delle 50 posizioni. Vediamo gli U2 dove si piazzano in questo momento nella Power Hits Estate. Sono alla numero 46.

0: 2 con Street of Dreams all'interno della Power Hits Estate 2026, nelle 50 posizioni di cui è composta la classifica settimanale, si trovano alla numero 46. Comunque un po' bassini, ma neanche tanto, voglio dire, c'è chi sta peggio, nel senso, anche se voi mi insegnate che tutto può succedere da un momento all'altro, è semplicemente una finestra che noi apriamo ogni giorno della durata di un'ora, ma non possiamo sapere cosa succede durante le altre 23 ore della giornata, può accadere veramente di tutto. Questo è giusto per darvi un po' un'idea della tendenza in questo momento. Restate con noi, tra poco alla 35 The Bausa.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: The Bausa con Magnetic su RTL 102.5 nella Power It's Estate 2026, attualmente alla posizione numero 34. J-Ax ha perso un posticino, è sceso alla numero 35. Insomma, la classifica si muove, è bella attiva grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Ma non abbiamo ancora finito, facciamo un giro come sempre di consultazioni per vedere quali sono le canzoni, alcune delle canzoni, anche per ricordarvi quali sono le canzoni che sono inserite. Comunque trovate tutto su RTL 102.5 Play, tutta la lista, anche il regolamento, come si fa, come si partecipa. L'importante è essere iscritti alla nostra community. Adesso c'è Sal Da Vinci, vi va una baciata, e la sua baciata si trova in questo momento alla posizione numero 45.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Da Vinci con Poesia, anche lui presente nella Powerhits estate 2026, in questo momento alla posizione numero 45. La classifica è attiva grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Siamo arrivati ad un punto importante di questa classifica, siamo alla settimana numero 9, quindi il tempo sta scorrendo velocemente. In men che non si dica, ci troveremo sul palco dell'Arena di Verona il primo di settembre per questa nuova edizione, che tra l'altro è importantissima in quanto è la decima edizione di Powerhits estate, quindi tutti pronti a incoronare il tormentone di quest'estate. Tra le canzoni che si stanno muovendo molto bene all'interno della classifica, in questo momento lei si trova alla numero 5, Gaia con Bossa Nostra.

Bossa nostra di Gaia, nel mentre c'era la canzone lei ha rosicchiato una posizione, è passata dalla 5 alla 4, ma ci sono anche altre canzoni che sono mosse, ho visto in flessione uno scambio proprio in tempo reale tra gli U2 e Saldavinci, gli U2 sono risaliti alla 45, Saldavinci è sceso alla 46, risaliti anche i Bausa alla 33 e anche Safe che con la nuova canzone si trova alla posizione numero 16, quindi insomma tante cose stanno accadendo, votate RTL 102.5 Play.

Los Angeles, la canzone di Blanco, si trova alla posizione numero 32 nella Power Hits Estate 2026, la classifica ufficiale dell'estate che ogni giorno dal lunedì al venerdì andiamo a così un po' curiosare, questo è quello che facciamo, tra le canzoni per vedere come si muovono, se si muovono, come le state votando e anche per ricordarvi chi c'è. E poi sabato e domenica invece ci occupiamo della classifica con tutti i conteggi di tutti i voti che sono arrivati dal lunedì al venerdì, la classifica numero 9, quindi siamo soltanto a martedì, c'è ancora tempo fino a venerdì per votare. Altra canzone in classifica, lei ne ha due di canzoni, eh? Questa è quella con Sabrina Carpenter, si trova alla posizione numero 39 ed è Madonna con Bring Your Love su RTL 102.5. Questa è la Power Hits Estate 2026, votate, votate, votate.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, mentre l'abbiamo ascoltata la canzone, ha guadagnato una posizione, la troviamo alla numero 38. E allora, rapido refresh, ormai ci è piaciuta questa cosa della top 5, vi dico la top 5 oggi, dai. Al numero 5 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, alla 4 Bossa Nostra di Gaia, alla 3 Merkin Cremont con Serena Brancale e The Colors Partenope, numero 2 Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore, al numero 1 Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento. Allora, votate su RTL 102.5 Play. Ciao.
1: Vita Morte Miracoli Tour 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di J-Ax. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
0: Anche ad Acquaviva delle Fonti, provincia di Bari, sono le 17.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
2: E un tocco esotico,
3: ma autentico.
2: Humus Noa, fatto con amore.
1: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura allo sport con il calcio, in primo piano c'è la conferma dei vertici della nuova nazionale italiana fatta dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Ascoltiamolo.
5: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni di cui onestamente, come sempre, mi assumo la responsabilità, ma soprattutto la notizia è che non è venuto meno quel concetto alla base del mio presupposto di nuova gestione, di nuova cultura del ruolo del presidente del Club Italia e del cosiddetto direttore tecnico. Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri, al telefono.
4: Ora le altre notizie, a partire da quella drammatica in arrivo dalla Francia, dove i corpi di 5 neonati sono stati trovati nella casa di una coppia. Sentiamo Ludovica Marafini.
6: Una macabra scoperta, quella fatta dalla polizia Orange nel sud della Francia, nell'abitazione di una coppia, secondo Le Parisien, che cita una fonte vicina alle indagini. Tutto sarebbe iniziato ieri, quando la moglie, una 32enne, si è recata in ospedale per partorire il terzo figlio, già madre di due bambini di 8 e 12 anni. Intanto il marito, dopo aver avuto con lei una discussione sul contenuto di alcuni scatoloni presenti in casa, avrebbe deciso di rovistare, rinvenendo i resti di un neonato. Così sono intervenuti gli agenti, che hanno scoperto anche altri 4 corpi chiusi in sacchetti e poi in scatole. La donna è tuttora ricoverata in ospedale e le indagini proseguono.
4: Si temono parecchi morti dopo l'esplosione in un centro commerciale, dice la polizia di Kumamoto, dopo il potente terremoto di magnitudo 7.1 che ha scosso il sud-ovest del Giappone. Intanto il bilancio parla di una vittima per il crollo di una casa e di 20-30 persone disperse proprio tra i dipendenti di quel centro commerciale. La premier Sanae Takaichi ha mandato l'esercito per soccorrere le vittime. A lei e al popolo giapponese la vicinanza e la solidarietà dell'Italia, come scritto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il procuratore di Palermo De Lucia torna a parlare della presenza della mafia nelle carceri dopo lo scontro col ministro Nordio nei giorni scorsi. Poche ore dopo essere entrati in carcere, i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici, dice, rilanciando il tema del controllo della criminalità negli istituti di pena. Infine, una notizia di cronaca: un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. Lo denuncia Fly CGL chiedendo lo stop nelle ore più calde ai lavori anche a quelli nelle serre. Ed è tutto, ora traffico.
1: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano registriamo 10 km di coda per un camion in fiamme. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito 803111. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto toscano, dove tra Firenze e Improneta e Incisa Reggello verso Roma permangono 6 km di coda per un camion in panne già rimosso all'interno di una galleria. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per un veicolo in fiamme tra Dalmine e Trezzo registriamo 6 km di coda verso Milano. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito 803111. E sempre sulla 4, ma in direzione Brescia, ci sono coda tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: verde?
1: Beh sì, direi che dopo una certa ora si può dire buonasera. Buonasera alla Ceci.
2: Buonasera Francesco Ceglian, ma soprattutto buonasera a tutti i nostri Very Normal People. Siamo in diretta dal Tourmalin di Lipari e saremo qua fino al 9 di agosto, lo sai?
1: Sì,
2: suona come
1: davvero?
2: Una minaccia.
1: No,
2: sì, sì,
1: invece
2: davvero,
1: è una promessa.
2: Ieri e come faremo nei giorni a venire per tenerci compagnia, per assaporare già il sapore di sale.
1: Sì, e anche sapore, insomma, di tutti i sapori che ovviamente questa ricca Sicilia ci

0: ci dà, ci regala, no?
1: Sì, cos'è la cosa che ti piace di più? Cos'è che non riusciresti mai a smettere di mangiare qua in Sicilia?
0: Il caffè freddo.
1: Ah, ok, con un po' di granita al caffè.
0: Sì, quella roba lì.
1: Lo capisco.
0: Golosa.
1: Vabbè, abbiamo tutti forse un peccato di gola che soprattutto ci ricorda l'estate. Chi il gelato, chi le granite e soprattutto chi non la smette mai di cantare le nostre canzoni. Partiamo da Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Unconditionally Katy Perry alle 17:13. Francesca Cian,
1: sì, la Ceci. E naturalmente la Ceci, siamo qui per servirvi, sono 13 minuti dopo le 17, naturalmente questa è la nostra versione Summer Edition di Password, però devo dire che insomma è ricca anche di appuntamenti, no?
0: Esatto, perché ci colleghiamo in questo momento con Andrea Salvati, in diretta da Como.
2: Eccoci, ben ritrovati. Allora, siamo qui con Andrea Previati, responsabile delle iniziative speciali per il Como Calcio, quindi responsabile anche della Como Cup. Siamo qui all'interno della Fan Village con Andrea. Insomma, vediamo un sacco di persone, un sacco di gente, un sacco di turisti anche di tanti paesi. Ci sono tante attività. Allora, da dove nasce questa idea?
3: Ma allora, la Como Cup è un'iniziativa incredibile. Nasce l'anno scorso, quest'anno è la seconda edizione, oggi ci troviamo dentro al Fan Village, ma non è l'unica attività, chiaramente questa sera avremo le prime partite della Como Cup, questa mattina c'è stato il Business Summit, tra due giorni ci sarà il Gala Dinner, insomma sono cinque giorni indimenticabili per turisti, tifosi e tanti tanti ragazzi.
2: Ecco, appunto, al di là della location spettacolare, che credo che sia, se non unica, molto rara in tutto il mondo, perché insomma siamo qua a due passi dal lago di Como, fra poco andremo allo stadio che è ancora più vicino al lago, fa molto caldo ma c'è tanta gente, tanto entusiasmo. Qual è in questi giorni l'idea, insomma l'iniziativa alla quale siete particolarmente legati o alla quale tenete di più?
3: Beh, allora sicuramente oggi che ci troviamo qua dentro il Fan Village, l'idea è quella di coinvolgere tanti giovani, tante persone da tutto il mondo che soprattutto durante l'estate vengono a Como. In questo momento stanno giocando un torneo di un gioco di calcio su console dei streamers e dei gamers professionisti, ma a parte questo ci saranno un sacco di attività, quindi abbiamo giocatori di Kings League, freestyler, persone di tantissimi mondi diversi che non sono propriamente solo il mondo del calcio ma anche simile, che saranno qua durante cinque giorni, perché l'idea è quella di coinvolgere tanti ragazzi.
2: Senti, tra l'altro vedo anche due coppe qua.
3: Sì.
2: Al di là della coppa del trofeo del Como, della Como Cup, che abbiamo già fatto vedere prima, qui invece vediamo altre due coppe.
3: Esattamente, una l'abbiamo vinta ed è la Serie A, al primo anno dalla nascita del Como Gaming Club si è riusciti a conquistare la Serie A, che alla fine è come se fosse il campionato della Serie A per il mondo gaming, e poi questo è il trofeo per il torneo che stanno in questo momento facendo i nostri gamer.
2: Quindi allora l'appuntamento è qui a Como, alla Fanzone in piazza Cavour, corretto, giusto? L'ingresso è gratuito, quindi non avete neanche è gratuito, no?
3: Beh,
2: io ho pagato per entrare, poi se sia pagamento lo so.
3: Siamo qua e non vedi allora di insomma ospitare tutte le persone che vogliono venire a trovarci.
2: Esatto, anche perché ci sono un sacco di gadget, vi potete divertire. Grazie Andrea.
3: Assolutamente, un piacere, ci vediamo presto.
2: A dopo, ciao.
0: Ciao, grazie mille. Grazie al nostro Andrea Salvati. Noi ovviamente

0: We Are Young, i fan, alle 17:20 minuti su RTL 102.5.
1: Che dovete continuare ad ascoltare e votare su RTL 102.5 Play, il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 o 2026 che dir si voglia al vincitore.
0: Bello, sono molto contenta. Io oltretutto nel weekend seguo sempre la classifica. Mi sono già fatta una mia idea, sì, ma non la dico.
1: No, non spoilerare.
0: No, no, ma che spoiler, è proprio solo una questione basata sui gusti. Ah, sai che non ho ancora 33 anni, io, lo sai, no?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: o in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
9: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Me l'ha chiesto nel fuori onda Francesca Cieri. No, ma si è sposata la Taylor Swift?
1: No, veramente sì. Ti ho detto, ma se la sposa?
0: Bella, se la sposa. Sì, la risposta è sì, si è sposata in quel di New York.
1: New York.
0: Con una partecipazione molto ridotta, solo di super super VIP giganteschi. Hanno fermato un po', insomma, la grande mela per questa coppia. Vabbè, vogliamo dirlo anche per chi non ama.
1: Vabbè, con chi si è sposata, scusa Taylor Swift?
0: Con uno sportivo.
1: Ah, che però non ci viene in mente. Senti, ma hai intenzione di tenerti gli occhiali da battiato per tutta la durata della trasmissione?
0: Mamma mia.
1: Oh là,
0: mamma,
1: guardate che bei occhi che ha questa ragazza.
0: Ma che bei occhi, non è certo il mio punto di forza gli occhi, perché ero lì che mi diceva sembri Battiato, mi sono messa a cantare, vabbè, centro di gravità permanente, sì. E ci siamo rese conto che c'è una parte della canzone che non è, cioè è divertente cantarlo, ma che non ha molto senso.
1: Esatto, come in molte canzoni tra l'altro, no?
0: Sì, sì, questo,
1: dato che parliamo di canzoni che sono le grandi protagoniste dell'estate e che trionferanno poi naturalmente all'Arena di Verona con il grande evento di cui abbiamo parlato, Power Hits Estate.
0: Tra noi si scherzava a raccogliere ortiche,
1: che
0: ma
1: tra
0: cosa?
1: L'altro è pericolosissimo raccogliere ortiche, ragazzi,
0: soprattutto mani nude, che scherzo è?

0: E alle 17:39 minuti ritroviamo in Liga con Made in Italy RTL 102.5, Password con Francesca Cheyenne, la Ceci e soprattutto con i vostri messaggi.
1: Esatto.
0: Siamo partite così.
1: Ricordiamo
0: con...
1: il numero che non l'abbiamo ricordato prima.
0: 378-378-1025. Ricordalo tu allora.
1: 378-378-1025.
0: Brava, brava, hai studiato. Oggi siamo veramente molto preparate. È arrivato un bel messaggio vocale.
1: Sentiamo.
0: Che riguarda proprio le ortiche.
2: Ciao. Dai. Ragazze, non è inutile raccogliere ortiche, ci vendono dei ravioli buonissimi. Delicatissimi. Ciao.
0: E non solo, anche il risottino,
1: addirittura un risotto gourmet, quello con le ortiche, no? Tutto questo, pensa che crossover che abbiamo fatto tra il cibo e la musica oggi,
0: E tutto questo non è merito nostro, chiaramente, è merito di Franco Battiato, pensa. E va bene così, vabbè, oggi possiamo decidere. O parliamo di testi di canzoni di cui non capiamo bene il senso, ma che cantiamo a memoria, oppure parliamo di ortiche.
1: Va bene, cosa o di gatti.
0: O di gatti anche.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: La spesa intelligente. Sun in the
9: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Ciao.
1: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
1: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
2: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Oddio.
1: Ed è subito vacanza di Natale, no? Perché sono, sono quelle canzoni che ti ricordano i film con Christian De Sica, diciamoci la verità.
0: Ma oggi questa è una. Scusami, mi tolgo gli occhiali, sì, amici, che sembra
1: molto Franco Battiato.
0: Perfetto. Ma cos'è? Un momento Marcord. Prima le ortiche, poi i film di Natale.
1: No, abbiamo fatto un simpatico crossover, un viaggio attraverso i testi delle canzoni che ci evocano naturalmente anche, come dire, delle sensazioni, delle immagini e a volte anche incomprensibili.
0: Sì, partendo.
1: Per esempio, hai mai ascoltato con attenzione il grandissimo successo planetario di Pupo? Su di noi nemmeno una nuvola.
0: Certo
1: che dice fare l'amore qua e là. Ma qua e là dove esattamente? Perché cioè,
0: allora no? Questo non sono fatti tuoi. No. Uno si può ingegnare, Francesca. Questo non te lo devo certo spiegare io.
1: Qua e là è proprio, cioè, hai capito? Mi sa di transizione, hai capito? Mi sa di una cosa che non è stabile.
0: Vabbè, so. Però magari c'è giusto te che 5 minutini, cosa devi fare? Un po' qua e là e poi arrivi a fine giornata. Tamponi.
1: Ah, la sveltina. Stai parlando di quello?
0: È certo che stiamo parlando di quello. È un tamponamento.
1: Non ti emozionare.
0: Non mi emoziono, no, guarda, abbiamo messo le emozioni da parte ormai in questo periodo. Ma poi martedì 28 di luglio, ovviamente noi vi invitiamo anche a seguirci in radiovisione.
1: Certo.
0: Prima perché siamo proprio delle belle donne, permettimi
1: poi
0: di dirlo.
1: Siamo, sembriamo due vestali vestite di bianco, quest'oggi.
0: I canali sono il 36 del digitale terrestre 736 e poi, nel senso, noi siamo qua in diretta dal Tourmaline di Lipari, quindi vi racconteremo anche le nostre peripezie sui social.
1: Ma
0: su
1: perché
0: Instagram.
1: No, perché no, perché no?
0: O perché sì,
1: perché no?
0: I perché?
1: Ricordiamo ancora una volta il numero che così me lo imprimo bene a fuoco nella memoria?
0: Te l'ho detto prima, vediamo se sei stata attenta.
1: 378-378-1025, volevo vedere se eri attenta.
0: Ma io sono sempre attenta, non mi puoi cogliere impreparata.
1: Allora, nuovo giudice di X Factor, di questa edizione 2026.
0: Stiamo parlando di Irama qui sulle nostre frequenze con Cavana.

0: Sembrava un po' i Bee Gees. Invece è una colonna sonora di un film che io ho amato molto.
1: Quale?
0: Due vite in gioco, Against All Odds, okay. Contro ogni probabilità.
1: Questo era Phil Collins, il film non l'ho mai visto io, ammetto.
0: Con Rachel Ward e poi vabbè Jeff Bridges mi pare, un altro attore di cui dimentico sempre il nome. È un film ovviamente degli anni 80, okay. Rachel Ward è quella, la famosa protagonista di Uccelli di Rovo.
1: Ah, capito? Sì.
0: Con padre Ralph de Bricassard, no?
1: Oltretutto a parlare di film è da oggi che continuo a chiedere a tutti la stessa cosa.
0: Cioè?
1: Ma tu l'hai visto l'Odissea di Nolan?
0: Basta con l'Odissea di Nolan, no. Che abbiamo fatto tutto l'inverno a parlare dell'Odissea di Nolan, grazie a Nicolò Giustini che salutiamo, gli amici.
1: Ciao,
0: della
1: Nick.
0: Suite.
1: Ciao, no, perché mi sono resa conto che lo sai che una parte del film è stata registrata alle Eolie proprio a Lipari?
0: No, non lo sapevo, questo non lo sapevo,
1: sì,
0: giuro.
1: Sì, praticamente c'è una parte che viene utilizzata, ci sono in ballo sia Lipari che Vulcano che Basiluzzo, tutte e tre.
0: Ah, che bello.
1: E poi una parte molto importante del resto del film è stata girata a Legadi, principalmente.
0: Quindi noi dovremmo andare in pellegrinaggio sui luoghi del delitto, perché l'Odissea di Nolan, diciamoci la verità, è il film dell'anno, bisogna andarlo a vedere.
1: Sono d'accordo, andremo.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Torraca, in provincia di Salerno, pochi secondi alle 18.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. La politica estera in apertura, l'incontro a porte chiuse tra il presidente Donald Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky e il leader di Kiev alla fine ha detto di aver parlato con lui di patriot e di diplomazia più forte. Alla Casa Bianca nel frattempo è già arrivato il premier israeliano Benjamin Netanyahu per l'atteso incontro con Trump. Ma in primo piano oggi, lo sapete, c'è anche il tandem Mancini-Ranieri per il rilancio del calcio italiano. Alberto Ciapparoni.
5: Eh sì Raffaella, la scelta è fatta, come dicevi, il ritorno del tecnico campione d'Europa nel 2021 è realtà. Del resto, nonostante la passata fuga in Arabia a fare il CT a 25 milioni di euro a stagione, Roberto Mancini è sempre stata la prima scelta di Malagò prima che il duo Maldini-Leonardo lo spingesse verso la destinazione di Andrea Pirlo, destinazione alla fine bocciata per quel contratto di sponsorizzazione russo giudicato inopportuno. Da lì la separazione definita consensuale con Maldini e Leonardo e il nuovo abbraccio col Mancio, accompagnato dall'indicazione di Claudio Ranieri come nuovo direttore sportivo. Le novità però non finiscono qui. La prossima settimana sarà scelto un dirigente accompagnatore delle squadre nazionali, ruolo che fu di Buffon e di Gigi Riva e che adesso potrebbe essere svolto da Totti, la cui candidatura appare in pole, senza scartare però le ipotesi di Bruno Conti e Gianfranco Zola. Intanto la rete non perdona la gestione di Malagò, con il 59% di utenti del web che boccia appunto il presidente della FIGC. A te.
3: Grazie. La politica. L'Italia userà i fondi SAFE, i prestiti europei, per investimenti nella difesa. L'Italia ha prenotato 14,9 miliardi, ne useremo meno, ha precisato il vice premier Tajani. E sull'utilizzo arriva lo stop della Lega, decide il Parlamento, mentre Bruxelles chiede chiarezza. L'egiziano, e siamo alla cronaca, fermato per l'omicidio di Alessio Borrelli, trovato morto l'11 luglio scorso a Corsico nel milanese. Qualche giorno prima aveva aggredito con un coltello dei City Angels e aveva cercato di rubare

0: l'arma a un carabiniere urlando Allah Akbar. Ora l'economia con la chiusura dei mercati. Buonasera Stefano Ungarelli.
1: Buonasera agli ascoltatori. Chiusura altalenante per i principali destini europei. Piazza Affari, maglia nera in Europa, chiude con il FTSE MIB a meno 0,69. Negativo anche resto il mercato, con il FTSE Italia Midcap a meno 0,19. I migliori del listino di oggi sono Diasorin, più 5,28, Stellantis, più 2,22 e Infrastrutture Wireless Italiane, più 1,32. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Saipem, meno 8,86 e Monte dei Paschi, meno 1,87. In leggero calo sia lo spread BTP Bund, ora 79 punti, che il prezzo del petrolio, ora 84 dollari al barile. Dai, SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
0: E ora sempre lo sport, il mondiale di scherma di Hong Kong. Bene gli azzurri sul podio più alto, i ragazzi del fioretto e le ragazze della spada.
2: Via Radio.
3: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano registriamo 10 km di coda per un camion in fiamme. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito 803 111. Inoltre sempre sulla 1 per un cantiere di lavori alle barriere di sicurezza tra Attigliano e Orvieto ci sono 2 km di coda in entrambe le direzioni. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per un camion in avaria registriamo 4 km di coda verso Milano. E sempre sulla 4, ma in direzione Brescia, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est. Mentre in Toscana, sulla 11 Firenze e Pisa Nord, tra Capannori e Altopascio verso Firenze, registriamo 4 km di coda per un camion in panne. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play con Noa.
1: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
3: RTL 18.05 minuti, buon martedì 28 di luglio dalla Ceci, dalla Ceie.
4: La Ceia, chiamami come vuoi, sempre quella roba lì. Allora, siamo quasi per terminare il mese di luglio, luglio col bene che ti voglio.
3: O che ti voleva.
4: O che ti volevo, esatto, al passato. Ma poi ci sarà naturalmente tutto agosto, come avete sentito. Noi siamo in diretta dalla Tourmaline di Lipari e poi da Praia in Calabria, no?
3: Sì, quindi posti meravigliosi dove vi racconteremo proprio l'emozione del mare. È vero che ci sono persone che normalmente vivono al mare, ma c'è anche una grande fetta del nostro paese, come le sottoscritte qui presenti, ovvero io e la Ceia, che il mare lo vediamo veramente praticamente solo d'estate, almeno per quanto mi riguarda. D'inverno è raro.
4: Quando vuoi vederlo, scusa.
3: No, però sai che ci sono quelli
4: dici,
3: che...
4: Dipende da dove vivi anche, no?
3: È quello che dicevo, cioè nel senso che noi è difficile che si vada al mare d'inverno, invece se ci vivi vicino la magia ce l'hai un po' sempre, quindi
4: certo,
3: rendiamo
4: certo
3: questa magia un po' di tutti.
4: È vero, siamo democratici quest'estate, eh?
3: Come tutte le estate, amore mio! Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: Vivere a colori,
1: tutta l'energia è sempre molto entusiasta ed entusiastica anche, no? C'è un'iniezione sempre di adrenalina. Alessandra Amoroso, io l'ho sempre vista sorridente questa
0: ragazza anch'io, sempre carina,
1: no?
0: Sempre sorridente, sempre
1: propositiva,
0: anche, sì, che si racconta in maniera sincera. Anche a me ha dato sempre questa impressione. Ciao Alessandra, magari
1: ciao,
0: ci sta ascoltando, nel caso un bacione. 18:13, allora
1: sì,
0: lasciamo da parte le ortiche,
1: sì,
0: ok, lasciamo da parte i testi incomprensibili.
1: Sì.
0: Mi hai aperto un terzo tema ed i nostri ascoltatori hanno già iniziato
1: parecchi
0: a mandare
1: messaggi.
0: Le foto. Parliamo di gatti!
1: Che è uno dei nostri argomenti preferiti.
0: No, allora,
1: ma tutto questo perché? Perché ci sono un sacco di studi, soprattutto, che emergono in questo periodo sui gatti e soprattutto anche sul grado di affezione che hanno i gatti nei confronti delle persone.
0: Sì, cioè, ovviamente poi il tutto è soggettivo. Per
1: sì,
0: una persona che ama i gatti e che trova nel felino, ovviamente, un animale, un compagno di vita, il gatto è, come sempre, da tutti gli studi, il perfetto animale per rilassarsi. Persino Ed Sheeran in un'intervista recente
1: sì,
0: ha detto:
1: sì, è vero.
0: Io quando scrivo le mie canzoni, parliamo di uno degli artisti di maggior successo
1: di storia,
0: soprattutto in questo momento, i gatti mi aiutano a concentrarmi, a
1: sì,
0: scrivere i brani.
1: Certo, probabilmente a rilassarsi anche moltissimo, questo è molto vero. Assorbono le energie negative, attenzione, eh.

0: 18:20 di questo martedì 28 di luglio in diretta dalla Tourmaline di Lipari, Francesca Cheyenne e la Ceci per questa Summer Edition di Password e anche questa canzone da Marpioni, John Legend,
1: The Best You've Ever Had. Insomma, questa notte sarà, siccome sarà la migliore della tua vita, così dice John Legend, che ci insegna a credere in noi stessi. Nel frattempo noi vi ricordiamo che il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. RDL 125 Radio Partner dell'evento. Fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi. Basta.
0: E basta, state con noi. Stay with us, se vuoi dirlo.
1: Oppure in un'altra lingua?
0: Non so.
1: Quédate conmigo, mi amor, porque sin ti me muero. Hasta luego. Hasta poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ehi, umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
5: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, viva Vivaldi!

The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise. Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it.

0: radio e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
3: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Elisa alle 18:30 minuti, bruciare per te qui su RTL 102.5 con la Ceci e Francesca Ceci.
1: Esatto, c'è del romanticismo, ma c'è anche Andrea Salvati con noi.
2: Amici, guardate con chi sono qui, con l'allenatore rivelazione degli ultimi anni, ha portato il Como in Champions League, Cesc Fabregas. Ciao Cesc.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Allora Cesc, quest'anno insomma sei riuscito in un'impresa riconosciuta da tutti, portare il Como in Champions League, quindi ti aspetta una stagione molto impegnativa. Io ti faccio una domanda velocissima: quale squadra speri di poter avere il privilegio di incontrare nei gironi e quale invece speri proprio di non che non esca insieme al Como?
3: Ma veramente pensa che io penso in queste cose? La prima volta nella storia del Como, tutto quello che venga è un piacere per noi. Prima volta nella storia Champions League. Allora, venga chi venga qua, sarà la storia per noi. Allora, benvenuto.
2: Benvenuto, noi saremo qui per raccontarvela. Complimenti ancora a Cesc Fabregas, allenatore del Como. Comunque, ragazzi, una coppa l'ha già vinta, perché l'anno scorso la Como Cup.
3: Ah, beh, conta, no?
2: Conta, va bene. Non sa che più. Grazie, ciao.
3: Grazie.
0: E ora c'è il new hit, lo sai?

0: casa mi venivi
1: a... cercare. Biagio Antonacci, ti penso raramente, alle 18:38 scattate in questo momento su Rete Tele 102.5 all'interno di Password Summer Edition.
2: In diretta dal Tourmaline di Lipari, per quanto riguarda me, Francesca Cheyenne.
1: Sì.
2: Mica solo oggi, mica solo domani,
1: no,
2: tutta la
1: per
2: settimana.
1: Sempre, beh, no, per sempre no.
2: Beh, però non mi dispiacerebbe stare qua.
1: Tesoro.
2: Nell'isolamento a vedere l'Odissea di Nolan.
1: Esatto,
2: va bene.
1: Sì,
2: va
1: del
2: bene.
1: Resto, come cantavano gli After Hours, non c'è niente che sia per sempre. Però l'importante, beh, è godersi, no, il momento. Questa è la nostra estate. Questa è l'estate 2026 da trascorrere in compagnia, sempre dalla mattina alla sera, con RTL 102.5.
2: Brava!
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it. Disco
5: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, cari Ariete. Probabili e possibili le tensioni in amore e in coppia, ma non sarà un grosso problema, perché voi non rinuncerete alla bellezza, a quelle cose che vi rendono felici. Cari Toro, momento adatto alle considerazioni e ai chiarimenti, anche se tutto avrà un prezzo e una fatica. Non contate sugli altri e ritagliatevi momenti per giudicare. Gemelli, qualcuno sembra essere in vena di chiarire, di ripartire e ricominciare da capo, così da fare meglio. Marte vi spinge a fare, ma la luna piena vi aiuterà a capire di cosa avete bisogno. Cari Cancro, non abbiate mai fretta di dire, forse per farci una buona figura. Siate invece riflessivi, sempre pronti a capire prima di parlare, solo così vi risparmierete un problema o un'incomprensione. Leone, Sole e Giove si incontrano nel vostro segno per stringere un patto con la fortuna. Concentratevi su queste stelle, caricandovi di entusiasmo e facendo il punto. Cari Vergine, Venere dal vostro segno litigherà con quel Marte altissimo che avrebbe sempre voglia di correre, di strafare. Per questa volta vince la misura e la giusta proporzione. Cari Bilancia, nonostante qualche incomprensione con una persona importante, grazie alla leggerissima luna piena non rinuncerete mai a qualcosa di bello e di divertente. Scorpione, le idee e le proposte che qualcuno potrebbe farvi non vi piaceranno mai veramente, non vi convinceranno. Attenzione a non essere però troppo severi o esigenti. Sagittario, bellissima questa calda congiunzione tra il vostro amatissimo Giove e un sole che brucia, tante le occasioni per capire e per agire alla luce di nuove promesse. Capricorno, la luna piena vi saprà suggerire le giuste mosse, dicendovi che cosa è davvero necessario, cosa vi serve per essere migliori. Non esagerate con il lavoro. Acquario, da una parte la luna piena che vi illumina spingendovi a capire meglio, per contro sole e Giove che vi sfidano a non perdere mai di vista l'ottimismo. Momento importante. Infine, amici dei Pesci, Venere vi invita alla gentilezza, alla migliore comprensione, ma dovrete fare i conti anche con Marte che accende in voi tensioni e insoddisfazioni. Provate a mediare.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sotto 54 minuti, come sempre, chiudiamo le nostre due ore insieme, sì, con un bel Millennium Meet. Questo mi piace assai.
3: Esatto, guarda che il sole è tramontato da un po' e adesso è quasi sera. Si risera, cara la mia Tracy, ma devo dire che questo riconcilia gli spiriti e gli animi, questo pezzo.
2: Sì, perché insomma la sua è una delle voci più belle della storia della musica. Facciamo proprio un bel salto indietro negli anni 70. Si chiama Marvin Gaye.
3: Sì. Mm-hmm. Ha avuto un destino sfortunato, come tutti i grandi, però diciamo che questo è uno dei pezzi immortali che in molti hanno tentato di coverizzare, no? E di superare,
2: ma nessuno come lui. Nessuno come lui. E allora qui su RTL 105, I Heard It Through the Grapevine.

0: Want to be my baby?
1: Yes, of course. Thank allora, you. Canzone che ogni volta che ascolto mi viene, naturalmente mi rimanda a The Big Chill, Il Grande Freddo, un film straordinario del 1982 con un cast stellare che devi assolutamente vedere. Ceci, che so che tu ancora non hai visto, devi riparare a questo.
0: A questa

0: questa mancanza.
1: A questa lacuna, a questo bus, si dice a Milano. E soprattutto ci infilerò tra questa anche l'odissea di Nolan, così finalmente avrò un'opinione al riguardo. Signore e signori, è stata con noi Francesca Cheyenne
0: e la Ceci. Naturalmente, se vorrete, noi ritorneremo domani tra le 17 e le 19 per questa Summer Edition di Password,
1: sempre qui dal Tourmaline di Lipari. E salutiamo e ringraziamo ovviamente anche la nostra regia da Milano, Anthony Loponte e Gigi Resta.
0: Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Il nostro Gabri dal Tourmaline di Lipari.
1: Ah, c'è Angelo. Angelo Vicari, scusate, abbiamo, perché sono andata così a orecchio io. Sì, mi sono basata sui
0: il
1: rumori.
0: Tuo orecchio ti tradisce.
1: Che buon orecchio che ho, mi verrebbe da dire. Va bene, grazie mille a tutti, passate una buona serata. Lo sappiamo, yes, che il sole ancora non è tramontato, però magari inizia un po' a imbrunire. Sì. E godetevi della golden hour, che si fanno delle foto pazzesche.
0: Enjoy it.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Anche a Paperino, in provincia di Prato, sono le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura il calcio, la squadra ai vertici della nuova nazionale azzurra prende forma a partire da Mancini e Ranieri. I dettagli con Alberto Ciapparoni.
5: Roberto Mancini torna dunque sulla panchina azzurra, affiancato da Ranieri in qualità di direttore tecnico, in attesa che entro pochi giorni Malagò sciolga le riserve pure sull'ultima figura che comporrà il team, il dirigente che coordinerà le nazionali giovanili. E un nome qui potrebbe essere quello di Totti oppure di Zola. Domani la nuova coppia azzurra verrà presentata ufficialmente, con Mancini definito la persona giusta dal presidente FIGC Malagò. Sentiamo.
6: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni di cui onestamente, come sempre, mi assumo la responsabilità.
5: Una sintonia, insomma, che invece era venuta meno con il predecessore Maldini e il suo collaboratore Leonardo, da cui la separazione dopo un matrimonio durato appena 17 giorni, per colpa di quella sponsorizzazione russa di Andrea Pirlo, giudicata inopportuna e che ha creato le basi per il ritorno di Mancio sulla panchina azzurra, nonostante il passato addio burrascoso per andare in Arabia a fare il CT a 25 milioni di euro a stagione. A te.
4: Grazie. Ci spostiamo a Washington. Il presidente americano Donald Trump ha concluso i suoi incontri nello studio Ovale col presidente Zelensky e il primo ministro Netanyahu, separati ovviamente. Entrambi sono stati positivi e produttivi, lo scrive su Truth la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt. Ora alla politica, il governo italiano ha deciso di usare il prestito SAFE dell'Unione Europea, che serve a incrementare le spese della difesa. Lo ha annunciato durante l'audizione sul vertice NATO di Ankara il ministro degli esteri Tajani. Ascoltiamolo.
7: L'Italia ha prenotato 14,9 miliardi, che è il tetto massimo da utilizzare. Poi, entro la fine dell'anno, decideremo quanto utilizzarne. Come ho sempre detto e come hanno detto tutti i miei colleghi Giorgetti e Crosetto, ne utilizzeremo probabilmente di meno, 6, 7, 8, 9, l'abbiamo detto anche oggi, quindi ne abbiamo prenotati 14,9, cioè quello è il tetto massimo, ma ne utilizzeremo di meno.
4: Ora è ufficiale, cambiamo decisamente argomento, il divorzio tra Francesco Totti e Ilari Blasi. La sentenza del Tribunale Civile, come anticipato da Repubblica, è stata depositata inizio giugno ed è passata in giudicato pochi giorni fa. Il giudice avrebbe ridotto di 1.600 euro da 12.500 a 10.900 euro l'assegno mensile che Totti deve versare.

0: versare per il mantenimento dei loro tre figli, riconoscendo in parte l'autosufficienza del primogenito Christian Totti. Ora parliamo della quarta ondata di caldo che durerà tanto e ci farà boccheggiare giorno e notte. Sergio Gadda.
1: Prepariamoci a giornate roventi con picchi tra i 35 e i 40 gradi e notti tropicali dove la temperatura non scenderà sotto i 25 gradi. Arriva la quarta ondata di caldo torrido e non finirà presto. Secondo gli esperti dovrebbe durare fino al 7-8 agosto, anche se potrebbe proseguire oltre. Se oggi e domani la solo a Campobasso e da Bollino Rosso, la situazione cambierà da giovedì 30 quando saliranno a 16 le città arancio e 3 saranno quelle in rosso, Campobasso, Perugia e Rieti. Per proteggersi, il Ministero della Salute consiglia di non uscire all'aperto tra le 11 e le 18, bere molta acqua e restare negli ambienti più freschi della casa, infine evitare l'attività fisica intensa fuori casa nelle ore più calde. E il caldo è un pericolo anche per chi lavora all'aperto. Nelle scorse ore un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra a Pachino nel Siracusano. Non è escluso il colpo di calore.
0: E chiudiamo questa edizione sempre con lo sport, perché l'Italia della scherma è d'oro ai campionati del mondo assoluti di Hong Kong. Si conferma e riconferma campione del mondo il quartetto dei fiorettisti e brilla d'oro anche il team delle spadiste. È davvero tutto, ora arrivano le informazioni preziose sul meteo e traffico.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio, più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Paolo Corazzon. Temperature in aumento nei prossimi giorni, nuova intensa ondata di calore sull'Italia, il picco lo raggiungeremo nel weekend e all'inizio della prossima settimana. Fatto sta che già domani punte di 36 gradi in pianura padana e nelle zone interne dell'Italia centrale, nel weekend toccheremo i 40 gradi, per domani anche qualche acquazzone in Sicilia. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Fabrizio Calcagna ad Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, in particolare in A1 Milano-Napoli, dove troviamo 10 km di coda a causa di un camion in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia per chi viaggia verso Milano. Lo stesso incendio sta causando in direzione opposta traffico tra Reggio Emilia ed il bivio con la Brennero. Si viaggia in colonnati, poi sempre in autosole tra Firenze Sud e Incisareggello per chi viaggia verso Roma. Ci spostiamo in A8 Milano-Varese, dove ci sono 2 km di coda per un incidente avvenuto tra Busto Arsizio e Castellanza per chi va verso Milano. Infine in A14 Adriatica, traffico intenso tra il raccordo di Bologna Casalecchio e San Lazzaro in direzione di Ancona. Per conoscere i percorsi alternativi visitate il sito autostrade.it o potete contattarci all'803 111. È tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida. Buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi. Ora la linea a protagonisti.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente.
3: Eccoci, 19:07 minuti, ma buonasera da Praia, dottor Gianni Simioli, bonsoir.
4: Ma buonasera, di nuovo con gli occhiali da sole, la mia mamma mi ha chiamato stamattina per dire Guagliù, state molto meglio con gli occhiali da sole.
3: Ma c'è la verità, non è per

0: quello, no, perché abbiamo preso un pugno. No,
1: la verità che non è vero più quello che si diceva una volta, che ogni scarafone è bella mamma sua, no, perché se mamma ha detto che stiamo meglio con gli occhiali vuol dire che senza siamo due.
0: Facciamo schifo, due chiavi, no, che bene.
1: Questo lo dici tu.
0: Bene, programma discemità, come sapete andremo in giro per l'Italia, ma non perdiamo di vista il Diavolo Veste Praia, perché torneremo nella nostra praia dove siamo per andare da un esperto di moda.
1: Non ce ne siamo mai andati.
0: No, allora, torniamo in città.
1: L'edizione di protagonisti da praia si chiama Il Diavolo Veste Praia. Stasera abbiamo intercettato il re della mota con la T di Praia Mare. Ma prima
0: Michele.
1: Prima anche oggi, ragazzi, dobbiamo salutare Grana Padano, il formaggio italiano dalla storia antica e affascinante.
0: E Grana Padano è così buono da essere grande protagonista nel mondo, perché il formaggio DOP più consumato e nel mondo porta i suoi valori, l'autenticità, la condivisione, il benessere, l'equilibrio. In una parola, Grana Padano è love ed è un amore da condividere tutti insieme.
1: A proposito d'amore, stanotte tocca la luna del cervo, quindi
0: dei cornuti.
1: Resteremo in Calabria, andremo all'osservatorio astronomico
0: Di Savelli,
1: grazie alla dottoressa.

0: Gossip 19:16 RTL 105 da Praia Mare. Attenzione, è arrivato il momento del grande esperto di Motta.
1: Certo, perché tutti voi volete venire a Praia, a Tortora, a Scalea, qui al TH
0: Diamante.
1: Diamante è vicino, non
0: è
1: lo
0: lontano,
1: so. E allora eccovi, diamo il dress code per poter venire da queste parti e fare una bella figura.
0: Michele, ecco. Esperto di moda.
1: Di Praia.
0: Di Praia.
1: Il re della moda, Michele Moliterni, buonasera.
2: Buonasera.
0: Buonasera Michele, buonasera. Che bella voce profonda. Allora, ci puoi, ti facciamo delle domande random, veloce.
1: Aspetta, un momento, una carta d'identità. È vero che sei da 50 anni il re della moda di Praia a Mare?
2: No, vendo pinzole, come si suol dire, da 46 anni.
0: Finzole, vabbè, noi allora, che sono delle fistole piccoline.
1: Senti, allora, noi dobbiamo spacciarti per il re della moda, quindi fingi di esserlo. Vai. Allora, Mo Fredella ti fa una serie di domande e tu devi rispondere, ok?
0: Allora, vai, Fredella. Zoccolo o infradito?
1: A Praia, ecco.
2: Infradito, 20 anni fa zoccolo.
0: Beh, ma adesso invece
2: adesso infradito, infradito.
0: Ok. E squadrillas.
1: È come vabbè, e come spiega lei, diciamo, il tramonto dello zoccolo?
2: Rumoroso. Poi deve andare troppo da zoccolo, zoccolo e zoccoli.
0: È giusto, è rumoroso soprattutto per strada.
1: Allora, un'altra domanda, se uno viene a Praia, meglio Bermuda o long Bermuda?
0: No.
2: Bermuda.
1: Il long no, allora, quello là un po' più lungo, no, quello no.
0: No, quello è no, per l'uomo
2: slip
0: o boxer?
2: Uomo boxer.
0: Però largo o stretto?
1: Ecco.
2: No, che largo, poi mo è di moda e sono stretto perché ci sono parecchi diversi, però io, la maggior parte è largo.
0: Parecchi che hanno il fisicone, dice lui.
1: Parecchi che sono fisicati.
0: Vabbè, senti, per capire un attimo.
1: Mi metto solo, scusa, ma nello slip conchiglia o non conchiglia?
0: No, che conchiglia.
2: Quale conchiglia? Mo c'è temo che se, come si chiama quelle che mantengono
0: il sospensore.
1: Allora chiudiamo questo primo appuntamento con il Diavolo Veste Praia con Michele Moliterni. Il colore dell'anno per le signore è, qual è il colore?
2: Il bianco sembra bianco arancio.
0: Bianco arancio. Cioè,
1: com'è il bianco arancio?
0: È un bianco che si macchia col sugo e diventa quando diventa bianco arancio.
1: Invece per l'uomo che vuole essere, diciamo, trendy, qual è il colore?
2: Ormai le t-shirt sono tutte bianche o nere.
1: Bianche o nere.
0: Ultima domanda io devo farla.
1: Qual è?
0: Michele, per l'uomo.
2: Dimmi.
0: Baffo o senza baffo?
1: Vabbè, che c'entra con la moda?
0: Però dimmi.
2: Significa mo. Io ce l'ho il baffo, ma voi siete. Vi ho visto stamattina bellissimi. Attenzione, era più bella Roberti che voi due.
0: Hai capito? Ha messo gli occhi subito sulla mia compagna.
2: No.
1: Grazie
0: Michele.
1: Ti chiameremo ancora perché abbiamo bisogno del re della moda, perché noi da qui facciamo il diavolo.
0: Veste Praia! Andate a trovare Michele, grazie. Moseca, arriva Amelie, attenzione.
1: Ma qual è sto coso che mantiene? Io non ho capito.
0: Sospensorio.
1: Spiegamelo.
0: Sospensorio. Ecco.

0: con Nonè Francesco, 19:22. Allora andremo tra poco, sempre in Calabria, al Festival del Lamento. Oh, che calore!
1: Fa troppo caldo e fa troppo freddo.
0: Il mondo ce l'ha con me.
1: Il mondo ce l'ha con me. Il Festival del Lamento, ragazzi, non è una nostra buttata. Si terrà dal 1 al 4 agosto a Soveria Mannelli.
0: Siamo o Soveria?
1: Soveria Mannelli, non lo so, poi ce lo direte voi. Comunque siamo a Cosenza.
0: Scrivete

0: Padano, un'emozione italiana.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
2: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
4: Arcaplanet, convenienza nostra.
5: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
7: Buono.
6: Melone retato.
7: Buono.
6: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
7: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: E con Lola Young, Messi, 19:31 atterriamo, amici e amiche di Protagonisti, all'aeroporto di Roma Fiumicino col pilota Simioli.
1: Sto attivando il satellite. Lucia, buonasera da Fiumicino, come stai?
2: Buonasera, io sto bene, voi come state?
0: Oh, bene, benissimo, bene, cara bene, Lucia, bene. La nostra sentinella al Terminal 1 sentinella. Dell'aeroporto di Fiumicino.
1: Mamma mia, che brutta
0: sentinella. No, sentinella, sentinella è,
1: la nostra
0: insomma,
1: super
0: ci dai
1: inviata
0: segnali,
1: speciale,
0: no?
1: Che vedo è con due della Z Generation.
2: Sono con due giovani passeggeri che ci insegnano che tutte le strade ormai portano in Calabria, perché anche la coppia che avevamo qui ieri andava in Calabria. E qui i nostri, Pietro e Leila, diteci un po' dove andate, ragazzi.
3: A Reggio Calabria.
1: Ah, che
2: e
1: bello!
2: E ci rimanete?
3: Circa 2-3 settimane.
0: Quindi vacanza, insomma, no?
3: Sì, io ho la famiglia là e invece lei viene con me in vacanza.
1: Vedi,
0: quindi
1: meraviglia.
0: La porta in casa, la far porta, conoscere i genitori.
1: La porta a casa dai suoceri.
0: Giusto? Quindi giusto. Mi raccomando, sottaceti, pomodori sott'olio, no, fai conoscere.
1: No, no, praticamente saranno i suoceri poi a mettere in valigia.
0: Esatto.
1: Senti, ma Leila non parla però, come mai? La vogliamo sentire, dai.
2: Leila. Allora, Leila, sei emozionata per questa vacanza?
4: Sono già andata in Calabria dai suoi parenti ed è molto
1: già conosciuto.
0: Come sono i suoceri?
4: È proprio uno stacco da tutto.
2: E i suoceri?
0: Come sono?
4: Mi mettono un po' ansia, però sono tutti così carini in realtà.
1: Mettono.
0: Ma come? Ma dai, ma no, che poi si mangia talmente bene in Calabria
1: perciò
0: dai suoceri.
1: Perciò le mettono ansia, perché dicono e mangia, questo è buono, mangio, vedi che è buono.
0: E ti fanno mangiare di buono, a soppressata.
2: Qual è il tuo piatto preferito quando vai giù?
4: È bella domanda. Non so dare una risposta perché.
1: Non se ti ricorda neanche
0: no,
1: più.
0: Ma noi non parliamo italiano.
1: Ma non se ti ricordo.
4: Non lo so, sono tutti troppo buoni.
0: Vabbè, comunque mangi di tutto. Ma lei di dov'è, Leila, invece?
1: Di dov'è? Di dove sei, Leila?
2: Allora, Leila invece è di Roma.
0: Ah, io pensavo
1: vabbè.
0: Magari non so, Foggia,
1: vabbè.
0: Barletta.
1: No, va bene, va bene. Grazie Lucia,
2: grazie
1: ragazzi.
2: A voi, ci vediamo più tardi.
1: E adesso,
0: new hit adesso.
1: Super new hit, Napoleone, che saluto. Ciao Davide, cucù Marie, vai.

0: wonder what you're doing now.
1: C'è Scancarensi alle 19.40 su RTL 1025. Allora, tra poco parleremo della Luna del Cervo. Attenzione. Ed andremo dove? A Cervia. Sì. Giusto?
2: Fred, guarda, con queste temperature non è il caso queste battute. Comunque la Luna del Cervo è domani, non stasera, ma tra poco ce lo spiega la nostra direttrice. Adesso è il momento di un grande protagonista nel panorama gastronomico italiano. E beh, parlo di Grana Padano, naturalmente.
1: Esatto, il formaggio DOP più consumato al mondo per tanti motivi. È buono, è ricco di vitamine, proteine e sali minerali ed è adatto all'alimentazione di tutti, dai bambini agli anziani e agli sportivi.
2: E poi Grana Padano ci insegna la condivisione e la vicinanza alle persone, che sono caratteristiche tipiche dell'italianità.
1: Ma certo, perché Grana Padano è love.
2: E tra poco la Luna del Cervo. Tutti potranno ammirarla, tutti.
3: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
13: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
12: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Francesco Gabani con Amen, 19.50. Non lamentarti
1: che
0: sempre,
1: freddo,
0: già,
1: che caldo,
0: che freddo, il mondo ce l'ha con me.
2: Perché
1: sì,
2: esiste?
1: Sono povero, sono troppo ricco, ma perché in Italia ci lamentiamo sempre?
0: Perché c'è il Festival del Lamento, tutto vero, noi andiamo in giro per l'Italia, in Calabria, chi c'è?
1: Ragazzi, segnatevi questo che è fantastico. Gaetano, buonasera, tu sei tra gli organizzatori del Festival del Lamento?
3: Sì, buonasera, sono proprio io.
0: Buonasera, allora dove innanzitutto e quando?
3: Siamo a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, dall'1 al 4 agosto.
1: Ecco,
0: che bello. Chi
1: è venuto in mente l'idea? Abbiamo 20 secondi, poi dopo cazzeggiamo un po', se ce lo permette. A chi è venuto in mente il Festival del Lamento e perché del Lamento?
3: Ma perché ci lamentiamo spesso qui a queste latitudini, ma in realtà poi abbiamo scoperto che un po' tutti gli esseri umani in tutti i periodi storici si sono lamentati, quindi
0: e allora
3: chi siamo noi?
0: Lamentati.
1: Senti che da qual è il lamento più lamento dell'italiano medio?
3: Dell'italiano medio, che i politici si mangiano tutti i nostri soldi, per esempio, oppure che non c'è lavoro.
0: La nazionale non è mondiale.
3: La nazionale non è mondiale, fa troppo caldo.
0: Fa troppo
1: diesel,
0: freddo.
1: Il diesel, o come diciamo noi a sud, il diesel costa troppo.
0: O diesel
1: costa troppo. Senti, dal 1 al 4 agosto?
3: Sì.
1: Senti, possiamo lamentarci con
0: no,
1: te?
0: No, io ho una domanda da fare,
1: sì,
0: però. Ho letto una statistica. Il luogo dove ci si lamenta di più
1: è
0: l'ascensore. Quando tu incontri in ascensore un vicino,
1: Gesù,
0: che palle, fa caldo, fa
1: anche
0: freddo.
1: Sul treno, guarda che ti abbiamo dato un'idea, potreste mettere un autobus, che pure sull'autobus tra noi ci lamentiamo, no?
3: Guardi, da noi avere già un autobus sarebbe una grandissima notizia, quindi potremmo.
1: Ti stai
0: ma non ti lamentare, sempre, dai, su, fa caldo,
1: grazie Gaetano, però ha ragione,
0: è vero. Festival del Lamento, tra poco in giro per l'Italia, adesso Street of Dreams.

0: quasi all'inizio del nuovo millennio, perché questo è un brano del 99. The Cardigans, posso dire.
1: Ma quando sei DJ, quando vuoi.
0: Era la canzone che ci faceva un po' l'estate cantare e ballare in quel periodo.
1: Noi avevamo altre canzoni. Allora noi torniamo tra pochissimo, seconda ora, la luna del cervo e non solo. Di tutto, di più, protagonisti.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: E anche a Foggia, in questo istante, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura c'è la Casa Bianca, perché il presidente americano Trump oggi ha avuto due importanti incontri. Il primo con il leader ucraino Zelensky, il quale al termine si è detto soddisfatto perché nel colloquio si è parlato dei missili Patriot, ma anche di diplomazia. Il secondo incontro è stato con il premier israeliano Netanyahu, svolto fra le proteste a Washington, ma Trump ha parlato di un vertice positivo e produttivo. Eppure Tel Aviv parla di allineamento perfetto sull'Iran. Ora parliamo della nazionale. Torna Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia e con lui c'è Claudio Ranieri, sarà direttore tecnico. E questo il nuovo corso azzurro scelto dal presidente FIGC Giovanni Malagò. Dopo giorni frenetici spesi tra annunci di piani decennali, la scelta di scommettere su Andrea Pirlo, polemiche, passi indietro e il clamoroso divorzio da Maldini e Leonardo. Nella pagina politica, le frizioni nella maggioranza sui fondi europei per la difesa. La Lega non ci sta. Il ministro Crosetto, intervenendo in Parlamento, minimizza.
5: Il SAFE, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio. Per cui in Italia il SAFE è un'alternativa, io sento tutti parlare di SAFE come se fosse la panacea di tutti i mali, è un'alternativa al BOT, è una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno, sui 14,9 miliardi di cui parlava prima il ministro Tajani, quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT e CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
4: Infine parliamo delle vacanze, perché c'è una meta che sta avanzando su tutte a causa del gran caldo di questi giorni ed è la montagna. Maria Paola Raiola.
6: I desiderata dei turisti di questa estate, alle prese con un'ondata di calore dietro l'altra, sono decisamente tutti d'alta quota. Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio e Courmayeur sono le regine delle mete montane per trascorrere le vacanze. La prima vince la classifica come la più trendy e anche la più lussuosa, mentre Madonna di Campiglio è indicata come quella più giovanile e divertente. Invece è Ortisei la destinazione montana più adatta ad ospitare famiglie con bambini. A spingere la montagna, non soltanto per gli italiani ma anche per i turisti in arrivo dall'estero, è proprio il caldo. L'osservatorio sulla montagna estiva di JFC stima 7 milioni e 800 mila presenze, che porteranno a superare i 79 milioni di presenze nelle aree montane appenniniche italiane, per un giro d'affari di oltre 6 miliardi e mezzo di euro.
4: È tutto, ora ci sono meteo e traffico.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
3: Previsioni del tempo.
10: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, con l'anticiclone in ulteriore rinforzo sull'Italia, sole e caldo via via in aumento. Solo verso la serata brevi temporali di calore saranno possibili sulle Alpi orientali. Altrove tanto sole e temperature massime che già raggiungeranno i 35-36 gradi al nord e sulla parte tirrenica. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
11: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla nostra rete, in particolare in A1 Milano-Napoli, dove ci sono 9 km di coda a causa di un camion in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia per chi viaggia verso Milano. Lo stesso incendio sta causando in direzione opposta traffico tra Reggio Emilia ed il bivio con la Brennero. Si viaggia incolonnati poi sempre in autosole tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, così come tra Firenze Sud e Valdarno, ma verso Roma. Ci spostiamo in A8 Milano Varese, dove troviamo un chilometro di coda per un incidente avvenuto tra Busto Arsizio e Castellanza per chi va verso Milano. Infine in A14 Adriatica un chilometro di coda per incidente avvenuto tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona, e poi c'è traffico intenso anche tra Borgo Panigale e l'autosole verso quest'ultima. È tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la sicurezza di tutti. Fate un buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, buona serata.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: E allora eccoci, 20 e 5 minuti, popolo d'Italia, anche dalla nostra amata Calabria, da Praia Mare, questo duo di scemi che ricompongono finalmente.
12: Ma grazie, grazie collega Scemo.
2: Grazie Simeone.
12: Ovviamente siamo in diretta da dove? Dal TH Resort.
2: Per il diavolo veste Praia.
12: Allora qualcuno scrive, perché non parlate anche di Scalea, di Torto? Era un momento. Dobbiamo stare 10 giorni, anzi 14.
2: Ma Scalea dove si gioca a carte?
12: Scalea 40. Poi c'è Tortora, hai la battuta
2: no,
12: su Tortora?
2: Su Tortora no, è un colore anche il Tortora.
12: Sì, beh, anche un uccello, giusto?
2: Fa così un
12: e
2: po'.
12: E poi abbiamo il cervo, perché domani sera tutti ovviamente con gli occhi verso la luna, perché arriva la luna del cervo, che è una luna molto particolare.
2: Che non è soltanto a primavera.
12: No, a chi è dedicata questa luna?
2: I cornuti. Ma scusa, è il cervo, non capito.
12: E come mai dici questa cosa?
2: Andiamo a cervi.
12: Andiamo.

0: Selena Gomez e Benny Blanco alle 20:12 su RTL 105, ma attenzione perché noi siamo sempre sul pezzo, anticipiamo le notizie che domani leggerete sui giornali. Musica prima, vai. Che cos'è?
1: Che cos'è secondo te?
0: Figli delle stelle.
1: Eh sì.
0: Perché? Perché?
1: Perché l'appuntamento con la nostra super astronoma, la direttrice dell'osservatorio astronomico di Angela, buonasera.
2: Savelli. Buonasera e benvenuti nella mia meravigliosa Calabria. Sono felicissima di sapervi qui.
0: Siamo vicini a 40 minuti di strada,
2: sì,
0: giusto?
2: Devo dire
1: ti confermiamo meravigliosa Calabria, dove il cielo è diverso.
0: Sì,
1: secondo me c'è la tua regia.
0: Sì, abbiamo visto delle stelle i pianeti che ruotano, sì, si spostano, sì. Che è successo?
2: Considerate che la Sila in particolare è uno dei cieli più bui d'Europa, quindi abbiamo questo primato.
0: Non lo sapevamo. Sì, sì. Bene, però domani c'è la luna.
1: La luna del cervo. Allora, domande molto veloci.
2: Sì.
1: Perché si chiama luna del cervo?
2: Allora, è una luna piena, quindi la vedremo sorgere meravigliosamente illuminata al 100%, ed è luna piena del cervo sempre perché fa riferimento a una tradizione culturale nordamericana, in quanto i cervi in questa stagione, nel mese di luglio, praticamente vedevano crescere e ricrescere in modo molto più veloce, in modo rigoglioso, le corna. Proprio sì.
0: Sono cornuti.
2: Sì, i palchi di corna.
0: Scusami, è un po' invernale, perché il cervo lo paragoniamo alla montagna.
2: No, perché sono i giovani cervi. Sono i giovani cervi. Quindi
0: i giovani cervi,
2: quindi...
1: Direttrice, ma sta cosa che è collegata alla crescita, diciamo, veloce delle corna può significare qualcosa per noi umani?
2: Diciamo che abbiamo delle, più che altro delle analogie, perché intanto possiamo dire che oltre ad essere la luna del cervo, la luna sarà all'interno della costellazione del Capricorno, quindi sono altre corna che noi andiamo ad aggiungere.
0: E si può tradire domani sera? Scusa, questa è la domanda un po' più.
2: Il fatto che d'estate l'infedeltà sembra che si accentui, quindi non
1: domani
2: lo so
1: sera...
2: se tutte queste cose possiamo domani sera fare una cosa meravigliosa, alzare i calici a questa bellissima luna piena.
1: Finisce sempre a bere con te.
0: 5 calici, ma scusami, direttrice, non esageri.
2: Ci auguriamo davvero che possano essere delle corna rigogliose.
0: ma lei ha perso i freni inibitori, l'abbiamo conosciuta in una veste, adesso addirittura parla di corna.
1: Ma lei sta augurando alle coppie. Direttrice, mi sente? Lei sta augurando alle coppie italiane domani di avere corna rigogliose? Non so se ho capito.
2: Si parla sempre di chi ce l'ha, non è che crescono nell'occasione.
1: Allora, Fredè, ho capito bene. Quelli che già ce l'hanno
0: se le tengono
1: e domani sera potranno vederle ancora. Domani sera chi ha già le corna le vedrà più rigogliose, abbiamo capito.
0: Perché, direttrice, le corna sono come le scarpe. Lo sa. E estive invernali ce l'abbiamo tutte, no? Quindi così. Grazie mille, direttrice.
2: Grazie a voi.
0: A Savelli, devo dire che è stato molto impegnativo.
1: Corna che se cadono taralli, nessuno ne finisce a terra. È un detto nostro napoletano.
0: Lo conosco anche io. Siena Spyro!

0: Bellissima Annalisa, che vuoi dire? Non mi vuoi dire?
1: Scusate, stavo facendo un po' di imitazioni al grande Funari.
0: Funari, al grande, allora, Gianfranco Funari.
1: Sentite qua, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
0: RTL 105, infatti, la radio partner dell'evento. Fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi, ascoltate.

0: perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: per sempre. Sì.
1: Silenzio.
0: Salve, Vinci.
1: Fammi sì. Sentire.
0: Sarà per sempre, sì. Salutiamo Sal.
1: Ciao Sal, grazie per tutto quello che mi stai pagando. La tua PaySal.
0: Vuoi allora finirla di rubare e scroccare tutto?
1: Ma lo sa Sal Da Vinci che scrocco. Adesso andiamo a Fiumicino dove scrocchiamo grandi ospiti e viaggiatori. Grazie a
0: Dai,
1: Lucia.
0: Vai. Lucia, buonasera.
2: Buonasera a voi di nuovo. Siamo qui con Filippo e Valentina. In realtà un terzo ospite che per chi ci sta vedendo da casa, forse anche sentendo. Adesso
0: sta abbaiando? Chi è?
2: Uno.
0: Chi è? Un cane? Ula! Ma che bella Loki. Mascotte!
1: Come si chiama?
2: Loki.
0: Come? Loki, come quello per il mal di testa, sì, uguale. Bustine.
1: Non vorrei fare la battuta fredeliana, no, però mi viene in mente.
0: La faccio
1: quello.
0: Io, non abbiamo occhi per piangere, io e
1: Vabbè,
0: Gianni.
1: Però bastava una.
0: Sì, allora, il cane piange.
1: Lucia, conduci tu questo collegamento, grazie. Staccatemi, Fredella da Cologno, grazie. Vai, Lucia.
2: Senza problemi, anzi, sin problemas, perché i nostri ospiti dove vanno?
3: A Madrid.
2: E quanti giorni rimanete a Madrid?
4: 4.
3: Sì. E poi andiamo al mare.
0: Beh, anche a vedere dei musei, no? A Madrid.
1: Comunque parla più occhi che voi, devo dire.
0: Sì, sì, allora, vero. Voi siete fidanzati, per capire?
1: Siete fidanzati.
0: Non ti vedo convinta, però sì, come per dire sì.
1: Come se fossi
2: nella vita prima. Forse un po' meno.
0: Ah sì? Ah.
1: Lui è meno fidanzato.
2: Sì.
1: Vabbè, comunque c'è la luna del cervo.
0: No, scusate, per capire, mentre lui ha a che fare col cane, che si è un attimo arrabbiato, perché non è convinto del fidanzamento? Cioè, non è ancora ufficiale?
2: No.
0: Non scappare.
2: Sto scherzando. È più convinto sicuramente Filippo di Loki di stare qua.
0: Ah, ecco, va bene.
1: Ah, va bene. Allora,
2: e
1: voi
2: Valentina
1: andate a Madrid.
2: Sì, scusa, volevo solo chiedere a Valentina se è la prima volta che viaggiano con un cane, perché comunque non è una cosa che si vede tutto.

0: giorni qui in
1: Sì.
0: aeroporto. No, è tipo la decima ed è sempre così purtroppo. Sempre a
1: Ma sempre con lo stesso cane?
2: Sì.
0: Sì. Sì.
1: No, magari ne aveva un altro
2: sì,
1: anche.
2: Aulin.
1: No, non lo so, per dire. Bene, e salutiamo i due viaggiatori e anche Oki, Rocky, il cane.
2: Brufen, va bene. Ecco. Allora, grazie Lucia, a domani se vuoi.
1: Saluto anche lui che vedo un po' imbarazzato, il fidanzato.
2: Molto,
1: non ci parla, però
2: molto,
1: gli vogliamo
2: molto,
1: bene.
2: Molto.
1: Grazie Lucia, a domani. Buon viaggio.

0: American Boy, io mi sento un po' American Boy perché lo devo dire, sono stato in America con Gianni Simioli, direbbe Ken Sarbuck, a Brooklyn.
1: Io meno male che non sono mai venuto con te da nessuna parte, perché io non soffro il mal d'aereo, non soffro il mal di mare, soffro il mal di fratella. Comunque mi sento un Calabrian boy.
0: Addirittura?
1: Eh sì, siamo in diretta da Praia a Mare,
0: mio caro.
1: C'è
0: il pizzetto?
1: Il pizzetto.
0: Il pizzo calabro. Tu potresti andar bene, visto che sei della Calabria.
1: Allora, sentite, a questo punto io me ne vado in cantinetta e questa sera voglio farvi sentire Pino Daniele.
0: Dai, scegli quanto tanto come peschi
1: no,
0: bene.
1: Pescano loro. 378-378-1025, un titolo del nostro Pinotto Daniele nazionale.
0: Napulè.
1: No, sempre Napulè. Dai, vediamo, scegliete voi, vai.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su una boccata.

0: d'arte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: E c'è Bob Sinclair che ci fa ballare alle 20:49, ma una valanga di messaggi, posso dire, per il nostro Pino Daniele,
1: allora,
0: per il disco.
1: Allora, mettete a me Mi Piace Blues, non lo so perché sta vincendo un altro pezzo, o Scarrafone, non lo so, perché ragazzi, maniera insospettabile vince un altro titolo, ma continuate, 378-378-1025, dai, un titolo, un pezzo di Pinotto, intanto dai. La Nannini.

0: interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, tra pochissimo la suite
3: è agitato
2: anche con Francesco, Francesco Taranto. Allora, qual è il pezzo di Pino Daniele più votato?
4: Allora, sto contando ancora i voti, ma
3: non barare,
4: ma
3: non barare.
4: Ha vinto I Say
2: Stocca Millennium, vai.

0: c'è Pino Daniele, il grande Pino Daniele, che ci ha fatto cantare e ballare. Abbiamo quasi finito.
1: Allora, tra pochissimo la suite con i nostri amici Nicolò Giustini e Francesco Taranto.
0: Possiamo ringraziare Nicolò per i mondiali?
1: Ma sì, guarda, ho fatto dei mondiali con Nicolò straordinari.
0: Posso dire, ma poi tu tutti, guarda, i mondiali ti sei assentato, quindi li hai eseguiti da casa, però.
1: Non dire così, non è vero. Solo due puntate ho saltato.
0: E altre 15 c'erano i blackout. Vabbè, però
1: Lorenzo,
0: va bene lo stesso.
1: Non lo pensavo, questo lo sai che mette gli inciuci. Allora,
0: va bene, andiamo.
1: Ringraziamo Gran Padano. E non avresti voglia di qualche scaglia adesso, Francesco?
0: Magari, adoro Grana Padano perché è buono e fa bene con tutti i suoi nutrienti, le vitamine, le proteine, i sali minerali, ed è anche naturalmente senza lattosio. Ottimo per l'alimentazione di tutti, per condividerlo, soprattutto perché Grana Padano è anche love.
1: Bene, abbiamo finito.
0: Già.
1: Sì,
0: ma
1: volevo
0: facciamo
1: dire,
0: anche la suite.
1: No, volevo dire a Taranto e Giustini che noi siamo in diretta e il vostro,
0: sì,
1: diciamo,
0: parlano,
1: abbiamo sentito,
0: poi ci arrivano,
1: ciao,
0: i cazziatoni, ci siamo accavallati
1: a domani.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: RDL 102.5 Time.
3: Anche a Praia Mare, in provincia di Cosenza, sono le 21.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona serata da Sergio Gada. La nazionale ha un nuovo allenatore, Roberto Mancini, lo ha comunicato oggi il presidente federale Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale. Con lui arriverà anche Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente del Club Italia. Domani alle 18 ci sarà la conferenza stampa di presentazione. Dopo il passo indietro di Pirlo e l'addio di Maldini e Leonardo, si tratta di una scelta per il rilancio, così ha spiegato Giovanni Malagò. Sentiamo.
6: Io ho ritenuto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni di cui onestamente, come sempre, mi assumo la responsabilità.
5: Ho appena concluso un incontro eccellente con il presidente Trump, una conversazione all'insegna della piena collaborazione, del sostegno reciproco e della comprensione dell'obiettivo comune, garantire che l'Iran non possieda armi nucleari e anche altri obiettivi. È quanto ha dichiarato in un video poco fa il premier israeliano Netanyahu. Un rifugiato politico nigeriano di 34 anni è stato arrestato dopo che senza motivo ha preso a pugni due passanti in Piazza della Frutta in centro a Padova. Le vittime sono un 37enne e un 42enne che ha cercato di bloccarlo. Il nigeriano, poi fermato dalle volanti, è stato portato in questura. Ha una serie impressionante di precedenti. Cambiamo argomento e polemica sul prestito Safe annunciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani, Raffaella Coppola.
7: Prima snobbati, quindi richiesti, anzi prenotati, per dirla col ministro degli esteri Antonio Tajani, il governo ha deciso di utilizzare il prestito Safe dell'Europa chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo stesso capo della Farnesina ha precisato che se ne utilizzeranno di meno, in linea con quanto dichiarato dal ministro della difesa Guido Crosetto. Lo strumento europeo è pensato per offrire ai paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nel settore della difesa, ma il leghista Claudio Borghi frena sull'uso meno dei fondi perché, ha affermato, l'ultima parola spetta al Parlamento. Bruxelles chiede a Roma di chiarirsi le idee e di farlo in fretta. Le opposizioni invece vanno all'attacco del balletto tutto interno alla maggioranza sui fondi Safe, a pesare anche l'impatto di un aumento delle spese per le armi sull'opinione pubblica, già sotto pressione per aumenti di bollette e carburanti.
5: E siamo al traffico.
4: Via Radio.
8: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico in deciso miglioramento, ci sono però alcune eccezioni, soprattutto in A1 Milano-Napoli, dove troviamo ancora 4 km di coda per un veicolo in fiamme tra il bivio con la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. C'è coda per lavori poi tra Fidenza e Fiorenzuola, sempre verso Milano, e situazione analoga poi tra Orvieto e Attigliano, ma stavolta verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Ci siamo 5 minuti dopo le 21 in questo martedì 28 di luglio, comincia la suite fino alla mezzanotte. Applausi, applausi, applausi.
3: Applausi
2: per tutti, soprattutto per questo splendido posto che ci ospita, il TH Resort di Praia Mare in Calabria, provincia di Cosenza, posto meraviglioso. Vero. Mare bellissimo, ma noi non capiamo mai gli outfit della serata. Buonasera Francesco Taranto.
3: Buonasera Nicola Giustini. Ieri ci siamo divertiti, almeno noi, speriamo ovviamente anche voi, fino a mezzanotte, quindi abbiamo deciso di rifarlo anche quest'oggi.
2: Ah, perché possiamo decidere di fare o non fare,
3: cioè,
2: le cose?
3: Domani vedremo, sai.
2: Domani la suite fa qualcun altro.
3: In base a quello che noi ci sentiremo o non ci sentiremo di fare, giusto? Sì. Funziona così o ricordo male?
2: Sì,
3: no.
2: Domani Lonigro e Galletti faranno la suite 102.5.
3: Cioè, cambiamo le coppie, cioè, ma ci sta.
2: Però noi non facciamo non stop al loro posto perché siamo indegni.
3: Noi
2: di
3: siamo
2: farlo
3: in spiaggia.
2: Comunque, noi fino a mezzanotte siamo qui con la canzone sbagliata, con i nostri amici, ma soprattutto iniziamo con qualcosa di piccolo. Cante, e ovviamente parlo di del Capo Red Hot Edition.
3: E certo, tutto il carattere del peperoncino di Calabria, tra l'altro, dove noi siamo, che incontra Amaro del Capo ghiacciato per un'esplosione di gusto incredibile, e il momento ghiacciato è servito da provare.
2: E allora voi provate a tirare fuori i vostri telefoni, cellulari, quello che avete, a digitare lo 02251515, perché tra poco giochiamo alla canzone sbagliata, però le vecchie abitudini non si abbandonano mai, e quindi Beppe, sigla!
4: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet!

0: La song di Sam Smith per aprire la suite 102.5 questa sera, martedì 28 di luglio, però 21:13 minuti, caro Nick Giustini, qui dalla Calabria, qui nel nostro track, non perdiamo le buone abitudini ovviamente, no. E quindi c'è la canzone sbagliata, io non mi ricordo mai però, perché sono difficili, devo dire, sono molto complicate, non riesco, io ho preso anche appunti ieri per esempio, non riesco a memorizzare proprio le regole,
1: le ha scritte un pool di ingegneri della NASA che si è messo lì,
0: invece del risico, cioè è molto complicato come gioco, veramente. Come funziona?
1: Allora, noi adesso vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci dovete chiamare allo 02 25 15 15 e ci dovete dire chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo. Quindi Beppe, per favore, scratch a reverse.

0: preso tutta la strofa, Beppe. È per farla più difficile, capito? È così. Questo è il bridge, diciamo.
1: Dai, raga, è facile, è facile. Do un indizio, do un indizio.
0: Dai.
1: Allora Beppe, fagliela sentire dritta, che va bene lo stesso, no? Vi do un indizio: Giroud, 02 25 15 15, titolo e canzone e artista che canta questa canzone, tra poco in diretta con noi.
2: Vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Liar Liar, Chris Kev alle 21:21 RTL 102.5 nella suite. Esprimete un desiderio, per esempio quello di partecipare alla canzone sbagliata. E questa sera le fortunate partecipanti sono due. Buonasera e benvenuta Federica.
1: Ciao, buonasera. Ciao
0: Fede, ciao. Come stai? Da dove ci chiami?
1: Tutto bene, grazie. Io chiamo da Galatina, provincia di Lecce.
2: Ok. Certo, bellissima, bellissima sì. Zona anche quella. Che fai nella vita tu, sì. Federica?
1: Io sono un'educatrice, lavoro in un asilo nido con i bambini.
0: Applauso,
2: sì. Bello, applauso.
0: Applauso a Federica e a tutte le educatrici degli asili nidi, perché è merito vostro se noi diventiamo le persone che siamo.
2: Senti che Antonio ha messo questi applausi, sì, si nota. Poi invece la tua sfidante, cara Federica, è, vedi, in tema di Antonio, è Antonella.
0: Ciao Antonella!
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ciao Anto, buonasera. Tu invece da dove ci chiami?
1: Io vi sto chiamando da Reggio Calabria.
0: Ma sei vicinissima.
2: Oddio. Saranno tre ore, però comunque se noi siamo a Praia Mare,
0: puoi venirci a trovare, Anto?
1: Cuore, dai, sempre in Calabria.
0: Sempre in Calabria. È pazzesco come l'Italia sia un posto pazzesco, diciamo. Anche io sono in Puglia, grazie, ma la Puglia è lunghissima. Anche io sono in Calabria. Lui.
2: Esatto.
0: Cosa fai nella vita, Antonella?
1: Io sono un'impiegata statale. Lavoro per il Ministero Giustizia.
0: Signori, complimenti anche a te, allora applauso e viva la giustizia
2: a tutti quelli che lavorano nel Ministero della Giustizia. E oggi così, ogni cosa diremo applauso. Bravi tutti quelli.
0: Ho veramente detto viva la giustizia.
2: Viva la giustizia, viva sempre, la giustizia. Comunque lo sempre.
0: No,
2: sì.
0: Scusami, Anto, RTL 105 è la tua radio preferita e io lo so. Poi dopo questo lo chiedo anche a Federica, ma il programma preferito qual è?
1: Il mio programma preferito?
0: Sì, di RTL, qual è? Cosa ridi? Beh,
2: no, perché
1: guarda, il tempo che ci sta mettendo, quindi più di così.
0: Vabbè, un po'
2: in ufficio, quindi orari
0: sempre.
2: Diciamo non la suite, non penso che lavori dalle 21. Ecco, no.
0: Vabbè, chiediamolo a Fede. Fede.
1: Ora, durante la mattinata apro il telefono, lo metto basso e vi ascolto.
0: Vedi, non stop news, ascolta non stop news.
2: I colleghi, quelli bravi.
0: Quelli bravi. No, Federica, tu.
1: Io Fede. Ovviamente la tweet e anche.
2: Vabbè, troppo buona.
0: Brava Fede. Oh, allora Federica parte già lievemente avvantaggiata, diciamoci la verità, però riascoltiamo un pezzettino della canzone che giochiamo. Prego Beppe. Grazie Beppe. Allora partiamo da Fede. Fede, ci devi dire solo il nome della cantante che questa sera canta questa canzone.
1: Sì.
0: Vai Fede.
2: Ce la puoi fare.
0: Federica, vai.
1: Allora, Emma.
0: Allora, Antonella, confermi o ribalti?
1: No, confermo.
0: Brave.
2: Questo possiamo dire, giusto. Però
0: serve
2: anche il titolo.

0: Bellissimo! Brava Federica, brava Antonella. Domani giochiamo di nuovo, però attenzione, Taranto è qui perché ha un obiettivo, ci deve dire delle cose importanti.
1: È vero, solo questa volevo dire, poi posso vado. Caro Nick, ascoltate RTL 105 e votate su RTL 105 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento, appunto, del 1° settembre all'Arena di Verona, e consegnare però, attenzione, il premio RTL 105 Power Hit estate 2026 al vincitore. Ah, bellissimo, bellissimo.
0: Jack Moore, fai questo concorso che mi piacerebbe vederti sul palco portare il premio, se è possibile.
1: Ha detto che lo fa, ha detto lì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!
5: Ciao.
7: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
8: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
7: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
8: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
9: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
8: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
9: È tutto.
8: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Imagine Dragons, Follow You alle 21.35 su RTL 102.5 la suite, manco farla apposta, lo sapete che ormai da qualche giorno nella suite c'è il santino di Christopher Nolan,
1: Beh, certo.
0: Che noi abbiamo ribattezzato San Christopher, perché a tutti quanti è piaciuto molto l'Odissea, e neanche a farla apposta oggi ci proponi un argomento tratto da lì, vero?
1: Proprio tratto direttamente dall'Odissea di Omero, però, dove
0: sì,
1: andiamo indietro?
0: No, in realtà no. Non scomodiamo i grandi.
1: Per carità, uniremo, diciamoci, perché già si è unito di suo,
0: sì,
1: il tema del film e invece il turismo. Poi vi spieghiamo come mai.
0: Tutto bellissimo. State pronti? Prima però novità, safe.

0: Ok, Maroon 5, 21 e 42 minuti nella suite 102.5 con Nick e Fra.
1: E allora proprio Fra, immagina un chiosco in spiaggia. Un gruppo di amici, è quasi l'ora di salutare e poi arriva il momento ghiacciato di Amaro del Capo Red Hot Edition e si ricomincia con le chiacchiere, con le risate.
0: Ma certo, una serata che stava per finire ricomincia, perché quando la compagnia è quella giusta e il carattere piccante del peperoncino di Calabria incontra Amaro del Capo, la serata cambia e il momento ghiacciato diventa speciale.
1: Così come siete speciali voi per noi al 378-378-1025, tra poco parliamo di turismo legato ai film, sì, legato ai personaggi famosi.
0: Sì.
1: Turismo, turismo,
0: turismo. Turismo e turismo, sì.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
12: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
11: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Eddie Brock non è mica te, 21:52 minuti. Dicevamo di Odissea di Nolan, ovviamente ne abbiamo parlato in tantissime salse, però magari in questa ancora no, cioè quello che potrebbe generare, no, all'isola di Favignana, si stima oltre 250 milioni di euro nei prossimi 3 anni, perché giustamente scatta un po' questa cosa, tu vedi un bel film soprattutto, sì, tendenzialmente, e dici chissà dove l'hanno girato, cerchi le location e poi vuoi andarci, cioè, quindi comunque c'è un turismo di questo tipo, a cercare le location praticamente.
1: Voglia, no? Poi tra l'altro Itaca è proprio Favignana, no? E quindi un sacco di americani soprattutto, certo, ma gente del mondo che non conosce bene la Sicilia, non conosce bene quella zona, andrà lì proprio l'anno prossimo, nei prossimi 3 anni, per conoscerla.

0: David Bowie, This Is Not America, in chiusura di questa prima ora. Allora, nella seconda poi torneremo a parlare di questa cosa, chiedendolo sì. anche a voi amici, 378-378-1025, cioè andate poi a cercare le location dei film dopo che le vedete.
1: Dei film, o c'è il vostro artista certo. preferito che è nato in una zona, eccetera, eccetera. Tra poco lo chiediamo anche a Melanie, avete capito?
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco.

0: Edua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Si chiude definitivamente la vicenda Pirlo. L'Italia, un nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini. Lo ha annunciato oggi il presidente federale Giovanni Malagò. Alberto Ciapparoni.
4: Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra, affiancato da Ranieri, in qualità di direttore tecnico, in attesa che entro pochi giorni Malagò sciolga le riserve pure sull'ultima figura che comporrà il team, cioè il dirigente che coordinerà le nazionali giovanili. E un nome qui potrebbe essere quello di Totti oppure di Zola. Fra poche ore la nuova coppia azzurra verrà presentata ufficialmente, con Mancini definito la persona giusta dal presidente FIGC Malagò. Sentiamo.
5: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni di cui onestamente, come sempre, mi assumo la responsabilità.
4: Una sintonia che invece era venuta meno con il predecessore Maldini e il suo collaboratore Leonardo, da cui la separazione dopo un matrimonio durato appena 17 giorni, per colpa di quella sponsorizzazione russa di Andrea Pirlo, giudicata inopportuna e che ha creato le basi per il ritorno di Mancio sulla panchina azzurra, nonostante il passato addio burrascoso per andare in Arabia a fare il CT a 25 milioni di euro a stagione.
3: La tensione nel Golfo Persico, l'Iran ha fatto sapere che non ha intenzione di negoziare con gli Stati Uniti, ma i colloqui con l'Oman stanno procedendo passo dopo passo. Lo afferma il vice ministro degli esteri di Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu è a Washington, dove ha incontrato il presidente Trump. Così, al termine del colloquio, sentiamo Netanyahu. Ho appena concluso un incontro eccellente con il presidente Trump, e quando dico eccellente non intendo in senso superficiale. È stata una conversazione dalla piena collaborazione, del sostegno reciproco e della comprensione dell'obiettivo comune, ovvero garantire che l'Iran non possieda armi nucleari e anche altri obiettivi. Ed è ufficiale il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La sentenza del Tribunale Civile chiude così una vicenda legale iniziata nel luglio 2022 con l'annuncio della separazione, passata attraverso tante udienze, attraverso Rolex, contesi e assegni di mantenimento. È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, con l'anticiclone in ulteriore rinforzo sull'Italia, sole e caldo via via in aumento. Solo verso la serata brevi temporali di calore saranno possibili sulle Alpi orientali. Altrove tanto sole e temperature massime che già raggiungeranno i 35-36 gradi al nord e sulla parte tirrenica. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Teramo e Valvibrata verso Bologna il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda per un incidente tra un'auto e un camion, mentre sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Milano il chilometro di coda è per un mezzo in panne. Per i percorsi alternativi consultate il sito autostrade.it. È tutto, vi auguro buon viaggio.
3: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'attesa è finita.
9: Si
8: Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
9: Cinque minuti dopo le 22, martedì 28 di luglio, sempre in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria, con Francesco Taranto, con Nick Giustini, la suite 102.5 con voi al 378-378-125, tra poco Melanie, ma Francesco ha un'altra cosa importante da dirci.
1: Eccomi, sono ritornato caro Nick per dirti questo, avete sentito il 2 di settembre l'Arena di Verona. Torna il Fisher Eats Live anche il 2 settembre, il cast sarà spettacolare, quindi acquisite subito il vostro biglietto.
9: Ripartiamo con i Rolling Stones.

0: Lizzo, To Be Loved, in apertura di seconda ora della suite 125-22 e 12 minuti. Allora, caro Nick, già ci scrivono comunque 378-378-125 persone che sono andate magari appunto alla ricerca di qualche location, di qualche film, e poi si va proprio per turismo in quel posto lì magari, no?
1: Esatto, partendo dalla notizia di sì. Favignana, che pare, secondo i dati, che aumenterà nel prossimo triennio di circa 250 milioni di euro il fatturato praticamente dedicato al turismo solo nei prossimi 3 anni grazie all'Odissea. Qualcuno dice: io sono stato in Nuova Zelanda perché ovviamente fan del Signore degli Anelli, per in quelle valli incredibili, quei posti così suggestivi. Ma tanti, ho amici che vanno tutti gli anni a casa di Vasco Rossi, cioè, se ci pensi, quel turismo lì. Ecco, queste esperienze qua noi vogliamo sentirle anche attraverso i vostri vocali al 378-378-125. Lo avete mai fatto? Tu l'hai mai fatto?
0: Io l'ho mai fatto, Francesco.
1: Io, Francesco Taranto, l'ho mai fatto.
0: Per esempio, anni fa che ero in America, sono andato nel paesino natale di Bruce Springsteen, essendo uno dei miei idoli, a Freehold, vicino Foggia, e anche ad Asbury Park, dove lui passava le estati. Bellissimo, bellissimo, bello.

0: I'm still here, sia alle 22:21 su RTL 102.5 della suite. Quando c'è Palmieri, diciamo sempre sia quello che sia, perché è giusto così. Allora, bisogna ritrovare anche i nostri amici della suite. Tra poco vedremo Andrea Sales, ma felice, Fra, di presentarti una persona importante.
1: Ma io sono felice.
0: Per il nostro programma, una delle nostre più care amiche. Lei è un'artista, è una rivoluzionaria,
1: di più.
0: È una scrittrice incredibile, quasi premio Strega, forse solo Strega, chi lo sa. Buonasera, Melanie!
2: Ciao ragazzi, ciao Niccolò, ciao Francesco.
0: Ciao Mel.
1: Ciao, piacere Melanie.
0: Ti piace Francesco, Melanie? Com'è il primo approccio?
2: È simpatico, è intellettuale,
0: grazie.
2: Credo.
0: Beh, guarda che bel primo piano, guarda.
1: Non mi sbilancierei così tanto. Ma insomma, non credo. Beh, comunque, dove sei di bello? Perché ho saputo, perché mentre Nick mi descriveva tutte le tue peripezie, che sei sempre in luoghi molto belli. Dove sei adesso?
2: No, in questo momento sono a casa ad Abu Dhabi. Infatti è mezzanotte passata e mi troverete nella versione più vampirica possibile e anche un po' zombica, ragazzi. Quindi se mi vedete calma, ecco.
0: Scusami, quindi Mel, quello che stiamo vedendo in radiovisione al 36 del televisore, vuoi dirci che è il tuo divano?
2: Beh, devo dire che è il mio divano, sì.
0: È molto bello, è molto lungo. Quanto è lungo, Mel?
2: No, ma questo è il mio studio, è una cosa piccola.
1: Ah, certo. Non è quello su cui vedi che ne so un film in TV.
0: No,
1: per dire. Vabbè, certo.
0: No, quello è l'umile studio. Poi c'è studio. Il salotto in cui c'è un divano
1: è
0: che
1: un
0: è lungo.
1: Bilocale, lo studio.
2: La prossima volta andiamo in salotto dove ci sono tanti divani, sì.
1: Bello.
0: Comunque, scherzi a parte, Melanie è una persona che ha viaggiato tanto nella vita.
1: Sì,
0: e noi questa sera stiamo proprio parlando di viaggi. Mel, ti è mai capitato di fare un viaggio in una location perché, che ne so, lo avevi visto in un film o perché sai che c'è nato il tuo artista preferito, il tuo attore preferito? Cioè, hai mai fatto un viaggio di questo tipo?
2: Mi è capitato il contrario, cioè mi capita sempre di capitare in posti che sono ripresi nei film. Per esempio, una volta eravamo in Sicilia e hanno detto quella è la casa dove hanno girato Il Padrino, per esempio. Oppure adesso ero.
0: E tu non lo sapevi?
2: Io non lo sapevo. Poi, per esempio, ero a Oxford e a Oxford siamo entrati in questa libreria e hanno detto qui hanno girato Harry Potter. Infatti, lì era dove giravano, praticamente mangiavano in queste grandi tavolate. E poi ero, per esempio, a Vancouver e a me piace molto The Arrow. E mi sembra di aver visto questa. E hanno girato The Arrow, The Flash, eccetera. Quindi alla fine, girando tanto anche in bei posti, ti capita inevitabilmente di andare in posti dove sono stati girati tanti film.
0: Quindi non è Melanie che va nei posti del cinema, sono i posti del cinema che vanno da Melanie.
1: Le location vanno da te. Guarda che questo è incredibile.
2: Scoppiano proprio le location come dei funghi. Esatto.
0: Secondo te arriverà mai il momento, Mel, in cui magari qualcuno passerà davanti alla tua casa tra qualche anno e dirà qui Melanie ha scritto il primo libro?
2: Ma sai, adesso a questo punto devo far diventare la mia casa un museo. Già è piena dei miei quadri. A questo punto
1: ci scriverò anche fuori. Casa museo Melanie.
2: Esatto.
1: Bellissimo. Questo è il divano da cui si collegava nella suite 125. Guarda che non è male.
0: Comunque, Mel, noi sappiamo che domani hai un impegno.

0: giro il wifi c'è anche in Kazakistan, eh.
1: Viaggi tantissimo. Esatto, dai, anzi collegati da lì, bellissimo, ci fai vedere un po' il Kazakistan.
2: Va bene, va bene.
0: Chissà che film hanno girato in Kazakistan.
1: Esatto.
0: Cioè, ciao, Nick, grazie.
2: Ti stai sudando.
0: Ciao Melanie, grazie.
1: Ciao.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
9: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: amati cantanti eccetera eccetera. È vero, tu Nick però per esempio sei super fan ovviamente del cinema, super fan del cinema, ti capita immagino di andare anche a vedere qualche location
1: a voglia, però una cosa che mi è sempre piaciuto tanto è fare anche il turismo sportivo.
0: Ah, vero,
1: cioè
0: però,
1: nel senso, visto che abbiamo appena ascoltato Super Classico, mi è venuto in mente che feci un viaggio a Barcellona e costrinsi i miei genitori ad andare a vedere il Camp Nou,
0: per lo
1: stadio del Barcellona, capito? Super Classico, Real Barça, non si può fare, quindi vale tutto. 378 378 1025, tra poco anche voi, prima novità.

0: Lenny Kravitz, Stillness of Heart, alle 22.41 su RTL 102.5 nella suite. Qui da TH Resort di Praia Mare ci stiamo allenando per diventare come Lenny Kravitz,
1: sì,
0: io
1: ma,
0: e Taranto.
1: Ma devo dire, infatti, molti qua nel villaggio ci stanno scambiando anche per lui.
0: Sì, sì, sì.

0: Proprio così la hit estiva per quanto riguarda l'isola della piaga, Businessman, 22:45 eccoci. Minuti.
1: Noi siamo Businessman.
0: Siamo Lenny Kravitz.
1: Businessman.
0: Cos'ha? Siamo Summer Funk anche Nico o mica tanto?
1: Siamo più Gabbani forse. Summer Funk.

0: 30 Seconds to Mars, Rescue Me alle 22.51, RTL 102.5, la suite con Taranto e con Giustini fino a mezzanotte con voi al 378-378-1025, le vostre voci. Beppe, sentiamo.
1: Buonasera suite, sono Pablo. Buonasera. Io al massimo ho visitato la casa di Padre Pio. Non so se può valere bene per il nostro outfit di stasera.
0: No, allora, per l'outfit... cioè, tutto sarebbe anche poco rispettoso.
2: No, esatto.
0: Fatto da noi due, cioè, no, se noi due ci vestissimo.
2: Però potremmo introdurre, da domani introdurremo anche l'angolo dell'outfit, dei consigli di stile per l'estate. Noi tra l'altro veramente, perché ogni serata poi azzecchiamo proprio il dress code qui al villaggio, è ottimo.
0: Siamo trendsetter di moda, come Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, uguale proprio.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Lascia che io sia di Neck, proprio in chiusura anche di questa seconda ora, caro Nick. Ma c'è una terza o sbaglio?
1: Sì, confermo, anche dopo ieri c'è una terza, fino alla mezzanotte, state qua.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Capua, in provincia di Caserta, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri il direttore tecnico. Domani alle 18 ci sarà una conferenza stampa, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò prima al Consiglio federale. Una scelta motivata dal rilancio della

0: nazionale di calcio, ma sulla scelta di Claudio Ranieri sentiamo Giovanni Malagò.
1: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, perché laddove non ci fosse stata questa condivisione e se fosse stato individuato un altro nome, praticamente il mio ragionamento lasciava il tempo che trova. Cioè, in sostanza, una persona che dovesse appunto diventare presidente del Club Italia e direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore. Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
0: Un potente terremoto di magnitudo 6.8 si è verificato qualche ora fa vicino alla città di Kumamoto nel sud del Giappone. Segnalati diversi feriti e danni a strade, ponti ed edifici. Un morto nel crollo di una casa. La violenta scossa ha provocato il cedimento anche di un centro commerciale. Al momento non sono state ancora raggiunte le persone intrappolate sotto le macerie. Cambiamo argomento, adesso parliamo del mare. Maria Paola Raiola.
2: Anche il mare, le sue profondità, veri e propri scrigni di vita, soffrono per il caldo anomalo. Lo rileva l'ultimo rapporto del progetto Mare Caldo di Greenpeace Italia, in cui si evidenzia come accanto alle temperature di superficie sempre più torride si registrano ondate di calore fino a 40 metri di profondità. Risultato: sbiancamento di coralli, morte di alghe e le espansioni di specie termofile e aliene. Il report analizza i dati raccolti nel 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 in aree marine protette. Quello pubblicato oggi è il sesto rapporto del progetto Mare Caldo di Greenpeace Italia, nato nel 2019, grazie al contributo di Monica Montefalcone, la professoressa di ecologia dell'Università degli Studi di Genova, tragicamente scomparsa lo scorso maggio con la figlia Giorgia e altri 3 sub italiani durante un'immersione alle Maldive. Dedichiamo a lei questo lavoro, fa sapere la ONG.
0: E adesso arrivano le notizie sul traffico.
3: Via Radio. Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione nel complesso scorrevole sulla rete. Queste le principali eccezioni: sulla 14 Bologna-Taranto, tra Teramo e Valvibrata verso Bologna, abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Mentre sulla 1 Milano-Napoli, siamo tra Fabro e Orvieto in direzione di Napoli, riscontriamo 1 chilometro di coda per tratto chiuso. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto. Non mi resta che augurarvi buon viaggio.
0: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Ci siamo, 4 minuti dopo le 23, RTL 102.5, l'ultima ora della suite in questo martedì 28 di luglio, in diretta dalla Calabria, dallo splendido TH Resort di Praia Mare. Ma tra poco, Fra, ti farò fare un'altra conoscenza della suite, personaggio iconico, forse il più intelligente che abbiamo insieme a Samantha Vitali, ovvero Andrea Sales.
7: Hai già parlato benissimo e quindi sono molto curioso. Rivolgeremo ovviamente anche a lui un po' di domande, anche su magari alcune cose di cui abbiamo già parlato finora.
6: Sì, ti devo anche leggere un messaggio che mi ha scritto, incredibile.

0: Terza ora della suite 102.5, 23, 10 minuti. Ex Ambassadors con Renegades. Mi è venuta, caro Nick, non so come mai,
1: sì,
0: una voglia di guidare. Una cosa, sai quando?
1: Cioè, comunque, no, io capisco che fare la suite fa male alle persone. Cioè, questa cosa come ti è uscita? Come...
0: No, è presente, no? Che questa canzone. Sì, cioè, sì, sì, sono quelle canzoni che alla fine ho associ.
1: È una macchina che si chiama così.
0: Esatto,
1: no?
0: Associ proprio a degli spot. Cioè, no, però per scherzi, ci sono delle volte. Tu senti una canzone che poi, appunto, viene usata negli spot. Quando poi la senti,
1: sì, sì,
0: è lo scopo anche dello spot. Associ a quella che ci sono alcune che ti ricordano, non so, un orologio, dei profumi. Insomma,
1: indovina un po'. Io. Leggo le canzoni solo ed esclusivamente
0: alle modelle. No,
1: no, no, è per chi mi ha preso, no, lei. Scusi, Taranto.
0: Mi scusi,
1: no,
0: mi scuso,
1: a
0: no,
1: quelle
0: anzi
1: del cibo, le merendine in particolare, i biscotti.
0: Certo.
1: Cioè, sei, mamma. Non mi è venuta fame, solo che qui in villaggio a mezzanotte è tutto chiuso.
0: È
1: io cosa mangio adesso? Scusami. Vabbè.
0: L'hanno fatto apposta, secondo me. Per tenerci a stecchetto.
1: Per me, l'hanno fatto apposta per me.

0: Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari alle 23.17 su RTL 102.5 nella suite. È arrivato il momento di ritrovare un amico della suite, il nostro psicologo e psicoterapeuta di fiducia, di cui abbiamo sempre tanto bisogno. Andrea Sales, ciao Andre.
1: Ciao ragazzi, ciao, buonasera. Buonasera.
0: Ammazza che occhiali, che occhialata, importante.
1: Hai visto che roba, eh?
0: Per chi ci sta seguendo in radiovisione, di che colore sono i tuoi occhiali, Andre?
1: Sono un rosa fucsia lilla, perché io sono daltonico, so solo che sono colorati, ecco. Quindi
0: ci sta. Comunque vorrei leggervi un messaggio che mi ha inviato oggi Andrea. Non posso leggere la prima parola. Ecco. Quando gli ho spiegato l'argomento di questa sera, dice: quando sei da solo temi di alto livello.
2: Cioè, perché... scusami, questo era un dissing a Palmieri?
0: Sì, o...
1: certo. Quando non c'è Palmieri, Nick si esprime al meglio, voglio dire, si eleva il livello intellettuale culturale.
0: Perché questa sera noi, partendo dallo spunto che ci offre la notizia su Favignana e 250 milioni possibili in 3 anni grazie al turismo dovuto a Ulisse e all'Odissea di Christopher Nolan, allora abbiamo voluto interpellare Andrea per chiedergli come mai, secondo te, a livello proprio psicologico, certi film, certe immagini, certe cose che magari vediamo anche sui social innescano in noi una voglia così proprio matta di viaggiare in quegli stessi posti.
1: Ah, mi viene in mente Avetrana, il delitto di Avetrana, quando c'era proprio il turismo della violenza, il turismo, la morbosità.
2: L'orrore, no? Sì.
1: Esatto. Quindi c'è il desiderio in alcune persone, purtroppo anche in tante direi, di essere parte di una cosa, di poter andare a vedere dal vivo e di poter immaginare, poter stare lì e sentirsi parte di qualche cosa. Ormai viviamo di partecipazione quasi riportata, no? Come se fossimo tutti dei grandi voyeuristi e vogliamo godere delle cose, quindi è così. Sto pensando, Nick, tu che sei un super tifoso di basket, avrai letto che LeBron è andato a giocare a Filadelfia e la città di Filadelfia ha fatto una valutazione che avrà un indotto di 320 milioni di dollari solo portati dalla presenza di LeBron. Quindi c'è proprio il bisogno di andare a vedere qualche cosa, in questo caso un essere vivente, in qualche caso immaginare il set di un film, o in qualche caso invece anche qualche omicidio, qualcosa di questo tipo, insomma.
2: Perché, è vero, non avevamo pensato, infatti, tutti i discorsi che avevamo fatto anche insomma noi fuori onda a quello, anche, è vero, a quel tipo di turismo, quando vanno proprio nei luoghi dei delitti eccetera eccetera, effettivamente c'è anche quello. E poi riflettevamo anche un pochino, è simile anche a questa famosa parola ormai di cui si parla tanto, che è l'overtourism, no? Cioè il fatto che noi vediamo determinate mete, tutti sempre un po' le stesse mete, le stesse cose, e poi tutti andiamo infatti negli stessi posti, come mai? Anche un po' per questo motivo, giusto? Perché lo vediamo tutte le stesse foto, praticamente gli stessi luoghi, no?
1: Sì, è questo.

0: tua riflessione è molto sensata, ma c'è anche il fatto che ci abituiamo a qualche cosa e quando andiamo in quel posto vogliamo trovare quella cosa. Io stasera sono in giro per lavoro, sono in centro Italia e sono andato a mangiare del pesce e al ristorante ho trovato le stesse cose, sono in una città di mare, trovo le stesse cose che trovo a Milano, cioè il menù del ristorante di pesce è quello, abbiamo preconfezionato anche il menù perché ci stiamo educando a certe cose, quindi se ci fosse stato un menù di un piatto diverso probabilmente sarebbe stato meno richiesto, no? Andiamo a scomparti e andiamo ad aver bisogno di cose predefinite. A me fa un po' tristezza perché questi occhiali, voglio dire, Nick mi vede con questi occhiali e ci guarda gli occhiali diversi, che qualcosa di diverso destabilizza, no?
1: Colpisce.
0: Esatto, colpisce. E quindi dovremmo abituarci. Nelle grandi città succede un po' meno, no? Perché se penso, io sto a Treviso, che è una città piccola, qualcosa di diverso già stranisce. Milano, se vedi uno per terra che dorme, non ci fai quasi neanche più caso, paradossalmente. Quindi bisognerebbe riuscire a trovare un bilanciamento tra le parti, no? Un po' di umanità e un po' di cura per il dettaglio, un po' di attenzione al rispetto per quello che le persone possono essere nella loro unicità, ecco.
1: Qualcuno scrive per esempio stessa cosa quando accadde della Costa Concordia con l'isola del Giglio, no? Quindi insomma effettivamente succede
2: proprio
1: questo.
2: Si facevano i selfie con dietro il relitto, è incredibile.
1: È incredibile, è questa diciamo riflessione di Andrea mi ha fatto venire in mente due citazioni. La prima, diciamo, di grande spessore: libertà e partecipazione, no? Alla fine della fiera è sempre stato così, e no, Andre, quindi da un certo punto di vista ci sta questo, no?
0: Sì, assolutamente.
1: La seconda riflessione.
0: La seconda
1: riflessione invece abbassa nettamente il livello. Abbiamo parlato di luoghi, laghi, mari.
2: Tutti
1: e allora
2: luoghi.
1: Mi è venuto in mente a far l'amore in tutti i luoghi.
2: Tutti i laghi.
0: Ecco, questa è incredibile. Nick, qui si sente che ti manca Palmieri, vero?
1: No, non mi manca affatto. Non mi manca affatto. No, però scusa, finisci la riflessione così poi ti salutiamo. Vai.
0: No, la riflessione, la citazione di Gaber è sicuramente importante, però l'importante è che la partecipazione sia far parte facendo la propria parte e non essere parte come spettatori che vogliono testimoniare di essere solo lì e basta. No, bisognerebbe riuscire a fare qualcosa. Se tutti noi facessimo qualcosa in più, forse il mondo sarebbe migliore.
1: Ci sta, è anche la differenza tra una partecipazione attiva
2: certo,
1: e una partecipazione passiva.
2: È vero.
1: È molto intelligente, ma non avevo dubbi che Andrea avrebbe portato un po' di intelligenza e di saggezza in questo programma che ne ha sempre bisogno. Grazie Andrea.
2: Grazie mille.
0: Grazie ragazzi, ciao.
1: Ciao Andre, ciao. Vedi perché
2: ma possiamo dire, ma che livello incredibile.
1: Da Valerio Scanu a Giorgio Gaber,
2: l'alto, il basso, tutti insieme.
1: Tutto.
2: Ora bisogna abbassare adesso, nei prossimi 40 minuti bisogna abbassare tantissimo il livello.
1: Facciamo solo versi e pernacchi.
2: Imiteremo gli animali.
1: Ora tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare tra di loro gli animali.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Claudio Baglioni. Che notte.

0: con il dividendo.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
2: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Jason Derulo, Savage Love, 23 e 33 minuti. E questo vuol dire solo una cosa. È solo una cosa, visto che manca una mezz'oretta, no? Sì, alla fine della suite c'è l'half an hour del Nick, ma c'è la sigla o no? Sigla.
1: E allora come stai?
2: Allora ci siamo ragazzi. Domani ufficialmente, anzi tra 27 minuti sarà il 29 di luglio. Giornata importante per il cinema, perché dopo il grande successo dell'Odissea arriva un altro film molto atteso di questo luglio. Stiamo parlando di Spider-Man Brand New Day. Certo. Torna lo Spider-Man di Tom Holland al cinema, il nuovo capitolo di Spider-Man della Marvel. Pensate che solo negli Stati Uniti 60 milioni di dollari già guadagnati con le prevendite. Beh. Ok, e 120 sono invece i milioni globali già messi in saccoccia per Spider-Man, e si punta ad un incasso totale di circa 1 miliardo e 100 mila, insomma 1 miliardo e 100 milioni di euro, di dollari anzi, in tutto il mondo nel primo weekend. Vedremo, io dubito che possano fare questi numeri a tutti gli effetti, però come dire, il signor Tom Holland,
0: ma infatti stavo pensando,
2: dopo il grande successo dell'Odissea torna subito a 5-10 giorni di distanza con Spider-Man.
0: Ma quanto ha lavorato in questi ultimi anni?
2: Ma quanto gli si sta gonfiando il portafoglio?
0: Anche.
2: Questo
0: anche
2: è un buon punto. Novità!

0: Tina Turner, Open Arms alle 23.41 su RTL 102.5 nella suite. Ieri ci eravamo lasciati con un punto di domanda che ora è diventata una risposta. Chi sarà il nuovo CT nazionale?
1: È Roberto tornato Mancini. Lui, è tornato il Mancio.
0: Direttore tecnico sportivo Claudio Ranieri. La nuova Italia ha preso forma e speriamo che sia una buona forma.
1: Ecco, e qua ci fermiamo. Speriamo, c'è cioè, ultimo romantica.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Il cantante dei Record, Ultimo Romantica, 23:44 minuti, veramente clamorosi anche i numeri di Ultimo, insomma, per quest'anno, anche per il prossimo, che già ha lancio un sacco di stadi, no? Per il 27.
1: E uscirà anche il suo film, di cui RTL 105 è proprio la radio.

0: Say If You Wanna Dance, Mai Smith, alle 23.51 su RTL 102.5 nella suite. Tra poco il Millennium. Sei pronto?
1: Sono prontissimo. Intanto c'è Annalisa, canzone estiva.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E alle 23.55 non rimane che una cosa da dire e da fare. Francesco, a te!
3: Oggi abbiamo un altro Frank tra di noi. Frank. Lui, Frank Sinatra, insieme a Bono. I have-

0: I love you. I've got you on the Muscane. Frank Sinatra è Bono alle 23:58 su RTL 102.5 nella suite che si conclude. Vi diamo appuntamento domani dalle 21 sempre dal TH Resort di Praia Mare in Calabria. Grazie in regia a Cologno a Beppe Di Dio e Cristian Alberton, e qui invece da Praia grazie al nostro Matthew McConaughey, detto Bonucci, e soprattutto grazie al nostro Frank.
1: Ma soprattutto grazie a te, padrone di casa, Nick Giustini.
0: Padrone di casa, esageriamo, però sì. Comunque noi chiudiamo ricordandovi di tenere sempre in freezer a meno 20 gradi una bottiglia di Amaro del Capo Red Hot Edition.
1: Il momento ghiacciato potrebbe arrivare all'improvviso ed è allora che il peperoncino di Calabria insieme ad Amaro del Capo sfodera tutto il suo carattere e rende speciale una situazione qualsiasi. Provatelo nei bicchierini ghiacciati, questo è importante, non deve essere ghiacciato solo ovviamente certo. L'amaro, ma proprio il bicchierino dove tu lo servi, hai capito come
0: sì,
1: devi fare?
0: Sì, io le volte ghiaccio anche la mano.
1: Certo, sì. Cioè,
0: metto la
1: e
0: mano
1: poi
0: in
1: difficile
0: freezer.
1: Però versare, però se ce la fai.
0: Vabbè, quello è un dettaglio.
1: Vabbè, ok, ci sta. Vabbè.
0: Buonanotte, che a domani, che
1: domani.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Nonantola, in provincia di Modena, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Attesa per oggi la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio. Finisce così il caso Pirlo e l'Italia volta decisamente pagina. Alberto Ciapparoni.
4: La scelta è fatta, il ritorno del tecnico campione d'Europa nel 2021 è realtà. Del resto, nonostante la passata fuga in Arabia a fare il CT a 25 milioni di euro a stagione, Roberto Mancini è sempre stata la prima scelta di Malagò, prima che il duo Maldini-Leonardo lo spingesse verso la destinazione di Andrea Pirlo, destinazione alla fine bocciata per quel contratto di sponsorizzazione russo giudicato inopportuno. Da lì la separazione definita consensuale con Maldini e Leonardo e il nuovo abbraccio col Mancio, accompagnato dall'indicazione di Claudio Ranieri come nuovo direttore sportivo. Ma le novità non finiscono qui. La prossima settimana sarà scelto un dirigente accompagnatore delle squadre nazionali, ruolo che fu di Buffon e di Gigi Riva e che adesso potrebbe essere svolto da Francesco Totti, la cui candidatura appare in poll, senza scartare però pure le ipotesi di Bruno Conti e Gianfranco Zola. Intanto la rete non perdona la gestione di Malagò, con il 59% di utenti del web che boccia il presidente della FIGC.
3: L'attenzione nel Golfo Persico, gli Houthi hanno attaccato una nave saudita con missili accusando la nave di aver violato quello che definiscono il loro blocco marittimo contro l'Arabia Saudita nel Mar Rosso e di aver ignorato gli avvertimenti. L'Iran ha fatto sapere che non ha intenzione di negoziare con gli Stati Uniti, ma i colloqui con l'Oman stanno procedendo passo dopo passo, lo afferma il vice ministro degli esteri di Teheran. Nelle scorse ore il presidente americano Trump ha incontrato la Casa Bianca Netanyahu, così al termine del colloquio il premier israeliano. Ho appena concluso un incontro eccellente con il presidente Trump e quando dico eccellente non intendo in senso superficiale. È stata una conversazione dalla piena collaborazione, del sostegno reciproco e della comprensione dell'obiettivo comune, ovvero garantire che l'Iran non possieda armi nucleari e anche altri obiettivi. Ai mondiali di scherma di Hong Kong arrivano altre due medaglie d'oro per l'Italia, una l'ha conquistata il fioretto maschile, l'altro la squadra femminile di spada. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
2: Via radio.
5: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, queste le uniche eccezioni sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Abbiamo una coda per lavori e ancora sulla 1 Milano-Napoli, in questo caso siamo tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, anche qui riscontriamo una coda per programmati lavori di ammodernamento della rete. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Bene, ben ritrovata, ben trovata, abbronzata, bionda più che mai. Ma chi sei, Vanessa Gray?
7: Ho anche la maglietta questa sera. Cioè, sì. Nel senso, anche ieri sera ce l'avevamo. Ma non era questa, ma chi sei, Vanessa Gray?
6: Non è
7: capito?
6: La maglietta mia, quella non è quella
7: no,
6: che
7: ti ho
6: fatto.
7: No, non me l'hai portata tu. Amici, lui zio. Chi è? È Armando Piccolillo.
6: Grazie regia. Salutiamo Beppe Di Dio a Milano e Cristian Alberton. Buonasera anche a voi ragazzi, ma adesso diciamo ai nostri amici di chiamarci subito allo 02 25 15 15. La nottata è vostra.
7: Completamente.
6: Adda bassa nottata.
7: Che canzone è? Non la conosco. Pure 378 378 1025, un bel messaggio vocale che tanto ci piace.
6: Esatto.
7: Ma cominciamo col dire che prima ti ho visto con un cocktail in mano. Dica.
6: Un attimo che metto gli occhiali.
7: Infatti io prima ti ho visto con un cocktail in mano.
6: Esatto.
7: Ma l'ho riconosciuto subito, sai?
6: Esatto, era un Capo Tonic, il gusto inconfondibile di Amaro del Capo in una versione fresca, frizzante e perfetta per l'aperitivo.
7: Così Amaro del Capo cambia momento, ma resta sempre il protagonista.
6: Non poteva che essere così, amici. Allora acchiappatevi uno shortino,
7: subito.
6: Due shortino, una bottiglia di Amaro del Capo e bevete in compagnia. La bottiglia non una sola persona, una bottiglia no, una bottiglia
7: compagnia.
6: Da condividere, dai. Allora, cominciamo.
7: E allora lo facciamo subito con Achille Lauro, La città degli angeli. Rimanete lì.

0: Versace on the floor, Bruno Mars su RTL 102.5. Mezzanotte 12 minuti, buona estate! Ovunque voi siate!
1: Cioè, ormai è il 29 luglio, cioè della serie, è già finito luglio, ma chi col se ne frega, c'è tutto agosto, amici!
0: Vedrai, e non finirà! Ai, ai, ai,
1: allora, luglio col ver... Ah, bella! È agosto, una canzone su agosto non c'è.
0: Allora, adesso è il momento della procreazione. Il momento del caldo, delle vacanze, bravo. Stai, capito? C'è il clima, c'è il caldo, c'hai la, fai la ninna, fai la nanna e poi c'è anche via.
1: Dai un bacio a chi vuoi, tu perché parlavamo di questo, che oramai ci sono troppo pochi bambini. Cioè, sì, nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini.
0: Pochi,
1: cioè, e non vanno bene. Bisogna...
0: il minimo storico il minimo, dal dopoguerra.
1: Sì, il minimo storico.
0: Ma
1: però
0: perché?
1: Se tu ci pensi, questo è agosto, amore mio, non ti conosco, è vero da una parte, però dall'altra è procreiamo, facciamo
0: perché
1: qualcosa.
0: Lo dici a me, io una figlia l'ho fatta, adesso tocca a te fare due gemelli. Fai falli due gemelli. Scusa, sei lì che è... sforna qualcosa.
1: Ciao amici, è bello stare con voi.
0: Va bene, dai, 02 25 15 15. Amatevi gli uni con gli altri.
1: Giusto.
0: E fate figli, ma tanti figli perché ce n'è bisogno.
1: Nuovi inizi, magari c'è la convivenza.
0: Esatto.
1: No, perché oggi raccontavo anche che ho conosciuto questi due ragazzi in barca. Saluto anche Ciccio, ciao.
0: Ciao Ciccio.
1: Che ricominciano in qualche modo da un nuovo inizio perché iniziano la convivenza.
0: Festeggiavano per la convivenza.
1: Giusto.
0: Come dicono a Milano, pensa a te. Ma poi ci sentiamo fra un anno se festeggerete ancora per la convivenza.
1: Speriamo, dai, perché sarà tra un anno.
0: Olivia Rodrigo, sentiamo.

0: Falco a metà di Gianluca Grignani su RTL 102.5 a mezzanotte e 21 minuti, ma attenzione, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate. Perché?
1: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona, oramai si sa, ci siamo quasi, e poi potreste anche consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al vincitore, cioè quindi tu immagina che bello salire sul palco e vedere anche insomma il tuo beniamino,
0: esatto,
1: in qualche modo
0: e salutare, ciao mamma sono qui, mi
1: ciao,
0: sto divertendo,
1: guarda,
0: ciao mamma, ciao, guarda come mi diverto. Amici, chiamateci dai 02 25 15 15 e venite in onda con noi, ci raccontate la vostra estate, quello che state e quello che non state facendo.
1: Bravo.
0: Ma poi scusate, posso farvi anche una domandina così, no?
1: Prego, prego.
0: Per dire ai nostri, ma per quest'estate 2026 siete stati perfetti, cioè nell'affrontarla siete belli col fisico?
1: Carichi?
0: Siete fisicati?
1: Ah, bravo, questa è una bella domanda.
0: Cioè,
1: oppure
0: l'inverno
1: siete...
0: che avete passato ha fatto i suoi frutti, ha dato i suoi frutti?
1: Perché spesso e volentieri arrivi sempre all'ultimo, no? Cioè sei last minute.
0: Siamo al 29 di luglio, è inutile che non ti mangi la parmigiana ormai.
1: No minute, finish
0: fatta.
1: Minute.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

L'amaro del capo, il momento ghiacciato. Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: trema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo.
0: E mi ricorda che il coraggio non è come quello.

0: L'ultima notte al mondo, Tiziano Ferro su RTL 102.5, mezzanotte 30 minuti. Salutiamo Paolo che ci sta ascoltando in radiovisione. Ciao Paolo, grazie, e tutti gli amici che sono collegati con noi sui 102.5 nazionali.
1: Giusto, che ci seguono anche dall'altra parte del mondo. Hanno scaricato la nostra app RTL 102.5 Play. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, fatelo. Magari state per partire e tu dici ci seguite, dovete seguirci ovunque.
0: Salutiamo poi tutti gli stranieri che sono in Italia e i nostri italiani che sono all'estero. Grazie per averci scelto come sottofondo musicale. Andiamo a Catanzaro CZ.
1: Sì.
0: Era la targa. C'è giusto. Antonio.
1: Ciao.
2: Buonasera. Ciao a tutti. Buonasera.
0: Ciao Antonio.
1: Ecco, come procede la tua notte? Sei un nottambolo perché?
2: Sono con la mia famiglia, con mia moglie Alessandra, Chiara ed Emanuele. Siamo stati in questo momento nella Perla dello Ionio, che è Soverato, e siamo stati, perché siamo dei fan di Dino Banfi, ed ero ospite

0: della Magna Grecia Film Festival, sì, siamo andati a un po' a sentirlo.
1: Molto bene. Insomma, è stata una serata piacevole, stata anche serata con amici o solo con la tua famiglia?
0: Sì. No, siamo stati anche con dei parenti, con degli amici, abbiamo fatto così una camminata e adesso stiamo per rientrare.
2: Molto bene, ma voi abitate a Catanzaro oppure lavorate fuori e tornate? Cosa fate?
0: No, noi abitiamo a Catanzaro, esattamente proprio sul lungomare di Catanzaro, abbiamo la fortuna di essere proprio sul mare.
1: Sul mare.
0: In essere vediamo il mare.
2: E il mare.
1: Ma scusami Antonio, ma quindi farete una vacanza o comunque già abitate in un posto di mare e dici rimaniamo qua?
0: Abbiamo già fatto una vacanza, siamo stati in Francia a Parigi, siamo stati 4 giorni a Parigi e poi altri 3 giorni ad Euro Disney, abbiamo portato i bambini.
1: Abbiamo beccato
0: anche un caldo incredibile perché siamo stati proprio nel periodo più duro per quanto riguarda la Francia per il
2: bravo Antonio, senti, poi uno che c'ha la finestra e guarda il mare, cioè che voglio bello. Dire un altro che gli dice ma dai vieni a vedere un tramonto bello, io sono abito al mare
1: però tu non lo vedi il tramonto, giusto?
2: Perché?
1: Sul mare.
0: Si vede. Sì,
1: lo
0: sì,
1: vedi certo. Sul mare? Sì.
0: Certo.
1: Non
2: è che è da quella. Lo vede, magari lo vede.
1: Sì, non distruggere il microfono, però va bene. Senti, ti crediamo, sulla Antonio. Parola e sulla fiducia, Antonio.
0: Certo. Vi invito a venire a Catanzaro.
2: Ci inviti? No, a casa tua, al ristorante.
0: Ci sono problemi. È una città che ha la fortuna di essere sul mare, ad avere a 40 km le seggiovie per sciare.
1: Ma scusami, al volo, chi cucina? Tu o tua moglie?
0: No, cucina mia moglie, che è molto brava.
1: Allora è facile che ci inviti.
2: Senti Antonio, ti salutiamo, fai buone vacanze, rimani su RTL 102.5 e mi raccomando, quando guardi il mare, fallo anche per noi.
1: Vai, vidi mare quanto è bello. Ciao.
2: Ciao, grazie, ti regaliamo una novità. Ciao.

0: Ole, Uprising dei Muse su RTL 102.5, mezzanotte e 41 minuti. Siamo in ottamboli, Vanessa, Armando, siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari, Isole e Olie, amici.
1: Oh, bello fare il tour delle isole in generale. Sì. Comunque, se siete da questa parte, queste parti, veniteci a trovare, anche perché ricordiamo che questo sabato ufficialmente parte la discoteca nazionale. È già partita, sì, sì, però insomma da questo sabato poi ogni sera ci sarà la discoteca nazionale. Ma visto che abbiamo salutato amici che stanno all'estero, sì, Vim dice un ciao olandese da Vim.
0: No,
1: in questo periodo
0: stare,
1: ce ne sono un bel po' di olandesi nel vostro bel paese. Effettivamente ci sono tanti turisti qui in Italia.
0: Lasciamolo stare Vim, che ci sta molto antipatico.
1: No,
0: Vim,
1: non è vero, no, non è vero, no, no.
0: Vim non ci sta antipatico, Vim van der Ham. Va bene, allora 378 378 1025, poi se siete capaci e siete vestiti, beh, insomma, bene, non in mutande,
1: sì,
0: ok, mandateci anche un video messaggio, il gesto è gradito. Poi se ci volete chiamare 02 25 15 15,
1: queste sono le coordinate, sì, i due numeri assolutamente da avere. Io farei così, no, tra i preferiti,
0: sì,
1: ok, tra i preferiti mettete i nostri due numeri,
0: ecco.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Loro sono i Ram con Day Sleeper su RTL 102.5 a mezzanotte e 50 minuti. Siamo Vanessa, Armando, tutti i nostri amici che sono in lungo e largo per l'Italia. Oggi, domani, dopodomani, è sempre sabato, sempre.
1: Giusto.
0: Per chi è in vacanza, chi lavora invece voglio un po' di pazienza, poi toccherà anche a voi.
1: Arriverà quando i giorni sembreranno tutti uguali, sì. Quando il sabato sarà sempre sabato, quando la domenica sarà sempre la domenica. Non ho sentito, ma andiamo da Rocco. Ciao Rocco.
2: Ciao, ho finito adesso di lavorare.
1: Ma nel senso che da oggi sei in vacanza o è solo finito per questa giornata?
2: Sono un karaokista e DJ.
0: Ah, bene.
2: Abbiamo
0: Quale
2: finito
0: canzone...
2: una serata, abbiamo finito una serata a Renzano che c'erano i fuochi stasera, era festa. E abbiamo suonato dai bagni e ho fatto la serata karaoke DJ.
0: Aspetta, scusami.
1: Dai bagni.
0: Spieghiamo, perché dire nei bagni per chi è di Reggio Calabria o di Catania, Messina, Palermo, dice che suonano nel bagno questi, no? Nei bagni intesi Lido balneare.
2: Lido balneare.
0: Ok.
2: Sì.
0: Senti, ma tu sei uno di quelli che fa il karaoke e se canta la vecchia o il vecchio che vuole fare sei canzoni solo lei, glielo levi il microfono,
1: certo.
0: Vero?
2: Sì, è una canzone. Io faccio una canzone e fra una canzone e l'altra faccio ballare.
1: Scusami, ma cosa fai? Hai una lista?
2: Ho 1.250.000 basi scaricate.
0: Hai capito? Bello.

0: No, scusa, parte... ma aspetta, scaricate come? Legalmente, no?
1: Sì, sì, sì, legalmente. Sì, ho pagato un botto alla SIAE di Calafani.
0: Quante basi musicali hai? Mille?
1: Un milione e duecentocinquantamila.
0: Tu te le sogni, bella.
2: Adesso ti scrivo, che mi servono un po' di basi.
1: Sì, certo.
2: Ma le canzoni che vanno sempre, quali sono?
0: I Nomadi.
1: Sono un po' di tutto, perché c'è chi fa sì, canzoni un po' vecchie, Celentano, Ranieri, Mina.
0: Scusa Antonio, non si dice più canzoni vecchie, si dice le canzoni
2: Evergreen.
0: Vintage, i successi, sì. Ok,
1: adesso,
0: non adesso vecchie.
1: Adesso qua a Genova va di moda Olly. Quindi stasera hanno cantato Olly, perché va di moda Olly qua a Genova.
0: Va bene,
1: quindi, bene. Senti, fatto una bella serata.
0: Antonio, ti dobbiamo salutare,
2: Rocco,
0: grazie. Ah, scusami,
2: io saluto Rocco.
0: Rocco,
2: tu saluta Antonio. Antonio Rocco, torna a trovarci quando vuoi, ok?
0: 1.250.000 basi.

0: Un grandissimo Stefano Wonderful Wonder, Stevie Wonder su RTL 102.5 con Sir Duke a chiudere la prima delle tre ore dei Nottamboli, tesoro.
1: Ma ne abbiamo altre due a disposizione. Sarà bello sentirvi, ascoltarvi, le vostre storie, le vostre voci, le vostre canzoni. Perché non facciamo il karaoke con Rocco?
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Pignola, in provincia di Potenza, è Luna. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda, Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, e il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò. Dopo un mese di turbolenze tra le scelte del tandem Maldini-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo, la coppia chiamata a risolvere l'Italia sarà presentata in una conferenza stampa oggi alle 18. Quello con Trump è stato un incontro eccellente, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu dopo appunto l'incontro con la presidente americano alla Casa Bianca. Abbiamo un obiettivo comune, che è quello che l'Iran non possieda armi nucleari, ha aggiunto. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra a Pachino nel Siracusano. Per il sindacato non è escluso un malore dovuto al caldo.

0: Il devastante terremoto che ha colpito il Giappone provocando crolli, almeno un morto e centinaia di feriti. Due donne sono state rinvenute poco fa senza vita in un centro commerciale a Kumamoto. Dopo il sisma si era udita un'esplosione nella struttura. Sono almeno 300.000 gli sfollati. La FIFA starebbe invece per mettere in vendita il mondiale offrendo quote a società con fondi privati. Gianni Infantino farebbe il CEO con stipendio da 56 milioni l'anno. Tra gli investitori figurerebbe anche il genero di Trump. Possibile che la Coppa si giochi ogni due anni. L'UEFA prende posizioni, nessuno è proprietario del calcio, prevista una riunione d'urgenza nei prossimi giorni per valutare azioni. È tutto anche per questa edizione, adesso linea ad Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure notturne per lavori sulla 14 Bologna-Taranto. Il tratto tra raccordo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale verso la 1 è chiuso fino alle ore 5, mentre sulla 26 dei trafori il tratto tra il Bivio con la 10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione di Gravellona-Toce è chiuso fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci, signore e signori, c'è la seconda ora dei Nottambuli. Al Luna e tre minuti. Avete sentito? Che cosa dirai, Vanessa?
4: Infatti, che cosa?
3: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Futurits Live.
4: Quindi anche questo numero importante, il 2 settembre, il cast sarà spettacolare. E cosa bisogna fare? Bisogna acquistare subito il vostro biglietto.
3: Esatto, ragazzi, mi raccomando. Intanto possiamo anche partire con una bella canzone. Questa è Madame Namo.

0: What? One Kiss, Nuvas. Calvin Harris e Dua Lipa su RTL 102.5, l'una e 9 minuti nei nottambuli. Ci viene a trovare una nostra amica che non sentiamo da un po' di tempo.
1: Ma infatti adesso le chiederemo dove è stata, ma la introduciamo così. Daniela, sei tu?
2: Sì, mi dovete scusare, però quando sono con Giuseppe non vedo neanche i miei amici.
1: No,
0: non va bene questa cosa.
1: Ma perché ti chiudi in te stessa e solo nella relazione, non ci chiami, non vedi i tuoi
0: amici? È lui che la chiude a casa.
2: Quando sono a casa magari io vi vedo, però non vi ho chiamato perché pensavo che non mi volevate sentire più.
0: Ma sei impazzita?
1: Assolutamente no.
0: Io poi mi dimentico di chiamarti, tesoro. Dai.
2: Ma scusami. Ora mi puoi chiamare, per due mesi sono a casa mia.
1: scusami, vi siete divisi? Lui è andato da qualche parte?
2: Per lavoro.
0: Ok, ma scusami, ma voglio dire, santa pazienza, ma tu lo ami?
2: Quando dormo con lui, chiamare. Se dormo
0: sì,
2: con
0: ma
2: lui,
0: voglio dire,
2: ti posso chiamare
0: Daniela.
2: Mai.
0: Sappiamo che lui è geloso, mo se tu non lo ami e stai...
2: Ma non è che è geloso, se sono nel letto con lui, manco la televisione c'è nella stanza dove dormo con lui.
1: Meglio, scusa, vai dall'altra parte, nell'altra stanza e chiami, no?
0: Daniela, nella stanza da letto non è che si guarda la TV, nella stanza da letto
1: si dorme.
0: Si fa altro.
1: Ecco perché non chiami, perché sei troppo impegnata.
0: Certo.
1: Adesso nei prossimi due mesi lui non c'è, quindi ci chiamerai. Brava! Ci usi come scorta!
0: Ciao Daniela, grazie!
1: Ciao!
2: Ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. C'è Brescia.

0: Holding Back the Years, Simply Red su RTL 102.5. Tesoro, è l'una e 18 minuti su RTL 102.5. Siamo live dal vivo,
1: sempre 24 ore su 24, amici. Qui c'è sempre qualcuno, c'è sempre la nostra musica. E che dici? Quando finiamo ci prepariamo due capotonic?
0: Bella idea, guarda. Ma questa volta la ricetta la dici tu.
1: Vai, mi preparo. Eccola, al volo ve la do e ve la dico. Prendete appunti, sì. Ghiaccio è quello per forza. 4 cl di amaro del capo, 10 cl di acqua tonica, 1 cl di succo di lime e una fetta di lime, che ci sta davvero bene. Semplice, sì, ma con tutto il carattere del capo.
0: Esatto, fresco, immediato e da condividere, il modo giusto per dare un nuovo ritmo e non solo all'aperitivo, eh. Non solo all'aperitivo.
1: A tutto,
0: brava.
1: Dai, ma perché non lo prepari? Vai, su.
0: Adesso vado a prepararlo,
1: vai,
0: mi raccomando.
1: Vai.
0: Quanti? Uno, due?
1: Due.
0: Bene.
2: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
3: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
2: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

Lewis Capaldi, Someone You Loved, su RTL 102.5 all'1:26 minuti, è la canzone che utilizzano di più sui social quando devono far vedere qualcosa un po' di emozionante, quando c'è l'emotion.

0: lavatrice.
1: Stai leggendo?
2: Sì. Che dovevo fare?
1: La lavatrice.
2: Ma no, mi calciano.
0: La pastina, cosa fai? La pastina, il brodino, cosa hai cenato stasera?
2: Cazzo, la cuccia, la cuccia dello Salento.
0: Ma non è vero, hai fatto la minestrina stasera, frullato.
2: La pubblico e dopo valla a vedere sul mio
0: La vellutata di carote, hai fatto una vellutata.
1: Mamma mia, con questo caldo.
2: La cuccia dell'Usalento che era buonissima, che me l'ha farcita stasera.
1: Come l'hai farcita?
2: L'ho farcita con i carciofi sott'olio. Allora, con tagina, sì, poi una fetta di fettina light di vabbè, la fettina
0: ma non
2: light.
0: Ma Roberta, ma non ci crede nessuno, sei un'ottuagenaria, il tuo stomaco ormai si è ristretto, voglio dire.
2: Ma chi l'ha detto, non è abituato.
0: Allora, no, i succhi gastrici, voglio dire, non sono più abituati. Non sei più una ragazza di 30 anni, Roberta, devi stare attenta.
2: Senti, per cortesia. Vai sul mio profilo, io mi chiamo.
0: Sì,
2: io mi chiamo.
0: Non ci vado sul tuo profilo, io non vado a spulciare sui profili delle persone.
2: Qualcuno che mi fa una cortesia. No.
1: Ma mandaci tu una foto, guarda, ecco, giusto che, così. Esatto. Al nostro numero 378-378-1025.
2: Sì. Ascolta un attimo, fatemi parlare perché se no non concludiamo mai nulla.
0: Non puoi usare la radio per dire le tue cose su Instagram.
1: Ma poverina, no, niente. Dobbiamo dire. Allora, io ti credo, Roberta, sicuramente avrai
2: tu
1: mangiato
2: Vanessa,
1: la puccia.
2: Sei come me su Facebook,
0: sì.
2: Giusto?
0: Sì.
2: Ma io sono Roberta Salvati e sono la chef.
1: Sei la chef? Ma sei brava quindi a cucinare?
2: Io sono bravissima in tutto. Quell'uomo lì che ha comprato persino la pasta dell'Armando.
0: Sì, Roberta.
2: Per le mie ricette.
0: Sì, tesoro. Fatti il brodino.
1: Bene,
0: Roberta,
1: adesso è arrivato
0: dai.
1: Il momento però della tisana, okay?
0: Mi raccomando, Roberta, noi ti dobbiamo.
2: Io che damo che l'ho passata la tisana.
0: Tesoro, noi abbiamo da fare, Roberta, ti dobbiamo salutare.
1: Buona serata.
2: Ignorante senza la i.

0: Fast Care, Tracy Chapman su RTL 1025, 1:36 minuti. Parlavamo prima con Roberta, insomma, di quello che ha mangiato. Lei è una donna, insomma, di 80 anni. E questo che cosa vuol dire? Che non si è più, cioè, quando hai quella voglia lì, no? Quella,
1: quale?
0: Voglia di, quella voglia lì
1: di
0: non,
1: cibo,
0: non quella voglia,
1: ah, quella, ah, ah no, quella voglia di cibo,
0: beh, quella voglia di cibo, insomma, vorresti mangiare quel fritto, vorresti mangiare quella roba, non puoi perché hai una certa età e lo stomaco non ce la fa a digerire.
1: Ma no,
0: ma la stessa cosa, se vuoi fare l'amore come quando avevi 30 anni e ne hai 70, dove vai che ci resti secco? Bisogna stare attenti.
1: Mamma mia, una tragedia, ragazzi. Quindi praticamente dopo una certa età stai dicendo che non bisogna fare più l'amore, non bisogna, sì, mangiare i fritti,
0: esatto,
1: tutte le cose goduriose.
0: Esatto. E poi agli 80 anni, quando uno ha 80 anni, via, la patente è stracciarla a coriandoli. A entrambi, sia uomini che donne.
1: Vabbè.
0: No, lo so che adesso mi direte un sacco di parolacce nei messaggi, me ne direte di tutti i colori. Però guaglio, io...
1: Fatelo,
0: però vostro rischio e pericolo, cioè fate l'amore, mangiatevi quel fritto.
1: No, io dicevo mandate i messaggi, le parolacce.

0: Alvaro Soler, il mismo Sol su RTL 102.5. Hola, che tal, chica?
1: Allora, no, stavo sorridendo perché leggevo questo bel messaggio che è arrivato al 378-378-1025. Ho 76 anni, fumo come un turco, mangio fritti e faccio l'amore almeno una volta al mese. Ma scusate, lo possiamo sentire? Vedi?
0: Lo chiamiamo, dici?
1: Sì, dai,
0: vabbè, una volta al mese, a 70 anni, una volta al mese, cioè mi stai dicendo che a 70 anni funziona tutto ancora?
1: Evidentemente sì, se ce lo scrive, cioè non bisogna avere in qualche modo, essere prevenuti.
0: Comunque genetica, perché voglio dire, se dice quello che dice, che fuma come un turco e che mangia fritti,
1: bravo,
0: a 70 anni ti restano 6 mesi di vita. No, per dire.
1: No, magari li cucina pure i fritti, magari è anche bravo a far quello.
0: Dai, chiamateci 02 25 15 15, non vogliamo sapere, ok?
1: Tutto.
0: Non lo vogliamo sapere tutto, però se avete una certa età riuscite ancora a fare tutto, cioè andate nell'orto.
1: No, ma scusami, ad esempio, ad una certa età, a quest'ora, ti sta svegli?
0: No, attenzione, perché più si va avanti con l'età, più si dorme meno.
1: Ok, quindi si va a dormire anche un po' più tardi. O ci si sveglia prima e presto?
0: Per esempio, se non fai più le dormite di quando avevi chilometri, 20, 30, 40 anni, no? Assolutamente no. Cambia tutto, tutto cambia.
1: Di Bausa.

0: Amore, censore.
1: Amore.
0: Amore, cuore, batticuore, solo una volta Alex Britti su RTL 102.5. Il nostro amico Gianluca scrive al 378-378-102.5. Io faccio fatica a 60 anni, pensa a 80. Comunque... Ma lì è questione di genetica, non è che per forza per ognuno quella roba lì, cioè voglio dire sia il fritto o fare l'amore, voglio dire è una questione...
1: Chimica,
0: esatto. Poi qualcuno mi accusa anche dicendo: ma tu sai troppe cose. Secondo me tu hai qualcosa che non va.
1: Hai qualche problema.
0: Può essere, può
1: e
0: essere.
1: Quello magari ce lo possiamo anche.
0: Vai, sentiamo vocale.
2: Comunque, ogni tanto Armando ha ragione, perché si dice sempre ogni cosa con l'età. Non penso che una signora a 80 anni potrebbe fare l'amore. In ogni caso, si potrebbe far aiutare dal defibrillatore. Un bacio, buona giornata.
0: No. Vabbè, ciao. No, comunque ci sono persone che stanno in forma anche a 80 anni e lo fanno. Certo, non è la maggioranza, perché poi nella coppia, mamma quando mi senti intelligente
1: dai,
0: stasera.
1: Dai, ci piace quando allora, sei intelligente.
0: Senti, nella coppia cambiano alcune cose, a 30 anni sei focoso, a 40 anni un po' meno, a 50 hai bisogno della compagnia.
1: A 60 della coccola.
0: A 60 le coccole parli, comunichi, ok? A 70 vuoi viaggiare nel mondo.
1: Ecco, e arrivi anche a 95 che puoi partire da sola dalla Florida per andare a Trieste. Quindi, capito? Cioè, non c'è mai un'età. Quando tu pensi che a 95 anni non puoi fare un viaggio da sola, ecco che questa signora decide di farlo. Una notizia fresca fresca di giornata. Cioè, a 95 anni.
0: Perché è andata a Trieste?
1: Eh sì, perché aveva incontrato questa persona in qualche modo si volevano rincontrare e rivedere.
0: Ma questo qua gli fregherà i soldi della pensione sicuro.
1: O magari il contrario.
0: Lei a lui.
1: appunto.
0: Chi può dirlo, amici? 02 25 15 15. Oh, chiamateci!
1: C'è Salda Vinci con poesia.
3: Che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Do you know where you're going to? Diana Ross su RTL 102.5. Siamo arrivati alla fine, c'è un'altra ora da stare insieme, ovviamente insieme a voi allo 02 25 15 15. Vi vogliamo tutti!
1: Tutti, anche al 378 378 1025 con dei messaggi, perché no, anche vocali. Ed ora l'informazione.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Il momento ghiacciato.
1: Anche a Pizzighettone, in provincia di Cremona, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. La nazionale ha un nuovo allenatore, Roberto Mancini. Lo ha comunicato il presidente federale Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale. Con lui arriverà anche Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente del Club Italia. Oggi alle 18 ci sarà la conferenza stampa di presentazione. Dopo il passo indietro di Pirlo e l'addio di Maldini e Leonardo, si tratta di una scelta per il rilancio, ha spiegato Giovanni Malagò. Il fuoco continua ad assediare l'Europa, con un lieve miglioramento della situazione in Francia e Spagna, anche se l'allerta resta alta, con il timore dei venti che tornano in alcune aree ad alimentare i roghi e la nuova ondata di caldo torrido che investe entrambi i paesi. Sul fronte degli incendi, la Spagna intravede la luce alla fine del tunnel, ha detto il premier Pedro Sanchez in una conferenza stampa. Il problema è il meteo, perché è prevista una nuova ondata di caldo torrido, caldo che interesserà anche l'Italia, dove è prevista una nuova ondata fino al 7-8 agosto. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Inoltre il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. È tutto per questa edizione, adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare su tutta la rete, qualcuna chiusura in atto per lavori sulla 1 panoramica al tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Milano, è chiuso fino alle ore 13, mentre sulla 14 Bologna-Taranto la chiusura del tratto tra raccordo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale in direzione della 1 è prevista fino alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.